Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

confine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

cuffine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

che si innamorano dei modelli, che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero. Fiero di aver avuto un padre così vero.

l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Si raccolgono i miei occhi come coriandoli.

Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Alcastelli, la settimana dei talenti. Saronno, Rovello, ciclabile pronta? Sollecito. Saronno, su Saronno servizi c'è da riflettere molto. Saronno, la girometta d'oro. Saronno, street art e parità di genere. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gisella e Giuliana, e alla regia Antonio. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dalla prima.
2: Saronno, Alcastelli, la settimana dei talenti professionali. Una settimana dei talenti professionali si è rinnovato l'appuntamento con l'iniziativa che coinvolge gli studenti dell'indirizzo alberghiero del Collegio Arcivescovile Castelli. Aule e laboratori si sono trasformati in un grande spazio dedicato all'incontro con professionisti, artigiani, imprenditori e associazioni di categoria. Spiegano dalla scuola: 18 appuntamenti, oltre 20 professionisti ospitati in collegio, quasi 50 ore di attività distribuite tra mattina e pomeriggio, un calendario fisso, pensato per accompagnare ogni classe dalla prima alla quinta in un percorso di scoperta, orientamento e ispirazione. Un format unico in Italia e leader del territorio dallo scorso giugno, al termine di un processo di selezione della Comunione Europea. Tra gli argomenti, in alcuni casi letteralmente toccati con mano, hanno potuto approfondire il legame tra alimentazione e sport, la gestione dell'orto biologico, per citarne solo alcuni. Si sono aggiunte poi le visite ai caseifici e salumifici artigianali e gli incontri con gli chef e professionisti del settore.
1: Ciclocittà sollecita i due comuni. Quando sarà pronta la ciclabile tra Saronno e Rovello Porro? Il 22 di aprile 2023, sulla strada provinciale 31 all'altezza di via Galilei a Rovello Porro, FIAB Saronno Ciclocittà organizzò una cerimonia per ricordare Paola Greselin e il quindicenne Simone Vavassori, entrambi morti mentre andavano in bicicletta sulla provinciale. Alla commemorazione parteciparono anche i sindaci dei due comuni, ai quali l'associazione sollecitò la messa in sicurezza della provinciale, ma a 3 anni da quell'impegno pubblico la ciclabile tra Saronno e Rovello Porro resta ancora incompiuta. Ciclocittà Saronno torna dunque a sollecitare le amministrazioni coinvolte, chiedendo aggiornamenti concreti su tempi e stato di avanzamento del progetto. Una questione di sicurezza. Il tema non riguarda solo la mobilità sostenibile, ma anche la sicurezza stradale. La realizzazione di una ciclabile protetta lungo la strada provinciale 31 viene indicata come l'intervento necessario per evitare il ripetersi di tragedie simili. FIAB richiama quindi le istituzioni alle responsabilità assunte pubblicamente.
2: Saronno. Su Saronno Servizi c'è da riflettere. Dopo le polemiche dimissioni del precedente CDA, è finito al centro del dibattito politico il passaggio di consegne alla guida della partecipata Saronno Servizi. A difesa del lavoro svolto dal Consiglio d'amministrazione uscente, scende in campo Saronno Civica. Le recenti nomine del nuovo Consiglio di amministrazione del Saronno Servizi rappresenta un momento di riflessione e valutazione della gestione degli ultimi 5 anni. È doveroso esprimere un ringraziamento sentito al CDA uscente, guidato dal presidente Pietro Insinnamo e composto dai consiglieri Annalisa Rinaldi, Maria Luisa Cremonesi, Stefano Giusto, Alberto Pini, quest'ultimo rappresentante dei comuni soci. L'avvio d'esperienza appena conclusa è stato caratterizzato da difficoltà significative. L'azienda ha dovuto affrontare la perdita del 40% del fatturato, conseguente alla cessione del legale ramo Acque dell'Alto Varese, insieme al rimborso dell'ingente liquidità che ha messo pesantemente in crisi l'operativa aziendale. La quasi paralisi della mobilità conseguente al Covid ha ulteriormente ristretto i rincari e su queste difficoltà, assieme a quelle fisiologiche dell'organizzazione comunale che l'allora amministrazione ha elaborato, una strategia di rilancio della SPA partecipata al 98% dal Comune di Saronno e approvata dal Consiglio Comunale nel dicembre 2021.
1: La Girometta d'Oro 2026 al direttore artistico del teatro Giuditta Pasta di Saronno, Andrea Chiodi. È Andrea Chiodi il destinatario della Girometta d'Oro 2026. Il regista varesino, figura di primo piano del panorama teatrale italiano, è stato insignito del riconoscimento che ogni anno la famiglia Bosina dedica a chi ha saputo dare lustro alla città di Varese attraverso il proprio talento, l'impegno professionale e l'attaccamento alle radici. Nato a Varese nel 1979, Chiodi ricopre oggi l'importante incarico di direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, dove sta portando avanti un lavoro di innovazione e rilancio della programmazione. Formatosi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha firmato regie per i principali teatri stabili italiani, ma è il legame con la sua terra d'origine a caratterizzare gran parte della sua produzione, dalla direzione del festival tra Sacro e Sacromonte al tradizionale presepe in piazza. Una carriera tra i classici e la direzione artistica. Il percorso di Andrea Chiodi è costellato di successi, dalla vittoria del premio Enriquez per la regia alla direzione di eventi di respiro internazionale alla regia del Giubileo degli Artisti in Vaticano. Oltre ai successi sui palcoscenici nazionali, la sua nomina a Saronno e la sua storica direzione artistica varesina confermano la capacità di coniugare la visione artistica con la gestione culturale del territorio, doti che oggi la famiglia Bosina ha voluto celebrare ufficialmente. Le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e la settimana. Giselle e Giuliana con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovata al consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospite e trasmissione di lunedì 4 maggio. Buona giornata con Grazia. Alle ore 9.30 e ore 17.10 il confronto con la parola Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05 in replica 17.40 il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30 replica 19.10 match point, lo sport locale e nazionale con Paolo Renoldi e Agostino Masini. Quest'oggi il loro ospite Sergio Marelli, responsabile attività di base settore giovanile del Como Calcio. Alle ore 11.30 in replica alle 18.25 in comune. Ospite Luci Sasso, assessore alle pari opportunità. Finiamo alle ore 21 con Viva Tutto alla radio di Mattia Savioni, seguito alle ore 22 da Gigi Volpi con Una volta all'era in sci. E prima di chiudere, riascolta su Spotify Ciak e Sipario, Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bioanalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. E in arrivo molti altri podcast. Resta dunque con noi su Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta l'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu con Matteo alla regia. Oggi abbiamo come ospite Mauro Tonelli dell'associazione ATAC, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, grazie a voi.
3: Ecco, siamo qui per parlare di un servizio che l'ATAC ha organizzato ormai da qualche tempo presso la CGIL di Saronno, presso il sindacato, presso il quale con il quale si dà disposizione si mette a disposizione dei nostri cittadini un servizio di prenotazione di visite mediche, esami particolari, eccetera. E di questo poi ne parleremo appunto con Mauro Tonelli. Però iniziamo da un po' dall'inizio, dicendo che cos'è l'ATAC. Cos'è l'ATAC, questa associazione? L'acronimo dice Associazione per la Tassazione e le Transazioni Finanziarie e per l'aiuto ai cittadini. Ecco, questo è un po' un tema piuttosto corposo, il titolo. A lei la possibilità di spiegare.
4: Prego. Sì, il titolo è abbastanza complesso. Diciamo che uno degli scopi principali di ATAC a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, è quello di combattere la finanza o la finanziarizzazione che c'è in atto un po' in tutto il mondo. La finanza è intesa come una operazione di speculazione, possiamo definirla così, che tende ad accumulare denaro e spesso a scapito della qualità della vita della società nelle quali opera, perché spesso poi la politica viene un po' condizionata da questi grossi gruppi finanziari
3: capitali
4: che devono aumentare sempre, e spesso questo comporta che poi le ricadute sulla cittadinanza sono spesso negative, perché per rispettare magari certi parametri, certe cose, si vanno a indebolire, a tagliare le cose principali che dovrebbero invece servire per la popolazione, per i cittadini.
3: Sì, sì, certo. Tra l'altro di queste cose se ne parla sempre, insomma, il fatto che ci sono delle priorità per quanto riguarda la cittadinanza, ma a volte, insomma, la coperta è corta e in qualche modo si privilegiano magari altre cose.
4: Esatto, piuttosto. Anche perché a volte la coperta viene magari tagliata per essere corta.
3: Certo. Va bene, quindi ATAC si occupa un po' della finanza in generale, diffusa un po' dappertutto.
4: Sì. ATAC è una organizzazione internazionale molto diffusa anche nei paesi all'estero, in Francia, in altri paesi, e anche in Italia ci sono parecchie sedi sparse per il territorio.
3: Ho capito. Dunque, da dove vi è venuto in mente di fare questo, di organizzare questo servizio per la cittadinanza, questo di cui parleremo fra poco?
4: Allora, bisogna premettere che questi sportelli, detti SOS, liste d'attesa, sono nati inizialmente a Lodi. Sono stati dei volontari, delle persone di Lodi che hanno inventato, diciamo, questo sistema, questo sportello. Da lì poi si è allargato sempre di più in Lombardia e anche nella provincia di Varese. In provincia di Varese al momento, se non ricordo male, sono 14 gli sportelli attivi in tutta la provincia. Quindi anche noi abbiamo ci è piaciuto questo tipo di intervento che è stato fatto dai lodigiani, e con il loro aiuto, perché ci siamo scambiati con loro delle informazioni, abbiamo costituito il nostro sportello a Saronno. Ormai noi siamo operativi dal novembre del 2023 e continuiamo ad andare avanti. Diciamo, ad oggi abbiamo fatto circa 380 ricorsi con una percentuale di positività intorno all'85%. C'è da dire che quello che manca per arrivare al 100% qualcuno è dovuto al fatto che siamo ancora in attesa di risposte da parte delle ASST, altri invece purtroppo non hanno dato esito perché le lungaggini da parte delle ASST nel dare delle risposte hanno fatto sì che poi la persona che aveva necessità sia rivolta ad altri canali che sono poi quelli privati.
3: Ho capito. Senta, ma ha parlato di 14 sportelli in provincia di Varese.
4: Sì.
3: Da chi sono gestiti? Tutti da ATAC?
4: No. Ah, no. Come ATAC gestiamo solo quello di Sarona.
3: Ah,
4: gli altri sono gestiti da altri volontari e sono ubicati presso o le sedi delle ACGL o delle ACLI e qualcuno, credo che ce ne siano un paio ma non sono sicurissimo, che invece sono al di fuori di questi due enti, ma sono organizzati in proprio.
3: Ho capito. Senta, lei è un volontario,
4: sì.
3: Pensionato volontario, e quindi segue questo.
4: Sì, siamo tutti, tutti volontari dello sportello, siamo tutti pensionati.
3: E segue questo servizio direttamente, sì. presso il sindacato della CGL qui a Saronno. Dunque, per quanto riguarda esiste anche un sistema di prenotazione, centro unico di prenotazione, sì. Che si chiama CUP.
4: Sì.
3: Ha a che fare con voi e se sì in che modo?
4: Allora,
3: e se no in che modo?
4: Noi diciamo così, interveniamo a valle del CUP, cioè quando la persona si presenta o direttamente a un CUP o tramite il numero verde, il fascicolo sanitario, per avere una prenotazione che sia per una visita specialistica piuttosto che per un esame strumentale e riceve come risposta una prenotazione con una tempistica che va oltre quello che è previsto dalle ricette, che bisogna sempre fare una premessa, cioè tutte le ricette che vengono erogate dai medici, di solito dai medici di medicina generale o da qualche specialista, devono riportare una priorità. In base a questa priorità che è indicata sulla ricetta e che è a giudizio insindacabile del medico che la prescrive, ci sono dei tempi di attesa entro il quale deve essere erogata la prestazione. Quindi se chiamiamolo paziente, si presenta un CUP con una ricetta ed ha una prenotazione con un tempo superiore a quello che è previsto dalla priorità indicata in ricetta, a quel punto può venire da noi e noi possiamo fare un ricorso che viene fatto presso la ASST di competenza. Adesso non sto a entrare in dei dettagli tecnici di qual è la ASST di competenza. A quel punto c'è una...
3: Per la nostra è la Valle Olona.
4: Per noi la Valle Olona, però Valle Olona. Siccome si presentano anche persone che vengono da
3: altre
4: SST, perché noi siamo in una posizione in cui confiniamo con la SST, per esempio l'Ariana, che fa parte sempre della nostra ATS generale, perché la ATS di Varese è formata dalla ASST Insubria, ASST Lariana e ASST Valle Olona.
3: Okay.
4: Però può arrivare anche dal nostro sportello qualcuno che abita a Solaro, per
3: certo.
4: Esempio, quindi che è un'altra SST. Quindi a quel punto c'è una lettera, diciamo, preformata dove inseriamo i dati della persona, alleghiamo i suoi documenti, carta d'identità e tessera sanitaria e alleghiamo poi la ricetta con la prenotazione, il documento della prenotazione e lo inviamo tramite una PEC al protocollo della SST, in modo che venga protocollata la documentazione, e al responsabile unico delle liste d'attesa, che è il RUA, che è quello che deve poi gestire le tempistiche. Normalmente nell'arco di una settimana, 10 giorni, si ottiene una risposta, che in genere è positiva. Quindi il servizio che noi forniamo, diciamo, funziona. A volte ci poniamo anche però la domanda, ma perché se scrivo ottengo la risposta positiva e se non scrivo invece mi devo tenere i tempi lunghi che mi vengono proposti dal CUP?
3: Certo. Voi comunque la soluzione, voglio dire, la propongono quindi loro. Voi fate la richiesta, fate la domanda presso la SST di competenza e questi decidono.
4: Sì. Ecco,
3: dove andare, quando andare, eccetera. Possono variare, sì, e uscire dalla SST di competenza?
4: Sì. Sì. Sì. Sì. Devo fare una piccola precisazione. Prego. Il ricorso è un ricorso individuale, cioè non siamo noi come associazione che facciamo il ricorso per conto di, ma è la persona stessa che in proprio nome fa il ricorso. Noi facciamo solo un servizio di aiuto nel preparare la documentazione ed inviarla, ma il ricorso è individuale, viene fatto dalla persona che ha interesse in quel momento a fare il ricorso. Per quanto riguarda poi il luogo dove viene eventualmente, una volta accettato il ricorso, viene proposto di erogare la prestazione, e quello purtroppo a volte può essere magari non comodo per la persona che fa ricorso, perché deve essere erogato nell'ambito territoriale della ATS dove il paziente è presente. Quindi potrebbe essere che viene magari proposto di andare a fare l'esame o la visita in una sede che è piuttosto lontana, sempre nell'ambito della ATS in Subria, ma che può essere in un ospedale non comodo per la persona che
3: Gallarate
4: se va bene.
3: Se va bene.
4: Perché potrebbe essere anche più lontano.
3: Esatto. Somma Lombardo.
4: Sì, sì. E dovrebbe essere comunque sempre nell'ambito della ATS, quindi per noi dell'Insubria. Ci sono stati casi in cui hanno proposto, perché non avevano probabilmente altre alternative, qualcosa anche fuori, tipo Legnano piuttosto che Garbagnate, che sono fuori dalla nostra ATS.
3: Ma che differenza c'è fra ATS e ASST?
4: L'ATS è quella, diciamo, che sta al di sopra.
3: Al di sopra, quindi Varese, diciamo.
4: Varese è ATS in Subria.
3: Okay,
4: e poi ci sono le ASST, che sono quelle più territoriali, che sono che si dividono, diciamo così, il territorio di competenza dell'ATS, e quindi sono la Sette Laghi, che riguarda Varese e tutta la zona nord della provincia, la Valle Olona, che riguarda la parte più sud, compreso Saronno, e poi c'è anche dentro la Lariana, che pur essendo provincia di Como fa parte dell'ATS in Subria.
3: Ho capito. Allora, parlando qualche giorno fa con un nostro ospite con il quale abbiamo avuto modo di approfondire anche alcuni di questi temi, ovviamente non quelli dello sportello ma di come funzionano le prenotazioni, allora ci ha raccontato che solo il 4% delle aziende private accreditate aderiscono al CUP, cioè il CUP si occupa normalmente di distribuire visite mediche specialistiche piuttosto che esami particolari eccetera presso le varie aziende, normalmente quelle pubbliche. Di quelle solo il 4% delle aziende, tra quelle c'è solo di quelle pubbliche, di quelle private c'è solo il 4% delle aziende accreditate che aderiscono al CUP. Ecco, come mai questa discriminante?
4: La risposta non ce l'ho, però probabilmente immagino, ma non vorrei dire una sciocchezza, che le aziende sanitarie private forniscono al CUP un numero limitato di disponibilità.
3: Ah, ecco.
4: Perché nella convenzione che viene stipulata tra la Regione Lombardia e le strutture private, queste garantiscono un certo numero di prestazioni, diciamo di slot, non so come definire,
3: sì, sì, sì, sì,
4: di prestazioni annuali, mensili, non so esattamente com'è il calcolo che viene fatto, però al di fuori di quelle loro non sono più obbligati a prendere
3: prenotazioni
4: sì, in regime di convenzione. Potrebbe essere che...
3: Ovviamente perché preferiscono il cliente privato, il paziente privato, piuttosto che...
4: Esatto. Infatti molte aziende private, aziende sanitarie private, hanno istituito una formula che è una via di mezzo tra il ticket che dovrebbe pagare il paziente con il Servizio Sanitario Nazionale e la visita, la prestazione privata. Hanno inventato una via intermedia, che lo chiamano in diversi modi, ma c'è questo, che è un pagamento che è un po' più caro del ticket ma meno caro della
3: visita privata.
4: Esatto, e questo avviene sempre in termini di tempi, cioè la prestazione viene erogata in tempi abbastanza brevi, non brevissimi, perché brevissimi è il pagamento della visita privata, c'è anche il giorno dopo.
3: Certo.
4: Con il sistema intermedio magari si aspettano 15 giorni, che sono sempre meglio dei 3-4 mesi del servizio sanitario. In questo modo però attirano la persona. Una volta che la persona è entrata nel giro della struttura privata, magari cercano di tenerla e di quindi fare il loro interesse economico. Perché queste strutture, io non so, probabilmente qualcuno mi dirà che sto dicendo una sciocchezza, ma le strutture, essendo strutture private, essendo quasi tutte delle SPA, sono tutte aziende che hanno uno scopo: fare il lucro. Lo fanno con la sanità, perché sicuramente rende bene, ma il loro scopo è quello poi di dare dei dividendi ai soci.
3: Ovviamente, qui a Saronno c'è Meditel, e con Meditel si può avere anche una tessera, credo che ci sia ancora, da quello che mi risulta, che si chiama Sanipass. Ecco, e con quello si paga un po' più del ticket, meno della visita privata, però con una maggiore celerità. Adesso facciamo un breve stacchetto musicale e poi continuiamo.

0: adesso ritorniamo con la nostra intervista a Mauro Tonelli dell'associazione ATTAC, con il quale stiamo parlando di questa forma di prenotazione che agevola, ovviamente riduce i tempi, che agevola il paziente e riduce i tempi per le prenotazioni di coloro che avrebbero bisogno con la ricetta medica di visite specialistiche o esami altrettanto specialistici. Ecco, stavamo dicendo prima dell'intervallo che il CUP, che è il Centro Unico di Prenotazione, che è, comunque fa parte della sanità pubblica, a volte non dà delle risposte sufficientemente celeri, e quindi in questo caso subentra, ci si può rivolgendosi appunto allo sportello presso la CGL di ATTAC, trovare una soluzione più rapida. E quindi il nostro paziente verrà lì da voi e poi dica lei come funziona. Prego.
1: Viene da noi con la prescrizione medica, la prenotazione, perché è fondamentale che abbia la prenotazione
0: del CUP.
1: Del CUP, ecco. O dell'ospedale di Saronno,
0: sì,
1: per esempio.
0: Dove si è rivolto.
1: Esatto, o tramite il numero verde, o il fascicolo sanitario personale. Quindi con questi due documenti, più naturalmente il documento d'identità e la tessera sanitaria, noi facciamo il ricorso, cioè praticamente compiliamo una lettera con i dati della persona interessata, alleghiamo tutta la documentazione che ci ha portato e la inviamo tramite PEC al protocollo della SST e per conoscenza al responsabile delle liste, unico delle liste d'attesa, il RUA, chiedendo che vengano rispettati i tempi previsti in base a quello che prevede la normativa, che sono indicati, diciamo, dalla ricetta.
0: Ma sulla ricetta c'è scritto entro quanto tempo?
1: Certo, perché le ricette riportano nella parte superiore dove c'è indicata la tipo di visita o di esame richiesto, riportano le urgenze cosiddette, le priorità, che sono U per urgente, B per breve, DIF per differibile e P programmabile. A queste sigle corrispondono dei giorni entro il quale la prestazione deve essere concessa. Quindi nel caso di urgenza sono 10 ore, se non ricordo male, ma non vorrei fare confusione, mentre invece per la P, la programmabile, che è la più lunga, diciamo, sono 4 mesi.
0: Beh, a volte io sento parlare di prenotazioni che vanno oltre l'anno, fanno nel 2027.
1: Sì, siamo riusciti a vedere anche qualcosa oltre il 2027. Qualche giorno fa abbiamo avuto una richiesta, abbiamo fatto un ricorso e tra la data della prenotazione e la data in cui è stato proposto l'erogazione del servizio sono passati 1104 giorni.
0: Però quindi vuol dire quasi 3 anni,
1: esatto,
0: 2 anni e mezzo.
1: Sì, 2 anni e mezzo, esatto. E per cose anche, tra l'altro, che insomma non era proprio un esame per qualche cosa di leggero, ecco.
0: Appunto, ci sono delle cose gravi che insomma uno fa in tempo,
1: certo,
0: a fare un altro tipo di passo della sua vita. Volevo chiedere, il sistema del CUP, adesso non so se è di vostra competenza, comunque entrare, come funziona la distribuzione delle prenotazioni? C'è un algoritmo che lavora dentro, oppure dipende dalla signorina, dall'impiegata, dalla donna o dalla persona che è lì allo sportello?
1: Non so rispondere esattamente a questa domanda. Credo che ci sia un sistema, perché è cambiato già qualcosina negli ultimi settimane.
0: Migliorato?
1: Sì, io devo dire la verità che con il CUP dell'ospedale di Saronno io personalmente mi sono trovato sempre abbastanza bene, perché andando lì ho trovato delle persone sempre disponibili e che anche si danno da fare per trovare delle soluzioni, quando al momento il primo risposta è no, però poi

0: oppure ci si può rivolgere anche alle altre aziende private.
1: Certo, ci si può rivolgere. Rimanendo nel sistema del servizio nazionale, sì, si può risolvere.
0: Vado al CUP.
1: Oppure posso telefonare al numero verde e col numero verde ho la possibilità anche di valutare soluzioni al di fuori della mia provincia, perché quando si parla con il numero verde parlano sempre di province, quindi uno può chiedere se non trova niente.
0: Il numero verde è provinciale.
1: Diciamo che no, si risponde per se bisogna scegliere in fase iniziale se è per Milano città, Milano provincia, altre province, quindi poi dopo di lì uno la voce automatica dice vuoi prenotare per la provincia di, e uno sceglie. Poi quando si parla con l'operatore, il quale non trova una soluzione adeguata, uno può chiedere, dice mi guardi allora nell'altra provincia accanto, e allora si riesce a magari a trovare una soluzione. Altrimenti ci si può rivolgere anche ai CUP delle strutture private. Uno va al Meditel, può prenotare lì, può andare in altre strutture comunque private e prenotare presso di loro, sempre col Servizio Sanitario Nazionale. Naturalmente le risposte saranno sempre dei tempi molto lunghi.
0: Certo. Qualora i tempi superassero insomma un tempo normale di strutturazione del servizio, uno si può rivolgere appunto al vostro sportello, sì, e con questo facendo ricorso avrete delle risposte più brevi.
1: Sì.
0: Quindi ATAC, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, ATAC presso lo sportello CGL di Saronno in piazza Maestri del Lavoro, se non ricordo male, siete sempre aperti?
1: No, noi siamo aperti soltanto il venerdì mattino.
0: Venerdì mattina?
1: Sì, dalle 10 a 12.30 circa.
0: Va bene, quindi venerdì mattina presso ATAC, presso la CGL, potrete prenotare, trovare la soluzione per fare le vostre visite o i vostri esami specialisti più rapidamente.
1: Esatto. Bene. Ecco, una piccola precisazione, se me lo consente, è importante che i cittadini sappiano che noi non facciamo prenotazioni, quindi loro devono venire da noi con una prenotazione già fatta presso un qualsiasi CUP, però ci vuole la precisazione. Noi facciamo solo il servizio di aiuto per cercare di accorciare i tempi facendo ricorso, ma non facciamo le prenotazioni.
0: Certamente. Quindi la ricetta del medico più la carta d'identità, la tessera sanitaria,
1: il documento della prenotazione.
0: Bene, grazie Mauro Tonelli, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori da Gianni Branca e da Radio Orizzonti Blu.
1: Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltare.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 2728 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Mentre resta lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo che la Casa Bianca ha respinto l'ultima proposta iraniana, nelle scorse ore Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz, parlando di un gesto umanitario. Secca la risposta di Teheran: qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione della cessate il fuoco. Intanto Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, rilancia le minacce dicendo appunto di essere pronti anche a una ripresa della guerra, mentre il centro di comando militare americano, il CENTCOM, precisa che si tratta di una missione difensiva, ma sarà mantenuto il blocco navale da parte statunitense. Oggi in Armenia il vertice della Comunità Europea senza gli Stati Uniti, presente invece il Canada. Domani, sempre ad Erevan, il primo storico vertice Unione Europea e Armenia, presente anche Meloni, che poi raggiungerà l'Azerbaigian. Intanto atteso a Roma giovedì il segretario di Stato americano Rubio, che sarà in Vaticano per poi vedere Tajani e Crosetto in forse l'incontro con Meloni. Maggio, mese mariano, lo ha ricordato ieri la regina Celi, Papa Leone.
5: In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria nostra madre, specialmente a pregare insieme il rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
4: L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, è ricoverato in condizioni critiche ma stabili in un ospedale della Florida. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio della nave da crociera Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, in precarie condizioni di salute, dopo la morte di tre persone, di cui almeno una risultata positiva all'antivirus, infezione virale che può causare febbre emorragica. E siamo alla pagina sportiva densissima. L'Inter, con la vittoria sul Parma, si è aggiudicata il 21esimo scudetto con 3 giornate di anticipo sulla finale di campionato. Notte di festa a Piazza Duomo a Milano. Sinner da leggenda, in finale a Madrid travolge Zverev e vince il quinto Masters 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. E poi ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al Gran Premio di Miami, dopo la pole si aggiudica il primo posto dedicato ad Alex Zanardi. E questa era l'ultima notizia.

0: Giorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E andiamo subito a guardare i principali titoli che troviamo oggi in edicola, posto che tutti i quotidiani, quasi tutti i quotidiani generalisti, hanno un'immagine sportiva come fotonotizia di prima pagina, e la foto sportiva è uno scudetto con la scritta e il numero riportato 21. E quindi uno dei momenti ieri dei festeggiamenti in campo che poi hanno dilagato per tutta la città di Milano dell'Inter e dei tifosi interisti che con 3 giornate di anticipo si sono aggiudicati grazie alla vittoria sul Parma il 21esimo scudetto. Adesso tra l'altro c'è anche la questione Coppa Italia, quindi in qualche modo l'Inter potrebbe portare a casa una doppietta. Allora, detto questo titolo e questa foto festante sicuramente per i tifosi interisti, forse probabilmente meno per i tifosi di altre squadre, non lo sappiamo, ma al di là di questo ci sono altre partite, scusate il termine che utilizzo, perché qua invece le cose si fanno serie, perché torniamo a parlare della guerra del Golfo, torniamo a parlare dello stretto di Hormuz e delle tensioni tra Stati Uniti e Europa e anche in modo diretto tra Stati Uniti e Italia, anche se si tenterà una ricucitura. Di che cosa sto parlando? Di Rubio, che giovedì prossimo ormai è confermato sarà in Italia, sicuramente per un incontro in Vaticano con il cardinale Parolin, il suo omologo rispetto alla Santa Sede, e nell'occasione dovrebbe incontrare, anzi possiamo dare per scontato l'incontro che ci sarà con esponenti di governo, ovvero Tajani, di nuovo il suo omologo, e Crosetto, ministro della difesa. In forse, ed è interessante capire questo forse, l'incontro con Meloni, ma ci arriviamo, procediamo per gradi. Repubblica apre con le ultime dichiarazioni ieri di Trump. Nelle ultime ore Trump ha lanciato il Project Freedom. Che cos'è? È un'operazione militare, anche importante, a livello di uomini e mezzi dispiegati dagli Stati Uniti per liberare le navi imprigionate ad Hormuz. Attenzione, stiamo parlando delle navi che ormai da oltre 60 giorni e quindi con anche situazioni estremamente precarie a bordo non riescono a tornare a casa con gli equipaggi di fatto sotto sequestro nello stretto di Hormuz. Quindi questo impatto e impianto militare finalizzato a far uscire le navi dallo stretto di Hormuz. Poi non sappiamo se sono navi a pieno carico o a carico zero, che quindi una delle condizioni possa essere questa. Questo non è dato sapere. Qualcuno pensa che possa essere anche una prova per poi garantire militarmente entrate ed uscite da Hormuz e quindi ovviamente aggirare il blocco iraniano. Gli iraniani fanno sapere che comunque qualsiasi manovra all'interno di Hormuz verrà interpretata come la fine del cessate il fuoco e quindi una ripresa della guerra, e questa a poche ore dalla notizia che Trump ha respinto il secondo piano iraniano, per cui capite che siamo in una situazione di tensione massima. E andiamo ai nostri giornali. Repubblica titola: libero le navi ad Hormuz. Trump avvia Project Freedom. Si tratta, spiegato lo stesso presidente americano, di un gesto umanitario. Paesi di tutto il mondo che non sono coinvolti nel conflitto in Medio Oriente e hanno chiesto aiuto agli Stati Uniti. L'obiettivo è consentire l'uscita di imbarcazioni ed equipaggi rimasti intrappolati. Hanno chiesto aiuto agli Stati Uniti, ricordando che è stata proprio l'iniziativa israelo statunitense a determinare la situazione che ahimè ben conosciamo con tutte le sue implicazioni. E poi eccolo qua l'altro titolo: Stati Uniti mano tesa al Papa. Rubio da Leone il 7 maggio. Nelle pagine interne troviamo l'intervista a James Martin, gesuita, scrittore, teologo statunitense, che è direttore della rivista cattolica America Magazine, che dice: pensa che sia possibile un appeasement dopo gli attacchi di Trump al Leone? È importante ricordare che per quanto riguarda la Santa Sede, questa non è una battaglia. È vero che il presidente Trump ha attaccato il Santo Padre sui social truth, ma il Santo Padre ha risposto solo quando interpellato direttamente. Il Papa parla più in generale del desiderio della Chiesa di pace e riconciliazione invece di concentrarsi su un singolo paese, un singolo politico, che è un modo molto gesuitico di dire ha fatto tutto Trump, per cui da parte degli Stati Uniti, da parte della dalla Casa Bianca verso gli Stati Uniti, ancora di più verso questa presidenza e ancora più nello specifico verso Trump, non c'è nessuna animosità, questo deve essere chiaro. Poi certo ci si interroga su perché ci sia questa missione di Rubio, e la esplicita molto bene padre Martin dicendo: i credenti negli Stati Uniti non votano in blocco, ma tanti non erano contenti degli attacchi al Vaticano, e quindi da parte degli Stati Uniti c'è il desiderio di ricucire per questioni elettorali. Lo dicono meglio altri intervistatori a cui adesso arriviamo, però mi soffermo ancora su Repubblica per dare evidenza all'editoriale di Paolo Gentiloni, che sappiamo non è certo un guerrafondaio, no? Gentiloni, diplomatico per eccellenza, apprezzato in modo trasversale dalla politica italiana e anche europea, che arriva a dire: l'Europa si prenda la NATO. C'è poco da minimizzare, sarà pure un fatto simbolico l'annunciato ritiro di militari americani dalla Germania e forse da Italia e Spagna, ma anche di simboli è fatto il gioco della deterrenza. E se Trump con linguaggio maoista ridicolizza la NATO, tigre di carta, come se fosse una fastidiosa organizzazione multilaterale, non una potente alleanza militare, gli europei sono obbligati a rispondere. Corriere della Sera, missione di Rubio per incontrare il Papa e Meloni, e qua troviamo l'editoriale di Massimo Franco, che ben conosce la politica statunitense e ben conosce anche il Vaticano, che scrive: la preoccupazione degli Stati Uniti è per il voto dei cattolici, la priorità è ricucire. La scelta di Rubio segna la volontà di muoversi secondo i canali diplomatici e mettere in sordina gli attacchi di presidente e vice, ovvero di Trump, ma anche di Vance, perché anche Vance, cattolicissimo Vance, ha dato delle bordate non da poco a Papa Leone, quindi si giocano la terza carta, che è quella di Rubio. Scrive poi Simone Canettieri nel suo retroscena: Palazzo Chigi apre all'incontro, ma attende dagli Stati Uniti la richiesta formale. Meloni in Armenia intanto vede i leader europei. Oggi si apre Yerevan all'ACO, il vertice della comunità politica europea, che è una piattaforma per discussioni politiche e strategiche sul futuro dell'Europa. Solitamente sono invitati anche i alleati di ferro come gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti quest'anno non ci saranno, ma per la prima volta ci sarà il Canada. A questo seguirà domani, e questo storicamente è importantissimo, il primo vertice Unione Europea-Armenia. Nei giorni scorsi abbiamo già parlato dell'importanza di questo vertice, perché segna una svolta nei rapporti, che ci ricorda che una svolta c'è già stata, ovvero nei rapporti, una volta definiti indissolubili e storici, tra Russia e Armenia. Armenia che però si è trovata sotto scacco e attaccata dall'Azerbaigian, conflitto annoso, adesso non stiamo a ripercorrerlo, con la Russia, che pure ha mezzi e uomini militari in Armenia, non ha fatto niente. Quindi, come dire, si è un po' raffreddato il rapporto, e quindi c'è un'apertura importante adesso con l'Unione Europea. Poi Meloni sarà presente, anche perché da Yerevan è un attimo fare un salto a Baku in Azerbaigian per questioni energetiche. La Stampa, Trump, un nuovo sgarbo a Meloni. Allora, La Stampa è interessante l'operazione che fa, perché invece di aprire su Rubio, che l'arrivo di Rubio in Italia, ma soprattutto in Vaticano, è un tentativo evidente degli Stati Uniti di ricucire per lo strappo che unilaterale degli Stati Uniti, Trump, La Stampa non ci parla anche di una volontà di ricucire con Meloni, anzi, perché ci ricorda che Trump ha rilanciato sui social proprio nelle scorse ore un'intervista di Salvini, attenzione, un'intervista del febbraio scorso, prima della guerra nel Golfo, prima della freddezza dei rapporti tra Roma e Washington. E in questa intervista, è un'intervista che Salvini, forse la ricorderete anche, aveva rilasciato ad un portale della destra estrema americana, Breitbart. E cosa fa? Al di là dei contenuti di questa intervista, immigrazione, populismo, insomma le solite cose, non è che ci sia nel contesto e nel merito di questa intervista qualche elemento particolare, ma Trump, rilasciando su Truth l'intervista di Salvini, definisce Salvini l'interlocutore naturale più vicino alla presidenza americana. Quindi l'uomo, la donna, il referente italiano di Trump non è più Meloni, ma è Salvini. Io non so se Salvini è contento di questo, perché onestamente gli ultimi endorsement di Trump, Orban su tutti, non è che abbiano portato proprio bene. Se guardiamo anche il termometro del consenso politico nei confronti di Trump, al di là che nei minimi storici negli Stati Uniti anche recenti dati proprio ci registrano questo crollo, è assolutamente personaggio non gradito agli italiani. Quindi il fatto che ci sia questa investitura di Trump nei confronti di Salvini non so quanto faccia contento il segretario del Carroccio. Siamo sul Messaggero, ancora Rubio in missione dal Papa, e poi troviamo l'intervista al segretario generale della CEI, Monsignor Baturi, che dice: dialogo leale tra Santa Sede e Stati Uniti, una spinta per la pace. Poi si ricorda ancora una volta che da parte della Chiesa il dialogo è assolutamente aperto, la rottura, la frattura è arrivata da parte americana, ma poi ribadisce quello che dovrebbe essere chiaro a tutti: il potere della Chiesa è il dialogo, dice, non può rinunciare al Vangelo. Il Papa anti-Trump? No, lui è contro ogni ideologia che tradisca i valori di libertà e giustizia, dice in modo proprio cristallino Monsignor Baturi. La Nazione, Rubio in missione a Roma, disgelo con Italia e Papa, e poi eccolo qua, Stati Uniti, possibile nuovo attacco, replica dell'Iran, non lo temiamo. Il giornale, la jihad delle ferie, i sindacati di Allah vogliono i permessi per il Ramadan, la Sharia in azienda, troppe feste cristiane, diritto alla pausa per la preghiera islamica. Questa è una richiesta, iniziativa arrivata da Lukoil, l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane. Siamo sul Foglio, pagina fredda, quella del lunedì, con un pezzo di Luciano Capone che punta sul modello Sanchez alle corde. Il suo paese è la stella europea della crescita, lui il punto di riferimento del progressismo globale. Eppure, scrive Luciano Capone, il premier socialista è in crisi politiche di consensi, colpa di redditi fermi, costo delle case, forte immigrazione che alimenta l'estrema destra di Vox. Il Fatto Quotidiano, Forza Italia esplode, campani incoronano Marina. Forza Italia, lei è la regista del partito, quindi ancora frizioni soprattutto tra la linea Berlusconi e la linea Tajani. Sole 24 ore, altra pagina fredda, finanziamenti, mutui, l'inflazione mette in gioco la scelta sulla casa, la crisi del Golfo pesa al rialzo su tasso variabile, il fisso oggi più concorrenziale. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, prima pagina, che è una monografia dedicata allo scudetto nero-azzurro 21 di gloria, Inter scudetto. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi corriamo subito ad accendere i nostri microfoni e diamo il bentornato al generale Marcello Bellacicco, generale di Corpo d'Armata, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan. Buongiorno, bentornato generale.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora generale, noi siamo qua che adesso non capiamo questa operazione per liberare le navi bloccate ad Hormuz, lanciata a titolo umanitario, ha detto Trump, questa Project Freedom, quali esiti avrà? Quello che è certo è che la guerra Stati Uniti-Iran non presenta un orizzonte di via di uscita imminente. Gli Stati Uniti hanno bocciato l'ultima proposta presentata dall'Iran e vedremo adesso che cosa succederà. Però Trump arriva a dire: dopo l'Iran, preparati Cuba, che intanto sappiamo sta vivendo settimane, ormai mesi drammatici, no? Per il durissimo embargo che sta vivendo. Secondo lei questo lanciare Cuba è un elemento distrattivo rispetto all'opinione pubblica, o Trump ha proprio intenzione poi, dopo l'Iran, arrivare a Cuba, anche perché forse le questioni in Iran non le potrà chiudere come un successo?
2: Diciamo che Trump è stato esplicito dicendo Cuba sarà la prossima,
1: sì.
2: E l'aveva definita come una minaccia inusuale e straordinaria per la sicurezza degli Stati Uniti. Quindi, voglio dire, nel mirino Trump Cuba ce l'ha da un po', anche perché anche magari con accuse come suo solito, con mancanza di prove, l'aveva accusato di essere una base per la Cina, per la Russia, addirittura accusata di ospitare elementi di Hezbollah, di Hamas, che sinceramente è difficile capire che cosa ci potessero fare o ci possano fare a Cuba in un contesto, appunto, come giustamente diceva lei, di grandissima crisi generale, perché Cuba in questo momento sta quasi soffocando, perché è soggetta da un embargo che va avanti dal 1963, bisogna ricordarlo.
1: Certo.
2: Ma che negli ultimi tempi proprio Trump, diciamo così, ha rafforzato addirittura con una presenza proprio navale. Cuba è allo stremo, perché rifornimenti petroliferi praticamente ormai sono con il contagocce. Cuba ha un'esigenza globale giornaliera sui 110.000 barili di giorno, ne sono arrivati poche migliaia, giusto per venire un po' qualche piccola sofferenza, ma qua stiamo parlando veramente di problematiche grosse di sopravvivenza di 10 milioni di persone. Quindi c'è da chiedersi il perché di tutto questo.
1: Sì.
2: Perché lo si può anche trovare appunto nelle potenziali mire da parte dell'amministrazione americana di poter dare all'opinione pubblica in pasto, se vogliamo, una rivincita decennale su
1: sì.
2: una Cuba che è unica realtà socialista a poche decine di miglia dalla costa degli Stati Uniti, che per anni però ha tenuto testa alla superpotenza mondiale. Quindi potrebbe esserci anche questa, chiamiamola, effetto psicologico che Trump potrebbe ricercare nei confronti di Cuba anche in vista delle elezioni di midterm che ci saranno a novembre. Io quindi non sarei così poco concreto nel considerare un'eventuale azione nei confronti di Cuba. Stavo pensando proprio pochi minuti fa che potrebbe anche esserci un'azione alla Maduro, cioè
1: poi tra l'altro ricordiamo la situazione Cuba-Venezuela, Cuba-regime di Maduro era strettamente legata, no? Perché se Cuba è riuscita comunque in qualche modo a sopravvivere nonostante l'embargo, che giustamente, come ci ricordava, in vigore dal 63, è grazie agli aiuti diretti e indiretti che riceveva dal regime, dal Venezuela di Maduro. Quindi la situazione è precipitata a Cuba anche proprio dopo la fine del regime, perché sappiamo che Trump ha imposto un'altra direzione politica, no? Rispetto all'Havana a Caracas. C'è anche da capire se e fino a che punto, oltre la Russia, quei barili di petrolio che è riuscita a far arrivare, come anche la Cina si porrebbe nel caso di un attacco diretto nei confronti di Cuba.
2: È una bella domanda, anche perché diciamo che ricordiamoci quanto dichiarato nel piano strategico americano che è stato pubblicato a dicembre, in cui si dice esplicitamente che gli Stati Uniti devono avere l'egemonia sull'emisfero occidentale. Ecco, partendo da questo, diciamo, la Venezuela la Cina l'ha potuta anche accusare, anche perché tutto sommato era una questione anche relativa di rifornimenti. Poi potrebbe essere un caso, la Cina non ricerca lo scontro, perché la Cina cerca sempre comunque di perseguire la via delle trattative. Però qua ci sono altri due punti fondamentali, uno è Cuba e l'altro è Panama. Perché anche a Panama, ricordiamoci che c'è stata un'azione di nazionalizzazione di alcuni assetti portuali su cui la Cina aveva investito veramente tanto e che sono stati nazionalizzati su spinta americana, ma adesso la Cina ha cominciato a muoversi dicendo che ci saranno ritorsioni nei confronti di quelle compagnie che useranno quei terminal e che non potranno quindi poi utilizzare i terminal cinesi. E qua stiamo parlando di compagnie grosse come ad esempio la Maersk, che è la leader mondiale ad esempio nel trasporto dei container.
1: Certo.
2: Quindi qui bisognerà vedere come si muoverà con un'azione militare nei confronti di Cuba, perché appunto la Cina non può continuare a sopportare questa questo attentato alla sua credibilità mondiale, perché qui cominciamo veramente poi a parlare di una credibilità internazionale che Pechino deve cercare comunque di mantenere in generale. E quindi sarà veramente interessante vedere come reagisce. Parlavo di una soluzione militare tipo Maduro. perché si potrebbe anche pensare a un'azione militare di questo genere, che il Pentagono sembra che abbia già pronti i piani. E siccome qualche piccola rivolta in effetti a Cuba c'è già, perché in una situazione di questo genere, poi ricordiamoci che negli Stati Uniti ci sono tanti fuoriusciti, sì, che comunque appoggiano eventuali rivolte, anche se l'ultima più famosa, quella della Baia dei Porci,
1: non è andata benissimo.
2: Esatto. Sì. Però diciamo che ci sarebbe un humus della popolazione in questo senso a rivoltarsi decisamente migliore rispetto a un Venezuela.
1: Quindi, sì, poi probabilmente sono talmente estremati che a un certo punto anche
2: potrebbero anche fare quello che non era la condizione venezuelana, per quanto soggiogati diciamo da un regime di Maduro, sì, abbastanza impositivo e ferreo. Quindi potrebbe esserci un'azione di questo genere che ha tutti questi risvolti interni ma anche internazionali.
1: Questo sarà molto interessante, ma domanda: si possono, mettiamo che veramente la questione Iran non superi la fase di stallo nel giro di un tempo comunque ragionevole rispetto alle mid term, gli Stati Uniti secondo lei potrebbero attaccare o comunque far scattare l'operazione Cuba con l'Iran, questione iraniana ancora aperta?
2: Trump potrebbe esserci costretto, proprio per questioni politiche interne, perché se riesce a risolvere in un modo o nell'altro la questione iraniana, uscendone salvando la faccia, perché parliamoci chiaro, gli Stati Uniti stanno dimostrando che piani ne avevano ben pochi, o perlomeno pensavano che militarmente la cosa sarebbe stata decisamente più semplice. In realtà poi l'Iran sono anni che si preparava a questo scontro, a questa guerra, e lo si è visto, e ha fatto più né meno le cose che ci si poteva aspettare. Esatto. Quindi evidentemente c'è stata una sottovalutazione, non da parte dei militari, perché ricordiamo che il Pentagono aveva espresso le sue perplessità e la stessa CIA aveva espresso le sue perplessità nei confronti di questa azione. Ma la pressione israeliana ha portato Trump a decidere in questa maniera. Però trovare una via di uscita, anche questa è l'ultima soluzione, di liberare in maniera, adesso vedremo con quale piano, le navi di Hormuz, sinceramente la vedo dura, perché parliamo di un tratto di mare ristretto dove c'è una concentrazione di navi e di tensione militare alle stelle, in cui c'è anche la presenza, sembra appunto, di mine che devono essere diciamo così rimosse, bonificate, individuate. Quindi la vedo veramente dura l'attuazione di questo piano, sembra quasi che vogliano prendere tempo per vedere se l'Iran magari qualche ulteriore piccola concessione la fa. E gli Stati Uniti si trovano in questa situazione, in questo momento.
1: Intanto di capire quello che succederà tra Golfo e Centro America. La questione NATO, nel senso, noi sappiamo che Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 uomini dalla Germania, in pratica si tornerebbe allo stesso numero di uomini pre-febbraio 2022, no? Perché dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia c'era stato un rafforzamento, quindi c'è un disimpegno che ci riporta agli stessi uomini di prima. Simbolicamente però è assolutamente importante questo messaggio, e poi è stato detto che si sta valutando una parziale disimpegno militare anche nei confronti del dispiegamento di uomini e mezzi in Italia e in Spagna, quasi a punire i paesi che non sono amici, non hanno aiutato. E questo quanto è rischioso, quanto corrisponde alla messa in atto di quello che Trump ormai da tempo dice, cioè annunciando questo disimpegno degli Stati Uniti da parte della NATO, e quanto secondo lei ha senso e ha spazio di realtà un po' l'invito che fa oggi Paolo Gentiloni sul suo editoriale su Repubblica rivolto all'Europa, cioè l'Europa si prenda la NATO.
2: Mi sento di concordare. Ma penso di sì, anche perché guardi, adesso si vedrà, mi consenta di dirlo, quanto vale la leadership europea. Perché in termini tecnici Allora, intanto non bisogna ragionare soltanto con un criterio numerico di uomini, perché sì, adesso gli Stati Uniti hanno sugli 80-90 mila uomini, ma non è, diciamo, il discorso di uomini magari è più per l'opinione pubblica europea, di impatto, eccetera, ma gli Stati Uniti devono vederlo in termini di assetti.
1: Certo,
2: cioè,
1: giusto.
2: Stiamo parlando di assetti, soprattutto aerei e navali, che hanno un posizionamento strategico in Europa, Germania, stiamo parlando, Polonia, la nuova base in Romania, le basi in Italia, la sesta flotta giù nel meridione, cioè Napoli, tra Napoli e Gaeta, la base di Aviano, la base di Sigonella, un'altra base importantissima per gli Stati Uniti in termini di assetti è quella di Camp Derby in Toscana, che hanno una funzione che è stata assolutamente sottolineata addirittura dal comandante in capo delle forze NATO europee, che come sempre è un americano. Sì. Per cui questo generale si è sentito di dover dichiarare che le basi europee sono strategicamente importanti e oserei dire indispensabili per tutte le operazioni che possono avvenire verso il Medio Oriente, che possono avvenire verso l'Est. Quindi queste affermazioni di Trump sembra quasi che siano delle affermazioni estemporanee per cercare di forzare la mano a un coinvolgimento iraniano, a mettere paura. Ma la paura poi alla fine, sinceramente, secondo me i timori dovrebbero essere più americani, dei militari americani, infatti ce l'hanno, rispetto a quello che dovremmo averlo noi politicamente. Perché a me viene una battuta, me la consenta.
1: Prego.
2: Vuole spostare le basi, perfetto, spostatele e diteci poi dove le portate. Ad esempio, vuole punire la Spagna portando la base spagnola in Marocco, ma anche qui si va a infilare in un ginepraio. Perché? Perché sappiamo che il Marocco, per quanto possa essere in questo momento sostenuto dagli Stati Uniti, ha delle problematiche con suo vicino l'Algeria che non sono da poco. Quindi ci sono aspetti che lì per lì sembrano quasi immediati, ma poi vanno come sempre inseriti in un contesto che è quello mediterraneo, quello europeo, quello chiamiamolo neolatino, che tanto per cambiare gli americani, soprattutto uno come Trump, fanno fatica a comprendere. E quindi io andrei veramente coi piedi di piombo. Certo, si dovrà vedere la reazione della politica europea, che dovrebbe essere un'azione ferma, unita, coesa e soprattutto su una linea che sia comune, nel senso che vuoi togliere le basi, perfetto, ma non deve succedere che gli assetti che la Spagna ha rifiutato a Trump per l'attacco all'Iran, Trump li ha presi dalla Spagna e li ha portati in Germania. Non so se mi spiego.
1: Sì, chiaro.
2: Ecco, deve essere un'azione coesa e comune. Dice, perfetto, andiamo a vedere come si fa. E il discorso di prendersi la NATO, perché potremmo avere qualche problema indubbiamente su certi settori, che può essere il trasporto strategico, può essere, diciamo così, i sistemi di sorveglianza, anche la difesa aerea, ma a cui potremmo mettere mano con una pianificazione di riarm famosa europea in maniera sensata e di concetto. Però ecco, prendersi la NATO, ma perché no? Perché poi, tra l'altro, voglio fargli un altro esempio. Gli Stati Uniti hanno una base all'estremo nord della Groenlandia, che è una base di allertamento strategico per l'individuazione dei missili intercontinentali, la base di Thule. Sì. Ecco, voglio vedere gli Stati Uniti se non hanno più la possibilità di quella base, dove la metto.
1: No, infatti ricordiamo che comunque nelle ultime dichiarazioni geopolitiche, definiamole così, di Trump, la Groenlandia non è tornata, ma sappiamo che la Groenlandia, quell'area lì del mappamondo, è assolutamente strategica, importante e imprescindibile, no? Oggi, ma anche in prospettiva per i futuri assetti geostrategici. Grazie sempre, generale, buona giornata, buon lavoro.
2: Buona giornata a tutti voi e mi consenta una battuta, magari per sdrammatizzare.
1: Prego.
2: Faccio i complimenti agli interisti che hanno vinto lo scudetto, anche se io sono juventino, ma più che altro per la mia pace in famiglia, perché mia moglie è interista e quindi...
1: Tanto comandano sempre le mogli, si sa. Guardi, qui fa felice tutti, tutti, o quantomeno chi è questa mattina in azione, sono tutti contenti perché sono tutti interisti, quindi...
2: Beh, ma allora dica loro che ritorneremo.
1: Grazie ancora, generale, buona giornata. Buon lavoro al generale Marcello Bellacicco.

0: sempre il buongiorno in blu, le ultime dichiarazioni di Trump, si fa veramente fatica a stargli dietro, ci dicono che con l'Iran sta andando tutto benissimo. Noi sappiamo, e stiamo dunque anche alle notizie concrete ufficiali, che gli Stati Uniti hanno respinto l'ultima proposta di Teheran. Le motivazioni sarebbero legate al fatto che non conteneva nessun riferimento al nucleare. Sappiamo che l'Iran, la strategia iraniana in questo momento è: prima facciamo la pace e poi diamo un nuovo statuto a Hormuz e poi in un terzo step affrontiamo la questione nucleare. Gli Stati Uniti sono di diverso avviso, quindi non si capisce se ci siano state interlocuzioni nelle ultime ore diverse. Quello che è certo è che invece Trump ha annunciato questa Project Freedom, quindi questa operazione militare, perché tale è, per permettere alle navi bloccate da due mesi nello stretto di Hormuz per uscire, tant'è che Trump ha parlato di un'operazione umanitaria. Da parte del CENTCOM si è specificato che è una operazione difensiva, per cui se gli iraniani non attaccano le navi mentre saranno accompagnati fuori da Hormuz, niente succederà. Gli iraniani però dicono: alto là, siamo pronti alla ripresa della guerra. E allora buongiorno Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight dell'Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo React, nonché ricercatore di ISPI. Buondì.
1: Buongiorno Chiara Piacenti, grazie per l'invito.
0: Allora, quanto è reale e quindi viene considerata come un'opzione non remota da entrambe le parti, secondo te, la ripresa della guerra? Perché ricordiamo, di fatto siamo in pieno cessate il fuoco, no? Ancora tra Stati Uniti e Iran, almeno.
1: Guardando alle dichiarazioni di ieri, o meglio alla fotografia della giornata di ieri, avremmo voluto dire che la guerra è imminente. Ascoltando quanto ci giunge oggi da oltreoceano, sembra che invece la tregua possa tenere e di fatto garantire il processo negoziale in corso. Io credo che da un punto di vista molto realistico si debba però non tenere conto delle dichiarazioni pubbliche di Trump, ma del dispiego delle forze sul campo e delle dinamiche al tavolo negoziale. Ora, se guardiamo quelle che sono state le minacce, le risposte e la ricollocazione o ridispiegamento militare, potremmo dire che il rischio è concreto, ma la forma più probabile di conflitto non è la guerra totale, cioè il confronto diretto sul piano militare, bensì una guerra che possiamo definire intermittente, fatta di crisi navali, attacchi mirati, rappresaglie limitate e pressione negoziale armata. Quindi è un alternarsi fra pugni battuti sul tavolo negoziale e armi schierate sul campo di battaglia. Qui però la variabile decisiva è Hormuz, cioè se gli Stati Uniti tenteranno di fatto di forzare il passaggio anche attraverso quella che nella narrazione utilizzata viene definita come operazione umanitaria, Teheran però interpreterà, e ha detto che lo farà, tale azione come la rottura del cessate il fuoco, e quindi ciò potrebbe aprire all'escalation in tempi molto rapidi.
0: Cosa può fare l'Iran? Cioè, quali carte ha in mano ancora l'Iran? Perché Hormuz, l'abbiamo visto, funziona e come, però di fronte alla possibilità che militarmente venga forzato il blocco, poi non so fino a che punto sia possibile, l'Iran che cosa può fare in più? Continua, riprende attacchi massicci nei confronti degli Emirati, dell'Arabia, del Qatar, cosa può fare?
1: Ma allora, da un lato dobbiamo dire e partire dall'assunto che la superiorità militare statunitense è indubbia e ha una capacità di degradare tutti gli asset di Teheran schierati a difesa di Hormuz e dell'Iran stesso. Quindi parliamo di mine, di droni, di missili costieri, l'utilizzo di barchini veloci, delle capacità dei Pasdaran. Ora però, dall'altro lato, momento abbiamo un Iran che dispone di un arsenale asimmetrico molto ampio, che va ben oltre quelli che sono i suoi confini geografici. E parliamo dei proxy regionali, abbiamo gli Ansar Allah guidati dagli Houthi nello Yemen, abbiamo le milizie sciite in Iraq, abbiamo ancora Hezbollah, abbiamo Hamas, e sono tutti attori che possono colpire invece di Teheran contro il principale alleato degli Stati Uniti, ossia Israele, ma anche gli interessi statunitensi a livello regionale. E in più ha una grande capacità Teheran in termini di disponibilità di missili e di droni da utilizzare contro le infrastrutture energetiche del Golfo. Quindi tutti i paesi che ospitano o in qualche modo sostengono gli Stati Uniti sono, lo abbiamo visto, un obiettivo. Poi abbiamo la carta dei sabotaggi selettivi, anche qui impianti di desalinizzazione, impianti di trasporto energetico, di produzione e stoccaggio energetica. E poi abbiamo una grande capacità dimostrata da Teheran nel corso degli anni di muoversi sul piano cibernetico, quindi quella dimensione non palpabile, non concreta, che però porta a effetti concreti a danno di chi viene colpito. E qui guardiamo anche potenzialmente a tutto l'Occidente, che di fatto è uno degli obiettivi non tanto militari quanto della capacità di influenza dell'Iran anche attraverso la diaspora, attraverso una narrazione vittimistica in cui gli Stati Uniti e l'Occidente vengono visti come i predatori e gli aggressori.
0: Ma chi ha in questo momento, per tutta una serie anche di implicazioni, sicuramente l'Iran non ha un grosso problema di, come dire, consenso interno, no? Visto che sa tutto quello che sempre abbiamo raccontato, anche se è evidente che se un regime di questo tipo resiste significa che ha ed è stato negli anni costruita una struttura molto più reticolare di quella che ci potevamo immaginare, e questo va da sé. Sappiamo che invece negli Stati Uniti il consenso interno è un problema nei momenti in cui sei comunque un paese democratico e ci sono le elezioni, quelle di mid term. Considerando tutto, considerando anche poi il depauperamento, perché gli Stati Uniti sono sicuramente una potenza militare molto più importante e pesante rispetto all'Iran, però è anche vero che appunto è una potenza mondiale che non può sguarnire i suoi assetti militari più di tanto, no? Proprio perché ha diversi scenari da tenere in considerazione. Quindi alla fine cosa peserà di più e quanto è vero secondo te l'affermazione che in realtà per ora sta vincendo l'Iran?
1: Quella è la percezione, ma di fatto è anche un risultato tangibile. Allora, gli Stati Uniti, lo hai detto tu, pagano lo scotto di essere una democrazia, e la democrazia deve sempre rendere conto ai cittadini, elettori, contribuenti, in tempi prestabiliti, cioè in tempi estremamente rigidi e brevi. Questo è il problema, cioè la brevità del tempo a disposizione. Da un lato gli Stati Uniti hanno poco tempo, o meglio l'amministrazione statunitense ha poco tempo, perché si avvicinano le fasi iniziali delle elezioni di metà mandato, il midterm.
0: Sì, a giugno in pratica iniziano le campagne elettorali, entrano nel vivo, no? Solitamente giugno, esatto. Metà giugno.
1: Esatto, e quindi le pressioni del Partito Repubblicano, che almeno in apparenza sembrano poco interessare Trump, ma che in realtà gli interessano moltissimo, di fatto pone i repubblicani di fronte a una grande difficoltà, anche a un grande imbarazzo, cioè presentarsi in campagna elettorale a sostegno di un'amministrazione che ha avviato una nuova guerra della quale fin dal principio non si è capito quale fosse l'obiettivo finale, cioè dire andiamo in guerra per ottenere questo, dopodiché una volta ottenuto la guerra cesserà. Qui nulla di tutto questo, cioè almeno dal punto di vista narrativo Trump non lo ha fatto, e questo è fonte di grande imbarazzo. Per cui Trump quello che deve, non soltanto vuole fare, è giungere a un accordo accordo tra le parti in cui gli Stati Uniti possono dichiararsi vincitori. Ma di fronte a un mondo arabo, musulmano o comunque non occidentale, quello che sta facendo l'Iran è un'impresa ciclopica, cioè riuscire a fermare e imporre tempi e spazi del campo di battaglia alla più grande potenza del mondo. E quindi di fatto dal punto di vista della narrazione si pone sul piano della vittoria, cioè sta vincendo l'Iran, non sul campo di battaglia, ma ormai forse poco conta il campo di battaglia.
0: E c'è il rischio però che il regime iraniano tiri troppo la corda?
1: Sì, ma il tempo gioca a favore di Teheran, cioè il favore della Cina, che è il convitato di pietra, in un certo senso ha sempre mandato i suoi alleati avanti senza esporsi in prima persona, e lo abbiamo visto nel caso pakistano, dove Islamabad si è posto come interlocutore, come intermediario. Ma questo perché il Pakistan di fatto ha grandissimi legami con la Cina, e la Cina ha tutti gli interessi a far sì che la questione venga ristabilita e posta a un livello gestibile. Gli interessi cinesi sono primari in tutto questo, quindi la Cina sosterrà Teheran finché Teheran non riuscirà, cioè, ad ottenere quello che è un risultato da un lato di sopravvivenza del regime iraniano, che è funzionale anche agli interessi cinesi, e dall'altro lato a non intaccare l'economia globale, in particolar modo legata ai traffici commerciali che possono essere considerati dalla Cina come non accettabili. Finora sono ancora accettabili.
0: Sì, perché ricordiamo che rispetto a questione di materie prime energetiche, la Cina, che ci vede lungo, è dalla guerra dei 12 giorni che ha aumentato tantissimo le sue scorte. Poi ricordiamo che la Cina di oggi è una Cina che da un punto di vista anche delle rinnovabili ha fatto dei salti avanti notevolissimi, per cui sicuramente è messa meglio. E vedremo quali saranno i prossimi sviluppi e quando si raggiungerà la soglia che la Cina ha deciso e individuato come accettabile. Tornando invece all'oggi, e oggi intendo proprio in queste ore, questa Project Freedom, e quindi non tanto al momento riaprire con la forza Hormuz, ma garantire una sorta di scorta armata alle navi imprigionate da 60 giorni nel Golfo Persico. Quanto è rischioso, quanto invece è un'operazione che gli Stati Uniti possono anche militarmente riuscire a portare a segno?
1: Ma io dal punto di vista pratico la vedo molto difficile, cioè gli Stati Uniti sono in grado di garantire la sicurezza a una parte del naviglio, non è detto che abbiano le risorse per poter garantire un transito sicuro al 100%. Dall'altro lato non vedo l'interesse, se non da un punto di vista della narrazione, da parte di Teheran nel colpire o nel limitare questa operazione, per cui quello che posso immaginare è da un lato un tentativo da parte statunitense che verrebbe presentato come atto di forza, e questo nei confronti dell'opinione pubblica occidentale. Dall'altro lato una risposta tiepida, non energica, non efficace da un punto di vista militare da parte di Teheran. Più che altro un'azione di disturbo per poter dire sì, voi lo avete fatto, ma noi siamo in grado di colpire mentre voi operate e limitare le vostre operazioni. Da questo scenario allo scenario peggiore, quello della fiamma che la scintilla che fa esplodere il tutto, il passo è molto breve, cioè c'è una sottile linea rossa caratterizzata da eventi imprevedibili che potrebbe portare a un'escalation che nessuno dei due in questo momento vuole, però
0: scivolarci un attimo. Cioè, se ti metti nella condizione di non poter fare un passo indietro e di fare solo quel passo avanti, è estremamente rischioso. Sto dicendo una banalità, però è sempre, come dire, l'imponderabilità e l'inerzia della guerra.
1: Esattamente, e Trump questo lo sa da un punto di vista negoziale commerciale, cioè lui questo è un negoziatore sul piano commerciale. Mm. E il problema è che qua si sta gestendo invece un arsenale militare e la capacità di proiezione di una grande potenza, che è un'altra cosa. Però gli strumenti che utilizza Trump sono quelli, cioè fa parte del suo lessico e del suo approccio. Il rischio però è che qualcosa possa trasformarsi da un business non raggiunto a un conflitto ancora più intenso.
0: Bertolotti, come osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo REACT, voi vedete già una sorta di riorganizzazione, riattivazione, preparazione alla possibilità appunto di attacchi asimmetrici non convenzionali, che dunque vengano riattivate le cellule terroristiche sciite? In che intanto allora, si preparano, poi vediamo se servono, ecco, in questa logica qua.
1: Allora, intanto l'Iran non ha mai smesso di fare azione di propaganda, sostegno e alimentazione di un sistema di opposizione interna ai paesi europei, in particolar modo ai paesi del nord Europa, ma il fenomeno si sta consolidando anche in paesi come la Germania e la Francia, di influenza sulle diaspore, e non necessariamente diaspore sciite, ecco, ma le diaspore musulmane, quindi anche a prevalenza sunnita, in cui si vanno ad innestare capacità spesso alimentate dallo stesso Teheran delle cosiddette baby gang, costituite sempre più da minorenni, quindi con un basso grado di punibilità, basso livello di punibilità, che trovano finanziamento attraverso i canali illeciti dei Pasdaran, e che si inseriscono all'interno e ne vanno a costituire una frangia estrema di quei movimenti che noi in Occidente abbiamo definito pro-PAL, ma che di fatto sono frange violente che si inseriscono all'interno di una narrazione costruita da parte di Teheran, in cui il mondo musulmano viene presentato come vittima. E non a caso la stessa propaganda sposata da Hamas vede Hamas legato a Teheran in un rapporto simbiotico e di sostegno diretto e reciproco.
0: Molto molto interessante, come sempre, ascoltare Claudio Bertolotti, che ringrazio. Buona giornata Bertolotti, buon lavoro.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Bertolotti è direttore di Start Insight di REACT, oltre a essere ricercatore dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Ovviamente noi guardiamo alle evoluzioni della guerra, alle implicazioni della chiusura dello stretto di Hormuz, però sempre meno si pone l'attenzione su quello che in Iran sta continuando a succedere, una repressione ancora più feroce. Tutti i giorni o quasi, insomma, si consumano quelle che secondo l'Iran sono esecuzioni capitali, ma che sono in realtà omicidi di Stato. Buongiorno Parisa Nazari, attivista del movimento Donna, Vita, Libertà e mediatrice. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, e grazie per dare spazio alla situazione dei diritti umani in Iran.
0: Sì, perché noi cerchiamo veramente di affiancare sempre questo sguardo, no? Perché sembra che siamo più preoccupati di quello che succede economicamente, politicamente, che per carità ha tutta una sua importanza. Però abbiamo proprio allontanato lo sguardo, è come se ci fosse, appunto, c'è la guerra e quindi ormai il regime è impegnato sul fronte esterno. No, assolutamente, perché la repressione, anzi addirittura, è diventata ancora più pesante, soprattutto in alcune aree paese, dove solitamente quando sei in guerra e sei bombardato vengono aperte le carceri, no? Per evitare che i detenuti poi facciano la fine dei topi in gabbia. Invece le carceri non sono state aperte, quindi ai detenuti non è stata data la possibilità di mettersi in salvo, e si teme addirittura che se veramente alla fine la guerra dovesse arrivare, diciamo così, ad un accordo con gli Stati Uniti, in questo momento questo rafforzerebbe il regime, che si farebbe ancora meno problemi a massacrare l'opposizione interna.
2: È vero, ma fino a un certo punto. Anzitutto io devo dire che è vero che la situazione della repressione in Iran è veramente molto grave in questo momento, ed è anche un po' era scontato dal momento che in un clima bellico sicurezza nazionale il regime iraniano si è mostrato sempre più feroce. L'abbiamo visto nella guerra dei 12 giorni.

0: e impiccate oggi. La macchina repressiva è veramente molto, molto veloce nel emettere condanne a morte. E questo perché? Perché teme altre manifestazioni di piazza che vengono evocate soprattutto all'estero, dicendo questo è il momento di scendere in piazza e far rovesciare il regime. D'altro canto, i sostenitori, che sono pochi ma comunque riescono a riempire certe piazze, chi pensa che siano pagati, chi pensa che sempre questo clima di bellico dovuto a un'aggressione esterna ha portato alcune persone a sostenere il regime in nome di una sorta di nazionalismo, eccetera. Però rimane il fatto che ho sentito l'intervento precedente, sì. È vero che ci sono questo attacco in maniera attaccando in un certo senso simboli di religione, ha portato a una coesione sia all'interno tra i sostenitori, i praticanti del scismo, sia all'estero, in altre parti del mondo, paesi musulmani, e c'è anche da diaspora musulmana in Europa, che vengono incitati a sostenere il regime. Noi purtroppo ogni volta che scendiamo in piazza per manifestare contro il regime iraniano ci troviamo davanti persone che portano la bandiera iraniana chiamando la Repubblica Islamica uno Stato che sta reagendo a un'aggressione imperialista, e questo ci fa male. Però ci sono anche persone che vengono pagate con i soldi israeliani e americani per esattamente nel campo opposto, cioè persone che portano il pensiero binario tra la guerra e la Repubblica Islamica. In questo momento chiunque porti la voce di quella parte della popolazione iraniana che non vuole vivere sotto una dittatura religiosa oppressiva e liberticida, ma non vuole nemmeno essere attaccato e vivere morire sotto le bombe americane, viene considerato un sostenitore del regime. E questo perché? Perché c'è tanto investimento su creare questo binarismo tra o bisogna sostenere questa guerra oppure per forza si è sostenitore del regime. In realtà esiste una terza voce che non viene sentita, che è completamente assente dalla media mainstream, e vi ringrazio a voi che ogni tanto date voce a queste persone che non vogliono la guerra, ma non vogliono nemmeno vivere sotto la dittatura di Repubblica Islamica. Il motto è: non vogliamo scegliere tra i nostri assassini. E questa voce viene soffocata, ci sono molti finanziamenti, soldi spesi per fare manifestazioni di massa in diverse parti d'Europa, anche gli Stati Uniti e Canada, per portare gli iraniani in piazza per ringraziare Trump e Netanyahu per aver bombardato i propri concittadini. E questo viene sì dalla disperazione dovuta soprattutto al massacro che c'è stato a gennaio scorso, l'8-9 gennaio, migliaia di persone sono state uccise, ma anche perché c'è una fortissima propaganda che porta le persone a dire anche un paese distrutto, ma senza la Repubblica Islamica. E c'è chi non è d'accordo.
1: No, è evidente, credo veramente questo slogan, vogliamo scegliere tra i nostri assassini, arrivi proprio in modo forte e immediato. Grazie, a presto Parisa Nazari.
0: Grazie a voi.
1: Vi ricordo ancora, Nazari, attivista del Movimento Donna, Vita, Libertà e mediatrice. E ora arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
3: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino

0: le gallerie superiori, le stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le gallerie della biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: In Blu 2000, news.
6: Mentre restano in stallo i negoziati Stati Uniti-Iran, Trump nelle scorse ore ha annunciato che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, dice il presidente. Secca la replica di Teheran: qualsiasi interferenza americana sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Oggi in Armenia il vertice della comunità europea senza gli Stati Uniti, presente invece il Canada. Domani, sempre a Yerevan, il primo storico vertice Unione Europea-Armenia. Sarà presente anche Meloni, che poi raggiungerà l'Azerbaigian. Intanto è atteso a Roma giovedì il segretario di Stato americano Rubio, che sarà in Vaticano per poi vedere anche Tajani e Crosetto. Resta ancora da confermare un eventuale incontro con Meloni. La Russia ha interrotto il transito di petrolio kazako attraverso l'oleodotto Druzhba verso la Germania a partire dal 1 maggio, quindi è effettivo da oggi, adducendo motivi tecnici. Maggio, mese mariano, lo ha ricordato ieri a Regina Coeli Papa Leone.
7: In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria Nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel Cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
6: L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, è ricoverato in condizioni critiche ma stabili in un ospedale della Florida. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio della nave da crociera Ondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, in precarie condizioni di salute, dopo la morte di 3 persone, di cui almeno una risultata positiva all'antivirus, infezione virale che può causare febbre emorragica. L'Inter, con la vittoria sul Parma, si è aggiudicato il 21esimo scudetto con 3 giornate di anticipo sulla finale del campionato. Festa grande nella notte a Milano. E questa era l'ultima notizia.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: E benvenuti amici ai consigli di Sissi. E visto che stavamo parlando del latte, ce ne sono tante di puntate che possiamo fare sul latte, perché ci sono innumerevoli cose da sapere. Per esempio, sapete qual è il latte più sano? È il latte di soia. Derivando da un legume, il latte di soia è quello che maggiormente si avvicina a quello vaccino per apporto proteico, meno calorico di quello di mucca. Il latte di soia presenta una minima quota di grassi, per lo più poliinsaturi, quindi omega 3, rappresenta una buona fonte di vitamine, soprattutto A e B e sali minerali. Come si può definire il latte? È liquido denso, bianco, opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie, alimento completo e indispensabile della prole dei mammiferi nel primo periodo di vita. È costituito essenzialmente di acqua e sostanze proteiche. Vediamo bene però le sostanze appunto del latte. La composizione chimica del latte. Il latte è un liquido biancastro che, appunto dicevamo, viene secreto dalle ghiandole mammarie dei mammiferi. Il latte vaccino è costituito generalmente da 87,7% di acqua, 4,9% di carboidrati, 3,4% di lipidi per il latte intero, 3,3% di proteine e 0,7% di minerali, tra cui il famoso calcio. E quanto latte si può bere? Diciamo, avevamo già detto che quello consigliato è 3 porzioni al giorno fra latte e yogurt per una quantità complessiva di 350 ml. 3 porzioni alla settimana di formaggi freschi, circa 100 grammi a porzione, o stagionati, non più di 50 grammi a porzione. Poi i tipi di latte sono diversi. Rispetto al contenuto di grassi possiamo distinguere 3 tipologie di latte: intero col contenuto di grassi non inferiore al 3,5%, parzialmente scremato con un contenuto di grassi compreso tra 1,5 e 1,5, scremato che ha una quantità di grasso non superiore allo 0,5%. E per oggi è tutto, basta parlare del latte perché potremmo andare avanti per innumerevoli puntate a parlare anche dell'uso che abbiamo già detto anche per le piante e per pulire determinati oggetti. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi, vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovata al consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospite e trasmissione di lunedì 4 maggio. Buona giornata con Grazia. Alle ore 9.30 e ore 17.10 il confronto con la parola Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05 in replica 17.40 il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30 replica 19.10 match point, lo sport locale e nazionale con Paolo Renoldi e Agostino Masini. Quest'oggi il loro ospite è Sergio Marelli, responsabile attività di base settore giovanile del Como Calcio. Alle ore 11.30 in replica alle 18.25 in comune. Ospite Luci Sasso, assessore alle pari opportunità. Finiamo alle ore 21 con Viva Tutto alla radio di Mattia Savioni, seguito alle ore 22 da Gigi Volpi con Una volta all'era in sci. E prima di chiudere, riascolta su Spotify Ciacche Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal dire al fare, Bioanalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. E in arrivo molti altri podcast. Resta dunque con noi su Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Alcastelli, la settimana dei talenti. Saronno, Rovello, ciclabile pronta? Sollecito. Saronno, su Saronno servizi c'è da riflettere molto. Saronno, la girometta d'oro. Saronno, street art e parità di genere. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Giselle e Giuliana, e alla regia Antonio. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dalla prima.
2: Saronno, Alcastelli, la settimana dei talenti professionali. Una settimana dei talenti professionali si è rinnovato l'appuntamento con l'iniziativa che coinvolge gli studenti dell'indirizzo alberghiero del Collegio Arcivescovile Castelli. Aule e laboratori si sono trasformati in un grande spazio dedicato all'incontro con professionisti, artigiani, imprenditori e associazioni di categoria. Spiegano dalla scuola: 18 appuntamenti, oltre 20 professionisti ospitati in collegio, quasi 50 ore di attività distribuite tra mattina e pomeriggio, un calendario fisso, pensato per accompagnare ogni classe dalla prima alla quinta in un percorso di scoperta, orientamento e ispirazione. Un format unico in Italia e leader del territorio dallo scorso giugno, al termine di un processo di selezione della Comunione Europea. Tra gli argomenti, in alcuni casi letteralmente toccati con mano, hanno potuto approfondire il legame tra alimentazione e sport, la gestione dell'orto biologico, per citarne solo alcuni. Si sono aggiunte poi le visite ai caseifici e salumifici artigianali e gli incontri con gli chef e professionisti del settore.
1: Ciclo città sollecita i due comuni. Quando sarà pronta la ciclabile tra Saronno e Rovello Porro? Il 22 di aprile 2023 sulla strada provinciale 31 all'altezza di via Galilei a Rovello Porro, FIAB Saronno Ciclocittà organizzò una cerimonia per ricordare Paola Greselin e il quindicenne Simone Vavassori, entrambi morti mentre andavano in bicicletta sulla provinciale. Alla commemorazione parteciparono anche i sindaci dei due comuni, ai quali l'associazione sollecitò la messa in sicurezza della provinciale, ma a 3 anni da quell'impegno pubblico, la ciclabile tra Saronno e Rovello Porro resta ancora incompiuta. Ciclocittà Saronno torna dunque a sollecitare le amministrazioni coinvolte, chiedendo aggiornamenti concreti su tempi e stato di avanzamento del progetto. Una questione di sicurezza. Il tema non riguarda solo la mobilità sostenibile, ma anche la sicurezza stradale. La realizzazione di una ciclabile protetta lungo la strada provinciale 31 viene indicata come l'intervento necessario per evitare il ripetersi di tragedie simili. FIAB richiama quindi le istituzioni alle responsabilità assunte pubblicamente.
2: Saronno. Su Saronno Servizi c'è da riflettere. Dopo le polemiche dimissioni del precedente CDA, è finito al centro del dibattito politico il passaggio di consegne alla guida della partecipata Saronno Servizi. A difesa del lavoro svolto dal consiglio d'amministrazione uscente, scende in campo Saronno Civica. Le recenti nomine del nuovo consiglio di amministrazione del Saronno Servizi rappresenta un momento di riflessione e valutazione della gestione degli ultimi 5 anni. È doveroso esprimere un ringraziamento sentito al CDA uscente, guidato dal presidente Pietro Insinnamo e composto dai consiglieri Annalisa Rinaldi, Maria Luisa Cremonesi, Stefano Giusto, Alberto Pini, quest'ultimo rappresentante dei comuni soci. L'avvio d'esperienza appena conclusa è stato caratterizzato da difficoltà significative. L'azienda ha dovuto affrontare la perdita del 40% del fatturato, conseguente alla cessione del legale ramo Acque dell'Alto Varese, insieme al rimborso dell'ingente liquidità che ha messo pesantemente in crisi l'operativa aziendale. La quasi paralisi della mobilità conseguente al Covid ha ulteriormente ristretto i rincari e su queste difficoltà, assieme a quelle fisiologiche dell'organizzazione comunale che l'allora amministrazione ha elaborato, una strategia di rilancio della SPA partecipata al 98% dal Comune di Saronno e approvata dal Consiglio Comunale nel dicembre 2021.
1: La Girometta d'Oro 2026 al direttore artistico del teatro Giuditta Pasta di Saronno, Andrea Chiodi. È Andrea Chiodi il destinatario della Girometta d'Oro 2026. Il regista varesino, figura di primo piano del panorama teatrale italiano, è stato insignito del riconoscimento che ogni anno la famiglia Bosina dedica a chi ha saputo dare lustro alla città di Varese attraverso il proprio talento, l'impegno professionale e la attaccamento alle radici. Nato a Varese nel 1979, Chiodi ricopre oggi l'importante incarico di direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, dove sta portando avanti un lavoro di innovazione e rilancio della programmazione. Formatosi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha firmato regie per i principali teatri stabili italiani, ma è il legame con la sua terra d'origine a caratterizzare gran parte della sua produzione, dalla direzione del festival tra Sacro e Sacromonte al tradizionale presepe in piazza. Una carriera tra i classici e la direzione artistica. Il percorso di Andrea Chiodi è costellato di successi, dalla vittoria del premio Enriquez per la regia alla direzione di eventi di respiro internazionale alla regia del Giubileo degli Artisti in Vaticano. Oltre ai successi sui palcoscenici nazionali, la sua nomina a Saronno e la sua storica direzione artistica varesina confermano la capacità di coniugare la visione artistica con la gestione culturale del territorio, doti che oggi la famiglia Bosina ha voluto celebrare ufficialmente. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e la settimana. Giselle e Giuliana con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Secondo l'antica tradizione della Chiesa, iniziamo questa giornata recitando insieme in questo tempo pasquale l'antifona del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Un saluto a voi tutti radioascoltatori di Radio Orizzonti e buona giornata. Siamo in attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere la celebrazione della Santa Messa feriale.

0: e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Benedetto il Signore,
1: che ci ha visitati e redenti. Alleluia.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci
0: odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le
0: strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della
0: gloria. Al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto
1: il Signore che ci ha visitati e redenti. Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio che ci hai reso partecipi dei doni della redenzione, fa che viviamo sempre nella gioia della risurrezione del tuo Figlio, per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Nella tua mano forza e potenza,
1: dalla tua mano ogni grandezza. Alleluia. Sii benedetto, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza. Dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella tua mano forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza. Alleluia.
0: Il Signore è sul trono
1: e regna in eterno. Alleluia.
0: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque.
0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuota la steppa, il Signore scuote il deserto di Kadesh e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assise sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
0: Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore è sul trono e regna in eterno. Alleluia.

0: perché ti prego, Signore, al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Tu non sei un Dio che si compiace del male, presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari ingannatori. Ma io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa, mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici. Spianami davanti il tuo cammino. Non c'è sincerità nella loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Eleviamo la nostra invocazione al Santo, che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti.
1: Gesù, servo di Dio, che porti la giustizia alle genti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che non gridi e non fai udire in piazza la tua voce, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei cresciuto come radice in terra arida, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ti sei addossato i nostri dolori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che apri gli occhi ai ciechi e liberi i prigionieri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio, alleanza del popolo e luce delle nazioni, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison. Benedicimi, Padre. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni, arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno dopo, Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi. C'erano anche tutti gli anziani. Dopo aver rivolto loro il saluto, si mise a raccontare nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. Come ebbero ascoltato, davano gloria a Dio. Poi dissero a Paolo: «Tu vedi, fratello, quante migliaia di giudei sono venuti alla fede e sono tutti osservanti della legge. Ora, hanno sentito dire di te che insegni a tutti i giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire più le usanze tradizionali. Che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. Fa dunque quanto ti diciamo. Vi sono fra noi 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, compi la purificazione insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo. Così tutti verranno a sapere che non c'è nulla di vero in quello che hanno sentito dire, ma che invece anche tu ti comporti bene osservando la legge. Quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso e abbiamo loro scritto che si tengano lontani dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato e dalle unioni illegittime. Allora Paolo prese con sé quegli uomini e il giorno seguente, fatta insieme a loro la purificazione, entrò nel tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Stavano ormai per finire i 7 giorni, quando i giudei della provincia d'Asia, come lo videro nel tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui gridando: «Uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Ora ha perfino introdotto dei greci nel tempio e ha profanato questo luogo santo». Avevano infatti veduto poco prima Trofimo di Efeso in sua compagnia per la città e pensavano che Paolo lo avesse fatto entrare nel tempio. Allora tutta la città fu in subbuglio e il popolo accorse. Afferrarono Paolo, lo trascinarono fuori dal tempio e subito furono chiuse le porte. Stavano già cercando di ucciderlo quando fu riferito al comandante della coorte che tutta Gerusalemme era in agitazione. Immediatamente egli prese con sé dei soldati e dei centurioni e si precipitò verso di loro. Costoro, alla vista del comandante e dei soldati, cessarono di percuotere Paolo. Allora il comandante si avvicinò, lo arrestò e ordinò che fosse legato con due catene. Intanto si informava chi fosse e che cosa avesse fatto. Tra la folla però chi gridava una cosa, chi un'altra. Non riuscendo ad accertare la realtà dei fatti a causa della confusione, ordinò di condurlo nella fortezza. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore.
2: Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore.
1: Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
2: Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore.
1: Chiedete pace per Gerusalemme. Vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.
2: Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore.
1: Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
2: Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore.

Colui che mi ha mandato è con me, e io dico le cose che ho udito da lui, dice il Signore.

0: Vangelo secondo Giovanni.
1: Lode a te, o Signore.
0: In quel tempo di nuovo il Signore Gesù disse ai giudei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: Forse vuole uccidersi, dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire. E diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che io ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Tutto il Vangelo di Giovanni è scritto per dimostrare come questo uomo, Gesù di Nazaret, è il Dio che si è reso visibile in carne ed ossa. Gesù lo ripete continuamente e anche oggi dice: ve l'ho detto e rimanete nel vostro peccato di incredulità, non volete proprio credere. E oggi per due volte ripete: io sono, che è eco della parola, del nome proprio di Dio che Dio ha rivelato a Mosè e che gli ebrei con grande rispetto, Yahweh, io sono, non pronunciavano mai, per rispetto a questo nome proprio di Dio. Anzi, Gesù lo precisa: io parlo del Padre. E quindi questa parola, questo Dio è propriamente il Padre di Gesù, è il Dio che in Gesù si rivela e si manifesta. Il rimprovero è: se andate avanti in questo modo, perirete nel vostro peccato. Siamo richiamati a credere. Molti

Lui che si proclama l'inviato di Dio, il nome proprio di Yahweh, di Dio. È il nostro impegno da rinnovare. Anche noi ogni giorno veniamo alla Chiesa e siamo convinti, persuasi di incontrare in questo Gesù per di più nascosto sotto il segno dell'Eucaristia e anche più facile perdere un po' questa convinzione, questa fiducia. È una grazia sempre da chiedere, la certezza di incontrare il Dio Padre incontrando il Figlio che è medesima realtà, che è trasparenza del Dio invisibile, anzi trasparenza che vuole comunicarsi, trasparenza che vuole far visita, che vuole comunicare la sua realtà di vita. Alla messa, alla comunione, e com'è bello, qualche volta vado dai frati alla Padre Monte e trovo sempre qualcuno che è fermo davanti alla adorazione di Gesù esposto. Non è una cosa facile, ma credo che sia l'atto di fede più bello. Credere che in quel segno dell'Eucaristia, dell'ostia esposta, incontriamo direttamente il Dio come Salvatore, come nostro amico, leggevamo ieri nel Vangelo, che viene il Figlio e il Padre, prenderemo dimora presso di voi. E questo il risultato della nostra fede nella divinità di Gesù che troviamo oggi nell'Eucaristia.

0: Dopo il Vangelo. Dicano i riscattati dal Signore: Alleluia, ci ha liberato dalle mani del nemico e radunato da tutta la terra. Alleluia.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Signore. Tu che sei Padre di tutta la creazione, fa che nulla vada disperso nei nostri giorni. Salva l'uomo dall'egoismo. Donaci la fiducia di chi spera in te. Ti preghiamo. Tu che sei il principe della pace, libera il mondo dalla violenza e dalle guerre. Ispira nei cuori degli uomini il desiderio di dialogo e di riconciliazione. Ti preghiamo. Tu che ci hai amati fino alla fine, benedici il lavoro di tutti gli uomini e delle donne, specialmente di coloro che si dedicano al servizio degli altri. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti, e in particolare per Giordano e Massimo Cetti, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Assisti, o Dio nostro Padre, questa tua famiglia raccolta in preghiera. Tu che ci hai dato la grazia della fede, donaci

0: dei secoli.
1: Amen.
0: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Dio di bontà, porta

0: e con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al
1: Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta.

e della risurrezione di Cristo, da cui venne il nostro riscatto. Così con gioia nuova e più intensa ci concedi di proclamare che l'universo è stato a te riconciliato nel Signore risorto. Riconoscenti e ammirati per questo disegno d'amore, uniti agli angeli e ai santi, ti eleviamo, o Padre, l'inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questo.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza.

terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi.

speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

0: e la tua gloria per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Io sono la vera vite, dice il Signore, e voi siete i tralci. Chi resta unito a me porterà molto frutto. Alleluia.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Venga il
1: tuo regno, sia fatta la tua volontà.
0: Come in
1: cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: E rimetti
1: a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non
1: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,

0: Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio.

0: dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Avvicinatevi e mangiate, alleluia. Prendete il corpo di Cristo, alleluia. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, alleluia.

0: Preghiamo. Guarda con bontà il tuo popolo, Dio, e poiché lo hai rinnovato con gli eterni misteri, guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno radioascoltatori e bentrovati in questa giornata oggi lunedì 4 maggio. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp per poter porre domande ai nostri ospiti, una dedica a un vostro caro del 33 80 16 200. Qui con me questa mattina abbiamo Franco alla regia e ospite super speciale Delia. Ciao Delia, bentrovata, ben... buon inizio Delia. Vi ricordiamo i programmi di questa mattina, dove subito dopo di noi alle 9.30 il confronto con La Parola con Carlo Legnani, Giancarlo Catella e Don Giuseppe Marinoni Prevosto di Saronno. Alle 10.05 in replica alle 17.40 il Saronno Storie e Orizzonti con Sara Giudice e Gianni Branca. Alle 10.30 in replica alle 19.10 Match Point lo sport di Paolo Rinaldi e Agostino Masini. Quest'oggi ospitano Sergio Marelli, responsabile attività di base settore giovanile del Como Calcio. Alle ore 11.30 in replica alle 18.25 in comune ospite Lucy Sasso, assessore alle pari opportunità. Finiamo alle 21 con Viva Tutto la radio di Mattia Savioni e alle ore 22 Gigi Volpi con Una volta l'era in sci.

0: Il santo del giorno, Antonina di Nicea. La descrizione delle torture che dovette subire Santa Antonina di Nicea è un'immagine eloquente della potenza della fede. Essa ribalta le logiche della storia e da sempre ha provato dure reazioni da parte dei potenti che si sono sentiti minacciati dal Vangelo. Ciò che visse questa antica martire è l'icona sempre attuale delle tante piccole e grandi sofferenze inflitte ancora oggi ai cristiani solo a causa della loro fede. Il nome di Antonina appare 3 volte nel martirologio, ma è stato chiarito che si tratta della stessa persona i cui dati biografici sono attinti da un'antica passio oggi perduta. Secondo la tradizione, Antonina fu arrestata in Bitinia durante la persecuzione di Diocleziano e fu sottoposta ad atroci torture. Il martirologio narra che dopo essere rimasta appesa per 3 giorni e rinchiusa in carcere per 2 anni, fu arsa nel fuoco. Insomma, potremmo dire con la voce di Antonina che i cristiani non si devono illudere. Chi ha la voce scomoda paga il prezzo della fedeltà. Credere non è mai una scelta dolce, ma un sentiero fatto di prove e ostacoli di ogni genere. E gli antichi martiri come Antonina sono l'icona ancora attuale di quelle persecuzioni che il mondo da sempre mette in alto e in atto per far tacere la voce scomoda del Vangelo. Tra gli altri santi di oggi, santi Agapio e Secondino martiri e San Floriano di Lorc, martire del IV secolo.
1: Ed eccoci ancora qui per il meteo adesso, quest'oggi nuvoloso con ancora un po' di sole al mattino sulla Lombardia orientale, probabili piogge nel tardo pomeriggio, mentre domani sarà molto nuvoloso, solo a tratti qualche occhiata di sole e piogge intermittenti. La farmacia di turno è a Rovello Porro ed è la farmacia Rovello in via Dante Alighieri 6. Risponde al numero 02 9675 0517. Al cinema questa sera alle ore 21 Il diavolo veste Prada 2 al cinema Silvio Pellico, mentre al cinema Prealpi alle ore 21 Michael, un genere biografico. Inoltre vi ricordiamo da domenica 3 maggio alle ore... è stato ieri, i pomeriggi musicali. Vabbè, ci sarà il concorso lirico dal 5 di maggio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.

0: parole e immagini.
1: Si parla volentieri di ciò che si ignora. Spesso gli uomini parlano benissimo di cose che non conoscono. Prima scena. Attesa di un aeroporto, uno schermo gigante trasmette un dibattito tra due esperti e il discorso scivola su un tema di natura religiosa. Allora, attenzione, impressione, due diverse sensazioni, la chiara incompetenza in materia dei due e l'altrettanto chiara fermezza e sicurezza nell'asseverare senza la minima ombra di esitazione. Seconda scena, treno. Appelli alla moderazione dei cellulari, ma l'italiano medio ormai viaggia e vive con un telefonino incorporato al padiglione auricolare. Un signore spiega a un interlocutore l'attuale situazione sociopolitica. Ecco la saccenteria ignorante di un altro maestro. Ma non ridiamo troppo. La verità che, dice prima la frase di Paul Valéry, questo scrittore francese, e l'altra frase, che è quella di Voltaire che vi ho riportato, non di rado è contributo di tutti un po' a dimostrarla attraverso la nostra piccola o grande arroganza, o attraverso l'approssimazione negli studi, la superficialità nella preparazione, l'inesperienza, l'ignoranza, coniugata però alla presunzione saccente. La più pericolosa sorta di stupidità è quella di chi si crede sapiente e acuto, veleggia, senza timore del ridicolo, con grande prosopopea, lanciando giudizi, offrendo consigli, dispensando analisi, e molti attorno a lui o tacciono o condividono. Il vero conoscere si raggiunge però solo nella paziente, rigorosa e faticosa ricerca. È una ascesi della mente e dell'anima e persino del corpo.
2: Radio ascoltatori, siamo giunti a saluti per questa piccolissima parte di mattinata. Quest'oggi è il buon compleanno del dottor Pierluigi Annoni, il marito della nostra collaboratrice radio Elia. A tutti quanti auguriamo una buonissima giornata. Delia, un buon proseguimento di mattinata qui con noi. Ciao Franco, a domani. Ciao.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun passo avanti nella trattativa in Medio Oriente, mentre Trump lancia da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Non si è fatta attendere la risposta del regime di Teheran. Ogni interferenza verrà valutata come una violazione della tregua. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere la fine dei conflitti. Rubio avrà poi un incontro con il ministro degli esteri italiani, ancora da ufficializzare se vedrà anche la premier Meloni. E ieri, in occasione della recita del Regina Coeli in piazza San Pietro, Papa Leone, ricordando il mese mariano di maggio, ha lanciato un nuovo appello alla pace.
2: In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria nostra madre, specialmente a pregare insieme il rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina: un drone ha colpito un edificio residenziale vicino a Via Mosvivoskaya a Mosca. Non risultano persone ferite. Alcuni video pubblicati sui social media sembrano mostrare un drone che vola a bassa quota in direzione proprio della capitale russa. Si è concluso questa notte con l'atterraggio a Venezia il trasporto sanitario d'urgenza di un uomo di 68 anni in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l'ospedale di Cagliari e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza verso l'ospedale di Padova. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo sport: con 3 giornate d'anticipo, l'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, scudetto numero 21. Nella corsa Champions, Milan battuto, solo un pari per la Juve. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze. Tennis: Sinner da leggenda vince a Madrid il 5° Master di fila e si appresta agli internazionali del Foro Italico. In Formula 1 a Miami un altro capolavoro di Antonelli, che vince la gara. Male invece le Ferrari. E tutto, torniamo insieme alle 10.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Gente
4: di ieri,
3: d'inque
4: e di domani,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremmo un Cicinin
3: con Anna e Anna.

0: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci qui, lunedì. Oggi, per la verità, ho più imbarazzo del solito, perché non so se parlare della parola o del campionato che ieri in pratica si è concluso, perché...
2: Può parlare dell'uno e dell'altro.
1: Dell'uno e dell'altro.
2: Dell'altro sicuramente.
1: Privilegiamo.
2: Vorremmo anche manifestare al povero Carlo che non è venuto, e lo capiamo, perché il dolore della sconfitta...
1: Subodorava.
2: Il dolore della sconfitta con il Sassuolo, quindi non poteva andare meglio di come è andata. Abbiamo vinto il campionato, onestamente. In più il Milan ha perso con Sassuolo, la Juventus ha pareggiato con una squadra retrocessa, cosa volete più di così?
1: Don Giuseppe,
2: buona settimana a tutti.
1: Basta, ci siamo già squalificati, perché
2: siamo squalificati? Teniamo alto il livello.
1: Va bene. Ritorniamo alla parola.
2: Partiamo dalla parola.
1: Ieri c'era il Vangelo di Giovanni, che a me sembra sempre un po' indigesto.
2: Bellissimo,
1: perché è monotematico, cioè in pratica Giovanni dice:
2: cose bellissime.
1: Gesù è figlio di Dio, io sono e Dio siamo la stessa cosa, dovete credere. Cioè...
2: No, ieri diceva una cosa più bella: un Gesù persona che, come ogni persona, desidera essere amato. Più bello di così. E più volte nel Vangelo. Vangelo, se uno mi ama, chi mi ama, proprio, cioè, si vede proprio il desiderio
1: chi della accoglie persona. I miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Per cui tante volte, però, mi è sembrato più facile di come ce lo descrive lei a volte, cioè uno accoglie il Vangelo, segue i comandamenti e ama Gesù, senza bisogno di capire che lui ama me, che io devo...
2: Cioè... Perché ti devo amare se non mi sento amato? Sì, posso avere un moto, cioè, ma l'amore chiede sempre la reciprocità, la corrispondenza. No, Giancarlo, tu ami tua moglie, hai amato i tuoi figli?
1: No, sì, lo so, però mi sembra più semplice, ecco, più naturale, per cui la dimensione poi la decide il fatto che...
2: Il problema è se noi dobbiamo essere... Giuseppe centrico, Giancarlo centrico, Franco centrico, cioè partiamo da noi, o se invece dobbiamo essere Cristo centrici, parte da Lui. E io sento il Vangelo di questa mattina, tra l'altro, quando sarò innalzato, tutto parte da questo innalzamento, cioè la croce, la Pasqua, tutto parte da lì, se no... Abbiamo dei buoni sentimenti quando li abbiamo e non li abbiamo, quindi...
1: Beh, in effetti, cioè, io ho sentito l'omelia di Don Luca. A un certo punto ha fatto un'affermazione che mi sono annotato. Quando la parola di Dio diventa nostro agire, noi diventiamo un segno, un sacramento della presenza di Dio. Addirittura il sacramento...
2: Bellissimo.
1: Me lo deve spiegare un attimo cosa vuol dire.
2: Sacramento è un segno che si vede. Se io faccio vedere con la mia vita la parola ascoltata, no? Facciamo un esempio con la prima lettura. La prima lettura dava una caratteristica. Io ho impostato l'omelia partendo, quando ero qui in prepositura, dal Padre che sta in fondo davanti, a me piace molto, l'Eterno Padre in Gloria del Gaudenzio Ferrari, no? E come ama il Padre, mi sono chiesto. E il Padre comincia con San Pietro a farmi capire che ama tutti gli uomini. Dio, dice Pietro, che è entrato nella casa di un pagano, mi sto rendendo conto in questo momento, io che non sono mai entrato nelle case dei pagani, come un buon ebreo chiede, no? Che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme, non chi ha paura, vuol dire chi in qualche modo segue anche la sua coscienza e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga e a lui accetto.
1: Questo era diretto agli ebrei.
2: Questo era diretto a tutti, perché anche noi, io non so se...
1: Anche si ritenevano privilegiati.
2: Si ritenevano privilegiati e scartavano gli altri, ma un po' anche noi. C'è questa apertura a tutti. questo qui no perché ha il colore della pelle diverso dal mio, quest'altro no perché non è della mia religione. Il punto di partenza è un Dio Padre che ama tutti gli uomini. E ancora insiste San Pietro, sempre in questa lettura di ieri, per questo ha mandato Gesù con il Vangelo della pace, per essere il Signore di tutti. Capisci? Torniamo a quello che dicevi prima, se partiamo da noi. No, carissimo, se partiamo da noi, noi non siamo aperti a tutti. C'è un Papa che ci ha scritto un'enciclica, fratelli tutti. Non l'avremmo forse letta, ma siamo davvero pronti a sentirci fratelli di tutti? E quel Cristo che muore sulla croce muore per tutti, non solo per noi che andiamo a messa, muore per tutti. Capisci cosa vuol dire che la partenza non è da me, ma è da Lui? Dobbiamo forse alzarci un po' di più, alzare un po' di più il livello, eh? Mi viene in mente la preghiera di San Francesco che inizia con quel altissimo, onnipotente, buon Signore. È stata una bellissima, abbiamo visto domenica scorsa a San Giuseppe il Don Luca che ha presentato ai bambini questa preghiera, dopo che abbiamo visto i vari elementi, i bambini hanno disegnato le nuvole, le gocce d'acqua, il sole, la luna, le stelle, la terra, gli animali e tutto, quindi, e noi pensiamo il cantico delle creature, ma Don Luca ha fatto una bella osservazione, è arrivato con una scala alta per dire che la preghiera deve partire dall'Altissimo. Altissimo, onnipotente, buon Signore. Giancarlo, è il punto di partenza, non posso essere io, perché per quanto bravo poi, sono...
1: Sentendola dire questo, capisco le difficoltà che ci sono nel credere, perché vuol dire mettere da parte, cioè, vabbè, dico delle ovvietà ovviamente, ma però mettere da parte se stessi, cioè per dire io non valgo niente,
2: fermati un attimo, chi non rinnega se stesso e non prende la sua croce e mi segue, questo qui è il Vangelo, questo qui è il Vangelo, noi dobbiamo seguire, sì. Lui prendendo un po' anche le nostre croci, ma soprattutto ponendomi lì in alto sotto quella croce che è croce salvifica, che è la croce di Cristo Gesù crocifisso e risorto.
1: Sì, ma c'è un che di annullare noi stessi.
2: Non è un annullare noi stessi, è vincere il nostro egoismo.
1: Faccio un salto, perché nella parola nella regina, cioè nell'Angelus del Papa ieri.
2: L'ho sentito ieri, no?
1: Vabbè, l'ho letto. Che fra l'altro era lo stesso Vangelo, solo che era la parte iniziale. Sempre il 14, ma la parte iniziale. E a un certo punto dice, vabbè, uno stralcio. Abbiate fede, ci dice Gesù, ecco il segreto, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Proprio il Papa dice, proprio questa fede libera il nostro cuore dall'ansia di avere, di ottenere, dall'inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Sì, però l'uomo, se non si dà da fare, adesso non dico per valere qualcosa, ma per fare qualcosa di utile per la sua famiglia, per la società e per tutto il mondo, se ci riesce, non serve a niente.
2: Sì, ma nel mondo cosa stiamo vedendo noi adesso? Oh,
1: va bene, questo
2: è... darsi da fare senza avere un criterio. Diventa il mio egoismo.
1: Però
2: c'è qualcuno che si dà da fare oltreoceano, no? E inizia una guerra di qui e ne inizia un'altra.
1: C'è il negativo e c'è il positivo. Però
2: forse il positivo non viene soltanto dal nostro buon cuore, il positivo viene anche dal fatto che noi partiamo da Lui.
1: C'è tante volte un'impressione che il darsi da fare sia un po' contro la,
2: no.
1: Negativo.
2: Quante opere abbiamo fatto, scusami.
1: Appunto.
2: Tutte le opere, per esempio, caritative che ci sono nel mondo e nella Chiesa, mica un darsi da fare. Ma a partire da dove? A partire dal fatto che il primo buon samaritano che si è preso cura di noi è stato Lui, Gesù.
1: Ed è questa, penso, la difficoltà, quella di mettere in secondo ordine noi.
2: Ma neanche in secondo ordine, al posto giusto.
1: Sì, sì.
2: Che è come se io figlio, no? se io figlio voglio mettermi prima della mia mamma e del mio papà. Sono venuto da loro, scusa, un po' di logica bisogna che in qualche modo rispettarmi.
1: Infatti la ribellione di alcuni figli è proprio questa, ma perché mai?
2: Infatti però c'è un po' di insipienza, perché facciamo un secondo passo, stiamo sul Vangelo. Che bella quella risposta di Gesù alla domanda di Giuda.
1: Che fra l'altro non mi sembra pertinente come risposta, perché Giuda gli chiede.
2: Perché c'è riferimento alla libertà.
1: Dice, Signore, come è accaduto che devi manifestare a noi e non al mondo? Perché la domanda dice, perché lo dice a noi e non a tutti?
2: Perché il noi, il noi è quello che accoglie la proposta. Noi, come diceva Don Luca, dobbiamo diventare il sacramento visibile perché tutto il mondo possa credere. Allora l'amore del Padre è per tutti, abbiamo detto prima. Cristo muore sulla croce per tutti. Lo Spirito Santo è dato a tutto il mondo. Noi dobbiamo, visto che lo riceviamo, questo amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, con dei sacramenti visibili, con dei segni visibili, concreti, manifestare questo. Ma come? Ecco la risposta di Gesù. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà. E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Analizziamolo con calma. Se uno, subito l'appello alla libertà. Quante volte nel Vangelo c'è scritto se vuoi. Se vuoi. Nessuno è obbligato. Secondo, se uno mi ama, lo dicevamo già prima, Gesù chiede, come ogni persona, l'amore. Mi vuoi bene? Mi ami? E tra l'altro notavo, è al presente, non se mi hai amato, non se mi amerai, se mi ami adesso, così come sono, guarda, così come sono capace di amare. Osserverà la mia parola. Ecco, attenti che su questa parola bisogna capirci bene, perché bisogna andare al versetto 33-34 del capitolo precedente, il 13, dove Gesù ha dato il comandamento, che ripeterà anche al 15 capitolo. Il comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri
1: come io ho amato voi.
2: Come io ho amato voi. Dove quel come fa riferimento alla croce, ma quel come non è soltanto un esempio, come io che ho amato dando tutto me stesso, tutto mi sono donato, tutto mi sono consegnato. E qui c'è la sorpresa: il Padre mi ama e il Padre viene ad abitare dentro di noi. Ecco perché noi diventiamo un segno per il mondo. Se il Padre e il Figlio e lo Spirito inabitano dentro nel mio cuore. Io citavo, forse la cosa più bella per spiegarlo può essere questa santa, Santa Elisabetta della Trinità, accennavo ieri, poi ieri in predica una signora mi ha detto, dopo la mattina, mi diceva, sa che anch'io sono molto devoto di questa santa, questa piccola santa, ha 26 anni, come Santa Teresina del Bambino Gesù, vive tutta la sua esistenza brevissima a Digione, ma nel giorno della prima comunione va al convento dove poi entrerà a 20 anni, ed è il convento dove incontra la madre che dice, come ti chiami? Mi chiamo Elisabetta. Oh, che bel nome, le dice la madre. Vuol dire casa di Dio. Da quel giorno della prima comunione, la piccola Elisabetta Catè dice, io voglio essere la casa di Dio. E quando entrerà in convento come carmelitana, diventerà anche lei Elisabetta della Trinità. Che cos'è il battesimo? Il battesimo è lui, il Padre, il Figlio e lo Spirito che vengono a abitare, inabitare dentro di noi. Bene. Qui siamo ai vertici, possiamo dire davvero, della mistica. Ecco perché quando mi dicevi prima quella cosa lì strottavo un po' il naso, cioè è un Vangelo, certo ci vuole un po' forse anche, ragazzi, e non mettere in contrapposizione la mistica con l'azione. Abbiamo bisogno dell'una e dell'altra, abbiamo bisogno di Marta che si dà da fare, ma che però a un certo punto sente l'affanno, e di Maria che si siede ai piedi di Gesù e lo ascolta,
1: bilanciandole secondo le attitudini di ciascuno,
2: sapendo che abbiamo bisogno dell'uno e dell'altro. Certo.
1: Bene, una piccola osservazione. Negli Atti degli Apostoli, a un certo punto Pietro mentre stava dicendo queste cose, appunto, che lei ha accennato prima, cioè che il messaggio è rivolto a tutti, non solo agli eletti, scese lo Spirito Santo.
2: Siamo a una grande svolta, infatti è chiamata questa pagina di Vangelo, quello che mi stai chiedendo, è chiamata la Pentecoste dei pagani. Come c'era Pentecoste ad Atti 2 per i giudei che incominciano in quel momento ad accogliere, e così qui c'era Pentecoste dei pagani.
1: Ma noi siamo abituati alla discesa dello Spirito Santo là nel
2: Invece, gli Atti degli Apostoli ne raccontano 5 di Pentecoste, andatele a cercare.
1: Ah.
2: Quando discende lo Spirito, quante cose vedi che bisogna partire proprio un po' da qui.
1: L'ignoranza mia è enorme.
2: No, ma non è soltanto tu, non so quanti devo fare, mi piacerebbe fare anche un corso biblico sugli Atti degli Apostoli, lo faremo adagio.
1: Ha già detto che il prossimo anno è San Giovanni.
2: Marco.
1: Il giorno
2: di Marco, bisogna partire con gradualità.
1: Con la roba semplice.
2: La gradualità. Ecco, quindi lì sono 5 Pentecoste, no? E quindi dentro in queste discese, cioè dove la discesa dello Spirito è come dire, la palla passa nell'altro campo, è il campo della grazia di Dio. Chi ero io, dice Pietro, che poi deve anche giustificarsi Pietro, come se è andato in casa di un pagano, gli dicono i cristiani, e allora lui gli racconta
1: come
2: ancora,
1: lo dicevano a Gesù,
2: gli racconta tutto per filo e per segno, no? E chi ero io per oppormi se lo Spirito Santo è disceso su di loro come prima era disceso su di noi? È quella Pentecoste dei pagani.
1: E qui dobbiamo pensare a una discesa fisica che si è vista? O
2: qualche cosa che in qualche modo ha dato un segno, una forza.
1: E hanno cominciato a parlare in altre lingue dove questo
2: come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Era Pentecoste dei pagani, è la seconda per importanza.
1: E le altre cose?
2: Andate a ricercare negli altri posti.
1: Allora, questo è come se fosse un'interrogazione. Va bene. Don Luca, finendo l'ho sentito alla Cassina, finendo la messa, alla fine ha detto: maggio non è solamente il mese della Madonna, del Rosario, ma è il mese dei sacramenti, per cui preghiamo perché l'amministrazione dei sacramenti avvenga nel modo migliore, per cui in maggio cosa avremo?
2: Sì. Allora, si usa questo verbo, a me non piace questo sostantivo, amministrazione dei sacramenti, il termine tecnico è preciso, è giusto, non mi piace però questo termine, preferisco sempre parlare dei sacramenti come degli incontri con Cristo. Allora avverrà che la domenica 17 in tutte le parrocchie della comunità pastorale celebreremo la messa di prima comunione. Io sabato incontrerò proprio anche i genitori dei bambini della prima comunione. Primo incontro con Gesù nel sacramento eucaristico, lo hanno già incontrato nel sacramento del battesimo, lo hanno già incontrato nel sacramento della prima confessione, si tratta di rendere vivo questo incontro. Quanti incontri noi facciamo e non ce ne accorgiamo, no? Quante persone anch'io in questo momento sto vedendo e dopo non riesco a ricordarmi nel volto, no? E quindi pure l'ho già visto quella volta là. Certo, voi fate in fretta a conoscerne uno solo che è il parroco, io magari un po' di più faccio fatica, quindi può capitare che questi incontri non riusciamo a ravvivarli. Il 30 e il 31 celebreremo sempre come comunità pastorale, celebreremo invece il sacramento della cresima, cioè Gesù che ci dona lo Spirito Santo. Amministrazione, io devo andare anch'io a celebrare l'amministrazione, mamma mia che brutto mi sembra, io che poi non sono bravo in economia, andare a parlare di amministrazione mi sembra una cosa non bella. C'è dentro la parola ministro, però nell'amministrare, cioè il servizio che la Chiesa rende, perché
1: forse somministrazione sarebbe meglio,
2: ma neanche.
1: Incontro
2: con Cristo. Io guardate, io ormai ho imparato una cosa sola, che parto sempre da Cristo. Quando c'è una domanda, qualcosa di nuovo, dico: ma qui Cristo cosa avrebbe detto, cosa avrebbe pensato? Cerco di partire sempre da Lui. Vedo che mi aiuta abbastanza, mi pare di riuscire a cavarmela abbastanza.
1: Sicuramente se la cava. E poi dopo c'è la cresima anche.
2: E la cresima il 30 e il 31.
1: 30 e 31.
2: Sì.
1: Bene, mese di maggio, lei ha dedicato, in pratica sono state dedicate due informatori, perché la scorsa settimana non abbiamo avuto modo di, cioè lei ha partecipato telefonicamente, a proposito com'è andata?
2: È andato benissimo, abbiamo incontrato Don Vincenzo che ci saluta e tutto, quindi...
1: Nella sua nuova collocazione, che è una collocazione dispersa, mi pare di capire.
2: Dispersa, 4.000 abitanti, 8 parrocchie, cioè sono strafortunato. Io ho pensato che sì, sono 40.000, però sono qua tutti a un passo. La parrocchia più lontana per me è la parrocchia della Cassina, che volendoci si può anche andare a piedi.
1: È un po' in salita, perché quelli della Cassina dicono Andengio Saron, ecco, per cui vuol dire che la Cassina è un po' più in su, come il titolo. A proposito di parrocchie, scusi, ma ho saputo incidentalmente che il don come si chiama della Sacra Famiglia,
2: Don Andrea
1: non c'è più.
2: No, come non c'è più? Don Andrea è andato in Bolivia,
1: ecco, ma
2: è andato via per 20 giorni, ma no, Don Andrea non ce la faceva ad assistere alla sconfitta del Milan, nella vittoria dell'Inter, quindi ha preferito abbandonare, però mi ha mandato il messaggio ieri sera per complimentarsi.
1: Più, era per porre la domanda, ma è una cosa come supponevo, non avendo dato enfasi a questo fatto.
2: È andato anche l'anno scorso, lui ha un collegamento che tra l'altro parte da Don Silvio.
1: Infatti
2: parte da Don Silvio, che è stato qui coadiutore.
1: Sì, mi ricordo benissimo. No?
2: E anche la suor Lorena, che adesso è a Cortona, è andata anche lei da quelle parti di città. Quindi
1: tutto Don Silvio era in Perù, per la verità.
2: Ma è dentro in quel giro lì, in quel giro lì
1: losco
2: per modo di dire. Quindi non
1: in senso buono.
2: In senso buono, no? Anche perché quello che c'è lì adesso è un bravo interista, quindi...
1: No, ma Don Silvio me lo ricordo modo particolare, mente bene, perché era quando mia figlia era adolescente, fortunatamente...
2: L'abbiamo incontrato nel pellegrinaggio ad Assisi a Cortone, lui era lì a fare gli esercizi, a un certo punto è passato anche
1: lui. Ma adesso è qui in...
2: È parroco, mi pare, a Crenna, non vorrei dire una stupidata, parroco a Varese.
1: Scusi per l'escursione.
2: Diciamo comunque, allora che il mese di, diciamo così, che il mese di maggio ha certamente alcune valenze. Certamente valenza mariana, perché preghiamo un po' di più con la preghiera del Santo Rosario. Ma a questa valenza mariana aggiungiamo quello che ricordava prima Don Luca, ed è l'occasione dell'incontro con Cristo di questi ragazzi, e sarebbe bello che ciascuno di noi pensasse alla sua messa di prima comunione, alla sua cresima, cioè quando ha ricevuto il dono dello Spirito. Io me lo chiedo spesso questa cosa. Prima, seconda valenza, abbiamo ricevuto venerdì 1 maggio, dall'arcivescovo, di novità gliel'ho chiesta, siccome sapevo che andava e girava in alcuni santuari mariani piccoli, minori, nel mese di maggio a pregare il rosario per le vocazioni, lasciando questa fiaccola, questa lampada rossa.
1: Sì, infatti.
2: E ho detto, la lasci anche noi.
1: Ma è venuto fisicamente?
2: È venuto fisicamente, perché ha partecipato al pellegrinaggio, tutti gli anni partecipa al pellegrinaggio a piedi da Gerenzano a Saronno. No? C'è tutta la popolazione, con il sindaco, con il parroco, con il Chierichetti, un bel momento.
1: Ma a che ora?
2: Dunque, forse la messa era prevista alle 7:30, l'abbiamo cominciata che erano 7:45, sì. E c'era stata questa lampada per pregare per le vocazioni.
1: E ha lasciato anche una preghiera.
2: Ha titolato molto bene il Don
1: Massimiliano.
2: È la frase dell'arcivescovo, no? Nessuno sia una lampada spenta. Quindi, come invito a dire, ciascuno di noi deve rispondere. E ci ha lasciato anche una preghiera con la quale chiedere... il dono delle vocazioni. L'arcivescovo insiste molto su questo dono delle vocazioni e ne abbiamo bisogno. Una terza valenza del nostro mese di maggio è che è anche un mese dove continuiamo il cammino di questo anno francescano. E allora ecco che vorrei spendere una parola per i due incontri del 7 e del

0: cosa oggi, dopo 800 anni, Francesco sta dicendo. E adesso giovedì verrà da Pesaro un frate con una famiglia, perché lì questo frate con queste famiglie hanno organizzato una fraternità francescana. Quindi non tanto un frate, ma le famiglie, quindi con questo frate, un carissimo amico che conosco da diversi anni, un bel frate con una bellissima barba, padre Marzio, da Pesaro.
1: Marzio, oltretutto un nome è tutto un importante.
0: Ecco, quindi vi ascolteremo davvero, diffondiamolo un po' questa notizia, magari anche attraverso la radio, se riesce anche a ridare un po' questa cosa. Mentre il giovedì seguente, il 14, faremo un collegamento con Suor Lorena, Suor Chiara Lorena, che è nostra di Saronno, che da 21 anni è in monastero a Cortona, e che abbiamo incontrato andando a Cortona, e ci dirà cosa vuol dire essere clarissa, monaca di clausura in questo a 800 anni, perché Francesco ha fondato non solo i frati, ma con Chiara d'Assisi anche le clarisse. Ecco il modo con cui cerchiamo di attualizzare il messaggio di Francesco.
1: Anche se il modo di Francesco di vivere il cristianesimo è un modo, adesso non so trovare il termine, ma estremo, esagerato, disumano quasi.
0: No, non dico così.
1: Beh, insomma, non.
0: No, disumano no.
1: Disumano nel senso sovrumano, ecco, non lo so, disumano non nel senso deteriore del termine, ma qualcosa
0: che,
1: di...
0: Se c'è un uomo che all'umanità ha dato molto proprio perché è stato umanissimo Francesco, quindi da questo punto di vista...
1: Cioè difficile da imitare, insomma, ecco.
0: Ecco, se mi dici così posso capire, fino ad un certo punto, perché queste sono proprio le difese con cui noi continuiamo a difenderci. A non essere pronti ad accogliere la chiamata del Signore.
1: Beh, ma senti, il modo di essere povero di Francesco, sì, non mi dica che è facile, e mi trovi anche un sacerdote che riesce a limitarlo.
0: È forte, però noi sostanzialmente, no? Facciamo un altro esempio. Io vengo da. Sono stato a Cisdago per ricordare i 20 anni della beatificazione di un loro santo, il beato Don Luigi Monza, e il parroco mi diceva, però Cisdago non lo sente. Vengo da Magenta, c'è una santa
1: che scorsa settimana è stata...
0: Sì, ma che Magenta non sente. Questo qui è il modo con cui noi, di fronte alla provocazione della santità, ci difendiamo. Questo qui è troppo, questo qua no, perché era ricca. Santa Gianni era ricca, apparteneva a una famiglia sua, e quello con cui si è sposata, no? Una famiglia ricca. Quindi c'è sempre queste difese con cui noi fondamentalmente, allora nessuno deve essere la fotocopia di Francesco, ci siamo, ma che ci sia una provocazione, cioè una chiamata a dire, ma Francesco che cosa mi sta dicendo? A me, prete, a te, papà, nonno. Anche tu papà e nonno,
1: certo.
0: A ciascuno di noi, perché se no li teniamo su là. Io continuo a dire che i santi noi li mettiamo sugli altari e li allontaniamo, ma prima di essere saliti sull'altare i santi hanno anche loro camminato in mezzo a noi.
1: Bello. Siamo a 41 secondi, per cui non possiamo iniziare.
0: Dico solo che l'8 maggio ci troveremo a ricordare l'8 maggio, l'8 di ogni mese, e anche il primo anno della elezione a Papa di Leone.
1: Infatti trovavo questa combinazione e mi chiedevo, ma era
0: stato
1: proprio
0: il giorno dell'elezione.
1: Bene, carissimi, 23 secondi è il tempo per salutarvi, per augurarvi una buona settimana e per dire ci risentiamo lunedì.
0: Senz'altro la settimana è buona, perché è iniziata ieri sera ancora meglio ancora, la festa, ecco, di festa in festa.
1: Iniziato e concluso con uno soggetto sportivo. Bene, arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Trump lancia da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa

0: ogni interferenza sarà una violenza nella tregua. E stamane il presidente francese Macron, dal vertice della comunità politica europea a Yerevan, fa sapere: il mio paese non parteciperà a operazioni militari poco chiare nello stretto. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato statunitense Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere con forza la pace. Rubio avrà anche un incontro col ministro degli esteri italiani, ancora da ufficializzare se vedrà anche la premier Meloni. Voltiamo pagina. Si terranno domani a Padova i funerali di Alex Zanardi, ex campione di Formula 1, campione paralimpico, morto il 1 maggio a 59 anni.
1: Alex Zanardi, un vero maestro di vita che ha insegnato a tutti a non mollare mai, a rialzarsi anche dopo cadute dure e dolorose. Prima pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario campione paralimpico. La fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica che ha cambiato tutto. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte, ma ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. L'idea di trasformarsi in un atleta paralimpico diventa realtà grazie al sudore e a una tenacia senza pari. Diventa uno degli interpreti dell'handbike più forti di sempre, ma anche la sua seconda vita sportiva è destinata a subire un durissimo colpo. Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica ciclistica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente che segnerà drasticamente la sua esistenza. Riacquista la conoscenza solo mesi dopo, ma il suo fisico da Ironman ormai è compromesso. La morte improvvisa in una struttura sanitaria di Padova. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Diversi contusi tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito grave al momento a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamane su un convoglio della metropolitana Milano. La TM precisa che la frenata d'emergenza è stata necessaria vicino a Cadorna per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metropolitana, probabilmente per suicidarsi, persona che è stata salvata. La circolazione è ripresa intorno alle 9:20. Lo sport con 3 giornate d'anticipo. L'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, lo scudetto è il numero 21 nella corsa Champions. Invece Milan battuto, solo un pari per la Juve. Oggi la Roma gioca l'occasione di accorciare le distanze dalla testa in casa contro la Fiorentina. Nel tennis Sinner vince anche a Madrid. In Formula 1 a Miami il successo, anzi il capolavoro di Antonelli. È tutto, torniamo alle 11.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Franco alla regia e Sara Giudici davanti a me. Ciao Sara, benvenuta.
2: Ciao Gianni, un saluto a te, al nostro regista e a tutti gli ascoltatori. Oggi con un po' di sonno, sono andata a letto un po' tardi ieri sera, c'è stato un po' da fare.
1: Sei andata a divertire.
2: Sì, sono andata a vedere un bel evento a Varese di musica con i Neri per Caso, un bellissimo concerto del festival Sole Voci, molto bello, portiamolo anche a Saronno che mi è piaciuto, e lo rivedo volentieri. E poi vabbè, ovviamente i festeggiamenti dell'Inter e certo, tutto l'annesso e connesso anche in città, ma sappiamo che anche prima se ne è parlato, mi sa, ho questa sensazione.
1: Sì, va bene. Senti, di cosa parliamo quest'oggi?
2: Allora, tristemente le notizie del weekend riguardano, sono notizie di cronaca e di cronaca nera che riguardano i coltelli, incredibilmente. Abbiamo ben due accoltellamenti avvenuti in città nell'ultimo fine settimana. Partiamo dal primo, quello che è il più grave, una rissa che è avvenuta in via Frua alle porte della Cassina Ferrara. Sono stati coinvolti alcuni minorenni. Sull'episodio non si sa tantissimo perché al momento tutto è legato alle testimonianze dei residenti che intorno alle 2 di notte hanno sentito gridare, si sono affacciati, hanno visto delle persone, qualcuno che urlava chiamate un'ambulanza, e poi la mattina dopo hanno trovato una scia di sangue di oltre 15 metri lungo la via. Quello che sappiamo per certo è che sono stati portati al pronto soccorso dei ragazzi 14enni, quindi minorenni, che sono stati colpiti con un coltello. Non hanno riportato ferite gravi, sono tutti in codice verde. Sulla vicenda stanno ovviamente facendo chiarezza i carabinieri, che sono stati arrivati sul posto con i soccorsi della Croce Rossa di Saronno, e poi hanno interrogato anche i ragazzi coinvolti. Si parla di una rissa per futili motivi fra alcuni pakistani ubriachi e questo gruppo di 14enni che hanno appunto avuto la peggio, essendone alcuni stati feriti col coltello. Sempre ferito col coltello anche l'ultimo episodio, che si trova stamattina sul Saronno, quello di un 55enne, lui in stato di ebbrezza, vittima di una lite con due nordafricani avvenuta davanti al municipio, in questo caso nella notte fra sabato e domenica, un pochino prima di mezzanotte, intorno a mezzanotte. Anche qui fortunatamente niente di grave, anche qui una persona colpita col coltello. Sempre terza notizia legata a un aspetto coltelli, armi e conseguenze: è stato invece fermato un uomo nell'ex Cantoni in seguito alla segnalazione di alcuni residenti che aveva con sé droga e un coltello. È stato ovviamente sequestrato, come pure la sostanza stupefacente. Lui è stato denunciato. In quell'occasione era la prima volta che la polizia locale di Saronno applicava il pacchetto sicurezza del governo varato a febbraio in città a Saronno. Quindi diciamo che un po' questo tema dei coltelli e accoltellamenti, io mi aspetto che sarà un po' il tema caldo della settimana, visto che, come dire, immagino non mancherà un rifocolarsi delle polemiche sulla sicurezza che abbiamo visto anche nell'ultimo consiglio comunale.
1: Va bene, senti, parliamo delle tre serate al parco dell'ex
2: seminario. Sì. Ok, l'abbiamo già fatto backstage, facciamolo
1: la
2: vero,
1: ufficiale.
2: La versione ufficiale. No, in realtà è, come dire, la mia versione è molto simile. Io sono andata venerdì primo maggio e ho visto un pezzo del concerto delle band giovanili. Come mi è parso? Allora, come ho detto un po' più o meno a tutti quelli che me l'hanno chiesto, la location a vedersi, cioè arrivare e fare le foto, molto bella, nel senso che ci sono questi tre gradoni illuminati, c'è il palco, ci sono però, secondo me, da utente, da persona che vuole seguire l'evento musicale, una serie di criticità. Per esempio, se sei seduta sui gradoni e c'è la gente in piedi, ovviamente non vedi, ma non solo, siccome la parte davanti al palco è stato lasciato il verde, fiori di campo, per fare un po' una specie di allestimento floreale, se sei seduto vedi la gente da mezzo busto in su, come se fosse inquadrato al TG in televisione. Per un concerto non è il massimo, e comunque non vedi quello che c'è in fondo. Un'altra segnalazione che mi ha dato chi suona, chi, come dire, fa questi eventi anche dall'altra parte, quindi sul palco, è quella che il palco è molto molto stretto, è lungo e stretto, e quindi questo, come dire, crea dei vincoli. La seconda serata puntata, quella degli 883, mi hanno detto che è andata molto molto bene con molte persone, è piaciuta molto la location, anche qui perché erano tutti in piedi. È una cosa un po' da capire, perché se penso per esempio alla possibilità di fare degli eventi, adesso dico teatrali, ma comunque diciamo non di musica, è chiaro che il fatto di non poter star seduti e dover star seduti sull'erba ti vincola molto, perché quindi c'è tutto un problema di altezze del pubblico, i gradoni sono molto bassi fra uno e l'altro e molto lunghi, quindi come dire non tanto a platea, non tanto in alto, non va tanto in altezza, e questo come dire sicuramente crea qualche domanda o qualche riserva sulla fruizione. Sul concerto bene, resta un po' il tema, quello è uno spazio da 2000 posti, con i cancelli aperti non si potrà mai fare sbigliettamento salvo coprire in qualche modo, e quindi è chiaro che anche lì vuol dire che il budget lo deve sostenere qualcuno. Su quanto riguarda l'allestimento è stato molto carino, tavoli, street food, ci sono state alcune segnalazioni sui costi ritenuti troppo alti da qualcuno. È chiaro che è una puntata zero, diciamo, quindi certo, bisogna un po' stabilizzarsi su tutto. Sicuramente la location è piaciuta, sicuramente sono passati tantissimi saronnesi, sentivo gli organizzatori con beneficio di inventario, quindi di quello che hanno detto loro, 1500 presenze la prima sera. Sempre la prima sera non sono arrivate proteste alla polizia locale per il rumore, seppur secondo me era abbastanza fortino, essendo lì a sentirlo, quindi secondo me è qualcosa sulle case, diciamo che probabilmente per una sera, due, tre, una volta all'anno non c'è problema. Se invece per esempio fai un festival che un sabato al mese, comincia ad essere importante. E poi l'altro tema grosso è quello della fruibilità solo nel periodo estivo, quindi parti adesso perché poi già venerdì sera faceva molto freddo, come dire, dipende un po' dal clima, e poi appunto siccome devi star seduto nell'erba necessariamente per settembre, certo, va un po' finito.
1: A che ora si sono concluse le serate?
2: Sai? Allora, quella di ieri la musica è finita verso le 8 perché era l'orchestra della scuola di musica, quindi è finito prima. Le altre serate credo che siano finite entrambe a mezzanotte.
1: Torno a mezzanotte.
2: Sì.
1: Beh, insomma, vabbè,
2: sì, sì. Invece quello che è andato avanti fino all'1 è stata la Zarro Night di Origgio il 1 maggio. Questo evento organizzato dentro lo spazio della fiera dall'associazione degli Scalmanati, che è andato molto molto bene. C'erano tante persone, c'erano, quando sono arrivata io sono arrivata alle 10, diciamo 10:15, 10:10, considerate che dovevo venire a fare prima Saronno, quindi come dire, poi una chiacchiera tira l'altra, che ovviamente certo, si c'erano tutti, e c'erano non so ancora un 200-300 persone in coda, e ce ne sono state lì oltre 2000 sbigliettate, perché andava proprio preso per entrare per pagare la consumazione, quindi davvero un grande successo, un po' un'anima nuova, una lettura nuova della Fiera di Origgio, no? Che quest'anno anche per le date
1: un sequel, no?
2: Sì, per le date, partita col 25 aprile che di solito è il gran finale, ed è andata avanti appunto fino al 1 maggio con questa Zarro Night, con la Color Run il giorno dopo, con i raduni dei trattori, delle auto, insomma è un po' come se la Fiera di Origgio stesse provando delle anime diverse e delle cose diverse. Il risultato è stato ottimo, la partecipazione, io come dire sono riuscita ad andare solo alla serata questa, ma è stata come dire ben organizzata, c'erano un sacco di persone, bel clima, c'erano esattamente come a Saronno, giovani ma anche mamme con i bimbi, poi essendo anni 90 c'era un po' come dire anche di certo, boomer, diciamo, un po' più, gente certo, posso, un po' più, come dire la mia età tante, ok, mettiamola così.
1: Va bene, andiamo un salto a Rovello Porro, nel Parco Lura, danni ai campi e botti nella notte.
2: Sì, sono un po' i classici vandalismi di cui parliamo sempre, che si sono registrati anche nel parco. È un po' un problema quello di come si vive il parco, di cosa si fa il parco la sera. Sappiamo che settimana scorsa c'è stato anche questo evento dei centri sociali a Saronno, no? Questo concerto anarchico. Un po' il tema è sempre quello, no? Cioè fra il parco per gli animali chiuso di notte non accessibile, il parco che vive, per cui per esempio appunto dal concerto anarchico che per carità non era autorizzato a tutti i vari eventi che si possono fare d'estate, come sempre diciamo in questi casi una sana via di mezzo, no? Cose autorizzate e che tengano un conto della particolarità del luogo. Insomma, a Pasquetta sono arrivate un sacco di proteste a Saronno per via della presenza di barbecue eccetera eccetera, sono rimasti sacchi di rifiuti che per carità le persone hanno raccolto, però i sacchi sono rimasti per diversi giorni al parco. Anche su questo fronte, sia verso Rovello sia verso Saronno, sono arrivate diverse proteste e segnalazioni.
1: Sì, c'è sempre qualcosa insomma, sì, da aggiustare. Va bene, parliamo un po' di calcio, Sara. FBC Saronno Caronnese.
2: Non sono preparatissima, dai, non facciamo, diciamo no, che non spoileriamo perché arriva dopo, oppure se mi allora, so che è stata una bella
1: nei playoff Saronno, ma fuori la Caronnese.
2: Sì, perché era lo scontro ieri pomeriggio, esatto, che c'è stato
1: diretta,
2: sì, diciamo che è una trasferta per dire a 2 chilometri dell'FBC Saronno.
1: Una sorta di derby.
2: Esatto, certo. Cioè, no, no, una sorta, il derby del Saronnese, il derby per eccellenza. Lo so che poi quelli del calcio dopo di noi chiamano derby tutti.
1: C'è anche il Legnano che è un altro mezzo derby.
2: Diciamo che la mania di quelli del calcio è chiamare derby tutto, ma da Saronno Caronno è proprio il derby vero, nel senso che di solito il derby, la definizione è coi comuni che confinano, quindi come dire. C'è stata la vittoria di 3-1 dell'FBC Saronno, grande soddisfazione dei tifosi, degli ultras, insomma una partita sentitissima con tantissimo pubblico, mi hanno detto, insomma già il presidente Proserpio dell'FBC Saronno ci credeva molto in questi playoff, insomma speriamo che riescano ad andare avanti, insomma.
1: Certo. La Serie D è ad un passo, diciamo che dipende da loro.
2: Facciamo due. Era più facile vincere il campionato per essere ad un passo, però insomma voglio dire ci credono ed è bello crederci e noi ci crediamo e li seguiremo.
1: Va bene. Poi c'è la festa per lo scudetto dell'Inter, Caroselli in centro, Saronno nerazzurra.
2: Sì, Saronno nerazzurra, noi abbiamo fatto con
1: le foto di
2: Armando Iannone che è andato per noi a fare video e foto, c'erano un po' ovviamente tifosi di tutte le età, ci sono stati i cori, insomma grande entusiasmo.
1: Va bene.
2: Magari mi prendo io un secondo perché non so se tu ce l'hai negli appunti, perché è successo martedì, c'è stato questo consiglio comunale molto strano sul bilancio consolidato. Vediamo se c'era negli appunti di Gianni. Ma immagino che me lo faccia dire lo stesso.
1: Credo che ne abbiano parlato sabato con Licata e Masini.
2: Ok, ottimo, può essere.
1: No,
2: nel senso, credo sia stato un consiglio comunale un po' strano, nel senso che era un consolidato che è un bilancio di per sé strano, nel senso che non aveva una guida unica. C'era la prima parte di mandato che era di Eroldi, poi c'era il commissario, poi c'è stata la sindaca Pagani. Quindi diciamo un po' di risulta. Eppure in realtà il dibattito è stato molto sentito. Su diversi temi, ma sul fatto che l'amministrazione, secondo le opposizioni, non sia riuscita a dare quella visione di città. E malgrado gli interventi non siano stati tantissimi, perché a un certo punto lo spieghiamo per chi non è avvezzo ai consigli comunali. I consigli comunali sono un po' tutti un braccio di ferro, nel senso che tutti vogliono intervenire, ma dopo l'altra parte in modo da potergli rispondere, perché il regolamento del consiglio comunale di Saronno è un po' machiavellico, diciamo che il presidente Licata ha già detto espresso più volte l'intenzione di cambiarlo, esatto, una marea di volte, anch'io se c'è da firmare da qualche parte anche se non sono saronnese firmo volentieri, quindi fanno tutti un po' melina su chi va prima e a un certo punto il presidente Licata ha chiuso la discussione, quindi per dire il capogruppo del PD Simone Galli non è intervenuto, ma neanche quello di Fratelli d'Italia Gianpietro Guaglianone. Malgrado questo, lo scontro è stato particolarmente duro per effetto dell'intervento della sindaca, che ha fatto questo intervento molto forte, arrabbiandosi per l'intervento di Lorenzo Azzi, che aveva, tra virgolette, apprezzato l'intervento di Matteo Fabris e la sintesi di Matteo Fabris, perché la sindaca ha accusato Forza Italia di non stare attenta, di non seguire quanto era stato fatto dalla sua precedente amministrazione. Insomma, credo che questo bilancio da un lato dica che questa amministrazione deve mostrare di aver fatto qualcosa che non sia solo l'ex Isotta Fraschini, no? Ormai un anno è quasi passato, perché a giugno, il 10 giugno è un anno, e la città si aspetta un po' delle linee guida, delle cose che siano successe, che siano state fatte. Questa secondo me è la principale accusa che arriva dall'opposizione, sia sul fronte della sicurezza, sia sul fronte degli eventi, e secondo me dall'amministrazione è un po' ora di far vedere, di tirare un po' le somme, di incominciare a dire stiamo facendo questo per Saronno. Quindi il consolidato secondo me ha fatto un po' la fotografia del momento politico che sta vivendo la città.
1: Ma c'è stato un mezzo fraintendimento allora tra i due, oppure tra la sindaca e Azzi?
2: Allora io credo che Azzi volesse siccome due volte fa c'è stato un duro scambio di battute fra Azzi e Fabris, credo che Azzi in questo caso volesse onestamente e genuinamente fare un complimento all'assessore Fabris, i cui capitoli comunque è stato riconosciuto anche da altri, e il buon lavoro fatto. Credo onestamente nella versione di un fraintendimento della sindaca che abbia preso il complimento per Fabris come un prima non è stato fatto niente. Non credo ci fosse nell'intenzione di Azzi. Tant'è che oggi è arrivato il commento di Marina Ceriani di Fratelli d'Italia con un ulteriore complimento a Fabris, quindi credo che magari un po' di nervosismo, un po' di stanchezza da parte della sindaca ci fosse, dopo che la reazione è stata molto forte e, come dire, anche tosta nei toni, diciamo. Io ho scritto che ha sbottato, avendo cercato il significato di sbottare, secondo me ci poteva stare da vocabolario. Secondo me era proprio quello, nel senso, capita un po' a tutti, magari non in consiglio comunale, però è la prima volta, ci sta.
1: Altro tema: Saronno, complottisti in azione, in via Marconi arrivano i volantini sulle scie chimiche.
2: Sì, una stranezza.
1: Di cosa si tratta?
2: C'è proprio questo volantino che dice che, sai, le scie chimiche sono le scie degli aerei, no? In realtà non c'è niente di strano, niente di particolare, però c'è tutta una teoria che dice che le scie chimiche, adesso io non vorrei dar spazio troppo alle teorie complottiste, e quindi in città è comparso questo volantino che comunque, pur nella sua, diciamo, particolarità, ha suscitato grande curiosità. No? È stato affisso a una cabina della corrente elettrica con queste foto di sci e con gli slogan e i contenuti di queste teorie.
1: Vabbè. Saronno per la sostenibilità, su Rama, la lezione della foresta amazzonica riguarda anche noi.
2: Guarda, utilizzerei questo spazio che mi dai per la... Allora, il gruppo Saronno per la sostenibilità è questo progetto che Saronno fa con Saronno per la Terra per dare lo spazio a studenti, attivisti, di parlare un po' dei temi della sostenibilità, allargando un po' lo sguardo a quella che è la sostenibilità a Saronno. Ho visto sotto questo articolo che arrivano i primi commenti. Mi fa molto piacere che si stimoli il dibattito. Mi sento di dire, però, come, diciamo, padrona di casa, che magari, siccome molti commenti sono costretta a cancellarli per via dei toni non proprio educati e non proprio gentili che si utilizzano, nel senso che ognuno può avere le sue idee, si possono dire i propri contenuti, magari in modo che sia rispettoso per tutti, perché sennò io li devo cancellare, lo facciamo spesso, ma noto che sui temi ambientali è un po' triste che proprio su temi ambientali siano così feroci le cose che vengono scritte, anche perché spesso non sono sui contenuti quanto sulle persone che hanno quelle idee, e, come dire, non mi entusiasma. Bene il dibattito, bene il confronto, bene che Saronno per la sostenibilità diventi uno stimolo, ma sempre con rispetto di tutti e delle idee di tutti, ovviamente.
1: Bene, abbiamo ancora poco tempo. Tra i binari, ferro e gomma, gli aggiornamenti di aprile.
2: Sì, questa è la rubrica del comitato pendolari. Sono ripresi i ritardi, ci sono stati un po' di problemi, adesso arriveranno gli orari estivi, c'è anche il problema della scala mobile che non funziona in stazione, insomma la costante lotta dei pendolari per la qualità del servizio, insomma per rivendicare più diritti anche a fronte del biglietto che si paga.
1: L'edicola di via Marconi va ridipinta, prorogato al 10 maggio il concorso.
2: Sì, c'è questo concorso per fare un soggetto sulle pari opportunità sull'edicola di via Marconi, quella davanti al comune, quindi hanno allargato la data. Invece si è concluso FUS, la raccolta di foto, so che è andato molto bene, uscirà nei prossimi giorni un articolo sul Saronno, i giudici hanno già iniziato a guardarle e a votare, quindi presto le vedremo anche noi per le strade di Saronno.
1: Ma quella è proprietà del comune, allora?
2: L'edicola sì.
1: Ah, ecco perché. Ho capito tutto. Va bene, siamo arrivati alla fine del
2: nostro
1: tempo.
2: Credo, cioè mi ricordo cose varie.
1: No, visto che...
2: Ma quando verrà fatto sono sicura che saremo più precisi. No, magari hanno fatto un accordo, adesso che ci sto pensando. Sono sicura che del comune, quella dell'ex Pesa di Via Piave, certo, perché avevano chiesto la gestione, quella sono sicura. Questa qua,
1: quella
2: non lo so.
1: L'ufficio del vigile di quartiere.
2: Esatto, esatto, che una volta prima ancora era la Pesa pubblica, giusto?
1: Prima ancora la Pesa pubblica, certo.
2: Va bene.
1: Siamo arrivati alla
2: vedremo
1: fine,
2: che Sara. Cosa ci sarà. Ottimo.
1: Aspettiamo le novità per settimana prossima. Grazie Sara di essere stata con noi anche oggi.
2: Grazie a voi, buona settimana a tutti gli ascoltatori, a Gianni e al nostro regista.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonti in Blu, la pagina dello sport. Io come l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi è una bellissima sorpresa. In studio abbiamo un salonese doc che è ai vertici del calcio e parliamo con Sergio Marelli, che è responsabile dell'attività di base del Como Calcio. Grazie Marelli della tua venuta nei nostri studi per parlarci del calcio. La gente forse non conosce chi è Sergio Marelli, e non in tanti lo conoscono, perché chi lavora nel settore giovanile non ha la fama di come in prima squadra. Perciò noi vorremmo sapere, e soprattutto non soltanto noi ma chi ci ascolta, chi è Sergio Marelli e come si è arrivati a questo apice della Serie A col settore giovanile, che il Como veramente è una scena molto blasonata, soprattutto nel settore giovanile.
2: Bene. Intanto quanti anni è che fai calcio?
3: Avendone ormai quasi 59, ho iniziato molto giovane.
1: Volevo dire che in studio c'è anche Roberto Banfi della Prealpina con Tommaso. Grazie.
2: 59.
3: No, è tanti anni, non mi sento certo all'apice del calcio, è una presentazione che mi fa onore e piacere, anzi ringrazio dell'invito, perché non è una cosa scontata, parlare dei giovani del calcio è sempre per me un piacere, perché è diventata una ragione di vita, una passione che è diventata un lavoro, certo. E quindi sono decisamente una persona fortunata. Siamo persone che lavorano, come dicevo prima.
1: Da quanti anni hai iniziato questa attività?
3: Allora, nell'ambito professionistico dal 99.
2: Sempre a Como eri?
3: No, Como ha subito negli anni qualche vicissitudine, quindi le ho vissute tutte, le vicissitudini del Como, con Preziosi, ho vissuta poi la famoso fallimento quando era subentrata la moglie di Essien.
1: Arriva da un'esperienza calcistica, sì o no?
3: Io ho giocato anche nell'FBC Sarona a livello giovanile, posso dire che sono un titolato, perché quando l'under del Saron vinse il titolo italiano io ero in panchina, perché ero giovane e non ho mai giocato in quelle gare, però ho fatto in tempo a fare qualche panchina, ero negli allievi e davanti a me nel mio ruolo c'era Massimo Crippa e ho fatto spazio era un po' dura.
1: Cosa l'ha portato nella scelta? Faccio il professionista.
3: Ma non è stata una scelta, è stata una cosa casuale, davvero. Io parto, ho sempre giocato a calcio qua a Saronno, il Prealpi, il famoso Prealpi di, no? Di Don Dollaro, sì, no? Il famoso torneo interno, che era una cosa fantastica, giocavano mille bambini, tant'è che è una cosa che poi da responsabile dell'attività giovanile a Turate io riproposi come calcio insieme, ed era una cosa bellissima, un campetto di sabbia, avevano fatto delle cose tremende, incredibili, numeri pazzeschi. È stato casuale, nel senso che io ho studiato all'ITIS, ho iniziato a lavorare, poi sono andato a militare, ho fatto il militare come si faceva una volta in Alto Adige, artigliere da montagna, alpino. Quindi
2: non ti eri imboscato nel calcio?
3: No, ho fatto tutti i campi invernali con i muli, ho fatto l'ultima slittata storica militare, cioè che erano quelle che portavano gli obici. No, ho fatto il militare, poi sono tornato nel campo termotecnico, ho lavorato con degli artigiani qua a Caronno e poi casualmente è venuto, cosa voglio fare nella vita? Cioè ti fai questa domanda quando c'hai 22 anni, no? E non era forse quella strada. Allora ho ricordato le frasi di un amico di quando facevo l'ITIS, diceva: ma io mi iscriverò all'ISEF, perché è lo sport. Allora ho detto: quello che piace a me è lo sport. Quindi mi sono iscritto all'ISEF e poi all'ISEF c'era questo corso interno di istruttori giovani calciatori, quindi feci questo corso, un amico mi disse: beh, andiamo a allenare, ci hanno chiamato i giovani, no? I giovani dell'ISE venivano chiamati a fare i ragazzini, e incominciai così.
2: Sì, i preparatori atletici erano quelli.
3: Mi ricordo ancora il primo Sempione Alfa di Milano, questo sì, che è ancora un direttore sportivo, Massimo Pasquetti, molto in gamba.
2: Pasquetti che adesso è a Ro,
3: sì.
2: Ma mi sembra che sia andato via.
3: No, non lo so, adesso è, sì. Io lo vedo, so pensione, che è ancora nel mondo, però pensione. Mi ricordo che mi offrì questa possibilità di allenare allora i bambini nati nell'81 e poi Turati, gli allievi del 79, ho iniziato con queste categorie.
2: Che ormai...
3: sì, non mi ritrovano quei figli, non li riconosco, mister.
1: Da quanti anni fa professionista lei?
3: Professionista dal 99, la prima chiamata fu nel 99, mi chiamò Giancarlo Centi,
2: Centi è stato una
3: bandiera storica, uno dei più grandi...
2: Che era stato nel calcio del giovanile quando non
3: sì,
2: c'è.
3: Sì, lui, vabbè, lui
2: arrivava dall'Inter.
3: Ha preso l'eredità di Mino Favini a tutti gli effetti.
1: Ha fatto la gavetta.
3: Direi di sì.
1: Ci può dire, o soprattutto a chi ci ascolta, qual è il passaggio, la differenza tra fare il settore giovanile in una squadra dilettantistica al professionismo, al teatro dell'organizzazione, anche le competenze? Cosa che cambia in lei?
3: Non credo molto, no. Sì. Cioè, cosa cambia l'opportunità? Ma io credo che l'impegno, allora, da un punto di vista dell'impegno, della passione, non cambia nulla. Cioè, io quando lavoravo nei dilettanti ci mettevo la stessa voglia, stesso impegno, però, di aggiornare. Penso che sia un po' quello il segreto.
2: Però
3: poi
2: il tempo è... Cioè, tu
3: hai delle opportunità diverse. Beh, io adesso... Certo. Faccio questo,
2: cioè ti programmi però, meglio, ti gestisci
3: sì, meglio. Sì, ma adesso è un paragone che è difficile fare. Il mondo del calcio professionistico poi è vario, cioè se io ma già all'interno del stesso Como, oggi Como è una società fatta in un certo modo, Como quando ho iniziato io era un'altra società con pregi e difetti, perché ci sono cose positive e cose negative, no? Certo che a Como è rimasta questo senso della famiglia, questo sì, è una realtà dove almeno noi cerchiamo di continuamente far rivivere quei valori, quelle passioni, quell'etica.
1: Molto scout che lavoro per lei.
3: Allora, lo scout... anche lì. Ci sono, è sempre in evoluzione, anche adesso, Como, io torno a Como... Questo è il terzo anno, dopo una parentesi in altre società, e quindi Como è davvero una società giovane ancora, giovane e sta crescendo, per cui anche lo scout sta evolvendo in maniera positiva, ovviamente.
2: Certo.
3: Sta crescendo come da un punto di vista tecnico.
1: Crescere anche con le strutture.
3: Crescere con le strutture. Fondamentalmente senza strutture non si può fare nulla. Io penso che qualunque società, il primo passo che debba fare e poi purtroppo è sempre demandato alle società.
2: Se non vai a fare sui campi in sabbia.
3: Sì, ma allora io dico sempre, contano più le persone che gli ambienti, cioè nel senso che più che gli spazi, perché l'ambiente si crea attraverso le persone, certo. Cioè la memoria e il ricordo di quando noi eravamo ragazzini non è legato al campo. Non mi ricordo che il campo del Prato era in sabbia, non mi ricordo, mi ricordo i miei mister di allora, i Ravaglioli, i Zanzottera, cioè, mi ricordo questi nomi storici di persone che si dedicavano al calcio, come il Marino, che poi che non c'è più, Zaffaroni, che è il papà di Marco, che poi è diventato giocatore di calcio, che giocavamo insieme al Prealpi. Sono quelle, io mi ricordo quelle persone, non mi ricordo l'ambiente, c'è il campo, certo ti ricordi gli spogliativi, hai delle memorie,
2: è un ricordo buono, però
3: io dico sono sempre le persone che fanno la differenza. L'ambiente sano, giusto, dove far crescere i giovani, è ovvio che se è una bella casa è tutto più facile, se è un campo bello è tutto più semplice, però però non sempre, apparecchiare sempre le cose per bene, giusto, vanno bene per i giovani, sono le persone.
1: Si aspettava questo boom del Como sotto il livello organizzativo, non parlo della prima squadra, parliamo sotto l'aspetto organizzativo, ha fatto un salto di qualità spaventosa con la nuova proprietà.
2: E questi soldi...
3: Non è che io ho scelto, io ho fatto, come ho detto, vivendo le vicissitudini del Como, poi facendo questo di mestiere sono stato per fortuna sempre chiamato in altre realtà, ho fatto una tour a Monza, a Lecco, all'Inter, e ho vissuto questi ambienti sempre.
1: C'è differenza tra ambiente e ambiente?
3: Certo, sì. Ma è la filosofia del club, è proprio l'impronta, sì, il DNA, lo
2: più
3: senti.
2: O quello più
3: senti,
2: elite.
3: Senti, poi la percezione, vede, la percezione che si ha all'esterno è sempre una percezione che non è identica a quella della percezione di chi sta all'interno. Cioè, sono cose differenti, no? Perché oggi si parla di Como, giustamente, perché Como adesso è una prima squadra,
2: è un esempio
3: modello, certo, modello più contano più, secondo me, i messaggi che sta trasferendo il Como, no? Più che i risultati. Quindi c'è un'idea.
1: La sede operativa è a Rovello, no?
3: Sì, la sede operativa dell'allenamento Rovello, mentre gli uffici, dove io la mattina spesso sono, è a Como, c'è questa struttura sul lungo lago.
1: Può spiegare ai nostri ascoltatori cosa vuol dire attività di base, che lei cura? Lei è responsabile dell'attività di base.
3: Attività di base è un nome che viene dato all'attività proprio dalla federazione, si parla dei ragazzi fino ai 13 anni, dalla prima selezione fino ai 13 anni di regola. Poi ci sono società che allungano, per esempio all'Inter fino a 14 anni, ci sono realtà dove però di regola è fino ai 13 anni, perché a 14 cambia la categoria, diventano giovanissimi, c'è chi la nomina preagonistica, c'è chi dice attività di base, c'è chi...
1: Quanti ragazzine cura lei?
3: Adesso sono 120.
2: Avete tante richieste, eh? Adesso è il boom.
3: Sì, richieste di tutti i tipi, certo. Però il nostro modo, la nostra filosofia, certo che la società ti dà un'impronta, no? Ti dà degli obiettivi, però il nostro modello di lavoro, il nostro metodo di allenare è...
2: Ma lì li accettate tutti? Quelli che vengono, voglio venire al Como?
3: No, c'è una selezione, certo.
1: Già,
3: no,
1: anche ragazzi di 10 anni.
3: Sì. La selezione parte da subito.
4: Ce ne sareste strapieni.
2: Vanno sull'aria.
3: Non è l'iscrizione. C'è tutto un movimento di ricerca, di piccoli...
2: Però ci sono delle cose che vanno scelte, perché per forza.
4: Quante squadre uno che...
3: Le scelte vengono fatte in funzione delle...
4: Quante squadre avete?
3: Noi abbiamo sempre un gruppo per ogni categoria, quindi partendo dall'under 8 a salire. Poi è vero che la gestione cambia, cioè la numerica cambia, quindi nella numerica, siccome l'obiettivo principale, lì dovremmo aprire un dibattito, no? È quello di dare la possibilità ai bambini di fare tanta attività.
2: Di giocare.
3: Perché gli spazi sono sempre meno, solite cose, no? Sì, lo sappiamo.
2: Più ne hai, più.
3: Quindi,
4: i bambini vogliono giocare.
3: Quindi noi cerchiamo di mettere uno staff di persone, ci sono gruppetti dove ci sono ovviamente allenatore e collaboratore, poi ci sono dei preparatori coordinativi, ci sono dei preparatori portieri.
2: Ma adesso ci sono tante persone che...
3: Sì, gli staff sono molto allargati. Quello che cambia rispetto all'attività, ecco, può essere anche quella. Cioè, all'interno di società professionali ci sono gli staff allargati, perché è proprio per dare sempre più attenzione.
1: Questi ragazzi sono di zona di Como o tutta la Lombardia? Voi pescate?
3: Cerchiamo di stare più vicini possibili al centro di allenamento e ci siamo dati un po' l'ora di tempo
2: li portano i genitori o girate voi?
3: Abbiamo anche abbiamo anche un'agenzia esterna che sviluppa i trasporti per i bambini.
1: Allora, c'è una domanda che non posso evitare di farne.
3: Se è scomoda non la faccio.
1: La federazione siamo in crisi, la nostra federazione gioco calcio, tutti dicono che bisogna iniziare dal settore giovanile. Ecco, lei che lavora nel settore giovanile ci può dire, è la strada giusta e quale è stata percorrere per rivalutare il settore giovanile? No,
2: lui cosa farebbe?
3: Non dico parole mie.
1: Tutti dicono bisogna cominciare dal settore giovanile. Ecco, chi meglio di lei che lavora nel settore giovanile può darci una strada?
2: È un consiglio.
3: Guarda, io non so, noi, secondo me i settori giovanili, le attività di base a livello noi, io credo che stiamo facendo bene in generale in Italia, potrei dire mille situazioni, aneddoti, non credo sia quello. Poi ogni società ha le sue linee, il suo metodo, il suo, però noi facciamo il nostro, noi facciamo torneo internazionale, si parlava prima della Polonia, andiamo adesso anche l'Under 14 è stata in Sardegna a fare un torneo internazionale molto bello dove incontri spagnol.
2: E come mai fino a una certa età ci siamo e poi?
3: Io credo che il calcio sia un po' lo specchio della nostra società e quindi a un certo punto nelle decisioni importanti.
1: Però magari anche nelle sue squadre, cioè due giovanili, ci sono parecchi stranieri, eh? Qualche straniero c'è.
3: No, noi nell'attività di base no.
1: No, parlo di 17, 18, di primavera ci sono.
3: Ormai il calcio è globale, non è lì, anche lì bisogna aprire un capitolo grande come una casa.
2: Certo.
3: Poi allora il fatto che a Como, il Como ha degli obiettivi, il Como crede nell'Academy, crede nel far crescere i giovani propri. In questo momento è chiaro che è una società giovane perché non ha quella continuità di altre società e quindi per alzare ha voluto andare sul mercato a livello sia italiano, perché ci sono stati fatti degli acquisti anche a livello italiano, poi quello non è il mio campo, però è anche internazionali, no? Perché però se noi consideriamo il messaggio di avere questo coraggio di far giocare ragazzi così giovani in Serie A, è un messaggio, cioè possono farlo, è vero non sono italiani ma possono farlo. Poi il motivo per cui non ci sono italiani non sono io che lo so, non sono io che lo devo dire,
1: rimangono lo stesso filone. Si dice sempre che questo settore giovanile italiano,
3: l'obiettivo è portare i ragazzi nostri
1: in che però occorrono i tecnici di base che devono cambiare mentalità. Lei che è un selezionatore, con quale criterio lei va a selezionare i tecnici da prendere per lavorare a Corcoma?
3: Allora, il primo criterio è sicuramente dettato dallo spessore umano, più che dalle competenze tecniche. Assolutamente sì, assolutamente. Prevale l'aspetto umano perché quando si lavora con i giovani,
2: ludico,
3: la cosa più importante è che l'istruttore si metta, ed è una banalità, ma non è una banalità purtroppo, si metta al servizio dei ragazzi e non i ragazzi al suo servizio per apparire o per emergere.
2: Noi siamo cresciuti negli oratori e avevamo tanta tecnica da soli e non c'era nessuno
1: che giocava. L'amico Paolo ha toccato un tasto in particolare. Si dice nel mondo del calcio, è anche vero, che voi già nel settore giovanile privilegiate l'aspetto fisico e meno l'aspetto tecnico. È una banda, va smentita, sì o no?
3: Ogni società fa le proprie scelte, c'è chi sceglie magari giocatori che hanno prospettive molto fisiche, atletiche, poi con l'idea di lavorare tanto su quegli aspetti, c'è chi invece non si pone quelle scelte. Diciamo che la tradizione del calcio Como non è legata alla scelta fisica, ma decisamente a una scelta legata
2: alla tecnica,
3: all'attitudine, certo, alle coordinazioni, alla tecnica di base. I nostri maestri, io ho imparato, ho copiato dai maestri che ho avuto la fortuna di avere dei maestri eccezionali, da Gianni Giancarlo Centi, a Tosetti, a Massola, sono figure che sono storiche, che hanno sempre ci hanno fatto crescere con quell'idea. Cioè il calcio è fatto di alcuni principi, di alcune cose che e l'allenamento deve essere basato su alcuni aspetti, no? E non su altri. Quindi direi che la scuola Como è proprio riconosciuta per questo, cioè, tant'è che tante volte quando si va negli ambienti, ah, questo è un giocatore da Como, da si Como. Dice, cosa vuol dire? Cioè, non è il giocatore, i bambini o sono bravi, non è, no? Però prediligiamo sicuramente questa cosa. Poi non bisogna penalizzare quei ragazzi che precocemente crescono, perché non è che devi dirlo a lui perché solo non va bene, però se vediamo che ha anche delle prospettive, capacità, magari in quel momento, perché poi l'essere tardivi o precoci, perché si parla di fisicità, è una cosa che non si basa solo sul fisico, perché poi anche i giocatori che sono alti, grandi, in un certo senso per alcuni aspetti possono essere penalizzati e tardivi, certo, no? Perché dal punto di vista coordinativo hanno più difficoltà, dal punto di vista tecnico hanno più difficoltà. Bisogna intravedere la capacità di scelta, cioè sta scegliendo, non c'è, insomma, cioè, sono tante sfumature.
2: Non devi emarginarle, no, ma devi dare sempre la possibilità.
3: Bisogna lavorare. Noi crediamo molto più nella formazione che nella selezione.
2: Certo, no, giusto.
3: Perché anche se prendi un talento, il talento va costruito, cioè non è che esiste un ragazzino che è talentuoso, allora ok, boom,
2: no, allora si sta.
1: Con nessun settore, oltre a quello dei giocatori, penso che ci sia un altro fattore importante, quello dei rapporti con i genitori. Ecco, qual è difficile questo rapporto a livello professionistico?
3: Questa è una cosa che è cambiata nel tempo, cioè nel senso, io quando allenavo una volta era proprio, vabbè, a fine stagione c'era una lista, i convocati, non convocati, le famiglie, al di là delle frasi o brutte che si dicevano una volta, no? I genitori. Ecco, questa cosa è cambiata perché nel processo educativo il fatto di coinvolgere la famiglia e renderla partecipe ormai è un indirizzo che un po' quasi tutte le società prendono. Io credo che avere la famiglia vicina è faticoso, perché vuol dire dedicarsi, fare incontri, appuntamenti, certo, però la famiglia ha una componente importante. Pensare di chiuderli fuori dalla porta è sbagliato, secondo me. Vanno coinvolti nel processo.
2: No, vanno veicolizzati, sì. Cioè devi cercare di tenerli, sì. Perché c'è sempre qualcuno che
3: ma sì,
2: fuori.
3: Poi ci sono delle regole, è chiaro, chi non sta nelle regole non può far parte di un una squadra, di un team, di un quello fa, è così. Quello
1: tutte le sotto giovani,
3: all'attività di base.
1: Un ragazzo quando fa il settore giovanile, qual è l'età che generalmente va in crisi? Sotto l'aspetto psicologico, o forse per l'insuccesso che non ha avuto la squadra?
3: Può capitare.
1: E voi come siete vicini a queste ragazze qua?
3: Allora, può capitare a qualunque età, ci sono bambini che possono andare in crisi che sono molto piccoli perché
2: dipende anche da
3: allontanarsi dagli loro amichetti, dalla loro società, può essere come in fase adolescenziale, in preadolescenza, oppure la crisi può arrivare anche molto più tardi, quando poi devi scegliere, no? Ho tutti gli strumenti per diventare, magari giocare a calcio davvero, e poi mi manca quella autodeterminazione nel farlo, no? Perché è quella che fa decidere poi a un certo punto alle 17 anni, gioco calcio, non gioco a calcio, è l'autodeterminazione. La crisi può arrivare dappertutto. Noi siamo vicini, penso che la cosa più importante è avere questo confronto con le famiglie, stando nella logica dell'aiuto al ragazzo, no? Perché il confronto deve essere che lavoriamo insieme per migliorare. E poi abbiamo uno staff comunque di psicologi all'interno Sì. Noi diciamo che abbiamo uno staff.
1: Ma la sua gratificazione è quella di vedere uno dei suoi ragazzini che magari ha fatto successo. Ce ne può citare qualcuno?
3: io posso citarne. Sì, no, è sicuramente per tutti gli allenatori è quello. Adesso Alessio Iovine, che ha giocato fino all'anno scorso, lui è un ragazzino che è cresciuto molto piccolo all'interno del calcio Como, che ha giocato anche me lo ricordo contro la Juve, la prima partita, ha giocato anche in Serie A e ha avuto un percorso incredibile, che si è basato, pur ragazzino con un grandissime doti fisiche,
2: certo.
3: Ma intelligente, tecnico, ha avuto un percorso incredibile, è arrivato, cito lui, ma ne potrei citare altri, da Matteo Bianchetti alla Cremonese, che abbiamo fatto, cioè tutti i ragazzi di Como che sono cresciuti nel Como, poi a Monza ho avuto la fortuna di allenare ragazzi bravi come Matteo Pessina. Per cui cioè, ho avuto la fortuna, e quello è una cosa che non è che è una medaglia a noi, perché è il piacere di aver contribuito in piccolissima parte a una crescita, e a noi che siamo nell'ambito sono dei termini di paragone, cioè io quando anche devo poi vedere dei ragazzini è chiaro che ho dei termini di paragone con l'età, riesci anche a fare meno errori magari nelle
1: mancano 3 minuti. Noi abbiamo fatto il Marelli di ieri, il Marelli di oggi, qual è il Marelli di domani?
3: Porca miseria, questa è una domanda da Marzullo, eh?
1: Lascio il mio amico Paolo.
2: No.
3: Io non mi pongo, non mi pongo.

0: sta lasciando un'impronta importante sul territorio, la società.
1: Esatto.
0: Perché tra l'altro siete molto vicini a Saronno.
2: Sì, sì, adesso siamo attaccati. Per me non sono mai stato così comodo io andare al campo d'allenamento.
0: Bagno Rovello sarà il polo per il settore giovanile.
2: Allora, io ovviamente anche
0: poli?
2: Lì cioè, la società è fatta. Io non conosco tutti i risvolti.
3: Comunque fatto investimenti
2: attualmente c'è la volontà di rimanere, c'è stato fatto un investimento importante, perché è stato rifatto un campo di ultima generazione enorme, bellissimo, dove noi anche ieri abbiamo ospitato la Fiorentina, sono venuti e hanno fatto i complimenti perché sono stati bene, il campo è bello, si gioca molto bene.
1: Voi utilizzate anche i campi in geto in sintetico?
2: E sono due campi,
3: uno
2: nuovo e
0: uno. Ma lì c'è tutto il settore giovanile? Oppure
2: no, allora lì adesso siamo ancora dislocati in posti diversi, in tre posti diversi, perché dobbiamo considerare che c'è anche il femminile. Allora, come attività di base siamo a Rovello fino alla categoria under 12 e a Rovello c'è under 17 primavera.
1: Sì. Sono 100 ragazzi?
2: No, quelli sono 120 solo attività di base, poi c'è l'under 17 alla primavera.
3: Sono rose diverse.
2: Sì. E poi l'under 13, 14, 15 e 16 sono a Erba, al Lambrone. Dove c'è anche la femminile alta.
0: Dove gioca l'Arcellasco.
2: Dove gioca l'Eccellenza. E poi c'è l'altra parte femminile,
0: altra
2: che è a Casnate.
0: Struttura.
2: Sì, oh, cavolo, l'Lambrone è bellissimo. No, sono bei centri.
0: Poi Casnago.
2: E poi c'è Mozzate, e poi c'è Mozzate e c'è la prima squadra, che è un centro di proprietà.
3: Ma tutte le sedi sono a Como? Che riguardano
2: la sede logistica, sì, quindi segreteria sportiva generale, amministrazione, e poi ci sono i campi di allenamento. È chiaro che il futuro, il sogno è quello di avere un unico centro dove essere tutti lì.
1: Se l'aspettava un po' così grosso del Como in questi ultimi anni, sia prima squadra che il settore giovanile.
2: Io ripeto, il settore giovanile del Como è, ma è un boom, ma è un boom. No, ma guardi, io dico una cosa che magari sì, ma certo, quello è una cosa, però io non vi nascondo che io ero orgoglioso del Como. No, ma lo dico volentieri. Io non è che non me l'aspettavo, perché quando c'è una proprietà forte, persone giuste, è strutturata in quella modo, la crescita c'è, è stata molto veloce, assolutamente. Assolutamente,
1: per
2: è stata molto veloce perché
3: investimenti importanti,
2: perché c'è la volontà e c'è la possibilità. Però il settore generale del Como è un, io lo dico con orgoglio, negli anni anche in cui non si faceva fatica, noi portavamo avanti la maglia del Como, anche dopo, noi abbiamo avuto degli anni dove veramente eravamo.
3: Sono venuti fuori giocatori una volta, ragazzi, in nazionale,
2: certo,
3: dai
2: certo.
3: Mascetti, da tutta gente che era fortissima.
2: Sì, ma posso citare tanti giocatori che anche negli anni
3: Gentile,
2: dopo c'è stato. Quegli anni 80 erano.
1: Manca 30 secondi. Noi lo invitiamo a rimanere anche nella seconda parte. Parleremo dello sport locale. Se gli fa piacere,
3: sei tempo.
2: Mi stacco.
1: Adesso spazio alla pubblicità. Ci sentiamo fra 5 minuti. Grazie.

0: in Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali. Trump ha lanciato da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa a stretto giro che ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Il portavoce iraniano del ministro degli esteri ha poi affermato che gli Stati Uniti devono abbandonare richieste massimaliste e che sono responsabili della lentezza degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Non si ferma il conflitto in Ucraina. L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendo

0: Alle 16, un drone di Kiev ha colpito un edificio residenziale vicino Mosca, non risultano persone ferite. Alcuni video pubblicati sui social mostrano il drone che vola a bassa quota. Restano in carcere in Israele Tiago de Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della flottiglia arrestati durante l'abbordaggio delle 22 barche della missione diretta a Gaza mentre navigavano al largo di Creta. Il tribunale di Ashkelon ha prorogato di 2 giorni, dunque fino a domani, la loro detenzione. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere la fine dei conflitti. Rubio avrà anche un incontro con il ministro degli esteri Tajani. Resta da ufficializzare se ci sarà o meno il faccia a faccia con la premier Meloni. Un'occhiata alle borse, un inizio di settimana con il segno meno, legato naturalmente ai problemi del Golfo. Il FTSE MIB di Milano cede lo 0,54%. È stato proclamato il lutto regionale in Veneto per la giornata di domani, in occasione delle esequie di Alex Zanardi, morto il 1° maggio. I funerali verranno celebrati alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, analogamente lutto cittadino anche a Bologna e a Noventa Padovana, dove Zanardi viveva da 20 anni insieme alla sua famiglia. Con 3 giornate d'anticipo, l'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, lo scudetto numero 21, grande festa in città a partire da Piazza Duomo nella corsa Champions, Milan battuto e solo un pareggio per la Juventus. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. È tutto per questa edizione, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
5: credi. Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.

0: radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.
2: Personale di lavoro.
3: Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla seconda parte, e subito ci siamo in collegamento con il direttore generale del Salerno Calcio, Marco Prosempio. Buongiorno Marco.
4: Ciao Marco.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
3: La prima domanda non posso che non fartela. Ieri, dopo il triplice fischio dell'arbitro, ci sono scese le lacrime di gioia, di rivalsa. Ci puoi esternare il tuo sentimento che hai provato quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita vinta 3-1 in quel di Caronno?
5: Ma devo dire la verità, sinceramente 20 minuti prima che finisse la partita ho dovuto prendere due occhi perché non avevo più forze,
4: non ho ricaperto tutto. Ormai insomma sei grande per certe esperienze.
3: Come l'hai vissuta ieri questa giornata?
5: No, bene, bene. Stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo fatto, preparata molto bene e niente, e diciamo va bene così, abbiamo vinto e adesso sto già pensando domenica, le ultime forze rimaste cerchiamo di buttarle dentro tutte per domenica e poi vediamo quello che succede.
4: È vietato sognare, perché sennò oddio.
5: Io continuo a dire non succede, ma se succede poi ci pensiamo.
4: Io ci credo, visto come siete ci credo davvero. Intanto dovrei farti i complimenti perché sicuramente i giocatori che sono arrivati senza il tuo permesso non sarebbero arrivati, e hai fatto veramente una bella squadra con giocatori importanti, con giocatori che ti dico da solo tecnicamente in campo fanno quello che vogliono, sono bravi, sono bravi. Bravo, complimenti.
5: No, assolutamente, penso che è tutta, a prescindere dalle scelte, però tutta la società
4: sta lavorando
5: bene come attrici in Saranno, e questo penso che anche gli obiettivi raggiunti è tutto grazie un po' a tutto le persone che ci sono per far andare bene le cose, certo. Dico sempre, senza anche le persone che ho al fianco faccio anche fatica, purtroppo ci sono anche la voce, ma veramente sono in cantiere, ma sono distrutto completamente, proprio non ho più forze, ho bisogno di recuperare.
4: Sì, ma guarda che è una sensazione bella, anche se sei senza
5: assolutamente
4: forze.
5: Assolutamente, ma come ho scritto ieri, sono stanco ma non abbiamo ancora finito, perciò andiamo avanti
4: e
5: con la testa giusta e concentrati per gli altri obiettivi che ci sono.
3: Marco, poi l'altra soddisfazione ieri, hai avuto al tuo fianco un pubblico meraviglioso.
5: Sì, però vi sento un po' maluccio, che mi va e viene la voce.
3: Sì,
5: ho sentito però la domanda, sì, il pubblico veramente sono rimasto contento, penso che ho ringraziato anche la tifoseria e tutto via social, e veramente ha risposto la città di Saronno presente, e questo penso che la soddisfazione è anche più grande, perché come quello che stiamo facendo anche per fare ritornare Saronno dove è giusto che merita, adesso a prescindere da quello che potrà accadere, però vedere la gente, vedere i ragazzi, i nostri giocatori anche lì con tutti gli ultras, quella è una soddisfazione veramente importante. Spero di riuscire a incastrare le cose, far ripetere tutto domenica prossima, che ho già mandato un invito anche a tutti i nostri genitori, il nostro settore giovanile, di essere presente per sostenere la squadra domenica sul bianco.
4: Marco, viene fatto un pullman, che tu sappia?
5: Guarda, in questo momento veramente, oggi veramente sono proprio in difficoltà, domani inizio a pensare anche quello, parlerò anche con i ragazzi, quelli che sento, i ragazzi di ultras e tutto, e anche le persone normali che vogliono venire, adesso vediamo certo. come organizzare, pian piano vediamo prima di venerdì avere il punto deciso.
3: Marco, una curiosità, che parola hai detto per consolare il tuo amico Nitti?
5: Guarda, devo essere sincero, esattamente 10 minuti fa ho avuto il piacere di mandare un messaggio all'avvocato Nitti per ringraziarlo per l'ospitalità e la correttezza che io personalmente ho visto da loro nei nostri confronti, e l'ho ringraziato. Poi è normale che penso che anch'io sarei così un pochettino magari arrabbiato quando succedono queste cose, però mi ha augurato in bocca al lupo e a presto. Però devo ringraziare la Caronese, che sono veramente ospitali e disponibili in tutto, sia con i nostri tifosi e sia con la nostra società, e quindi ci saranno.
3: Roberto, qualche domanda da fare al nostro amico Marco?
0: Sì, ciao Marco.
5: Ciao Banfi.
0: Io ho visto una squadra veramente in forma in questo periodo, e forse è questo l'elemento che potrebbe fare la differenza, che l'ha fatta nelle ultime partite, e chissà, magari anche domenica potrebbe fare la differenza.
5: Come Guarda, la verità non lo so, sicuramente non nego, stiamo bene, è un anno che stiamo lavorando veramente, veramente tanto. Il mister non molla di una virgola, tante volte le dico: ma mi dai un giorno di riposo? Non ci penso proprio, mi dice: vabbè, io fai quello che vuoi. Però dico la verità, stiamo bene, adesso lavoriamo bene sta settimana per preparare al meglio la partita di domenica, perché penso che è una partita molto, ma molto complicata, con una squadra veramente, veramente forte. Però siamo qua, e come ha detto anche ieri in intervista con Cuzza, non c'è niente di impossibile. Se giochiamo come sappiamo, abbiamo tutte le carte anche noi per provare. Poi noi proviamo a sognare, gli altri devono vincere per forza, perché il loro obiettivo è obbligatorio, andare in Serie D. Noi ci stiamo provando, siamo lì e proviamo.
3: Marco, ieri hanno giocato tutti bene, però posso sottolineare due giocatori che a mio avviso hanno fatto un po' la differenza. Uno con una grande sorpresa, che mi sembrava che Gentile, da quando è tornato a giocare a metà campo e non esterno, ha fatto la differenza. Ieri avrà preso un 50 pallone in metà campo. Poi l'altra persona che mi ha sorpreso nel secondo tempo in modo particolare è il difensore Mzuki. Veramente non ha fatto perdere una palla, tutti hanno giocato, allora, bene. Questi due qua mi sembra che hanno fatto un qualcosa in più,
5: specialmente
3: il mediano. Quando gioca mediano gioca molto bene.
5: Ma allora io penso che stiamo parlando di giocatori importantissimi. Momo ha avuto tanti problemi fisici, come li ha sempre lui nelle sue stagioni. Gli ultimi periodi sta bene e si sta vedendo giocatore di questa categoria, se non categorie sopra. Gentile è inutile parlarne, è un giocatore che ha sempre fatto le categorie sopra, è un giocatore veramente, veramente importante. Infatti stiamo anche parlando con la speranza di riuscire a tenerlo qua, a prescindere dal nostro percorso come sarà e come andrà a finire. Però c'è un'idea di volerlo qua ancora l'anno prossimo, sia per il ragazzo splendido che è, sia per il giocatore. Marco, perciò piano piano andiamo avanti.
4: Marco, io volo, se vinciamo la partita, passiamo il turno, ci può essere il ripescaggio?
5: Allora no, però fermiamoci. Allora, a prescindere, domenica è una partita. Domenica è una partita dove, se vinci, andremo a fare una semifinale con il Piemonte o la Val d'Aosta, e poi se vinci quella avrai la finalissima, sempre andata e ritorno, sia la semifinale sia la finale andata e ritorno. Prima la semifinale con Piemonte e Val d'Aosta, e poi se sarà la finale col Veneto e il Trentino.
4: Ma Marco, poi, però, pensando a quante squadre non faranno più la Serie D, perché
5: sinceramente io non guardo gli altri.
4: Entriamo in classifica, secondo me, in una classifica.
5: Noi pensiamo a Saronno. Godiamoci quello che è successo ieri, godiamoci, e voglio fare i complimenti all'altra nostra squadra, che è il Garibaldi Saronno.
4: Sì, ha vinto.
5: Abbiamo raggiunto quell'obiettivo, perciò faccio i complimenti a Michel Melli. La seconda categoria, e perciò facciamo i complimenti veramente anche loro, che è sempre la squadra certo. nostra di Saronno. Complimenti a signor Robbiati, a Angelo Monti, a mister Melinte e tutto lo staff dell'equipe di Garibaldi, che poi sono stati bravi, stati ecco, bravi ieri.
3: Ti dobbiamo salutare grazie perché il tempo mille. Strigge. Ci sentiamo il prossimo lunedì, sempre con questo, speriamo, con questo entusiasmo, eh. Ciao,
5: speriamo, grazie mille, buona giornata. Ciao, a tutti, grazie.
3: Bene, adesso ritorniamo ai nostri risultati di sabato e domenica. La parola a Tommaso.
4: Tommaso.
2: Allora, partiamo dal volley. Saranno Limbiate 3-0, Caronno Novi 2-3.
4: Saranno Limbiate 3-0?
2: Sì.
3: Bene. Beh, l'ultimo che
0: era l'ultimissimo.
4: Ma Limbiate me lo ricordo che no,
0: quest'anno è sempre rimasto in fondo.
4: Fatti e bassi.
2: Basket, playout Trieste Roburo 83-72 e playoff in DR2 Saronno Laveno 80-55.
3: Parola Roberto.
0: Eh sì, brutte notizie della Binta regionale, buone notizie dalla DR2, sono le due squadre di punta.
4: DR2 sono i più giovani.
0: DR2 è la squadra che partecipa al campionato regionale. DR1. Sì. E hanno vinto la prima partita dei playoff ieri tardo pomeriggio contro l'Aveno, nettamente, appunto, partita
2: 25 punti
0: senza storia. Invece chiaramente guardiamo con attenzione anche alla partita della Binta regionale, la società vorrebbe preservare la categoria e anche tanto la vorrebbero preservare i tifosi, e quindi adesso ci interessa molto. Sono in corso i play-out, è stata giocata a Trieste gara 1 contro Jadran Trieste, diciamo la seconda squadra di Trieste, la seconda società di basket, o meglio una delle società di basket di Trieste, dove il è molto florido la pallacanestro, e è andata male. È stata una partita abbastanza equilibrata, nella quale a un certo punto Saronno è riuscita anche a portarsi avanti, e poi forse è venuta fuori un po' più di esperienza alla fine. Parlando con l'allenatore Luca Saloni, lui ha fatto notare giustamente che nella parte finale della partita la squadra era un pochino scarica a livello di energie, c'è stata una prevalenza degli avversari soprattutto dal punto di vista fisico e della corsa.
4: Pensi che ci sia possibilità, cioè, quindi sono
0: adesso aperti. C'è gara 2, si gioca a Saronno sabato. Nel caso si arrivi a una gara 3, la bella, si giocherà di nuovo a Trieste di domenica, però, perché in realtà la squadra di Trieste gioca sempre la domenica, è stata un'eccezione quella di sabato scorso per varie indisponibilità della struttura. Tra l'altro la struttura dove giocava un tempo, fino a poco tempo fa, la Serie A, una struttura molto grande da migliaia di posti, e c'era anche un buon pubblico, ottima l'accoglienza, però purtroppo è mancato il risultato, speriamo
3: era molto simpatico, parlava bene di Saronno il telecronista,
0: ha fatto delle riprese molto buone, un buon servizio,
3: parlava molto bene di Saronno,
0: sì, ma è una realtà storica Trieste, perché è sempre stato un po' l'espressione della comunità di lingua slovena di Trieste. E adesso è una squadra più mista, ci sono anche giocatori di lingua italiana, però c'è questa impronta piuttosto marcata che guarda alla storicità della comunità slovena di Trieste.
3: Dai, Tommaso, con altri risultati.
2: Andiamo al ciclismo, dove abbiamo Samuele Volontè, terzo posto, Tommaso Aleotti, quarto posto, e Martina Balestrini, undicesimo
4: sempre
2: posto.
4: Sempre quelli.
3: I tre fiori dell'occhiello del pedale salonese. Poi andiamo altro sport.
2: Tennis, Ceriano Saronno contro Firenze, ma non ci sono.
3: Domenica giorno 10 maggio.
2: Sì. Poi eccellenza abbiamo Caronno Saronno 1-3.
3: Ecco, adesso mi fermo, lascio la parola a Paolo e a Roberto.
2: No, come premessa eravamo tutti e quattro a vederla.
4: Io infatti volevo fare una domanda a lui.
3: Falla.
4: Come hai visto?
2: Allora, io ho visto un primo tempo in cui il Caronno sinceramente ha meritato, cioè soprattutto i primi 20-25 minuti un pochino meglio.
3: Primo quarto d'ora.
2: Perché entrambe le squadre...
4: Non correggerlo, per favore.
2: Entrambe le squadre sembravano un po' sentire comunque la pressione dei playoff, secondo me, all'inizio, perché ci sono stati pochi tiri, una partita anche bruttina. Poi quello che a me ha scioccato è proprio l'inizio del secondo tempo, in cui Saron ha fatto 15-20 minuti con un'intensità pazzesca, in cui ha fatto due gol e ha fatto una serie di altre occasioni da gol. Ma Agostino devi vedere in maniera relativa il campo, cioè comunque ha fatto e ha chiuso la partita in 20 minuti, 25, e poi il resto è gestione.
4: Successo strameritato.
2: Sì. Secondo voi?
4: No, certo,
3: io e Paolo seguivo
4: te, ma è giusto,
3: e abbiamo detto
4: giusto.
3: Io e Paolo, se il Caronno non cambia ritmo e si adegua al ritmo del Saronno,
4: non ce ne aveva più il Caronno, ragazzi.
2: Ma infatti, ma come commentavamo ieri, i limiti in campionato del Caronno della seconda stagione, ieri sono più emersi.
4: Ma se il migliore in campo è stato Corno, che c'ha 40 anni,
0: poverino, è intramontabile. Chissà se si farà convincere a fare ancora un'altra stagione.
4: Credo. Ma dai, su.
3: Roberto, un po' commento.
0: Sì, è stata una partita un po' come ce l'aspettavamo, sinceramente.
4: Sì,
0: perché in casa la Caronese ha sempre sofferto.
4: L'avevamo detto che Saronno arrivava
0: meglio. E Saronno ultimamente sta portando delle prove veramente convincenti. E mi pare che stia trovando il top della forma. Proprio giusta. In questo momento è chiaramente nella fase dei playoff è determinante. Importante. Oltretutto l'aspetto l'ha fatto notare anche Cucuzza nel fine partita, l'ha fatto notare anche mister Tricarico, non ci sono infortunati, hai tutta la rosa a disposizione, stanno tutti bene.
3: Ora un tuo parere, il parere di Paolo. Assorbiate, cosa faremo?
0: Adesso questo è un altro
3: Paolo, sbilancio
4: ma vinciamo. Passiamo il turno.
0: Allora, storicamente
4: visto come ci stiamo mentalmente e conta molto
3: vero, hai ragione.
4: Conta molto. Non perdiamo.
0: Sì, c'è da dire che tutte le premesse con tutti i trascorsi recenti con la Solbiastese sono stati molto negativi. Negativi.
4: Però la Solbiastese, le ultime partite, è venuta scarica. Sì, non vorrei che fosse scarica come Caronno.
0: Infatti, è lì e ci si
4: domanda.
0: Noi
4: invece arriviamo carichi.
3: Sì. Roberto, hai due minuti, mi devi parlare dell'equipe e poi del softball.
0: L'equipe.
4: Grande merite.
0: Vittorio Suarese allo stadio di Saronno ieri.
3: C'era gente?
0: Insomma, per la terza categoria, sempre.
4: Melosi c'era.
0: è stato un po' il coronamento di una stagione.
3: Sì. Giusta la vittoria?
0: Una bella vittoria. E poi, appunto, è arrivata vittoria nei playoff e quindi la promozione in seconda categoria, che era l'obiettivo, come ha detto prima il direttore Proserpio, della società. Delle due società che quest'anno
3: era più male
0: legate.
3: Che poi c'è la terza categoria
0: Lecce Garibaldi è un po', potremmo definirla,
3: erano amatori prima,
0: la squadra
4: fatta
0: a livello amatori negli ultimi anni ha vinto tanti campionati, però non si erano mai misurati con la FIGC,
4: i
0: campionati federali.
3: Hai 2 minuti per il softball.
0: Sono buone notizie, perché il Caronno ha giocato l'anticipo venerdì contro New Bollate, che è una matricola, però non è una matricola così arrivata in A1 per essere una meteora. Sì, Caronno però ha vinto nettamente tutte e due le partite. E quindi si è consolidato al terzo posto in classifica. È molto importante, ricordiamolo, perché solo le prime quattro classificate poi disputeranno i playoff.
4: Saronno
0: ha raggiunto la quarta posizione vincendo sabato tutte e due le partite contro Macerata in casa contro Macerata. E quindi a questo punto la situazione
4: ha dei turni facili, mi sembra.
0: Sì, per Saronno adesso non sono molte le squadre nella quindi meno male, ci si affronta sempre le stesse, però sì, teoricamente ci sono le premesse. Poi la squadra comincia a macinare, avevamo detto che Saronno soffriva un pochino delle tante novità in squadra, della ricerca dell'amalgama, la sta trovando, anche i valori nel campionato si stanno un po' mettendo in linea con quelle che erano le aspettative.
3: Roberto, puoi ricordare che ci ascolti gli appuntamenti della settimana di sabato e domenica?
0: Ma guarda, io mi focalizzerei su due, perché sono poi gli appuntamenti top del prossimo fine settimana. Sicuramente quello della Robur Saronno sabato sera al palazzetto di Saronno, per la sfiga gara 2 Saronno Trieste.
3: Ore 21.
0: Ore 20.
3: Alle 20.
4: Sì. Alle 20.
0: E invece l'altra, domenica, l'altra partitissima è delle 15:30 domenica.
4: No, 16 ho letto.
0: Ah, guarda,
4: ho letto le 16.
0: Su, su questo non metto la mano sul fuoco. Comunque, domenica pomeriggio, Sorbiate Arno, la partitissima Sorbiatese Saronno. Anche lì ci sarà tantissimo pubblico e vedremo come va a finire, finire per la qualificazione poi alla fase nazionale dei playoff che, come dicevamo prima, è l'inizio di un percorso che può portare, perché solo la prima in tutto il nord Italia poi avrà accesso alla Serie D. È un percorso tanto lungo, ma speriamo di andare avanti il più possibile.
3: Questi appuntamenti siamo già a 4 secondi e non ci rimane che augurarvi una buona giornata e una buona settimana insieme con Radio Leone.
4: Per sentirci.
6: Prima dei fatti.
7: Prima dei fatti.
6: Tante rubriche, un solo programma.
8: E benvenuti amici ai consigli di Sissi. E visto che stavamo parlando del latte, ce ne sono tante di puntate che possiamo fare sul latte, perché ci sono innumerevoli cose da sapere. Per esempio, sapete qual è il latte più sano? È il latte di soia. Derivando da un legume, il latte di soia è quello che maggiormente si avvicina a quello vaccino per apporto proteico, meno calorico di quello di mucca. Il latte di soia presenta una minima quota di grassi, per lo più poliinsaturi, quindi omega 3, rappresenta una buona fonte di vitamine, soprattutto A e B e sali minerali. Come si può definire il latte? È liquido denso, bianco, opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie, alimento completo e indispensabile della prole dei mammiferi nel primo periodo di vita. È costituito essenzialmente di acqua e sostanze proteiche. Vediamo bene però le sostanze appunto del latte. La composizione chimica del latte. Il latte è un liquido biancastro che, appunto dicevamo, viene secreto dalle ghiandole mammarie dei mammiferi. Il latte vaccino è costituito generalmente da 87,7% di acqua, 4,9% di carboidrati, 3,4% di lipidi per il latte intero, 3,3% di proteine e 0,7% di minerali, tra cui il famoso calcio. E quanto latte si può bere? Diciamo, avevamo già detto che quello consigliato è 3 porzioni al giorno fra latte e yogurt per una quantità complessiva di 350 ml. 3 porzioni alla settimana di formaggi freschi, circa 100 grammi a porzione, o stagionati, non più di 50 grammi a porzione. Poi i tipi di latte sono diversi. Rispetto al contenuto di grassi possiamo distinguere tre tipologie di latte: intero col contenuto di grassi non inferiore al 3,5%, parzialmente scremato con un contenuto di grassi compreso tra 1,5 e 1,5, scremato che ha una quantità di grasso non superiore allo 0,5%. E per oggi è tutto, basta parlare del latte perché potremmo andare avanti per innumerevoli puntate a parlare anche dell'uso che abbiamo già detto anche per le piante e per pulire determinati oggetti. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi, vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Marketing Blu, la radio più vicina a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.

0: microfoni con Angelo alla regia e oggi abbiamo come ospite Lucy Sasso, l'assessora ai giovani, alle pari opportunità e al territorio nel senso della valorizzazione del territorio. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Bene, allora siamo qui perché ci sono tante novità. Noi ci eravamo visti un paio di mesi fa, avevamo fatto il punto allora, ma insomma sono passati 2 mesi e possiamo rifarlo, no? Tranquillamente, poi guardando avanti ci proiettiamo verso quello che sarà i prossimi 2 mesi. Prego, le do la parola subito.
1: Perfetto, allora io ci tenevo tantissimo a raccontarvi di un bellissimo momento che abbiamo voluto dedicare come amministrazione a chi compie 18 anni quest'anno, quindi la classe dei 2008. Io 10 anni fa compivo 18 anni e gli strumenti che avevo allora per affrontare il mondo della vita adulta sono già strumenti obsoleti, possiamo dire, perché il mondo è radicalmente cambiato, le sue complessità sono aumentate e da molto tempo mi interrogavo su cosa servisse ai ragazzi oggi per essere accompagnati in questa vita adulta, e quindi come amministrazione abbiamo voluto creare un mini book che si chiama Benvenuti 18, diritti, doveri e opportunità. L'abbiamo fatto in collaborazione con tante realtà molto importanti come Uno Bravo, che è un'azienda che si occupa di psicologia online, BCC Cantù, il polo saronnese di psicologia, finanza etica e l'associazione Pluralia. Insieme a tutte queste associazioni abbiamo voluto dedicare un piccolo libro di 60 pagine illustrato dal bravissimo Francesco Pirini, in cui abbiamo approfondito diverse tematiche che sono molto importanti dal mio punto di vista, che oggi nessuno spiega ai ragazzi. In particolare ce ne sono due che me ne stanno particolarmente a cuore. La prima è quella che riguarda l'educazione finanziaria, in quanto oggi viviamo un periodo di crisi economica, non siamo un'economia florida, insomma, e quindi fin da super giovani bisogna iniziare ad affrontare con consapevolezza questo mondo, e ci tenevamo a dare degli strumenti pratici e concreti, quindi abbiamo spiegato loro come si gestiscono i soldi, come si apre un conto corrente, come funziona risparmiare i fondi di emergenza, insomma anche cosa sono le pensioni integrative, anche se per la mia generazione sarà molto difficile raggiungere la pensione, allora diamo degli strumenti paralleli. E un altro tema che mi stava particolarmente a cuore affrontare è quello della cura di sé. Oggi le giovani generazioni soffrono di molti disagi a livello psicologico, probabilmente non che ne soffrono di più rispetto alle generazioni precedenti, ma sta poco a poco crollando il tabù della salute mentale, e di questo ne sono molto contenta, ma ancora oggi ci sono tante difficoltà soprattutto nel saper richiedere aiuto. Noi ci tenevamo e vogliamo come amministrazione essere anche un punto di riferimento, ovviamente quando un ragazzo o una ragazza in giovane età ha delle problematiche deve sapere che c'è un comune che li supporta, e quindi abbiamo voluto spiegare all'interno del capitolo cura di sé come ascoltare i segnali del disagio e soprattutto far passare il messaggio che non si è soli. Essere adulti non vuol dire affrontare tutte le sfide e le difficoltà della vita adulta da solo, ma anche saper chiedere aiuto, che è la cosa più intelligente da fare, non è un sinonimo di debolezza, anzi. E quindi questo, un bellissimo progetto.
0: Certo, d'altra parte i giovani che escono dalla scuola e sono stati per, insomma, fino ai 18 anni, sostanzialmente anche qualche mese in più probabilmente, in un ambiente protetto, no? in una comfort zone che è un po' avulsa dalla vita di tutti i giorni che poi dovranno affrontare, ecco, avere uno strumento per questo tipo di aiuto sicuramente potrebbe essere utile, ecco, anzi molto utile. Per quanto riguarda invece, come dicevi prima, l'aiuto per l'assistenza, diciamo così, psicologica o comunque per affrontare dei disagi che si stanno vivendo, presso le scuole ci sono dei punti d'ascolto, forse non in tutte, non sempre, eccetera, forse andrebbero anche potenziati, secondo me, magari in certi momenti, però quello potrebbe essere già un punto di partenza per poter approcciarsi anche alla ricerca dell'aiuto.
1: Assolutamente, partire dalle scuole è fondamentale. Ahimè, però non sono ministra dell'istruzione, quindi non posso imporre nuovi percorsi e programmi scolastici. Però il mini book parte proprio anche da quelle mancanze, quegli strumenti che a scuola non ti vengono dati. E parlo proprio della mia esperienza personale. Quando sono entrata nell'età adulta, a scuola nessuno mi ha spiegato cos'è un contratto collettivo nazionale, cosa sono i contributi, come si scrive un curriculum. E tutte queste cose abbiamo voluto scriverle nel mini book, che ovviamente non è un libro esplicativo di tutti gli strumenti che sono oggi possibili visionare, però spero riesca a dare anche un input di curiosità ai ragazzi. Noi abbiamo voluto raccontare alcune strade, poi sarà a loro capire quali altre strade si possono percorrere. Loro devono sempre avere la consapevolezza però che si può sempre tornare indietro, ecco, nessuna strada è definitiva, sbagliare è umano e fa parte del percorso della crescita. E quindi sì, siamo partiti un po' anche da quello che a scuola non ti viene detto ma che ti andrebbe detto. Per esempio, una cosa che soprattutto le nuove generazioni hanno la fortuna di poter usufruire sono tutti quei percorsi europei che abbiamo raccontato nel libricino di Erasmus+, che sono anche dei viaggi gratuiti, insomma opportunità come il servizio civile o la leva civica o anche la dote comune. Ecco, abbiamo voluto raccontare sia la sfera economica finanziaria, la sfera lavorativa, tutte le opportunità che ci sono al mondo, strade che riguardano la formazione, che esulano dal percorso universitario standard, ma possono essere più vicine a quello che è la tua strada personale. E poi abbiamo concluso dicendo ai ragazzi che c'è un servizio, che è quello dell'Informa Giovani, che è sempre pronto ad accoglierli e a parlare con loro, a confrontarsi e ad essere un punto di riferimento, proprio perché in questo mini book non si spiega tutto, ma è semplicemente un inizio, un input di curiosità.
0: Certo, si parte appunto da avere uno strumento in mano che, se non ci fosse, la vita stessa, quando l'affronti, quando sei costretto a rapportarti con il mondo che non è più quello protetto, come dire, ti insegna, no? Però è più facile sbagliare. Allora, se uno è un po' imparato, tra virgolette, se sa di che cosa, come deve affrontare una determinata cosa, probabilmente riduce il numero degli errori che si farà, insomma, no? Che farà.
1: Assolutamente sì. Io penso anche che i ragazzi che oggi vanno a scuola, probabilmente quando andranno a lavorare faranno lavori che non esistono. Ed è una cosa che caratterizza questa generazione. Probabilmente i loro genitori avevano dei percorsi più standard e lineari, mentre il mondo di oggi è in continua evoluzione. E quindi proprio l'idea che bisogna sapersi adattare, ma soprattutto essere curiosi per poter cercare di affrontare anche con nuovi strumenti la realtà, è fondamentale. Se sei un giovane di oggi, ancora di più. Questo vale in modo trasversale, ma per chi compie 18 anni oggi è davvero la strada maestra, insomma. Infatti nel mini book ho proprio tenuto a sottolineare che non tutto andrà in modo lineare e non esistono scelte definitive e si può sempre cambiare strada.
0: Eh beh, certo, questo succede anche, come dire, per le facoltà, no? Uno decide magari di continuare a studiare, dice scegli una cosa, poi dopo un anno dice no, guarda, non è la mia strada, cambio.
1: Esatto.
0: Ma vale anche per le superiori, insomma, nella vita può sempre valere, no? questo concetto. Ecco, e questa è un'iniziativa bellissima, importante, che Lucy Sasso ci ha spiegato e ci ha illustrato. Saranno a disposizione questi volumetti, questi mini book, per tutti i ragazzi di Saronno?
1: Per tutti i residenti di Saronno della classe 2008 verranno sono stati consegnati il 19 aprile. Per chi non ha potuto presenziare in questa cerimonia di consegna, in cui abbiamo consegnato sia il mini book che una copia della Costituzione, verranno dati ai ragazzi nel momento in cui rinnovano la carta d'identità o insomma ricevono la tessera elettorale. Troveremo dei modi per farglieli recapitare.
0: Bene, facciamo un breve stacchetto musicale e poi continuiamo.

0: riprendiamo allora la nostra chiacchierata con l'assessora Lucy Sasso, e ci sono altre cose da dire. Abbiamo parlato di un progetto bellissimo, di questo mini book, però ci sono altre cose alle quali lei con il suo team sta lavorando.
1: Prego. Sì. Allora, un'altra celebrazione che abbiamo voluto, che ci stava molto a cuore, a me personalmente, quest'anno ricade l'80esimo della Repubblica Italiana, e abbiamo voluto celebrare le donne madri costituenti, quindi quelle 21 donne che hanno formato la nostra Costituzione, ma celebrando loro volevamo mettere in luce il percorso delle donne che hanno fatto, che hanno costruito l'Italia, perché insomma sono state protagoniste della liberazione, sono state protagoniste nel momento in cui si è andato a votare per il referendum. Se non ci fossero state le donne, infatti si dice sempre che avrebbe vinto la monarchia, e poi sono state protagoniste all'interno dell'Assemblea Costituente, e i loro lasciti ovviamente non vanno ricordati come un esercizio fine a se stesso di memoria, ma le donne che hanno contribuito alla Repubblica Italiana hanno portato dei forti valori che ci segnano tutt'oggi, e quindi nulla, ci tenevamo molto, ci tenevo tantissimo. E questo mi permette di ricordare anche la nostra partigiana Yvonne Trebbi, che è venuta a mancare quest'anno, e quindi ci tenevo con forza a ribadire il ruolo delle donne nella nostra Repubblica, perché hanno davvero plasmato lo Stato con la Costituzione più bella al mondo.
0: Con tanta fatica anche all'inizio.
1: Con tanta fatica,
0: poi vabbè, insomma, ancora adesso non siamo, come dire, non abbiamo raggiunto una situazione ottimale, però insomma diciamo che in 80 anni un po' di passi si sono fatti, no?
1: E proprio, guarda, hai centrato il punto. Capire la fatica con la quale stiamo svolgendo dei piccoli passi verso l'uguaglianza, anche nel mondo politico ovviamente, ci permette di capire quanto ancora c'è da fare, quanta strada ancora dobbiamo fare per raggiungere un'effettiva uguaglianza di genere. E partire dalle donne che hanno stilato il documento più importante della nostra Repubblica, della nostra democrazia, una Costituzione antifascista, è fondamentale, perché da lì abbiamo l'esempio, insomma, anche delle disuguaglianze, perché insomma erano 21 donne.
0: Certamente. E c'è una mostra alla quale state lavorando, avete già pronta, già preparata, già fatta, adesso non ricordo,
1: sì,
0: esattamente.
1: Dal 19 al 26 aprile.
0: Ecco, perfetto. 19-26 aprile questa mostra proprio sulle madri costituenti per l'80esimo della Repubblica Italiana. Bene, e questo è un altro tema importante che andava giustamente e opportunamente sottolineato. C'abbiamo qualcos'altro a cui abbiamo...
1: Sì, stiamo lavorando a un altro progetto per i giovani che... Per me sono fondamentali e sono davvero la risorsa più preziosa che abbiamo, perché i giovani non sono il futuro, sono il presente che costruisce il futuro. Stiamo organizzando insieme ai rappresentanti di istituto delle scuole superiori un momento di festeggiamento per la fine dell'anno scolastico, che stiamo organizzando attivamente con loro, quindi stanno definendo loro la scaletta, le band, li stiamo rendendo protagonisti di questo evento e li stiamo supportando nell'organizzazione di questo momento di festa per la fine dell'anno scolastico, quindi a giugno, presso il parco del seminario. Quindi per far affezionare i giovani ai luoghi della città bisogna farglieli vivere e anche renderli protagonisti.
0: Bene, così insomma si darà uno sprint anche al parco del seminario, che insomma c'era chi si chiedeva a che cosa potesse essere.
1: Ah, la mia collega alla cultura sta organizzando tantissimi eventi e anch'io ogni tanto penso che vada quel parco è il luogo per rendere protagoniste le scuole e i giovani studenti. Noi siamo un distretto scolastico molto importante, ogni tanto ce lo dimentichiamo come saronnesi, perché ormai le scuole non le frequentiamo più, però abbiamo davvero tanti ragazzi che ogni giorno navigano in quella zona, e fargli capire che c'è una nuova zona di Saronno che può essere sfruttata ed è a loro disposizione, è giusto renderli protagonisti di questi spazi.
0: Benissimo. Ecco, ci sono altre iniziative nei prossimi mesi?
1: C'è un'altra iniziativa molto importante per maggio, per la, il 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. Stiamo organizzando un programma in collaborazione con altri comuni. È ad agosto che lavoro ad un tavolo intercomunale sulle pari opportunità e infatti molti comuni sono stati partner, insomma hanno supportato l'iniziativa del termometro della violenza che è in giro da ormai novembre, e su questo non vi lascio spoiler, ve ne parlerò più avanti quando avremo definito il programma e tutte le iniziative. Però vogliamo dedicare un momento di attenzione ai diritti, l'inclusività, al rispetto del diverso e far capire che Saronno è una città inclusiva.
0: Certamente. Ecco, stavo leggendo una nota su Clean FM, è un anche questa è una novità per Saronno, ma è iniziata a Genova, mi sembra di aver capito.
1: No, no, al contrario, prima, è iniziata prima Saronno.
0: Prima Saronno.
1: Prima Saronno, poi Genova ci ha copiato al massimo.
0: Allora.
1: Cioè, ha copiato questi. Copiato, no, copiato è la parola sbagliata, però ci sono questi ragazzi molto bravi e giovani che da ormai un po' di anni organizzano momenti in giro per la città in collaborazione con attività private, anche quindi negozi, commercianti storici o più nuovi di Saronno, in cui danno vita alla città, che è un'attività importantissima, e sono molto contenta che anche dal basso nascono queste iniziative. Per tutto il periodo da aprile a ottobre hanno un programma di eventi in cui si farà sì musica, ma anche si collaborerà con delle attività commerciali della città. Ovviamente è un'iniziativa che parte da questi ragazzi che hanno una società che si chiama Clean.
0: Ho capito. E si rapporteranno con il comune?
1: Noi come comune gli diamo il patrocinio. Sì, sì, patrociniamo le iniziative e ovviamente siamo molto contenti e speriamo che possa essere una collaborazione di più ampio respiro.
0: Va bene, e anche i luoghi dove si esibiranno ci saranno comunicati, ci sarà un calendario, ci sarà un evento. Va bene, per quanto riguarda le altre deleghe su pari opportunità, territorio, eccetera, ci sono delle cose sulle quali state lavorando?
1: Sì, sulle pari opportunità stiamo lavorando agli eventi su maggio, sul 17 maggio, sull'inclusività e i diritti, ma stiamo già preparando le azioni per il novembre 2026, soprattutto perché quest'anno vorrei molto collaborare con gli istituti superiori. L'anno scorso abbiamo avuto una bellissima esperienza al Liceo Legnani in cui abbiamo presentato il termometro della violenza, quest'anno vorrei riuscire a fare un'azione di concerto con tutte le scuole. Sarà un po' difficile perché sono tanti gli studenti, ma speriamo di riuscire a coinvolgere più istituti possibili. E da settembre inizieremo a collaborare con le scuole medie invece su un progetto molto speciale che riguarda il Consiglio Comunale dei Ragazzi. E poi per quanto riguarda la delega della digitalizzazione, tramite un bando di Regione Lombardia riusciamo a mantenere aperto uno sportello molto importante che è aperto ormai da l'anno scorso novembre, sportello di supporto alla digitalizzazione, quindi un luogo fisico in cui ci si può recare in comune e poter essere supportati nell'apertura dello SPID, la CIE. Un altro messaggio importante che dobbiamo ripetere ai nostri cittadini: nel 2026 la carta d'identità cartacea dovrà essere dismessa, quindi certo. È importante andare in comune, rinnovare e fare la carta d'identità elettronica, questo è importantissimo, quindi mi raccomando fatelo tutti, spero che voi l'abbiate già fatto.
0: Sicuro, già fatto.
1: Va bene.
0: E questa la CIE può essere utile anche per andare sull'app My Saronno?
1: Sì, Speed e CIE, l'app My Saronno è un'app che abbiamo dovuto fare perché abbiamo ricevuto precedentemente dei finanziamenti. Questa è una questione molto tecnica, ma tramite i fondi PNRR si è dovuto adeguare il nuovo sito internet comunale, che in questo modo è riuscito a diventare compliance alle linee guida AGID. Bisognava però rendere interoperabile anche l'app, l'applicazione. in modo tale che quando l'utente, quindi la singola persona, fa una segnalazione, per esempio dall'app o dal sito, il canale alla quale arriva è sempre lo stesso e quindi non ci fosse una duplicazione delle richieste. In questo modo, dato che app e sito sono connessi tra di loro, si è superato questo ostacolo digitale che creava molti problemi alla macchina comunale, in quanto se un unico utente, funzionario del comune, riceve più comunicazione dello stesso tipo, crea un disagio a livello lavorativo. Invece in questo modo si è andato a snellire un po' la procedura e quindi al funzionario arriva un'unica comunicazione per quanto riguarda le segnalazioni.
0: Bene, quelle segnalazioni possono essere di qualsiasi genere, qualsiasi tipo, che riguardino ovviamente la città.
1: Certo.
0: Cioè la città, cioè, no,
1: sì.
0: Cose non strane.
1: Sì.
0: Ecco, allora, perché prima si diceva che funziona con lo SPID ma non con la carta d'identità elettronica.
1: È stata aggiornata questa cosa.
0: Perfetto, allora ecco, questa è una notizia che diamo, perché no, ci abbiamo avuto anche delle richieste in questo senso.
1: Beh, possiamo raccontare del progetto che vogliamo fare con le scuole medie.

0: occupando il bene comune, è instillare dei piccoli semi. E quindi vogliamo far partire questo percorso nelle scuole medie, in cui ogni scuola media a rotazione avrà un suo consiglio comunale dei ragazzi, coinvolgendo le scuole, le seconde, le classi seconde, e vorremmo instaurare un percorso con loro in cui inizialmente si vanno ad approfondire le basi della democrazia, come funziona la Costituzione, la democrazia rappresentativa, e poi fargli scegliere un piccolo consiglio comunale, un sindaco, che devono poi andare a definire dei temi che in base alla scuola saranno legati al territorio, e i ragazzi dovranno poi svilupparli, quindi risolvere un problema attivamente, creare una collaborazione e scegliere un tema da affrontare. E questo progetto, che sicuramente porterà grande valore, nasce un po' dalla bellissima esperienza che abbiamo avuto quest'anno per quanto riguarda il progetto Semi di Legalità. È da inizio anno, quindi da settembre, che andiamo, grazie alle scuole che partecipano e grazie al presidio della legalità e l'associazione Peppino Impastato, abbiamo fatto tantissimi eventi quest'anno, eventi che sono andati dalla proiezione di un film a uno spettacolo teatrale, l'incontro testimonianza con una persona che ha fatto il 41 bis, insomma, quindi esperienze anche di spessore sui temi della legalità. E abbiamo parlato tanto con i ragazzi di mafia, ma anche di responsabilità e di non restare inermi, non girarsi dall'altra parte.
1: Certo.
0: E ad ogni incontro che abbiamo fatto abbiamo chiesto ai ragazzi di lasciarci un messaggio, e gli abbiamo dato dei bigliettini, li abbiamo raccolti in una scatola, e quindi il 22 maggio, che ci sarà la marcia della legalità, faremo uscire anche un report di quello che abbiamo portato avanti con i ragazzi in collaborazione con le scuole, queste associazioni. E è stato davvero un momento, sono stati davvero dei momenti molto sentiti dai ragazzi, ci hanno lasciato tante testimonianze sull'utilità di questi momenti, proprio perché abbiamo parlato di legalità a 360 gradi.
1: Bene, così speriamo che i ragazzi si avvicinino un po' anche oltre alla vita della città, anche alla politica, che invece cercano, insomma, snobbano un po', mi sembra. Va bene. Grazie.
0: No, non è vero. Ma guarda il referendum, come abbiamo partecipato con i giovani.
1: Certo.
0: Quando si tratta di tutelare la Costituzione, i giovani ci sono sempre.
1: Molto bene, questa è una nota importante. Grazie a Lucy Sasso.
0: Grazie
1: di essere
0: mille.
1: Stata con noi. Ci risentiamo fra un paio di mesi per ulteriori aggiornamenti.
0: Va
1: grazie
0: bene.
1: E buona giornata a tutti.
0: Grazie.

0: in blu 2000 news.
1: Al via Erevan in Armenia, l'ottava riunione della comunità politica europea, partecipano leader di 48 paesi, vertici dell'Unione Europea, della NATO, ma non negli Stati Uniti, ospite speciale il primo ministro canadese Kearney, che ha ribadito: non arrendiamoci a un mondo più chiuso e spietato. Per la premier Meloni bisogna passare dal saper reagire al saper prevedere le crisi. Per il segretario della NATO Rutte, gli europei hanno recepito il messaggio di frustrazione di Trump riguardo la guerra in Iran e stanno intensificando i loro sforzi. E il presidente statunitense ha lanciato da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa che ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che gli Stati Uniti devono abbandonare richieste massimaliste. Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì, due giovani studentesse universitarie sono morte mentre una terza è ricoverata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Poco prima della mezzanotte l'auto con a

0: ricordo le tre giovani, dopo un testa coda si è schiantata in piena velocità contro un albero. Le forze armate italiane in questo momento travagliato costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo. Così il presidente Mattarella, in occasione del 165esimo anniversario di costituzione, l'esercito italiano contribuisce a far prevalere le ragioni del diritto internazionale, confermando il suo ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori della pace, ha poi ribadito il capo dello Stato. Momenti di paura stamane nella metropolitana di Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa. Un convoglio nei pressi della stazione di Cadorna, ha precisato la TM, ha dovuto frenare per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari, probabilmente per suicidarsi, persona che poi è stata salvata. Voltiamo pagina con il calcio, tre giornate d'anticipo e l'Inter ieri si è laureata campione d'Italia, lo scudetto numero 21 nella sua storia, nella corsa Champions, battuto Milan e Juventus soltanto con un pareggio. La Roma si gioca stasera l'occasione di accorciare le distanze dalla testa della classifica incontrando la Fiorentina. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 13.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Eccellenze in tavola.
4: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
3: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
4: Vi aspettiamo.
5: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Gerenzano, i conti di Insubrias Biopark, Saronno, il comune ha deciso, ecco il garante dell'infanzia. Saronno, centri estivi, arrivano gli aiuti, sold out sui laghi lombardi, turisti in Lombardia in grande aumento. Saronno, rissa in via Frua. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna e alla regia Matteo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Il centro Insubrias Biopark vede più roseo il suo futuro, ma cerca fondi per proseguire serenamente la sua attività incentrata su ricerca biotecnologica, sostenibilità ambientale e innovazione. Grande vanto per Gerenzano e l'intero Varesotto, la struttura di Via Le Petit si è lasciata alle spalle un anno difficile in cui si temeva per la sua sopravvivenza. Dopo la razionalizzazione dei costi, l'emergenza è superata, ma ciò non toglie che il Biopark abbia bisogno di finanziamenti chiesti ancora alla provincia. La crisi vissuta all'Insubrias Biopark, comune a tanti altri centri ricerca, è dovuta al fatto che questi laboratori non fanno business. Allo stato attuale la fondazione è gestita con una politica di oculata e rigorosa spesa gestionale, la quale ha dato per fortuna i suoi frutti. Serve comunque il supporto della provincia, alla quale il presidente della fondazione si è appellato di nuovo.
2: Tra le altre novità su cui vuole puntare il comune, sempre trattando l'argomento dei servizi rivolti ai minori, c'è anche quella dell'istituzione del garante dell'infanzia. L'assessore Matteo Fabris ha spiegato che è una figura che è stata prevista nel programma elettorale dell'amministrazione comunale. Si tratta di un impegno che dovrà essere a titolo gratuito e per il quale si intende indire un bando ad hoc, a cui potranno partecipare giuristi, psicologi e pedagogisti. È una figura che potrà essere da stimolo a focalizzare a tutti i livelli l'attenzione verso quel che riguarda i diritti dei bambini ed essere da supporto ai familiari in caso di difficoltà. L'intenzione del comune è quella di individuare una figura ad hoc che avrà un incarico triennale e che potrà contribuire concretamente ad individuare ed affrontare le diverse esigenze relative ai ragazzi. Da valutare se l'iniziativa potrà essere portata avanti anche a livello dell'ambito sanonnese, ossia insieme agli altri comuni della zona, al fine di sviluppare al meglio le sinergie a disposizione, proseguendo quindi nel percorso di collaborazione con i comuni vicini. Del resto, già impostato per diverse altre iniziative riguardanti i servizi sociali e quindi all'apparenza non impossibile. Sempre più oggi, Ministero e Regione Lombardia vanno nella direzione di orientare i servizi sociali verso una gestione associata ed ambiti. Il 2025 è stato già un anno di potenziamento del lavoro dell'ufficio di piano e quest'anno lo sta diventando ancora di più. È previsto infatti a breve l'arrivo di nuove unità di personale di cui disporrà l'ambito sociale, che ha anche vinto un bando ministeriale. Le nuove figure inserite nell'organico dell'ufficio di piano, interamente spesate con i fondi ministeriali, andranno a implementare i servizi offerti a sostegno delle famiglie e delle reti familiari, come il servizio affidi, la delega adozioni, i progetti di prevenzione delle devianze, rafforzando quindi ulteriormente la gestione associata delle politiche sociali d'ambito.
1: Una gestione più semplice, servizi omogenei e un sostegno economico concreto alle famiglie in difficoltà. E questa è la linea che intende tracciare la Giunta Pagani per i centri ricreativi estivi. La principale novità sarà una regia unitaria da parte del Comune che coordinerà l'organizzazione dei centri per tutte le fasce d'età, cioè sia per i bambini della scuola dell'infanzia, sia per i ragazzi della primaria e delle secondarie di primo grado, in continuità e collaborazione con le realtà educative del territorio. L'obiettivo è di rendere il servizio più semplice e accessibile per le famiglie, spiega la sindaca Ilaria Pagani, garantendo un'offerta educativa coerente. Con una regia unitaria verrà migliorata l'organizzazione, verrà garantita continuità educativa per tutto il periodo e verranno ampliati servizi importanti come il pre e il post centro per tutte le fasce d'età e una maggiore flessibilità settimanale anche per i più piccoli. Le tariffe per i residenti sono state pensate per essere più vantaggiose per chi ha più figli.
2: Crescono i turisti in Lombardia, un trend confermato anche nel ponte del primo maggio, quando c'è stata un'occupazione del 60,4% con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'andamento delle prenotazioni mostra un'occupazione al 73,9% sui laghi, più il 10-11% in più, con picchi da sold out sul lago di Garda ed Iseo. Nei borghi l'incremento registrato è del 9,6, con un dato di occupazione del 73,6% ed in montagna del 61,7%.
1: Ancora un fine settimana movimentato a Saronno. Sono in corso le indagini dei carabinieri riguardo a un episodio avvenuto l'altra notte nella periferica via Frua. È accaduto tutto alle 1:30 a dare l'allarme a alcuni abitanti in zona che avevano sentito gridare. In strada, a darsele di santa ragione, un gruppetto di ragazzini e alcuni stranieri, e a un certo punto sarebbe spuntato anche un coltello. Un paio, i giovani che hanno avuto bisogno di cure mediche per ferite comunque di poco conto, sono stati soccorsi sul posto dal personale di un'ambulanza e quindi accompagnati al vicino ospedale cittadino. I militari stanno ora approfondendo i contorni di quanto successo, anche per chiarirne le cause che per il momento rimangono misteriose. Sono state raccolte le testimonianze dei presenti.
2: Rovello Porro, nel Parco Lura, danni ai campi e botti nella notte. Nuove segnalazioni dal territorio del Parco Lura, nella zona periferica di Rovello Porro. A far discutere sono alcuni episodi raccontati sui social, dove cittadini lamentano comportamenti vandalici e poco rispettosi dell'ambiente. In particolare viene riferito di danni ai campi di Gran Turco, dove sarebbero stati esplosi botti in numero consistente, con conseguenze sulle coltivazioni. Il tutto si inserirebbe in un contesto già segnalato nei giorni scorsi con episodi di degrado con l'utilizzo improprio di estintori.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno News. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Ora diamo alcune informazioni che potrebbero risultare utili. La farmacia di turno è Rovello Porro, farmacia Rovello, via Dante Alighieri, numero telefonico 02 967 505 17. Verrà proiettato al cinema Silvio Pellico il film Il Diavolo Veste Prada 2 alle ore 21, al cinema Prealpi Michael sempre alle 21.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno. Corso biblico Le parole scomode dei profeti. Presso Sorelle del Signore, Viale Prealpi 25. Il prossimo incontro si terrà mercoledì alle ore 6 maggio alle ore 21. Tema dell'incontro: il profeta tra deserto e città. Ingresso libero.
1: Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno, apertura straordinaria del Museo del Santuario Beata Vergine dei Miracoli, ogni sabato pomeriggio del mese di maggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Sabato 9 maggio, accesso libero e gratuito senza prenotazione, accedendo nel chiostro di Viale Santuario sarà disponibile una guida.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, iniziative per l'anno francescano. Giovedì 7 maggio alle ore 21 presso la chiesa San Francesco. Audite poverelle evocate dal Signore, collegamento con Suor Chiara Lorena Gallo, giovedì 14 maggio alle ore 21 presso la chiesa San Francesco.
1: Saronno, domenica 10 maggio, il centro storico di Saronno si colora di musica e esibizioni per la festa delle associazioni, iniziativa promossa dal Comune di Saronno sulle realtà no profit del nostro territorio. Tutti i dettagli sul sito del Comune.
2: Saronno, presso il liceo Legnani, continua il Festival della Cultura. Incontri aperti alla comunità scolastica e civica con ingresso libero. Il prossimo incontro, mercoledì 6 maggio alle ore 14:45. Immaginare il mito, le figurazioni di personaggi epici sui vasi greci.
1: Saronno Point, lieta di annunciare l'apertura di Ago e Filo, un nuovo negozio solidale dedicato al mondo della merceria e dell'abbigliamento, che inaugurerà giovedì 7 maggio 2026 in via San Giuseppe 41 a Saronno.
2: Saronno, dal 6 al 9 maggio, presso il Teatro Giuditta Pasta, la quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta. La manifestazione, che quest'anno ha raccolto oltre 110 candidature provenienti da tutto il mondo, si conferma tra le competizioni liriche emergenti più interessanti del panorama internazionale. Il gran finale, 9 maggio, con orchestra dal vivo e ingresso pubblico.
1: Pronti per la secondaria. Incontro a tema per i genitori in Aula Magna, Scuola Pirandello, via Drizza, Solaro, 12 maggio, ore 17:30. Sarà un'occasione per condividere dubbi e paure e conoscere buone prassi per accompagnare i ragazzi verso questo nuovo passaggio di crescita con la dottoressa Silvia Camilla Zanotto, pedagogista. Progetto inserito nel piano Diritto allo Studio 2025-2026. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 5 maggio. Il martedì si apre alle ore 8:27 con Buona giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9:30 e 17:05 Orizzonti Magazine, ospite di Gigi, Mario Busnelli, Saronno Point. Alle 10:05 e 17:40 La settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie e a seguire Dal dire al fare con le pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire Il territorio parla, ospite di Massimo Tallarini e Federica Margaritora, l'assessore Lucy Sasso, pari opportunità per l'evento ai giovani Benvenuti 18. Alle ore 10:30 in replica alle 19:10 Storie di cucina con Pinuccio e Sergio. Alle ore 11:30 con replica alle 18:25 Scuola, società e cultura con Antonella Colmegna e Gianni Branca, ospite Giuliano Salvatori del Prato Primario del reparto ortopedia ospedale Saronno. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6:15 con le news locali, alle 6:30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Domani non dirmi che per stare bene ci sarà tempo.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Il Papa, al termine del Regina Coeli ieri in Piazza San Pietro, nella giornata mondiale della libertà di stampa, ha ricordato i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza e all'inizio del mese di maggio ha sottolineato il valore di ritrovarsi con gioia a recitare il rosario e ha affidato le sue intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo. Prima della preghiera mariana, commentando il Vangelo domenicale, ha specificato che il posto preparato da Cristo per ogni uomo nella casa di Dio, un mondo nuovo alla portata di tutti, diverso da quello in cui ancora siamo in cammino, dove ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi, le esperienze alla portata di pochi. La fede in Gesù, ha affermato poi il Santo Padre, libera il nostro cuore dall'ansia di avere. Ascoltiamolo.
2: Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Proprio questa fede libera il nostro cuore dall'ansia di avere e di ottenere, dall'inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio, che è la vera realtà. Amandoci l'un l'altro come Gesù ci ha amato, ci doniamo questa consapevolezza. È il comandamento nuovo. Anticipiamo così il cielo sulla terra. Riveliamo a tutti che la fraternità e la pace sono il nostro destino. Nell'amore, infatti, in mezzo a una moltitudine di fratelli, ognuno scopre di essere unico. Preghiamo allora Maria Santissima, Madre della Chiesa, perché ogni comunità cristiana sia una casa aperta a tutti e attenta a ciascuno.
1: Nel 50° anniversario del terremoto in Friuli, Papa Leone ha inviato un telegramma all'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, in cui auspica che la memoria di così tragico evento susciti il rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità. Nel messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il Papa rivolge il suo pensiero a coloro che persero la vita e alle loro famiglie e ricorda anche quella che fu una ricostruzione esemplare e modello di rinascita civile. La benedizione del Santo Padre ha aperto la celebrazione eucaristica presieduta a Gemona ieri dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, celebrazione che ha visto raccolti 5.000 fedeli in preghiera nello stesso spiazzo dove il 6 maggio del 76 crollò la caserma Goi seppellendo 20 alpini. Nell'omelia del cardinale l'esortazione a non dividersi, difendere la casa comune che è la terra con la stessa serietà vista in Friuli. Il terremoto distrugge, l'amore rimette insieme. Quelle settimane sono state una lezione per l'Italia e per il mondo, ha detto Zuppi. E sempre ieri si è conclusa la 26esima settimana di studi sulla spiritualità coniugale familiare organizzata dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, che aveva preso il via giovedì presso il Centro Monsignor Carvalho di Verona e ha visto la presenza di oltre 500 partecipanti provenienti da tutta Italia. Chiediamo a Fra Marco Vianelli, direttore uscente dell'ufficio CEI, che cosa è emerso dalla settimana.
3: Beh, il proposito con cui siamo partiti era quello, dopo aver riflettuto per 2 anni sul rapporto tra ordine e matrimonio, questo stare l'uno di fronte all'altro per la missione, come questa missione poteva esplicitarsi. E quindi con la consulta, già da un anno fa, insomma, si è cominciato a ragionare su quale fosse la via, la forma, il luogo per poter lavorare su questo tema. Ed era emerso come la famiglia potesse ancora avere una parola significativa in forza per quanto riguardava il tema dell'educazione degli affetti e delle relazioni. Allora, poi la forma che ha preso questo convegno ha trovato anche questo felice, a mio avviso, titolo legato a Papa Francesco, che era quello di addomesticare il mondo, rendere domestico il mondo. È una delle missioni che Papa Francesco affida alla famiglia. E quindi cosa è stato? È stato il tentativo di cominciare a capire come la famiglia può rendere domestico un mondo, come abitare le relazioni nel familiare, e quindi penso anche a riflettere ai prototipi delle relazioni del maschile, del femminile, dell'umano. Penso ai primi incontri che abbiamo fatto in questo convegno con i biblisti, la professoressa Cesia, il professor Girolami, ci hanno aiutato un po' a capire come ad esempio la dimensione della vulnerabilità sia la cifra che ci permetta di incontrare l'altro come realtà preziosa. Poi quello che è stato molto bello è stato l'incontro con la pastorale giovanile. Ecco, volevamo ascoltare come i giovani vivevano questa esperienza, e questo è stato veramente bello. I ragazzi di Modena, la pastorale giovanile di Modena, che come dire, ci aveva presentato il responsabile del servizio formazione della pastorale giovanile, Don Riccardo Pincerato, hanno fatto un lavoro meraviglioso, si sono coinvolti non solo per raccontare delle esperienze personali, ma hanno proprio fatto un'indagine, si sono messi in gioco e ci hanno consegnato veramente il cuore di come loro vivono queste cose, stupendoci, anche dandoci delle chiavi di lettura molto interessanti. E poi ecco, il professor Dardes ci ha aiutato a vedere il tema della comunità educante, e poi tutto il mondo digitale, anche questo penso sia stato importante affrontarlo come elemento di crescita in qualche modo. Il professor Padula e il professor Ciucci ci hanno introdotto in questo mondo. Ecco, quindi sono spazi da abitare e la famiglia mi pare che si ritrovi a suo agio, forse magari qualche volta un po' scomoda, però ha tutti gli elementi per poterlo fare questo.
1: Fra Marco, questa settimana di studi di fatto coincide con la conclusione del suo incarico alla guida dell'ufficio per la pastorale familiare. Allora ne approfitto, insomma, oltre a farle gli auguri naturalmente per tutto quello che l'aspetta e sappiamo quanto è importante, le chiedo innanzitutto un bilancio degli anni in cui ha svolto questo servizio. Che cosa può dire adesso, insomma, che si accinge a spostarsi?
3: Sì, diciamo che sì, il 17 del mese sono stato eletto provinciale della provincia dell'Umbria e Sardegna, e quindi questo tipo di servizio è incongruente con quello di direttore dell'ufficio, e quindi questo ha sicuramente una componente di gioia per questo nuovo incarico, ma anche di nostalgia e di, come dire, velata tristezza per lasciare una realtà che in questi anni ho visto crescere molto, non perché, come dire, fosse bloccata precedentemente, ma perché dall'esperienza del Covid in poi, che aveva sì paralizzato un po' la pastorale, la famiglia, ho visto un'esperienza di rinascita molto grande in questo senso. L'altra cosa che mi porto via è l'aver sperimentato, in modo particolare con la consulta nazionale, con tutti i miei collaboratori, ma anche con il corpo ecclesiale delle famiglie un po' sparse in Italia, questa idea della coprogettazione, l'idea di cominciare a pensare che non ci si salva da soli. Questa è una cosa che noi abbiamo imparato anche durante la pandemia, e soprattutto si pensa più a lungo, si pensa più in profondità se cominciamo a farlo insieme. La cosa stupefacente, o almeno più bella, che io ho visto realizzarsi nel convegno, penso che sia un'espressione, è come porsi la domanda iniziale insieme, scegliersi dei compagni di viaggio, quindi vuol dire che la pastorale familiare sempre di più non si trova ad essere autosufficiente a rispondere ai bisogni della famiglia, ma sente da subito l'esigenza di accompagnarsi alla pastorale giovanile, alla pastorale vocazionale l'abbiamo fatto nella precedente esperienza, ma penso a tutta l'integrità del creato, tutta l'ecologia integrale, tutto il tema della pastorale sociale o della pastorale della salute. Ecco, per poter stare di fronte alle sfide del mondo di questo tempo, noi abbiamo bisogno non di profeti solitari, ma di reti. E penso che la famiglia abbia con naturale questa sua dimensione, proprio perché è un insieme di relazioni che genera relazioni. Allora, penso che se posso fare un bilancio, ho visto crescere questa consapevolezza, il desiderio. Poi magari ci sono dei tentativi qualche volta un po' goffi, un po' inefficaci, ecco, ma c'è una resilienza nel non perdere questa via. E in questo penso che ci si inserisca benissimo all'interno di il cammino sinodale, che è proprio questo, no? È fare le cose insieme, è riconoscere il bene insieme e sceglierlo.
1: Fra Marco, io la ringrazio davvero e di nuovo le faccio tanti auguri e poi ci sentiremo inevitabilmente, direi, nel suo nuovo ruolo di provinciale. Credo che appunto approfitteremo di quello, di servizio che svolgerà.
3: Sì, volentieri, grazie per gli auguri. Assisi è casa del mondo, Santa Maria degli Angeli è luogo veramente di grazia, e quindi vi aspetto volentieri, ci incroceremo altre volte. Auguri a tutti.
1: Tra i numerosi appuntamenti di questo weekend c'è stato anche il Consiglio Generale AGESCI 2026. Abbiamo con noi Giorgia Caleari e Fabrizio Marano, rispettivamente capo guida e capo scout d'Italia. Vi ringrazio di essere con noi e Fabrizio, io inizierei con lei chiedendole quali temi e quali questioni hanno caratterizzato il confronto e i lavori di questi giorni del vostro Consiglio Generale.
4: Sì, bene, grazie. Allora il Consiglio Generale della AGESCI è il momento più importante della vita democratica della nostra associazione. È il momento nel quale capo e capi di tutta Italia si incontrano per verificare il cammino e scegliere le direzioni future dell'associazione su tutto il territorio nazionale. E ci siamo riuniti a Bracciano, nella questa nostra base storica, una base scout. Siamo 300 consiglieri e il tema che ci ha riuniti era vie di fraternità, proprio nell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. E abbiamo voluto lasciarci provocare proprio da questo vie di fraternità e da Francesco, perché la fraternità non come traguardo lontano, ma come un dono originario da cui nasce ogni scelta educativa. Una tre giorni, dall'1 al 3 maggio, molto intensa nei ritmi, nel confronto, anche nella fase deliberativa. Ecco. E abbiamo lavorato su diversi fronti importanti: il ruolo dell'associazione nel terzo settore, il tema dell'educazione all'ambiente, con poi quello che è il risvolto dal punto di vista della proposta educativa, il monitoraggio del nuovo percorso formativo dei capi, un tema anche particolarmente importante come offrire un sostegno al cammino di fede dei gruppi, e una verifica dal punto di vista del nostro piano strategico, dal punto di vista della sostenibilità economica, temi altrettanto poi istituzionali. Un passaggio molto significativo è stata anche l'approvazione di un documento sull'identità di genere. E poi in sintesi diciamo che è stato un consiglio di verifica, ma soprattutto di rilancio. Ecco, il rilancio è chiedersi sempre come offrire la migliore proposta educativa per bambini, bambine, ragazzi, ragazze, per i giovani, perché in questo tempo complesso l'obiettivo rimane saper educare a scegliere. Ecco che è l'obiettivo di fondo della proposta educativa dello scolpito.
1: Giorgia, ora chiedo a lei quali orientamenti sono emersi per il prossimo anno, insomma, per il lavoro che vi attende.
5: Sì, direi abbiamo quattro temi che ci saranno a cuore nei prossimi mesi. In particolare il primo, educare alla pace, quindi dei cammini di pace. Per noi l'immagine è molto semplice, quella di tenere per mano la pace. che significa trasformare la pace in esperienze concrete di non violenza, di cittadinanza attiva, di cura del creato, sostenibilità, quindi non una teoria ma uno stile quotidiano di vita con i ragazzi. La seconda direttrice è un po' quella di educare la vita cristiana, perché sentiamo forte la responsabilità di accompagnare la crescita spirituale dei ragazzi e delle ragazze insieme alle chiese locali. Siamo un'associazione di frontiera in molti sensi e quindi desideriamo trovare le vie perché l'iniziazione cristiana sia sempre più parte viva e significativa anche per i ragazzi, ma parte viva della comunità ecclesiale. Un terzo tema è quello dello scautismo nella marginalità e quindi uno sviluppo dello scautismo anche nelle situazioni, nei luoghi di maggiore fragilità educativa. Abbiamo scelto con decisione di stare là dove è più difficile, di educare là dove è più difficile. Significa avere il coraggio oggi di rallentare, di semplificare, ma soprattutto di mettere al centro le relazioni, la relazione con i ragazzi, di mettere al centro la persona, quindi educare attraverso il metodo scout con la centralità della persona che è proprio fortemente nostro. Ed è una scelta che orienta il futuro dello scoutismo proprio perché ci porta a volerlo là dove c'è più bisogno, quindi generare speranza ed inclusione là dove è più difficile. In quarto tema, quarta traccia che accompagnerà il nostro impegno prossimamente sarà proprio quello dell'educazione all'amore, all'affettività. E ne parlava prima Fabrizio di questo documento sull'identità di genere e l'orientamento. Vogliamo lavorare sull'educare all'amore, a partire dall'ascolto, dal riconoscimento, dall'accompagnamento, quindi un riconoscimento, un accompagnamento e accoglienza di tutti e di ciascuno.
1: Grazie Giorgia, ora do ancora la parola a Fabrizio per un'ultima domanda. Fabrizio, in questo tempo di conflitti bellici e tensioni che stiamo vedendo insomma purtroppo ogni giorno, avete rilanciato con forza l'urgenza della pace e della fraternità, come ci diceva. Qual è il vostro impegno a questo proposito?
4: È un tema che investe lo scoutismo in modo pieno, perché lo scoutismo è una proposta educativa per educare alla pace, quindi non è un tema straordinario o diciamo un tema che all'occorrenza di quanto avviene susciti in noi un impegno, ma è un quotidiano. Lo scoutismo nasce perché possa essere un metodo educativo di educazione proprio alla pace. Allora in questo tempo che è segnato da guerre e tensioni abbiamo sentito forte quest'anno in particolare l'invito a far entrare San Francesco come maestro di fraternità. Ecco, per gli scout quindi questo stile di vita quotidiano nasce dalla promessa e dalla legge scout e si costruisce ogni giorno con rispetto, dialogo, giustizia e servizio, cioè mettendoci a disposizione. E la pace comincia dai piccoli gesti. Come diceva poco fa Giorgia, nelle relazioni, nella relazione educativa capo ragazzo e tra i ragazzi tra loro, nella vita delle comunità e nell'impegno delle comunità scout all'interno dei propri territori e nell'impegno nella società. E quindi abbiamo usato un'immagine molto forte che è disarmare il cuore. Questo significa scegliere l'esempio più delle parole, curare le ferite con il perdono, costruire relazioni non violente e riconoscerci fratelli e sorelle anche quando siamo diversi o lontani. Ma certamente, come ci diceva Franco Vaccari tempo fa, dobbiamo allontanare l'idea di costruire un nemico, di costruire una contrapposizione, qualcuno che verso cui andare non contro. Ecco, il nostro impegno è semplice, quindi educare generazioni capaci di costruire vie di fraternità.
1: Grazie Fabrizio, grazie davvero.
4: Grazie a voi. Questo spazio che ci avete dedicato. Salutiamo anche gli ascoltatori e ecco, buona giornata.
1: Grazie, ecco Giorgia, grazie anche a lei di nuovo.
5: Grazie, arrivederci, buona giornata a voi.
1: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Miletti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma e app Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani, buona giornata.
0: Chiesa e comunità.
6: Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
0: Ciao Chiara.
5: Ciao Aldo.
0: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
5: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
0: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
5: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
0: Perfetto, Ciak e Sipario.
5: Tutti i giovedì alle 11.30.
0: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
5: La radio più vicina a te.
6: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
7: In Blu 2000, news.
8: Il nodo di Hormuz, Trump annuncia la scorta per le navi, Teheran minaccia ritorsioni, tregua fragile in Libano, il disastro umanitario a Gaza. L'Europa si ritrova al vertice di Yerevan, atteso giovedì in Vaticano, il segretario di Stato statunitense Rubio. I costi della guerra in Medio Oriente pesano sulle famiglie, carburanti, bollette e inflazione preoccupano. La notte di festa nero-azzurra a Milano per lo scudetto numero 21 dell'Inter, Sinner vince anche a Madrid, Antonelli, re di Miami. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Resta Hormuz, il nodo della guerra in Iran. Trump annuncia le scorte alle navi, Teheran minaccia ritorsioni. Leonardo Possati.
9: Massima allerta nello stretto di Hormuz per via di Project Freedom. Il piano firmato da Donald Trump punta a riaprire il transito navale con l'impiego di 15.000 militari e droni. Nonostante l'imponente spiegamento di forze, gli esperti la definiscono una scorta senza scorta. L'azione si concentrerà sulla mappatura delle mine e sulla sicurezza delle rotte per i mercantili, evitando per ora lo scontro armato diretto. Immediata la minaccia di Teheran, l'esercito iraniano si dice pronto ad attaccare ogni forza straniera che entrerà nello stretto, denunciando la violazione del cessate il fuoco. Mentre la Francia di Macron prende le distanze dall'iniziativa, i mercati scommettono sulla fine del blocco. Il prezzo del petrolio è in calo e si assesta sui $101 al barile. Leonardo Possati, linea allo studio.
8: La fragile tregua in Libano, il disastro umanitario a Gaza. Facciamo il punto nel servizio di Pierluigi Vito.
10: Gli attacchi dello Stato ebraico e i razzi dei miliziani sciiti di Hezbollah non si sono mai fermati, a dispetto di una tregua che sarebbe stata dichiarata lo scorso

0: 17 aprile. Solo negli ultimi due giorni le forze armate israeliane hanno comunicato di aver ucciso almeno 10 guerriglieri nemici, mentre Benjamin Netanyahu annuncia l'acquisto di nuovi aerei da guerra e il rafforzamento nella produzione di munizioni. Appare in TV ma scompare dalle aule giudiziarie. Il premier israeliano era atteso oggi in tribunale per deporre nel processo a suo carico per corruzione e abuso d'ufficio, iniziato 6 anni fa. Il suo avvocato ha fatto sapere che non si presenterà. La corte, nel diffondere la notizia, non ha specificato i motivi. Sullo sfondo resta sempre Gaza e le sue macerie, sotto cui sarebbero sepolti ancora 8.000 corpi, stima l'ONU, insieme a non si sa quanti ordigni inesplosi. Senza un piano di pace e una specifica organizzazione, la devastazione resterà il panorama di chi vive in questa terra. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: I temi internazionali sul tavolo del vertice di Erevan, presente la Premier Meloni, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Eccoci, buongiorno Ugo, si occhi puntati sull'Armenia per il summit della comunità politica europea. L'obiettivo dei 47 capi di Stato e di Governo sarebbe quello di trovare una visione quanto più comune possibile sulle crisi in atto. Ovviamente sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, si parte con il conflitto in Ucraina, con il presidente Zelensky che è presente a Erevan, che invita gli alleati a parlare con una sola voce nei confronti di Mosca. Europa, da parte sua, ribadisce il sostegno all'Ucraina. Ovviamente in primo piano la crisi in Medio Oriente con tutte le conseguenze economiche che porta con sé, occasione per la Premier Meloni, soprattutto nella prossima tappa in Azerbaigian, di parlare di energia e di gas. Mentre torna il capitolo dazi, da oggi dovrebbero scattare le nuove tariffe imposte da Trump su camion e auto provenienti dall'Unione Europea, che passano dal 15% al 25%. Ovviamente se ne è discusso nel vertice, presente Macron, tutti i leader, assenti il vice Merz.
1: Grazie naturalmente Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi. Atteso in Vaticano per giovedì alle 11 l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, Paolo Fucili.
3: L'obiettivo è comune, lasciarsi alle spalle la tempesta, ma visto che è stato Trump a scatenarla e Leone si è limitato a subirla, la posta in gioco non è la stessa. Si prepara per giovedì il faccia a faccia in Vaticano fra Papa e segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà inseguito anche a Roma dagli imbarazzi della sconsiderata invettiva scagliata da Trump 3 settimane fa al Papa, definito pessimo in politica estera e troppo morbido verso il regime di Teheran. La risposta di Leone è stata un accorto sottrarsi allo scontro, lasciando che montasse la valanga mondiale di critiche a Trump e lo sconcerto dei cattolici americani. La priorità del Papa è soltanto la pace, invocata ancor più spesso e con più forza da quando Stati Uniti e Israele hanno aperto il fronte di guerra iraniano, e l'occasione di fare appello di persona a un esponente di altissimo profilo dell'amministrazione Trump è preziosa comunque anche per lui. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Le forze armate italiane in questo momento travagliato costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, così oggi il presidente Mattarella, in occasione del 165esimo anniversario di costituzione dell'esercito italiano, ha ribadito: il capo dello Stato contribuisce a far prevalere le ragioni del diritto internazionale, confermando il suo ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori della pace. Le tensioni geopolitiche nel Golfo, la conseguente crisi dell'energia si traducono in un peso sempre maggiore sulle tasche delle famiglie. 1.000 euro in più, secondo Codacons. Antonella Mitola.
4: La chiusura dello stretto di Hormuz e il blocco alla circolazione delle navi che trasportano il greggio in Occidente ha spinto il prezzo del petrolio oltre i $100. Le conseguenze si fanno sentire in primo luogo alla pompa di benzina. Oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il prezzo medio self-service in autostrada sfiora i 2 euro per la verde, mentre il gasolio supera i 2,11 euro al litro. Stando un'analisi del Codacons, 2 mesi di conflitti in Iran stanno costando alle famiglie circa 1.000 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumo. Oltre che sul piano della macchina, le impennate del greggio hanno ripercussioni anche sui trasporti pubblici, in particolare il settore aereo, con biglietti che superano il 18% rispetto a febbraio. Rincari anche per le bollette di luce, gas e gli alimentari, proprio perché il rialzo dei carburanti rende più costoso spostare la merce. In questo quadro si rialza l'inflazione con ricadute sul costo dei tassi di interesse. Si stima un conto fino a 4 miliardi per i debiti degli italiani. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Le notizie di cronaca: un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Poco prima della mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani, dopo un test a coda, si è schiantata in piena velocità contro un albero. Momenti di paura stamane nella metropolitana di Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito grave a causa della frenata improvvisa di un convoglio nei pressi della stazione di Cadorna. ATM ha precisato che la frenata è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari, probabilmente per suicidarsi, persona che poi è stata salvata. Voltiamo pagina con lo sport. Una domenica entusiasmante, quella di ieri per lo sport italiano, dal 21esimo scudetto di Serie A conquistato dall'Inter con tre giornate d'anticipo sulla fine del campionato, al quinto Master 1000 di tennis dell'anno vinto da Sinner a Madrid, fino all'ennesimo successo in Formula 1 a Miami del giovanissimo pilota italiano Kimi Antonelli. Ci racconta tutto Andrea Domaschio.
5: La festa della Milano Nerazzurra è esplosa ieri sera tra cori, petardi e fumogeni in piazza Duomo, dopo che l'Inter ha superato 2-0 il Parma con reti di Turan e Mkhitaryan. Gli uomini di Chivu portano così nella bacheca dell'internazionale il 21esimo scudetto della lunga storia societaria e già guardano alla finale di Coppa Italia che il prossimo 13 maggio si giocheranno all'Olimpico contro la Lazio. L'abbinata scudetto coccarda tricolore non riesce più all'Inter dallo storico triplete di Mourinho nel 2010. Intanto continua inarrestabile a vincere sulla terra rossa Yannick Sinner. Ieri nella finale di Madrid l'azzurro ha spianato in meno di un'ora e due set 6-1 6-2 il tedesco Zverev, ottenendo il suo quinto Master 1000 di fila. Altrettanto brillante il ventenne bolognese Kimi Antonelli in Formula 1. Sul circuito di Miami ha guidato alla vittoria la sua Mercedes, arrivando primo per la terza volta su quattro Gran Premi finora disputati. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Le fibrillazioni nel Golfo restano molto presenti anche nei mercati azionari. Per quanto riguarda l'inizio di settimana alla Borsa di Milano, attualmente il FTSE MIB cede lo 0,87%. È tutto per l'edizione delle 13, regia curata da Gabriele Mileti, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.
6: Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Borghi. Nel borgo rinascimentale di Barchi, frazione del comune di Terre Roveresche in provincia di Pesaro Urbino, nel 2025 è iniziato il progetto di rigenerazione di Palazzo Lenci, edificio simbolo della città ideale concepita nel Cinquecento dall'architetto Filippo Terzi su incarico del marchese Pietro Bonarelli della Rovere. Il palazzo, dimenticato da decenni, è stato acquistato dalla società trevigiana di ingegneria e architettura 593 Studio, specializzata in progettazione architettonica partecipata. L'obiettivo? Realizzare un cantiere permanente in grado di ospitare riflessioni e azioni in ambito culturale, abitativo, produttivo e recettività etica e sostenibile. A marzo 2025 è stata avviata la prima fase del cantiere con una prima azione simbolica, la riapertura di Vicolo degli Ebrei per segnare il ritorno del palazzo alla comunità. In parallelo si sta lavorando a una rigenerazione sociale coinvolgendo gli stakeholder locali. Dal punto di vista tecnico, la prima fase ha riguardato le facciate, il tetto e i camini storici, con particolare attenzione al recupero dell'identità architettonica del luogo. Sarà inoltre realizzata sulla chiave di volta del portale in pietra all'ingresso del palazzo una nuova effigie che unirà storia e futuro, antico e contemporaneo, un elemento simbolicamente rilevante su cui il team di creativi sta già ragionando assieme ad alcuni attori locali. Sul portale borghiinvisibili.it si può esplorare da alcune settimane l'intero progetto territoriale che spazia dal mare di Torrette fino al borgo di Barchi, attraversando San Costanzo, Piagge, Orciano e molti altri luoghi, un progetto in pieno sviluppo che si arricchirà via via nel tempo. All'interno del sito è poi possibile sperimentare la navigazione tridimensionale dei borghi di Barchi e Cerasa, ricostruiti con tecnologia laser scanner e attraverso i droni. Un viaggio digitale immersivo tra le geometrie medievali di antichi borghi, insomma. Il progetto Borghi Invisibili inaugura così la stagione 2026, confermando lo storico palazzo rinascimentale come sede di un laboratorio di rigenerazione urbana partecipata ed interattiva. Ci sono mostre dedicate alla città ideale e anche installazioni digitali. L'iniziativa intreccia infatti matematica, arte, architettura per valorizzare le aree interne. Le mura e le porte urbane dei borghi diventeranno schermi viventi su cui si muoveranno metamorfosi palladiane e pattern di Fibonacci. Grazie alla collaborazione con l'Università Tedesca IO e le Proloco di Orciano e Barchi, il cantiere permanente di Palazzo Lenci diventa così il fulcro di un'esperienza sempre più ampia.
0: Le parole della sostenibilità.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei cosiddetti servizi di prossimità, perché c'è una ricerca molto interessante che è stata realizzata e pubblicata dal Centro Studi Tagliacarne, da Unioncamere sostanzialmente, che scatta una fotografia della situazione al nord e al sud del paese, cercando anche di analizzare le esigenze dei cittadini che sono presenti lungo la penisola. Per fare il punto della situazione, per cercare di capire anche cosa ha realizzato questa ricerca e quali possono essere gli obiettivi futuri, siamo in collegamento e lo ringraziamo davvero con il direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito. Direttore, ben ritrovato. Allora, innanzitutto possiamo spiegare ai nostri radioascoltatori che cosa si intende per i cosiddetti servizi di prossimità?
2: Allora, noi per servizi di prossimità intendiamo e abbiamo mappato tutte le imprese che producono quelli che sono di fatto i servizi di vicinato. Parliamo evidentemente del commercio, ma che è il primo dei servizi di vicinato, ma noi abbiamo esaminato anche quelli che sono i servizi, ad esempio, che per la mobilità, i servizi che riguardano la cura delle persone, ma anche i servizi che riguardano il tempo libero, ad esempio le palestre, i luoghi di svago, quindi tutto il complesso, diciamo, delle imprese che realizzano questo tipo di attività, e li abbiamo messi a confronto con quella che è la popolazione residente. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto quali sono le distanze a piedi, diciamo, tra i punti di servizio, quindi i punti di offerta, e la popolazione residente che si trova all'interno di quello che noi abbiamo quantificato. In realtà la quantificazione la fa l'urbanista franco-colombiano Carlos Moreno. Abbiamo quantificato la cosiddetta città in 15 minuti, cioè gli spostamenti, diciamo, che in 15 minuti a piedi si possono realizzare da parte della popolazione verso questi punti di offerta.
1: Quindi una mappatura pratica, concreta, per quanto riguarda gli italiani, per capire che cosa possono fare nel raggio dei 15 minuti, diciamo, usando questo termine. Allora, che cosa è venuto fuori? Ad esempio, ci sono dei servizi importanti come quelli dal parrucchiere, la palestra, anche il supermercato. Sono vicini, sono mediamente raggiungibili da parte della popolazione o meno?
2: Allora, sì, diciamo, il commercio complessivo, quindi i supermercati, ma noi abbiamo anche il commercio al dettaglio, sicuramente noi abbiamo distinto il livello Italia, ma poi siamo entrati anche all'interno dei singoli territori. Allora, sicuramente hanno una buona raggiungibilità. Diciamo che i servizi che in linea generale sono quelli mediamente in Italia a maggiore raggiungibilità sono i servizi che riguardano quelli che noi abbiamo classificato come living. Il termine è un po' tecnico, ma stiamo a parlare di parrucchieri, delle sartorie, cioè i servizi che riguardano fondamentalmente l'attività alle persone. Questi sono i servizi che sono più diffusi e sono a livello italiano più facilmente, in media italiana, più facilmente raggiungibile a piedi in 15 minuti dalla popolazione. Abbiamo sostanzialmente preso in considerazione 5 tipologie di macro servizi, all'interno dei quali ha ricordato la distribuzione, ma in realtà noi abbiamo anche i servizi di formazione, ad esempio tutto il complesso, diciamo, di strutture che supportano l'attività di formazione. Quindi, cioè, noi abbiamo preso in considerazione queste 5 tipologie di servizi, ma la cosa che è anche interessante è capire come cambia la vicinanza, la mobilità di questi servizi rispetto alle zone geografiche.
1: Ci sono grandi difficoltà soprattutto in aree in che uno non pensava, e così emerge da questa ricerca?
2: Beh, sì, allora diciamo c'è un po' un'Italia capovolta da questo punto di vista, cioè il sud, che in genere viene sempre considerato come un'area un pochettino più deprivata, invece non emerge così, almeno in termini di raggiungibilità di punti di servizio, mentre invece il centro-nord e segnatamente il nord-est si caratterizza per una minore raggiungibilità media. Intendiamoci, questo dipende anche molto da due fattori. Allora, il primo è un fattore, possiamo dire, di tipo orografico. Cosa intendo dire? È evidente che laddove ci sono maggiore superficie coperta da zone difficilmente raggiungibili, pensiamo ad esempio alle zone montuose, è anche più difficile raggiungere a piedi i punti di servizio. E infatti noi sappiamo che nell'Italia centro-settentrionale l'indice, che possiamo chiamare così detto di montuosità, è un indice superiore rispetto a quello dell'Italia meridionale. Ma poi c'è un secondo fattore che riguarda la dimensione di questi punti di servizio. Cosa intendo dire? Intendo dire che nel mezzogiorno è più facile raggiungere le imprese che realizzano questo tipo di servizi, però si tratta di imprese più piccole e quindi sono imprese più diffuse, mentre nel centro-nord la dimensione dell'impresa è maggiore, quindi è come se ci fosse meno bisogno da questo punto di vista di numero di imprese, perché avendo una taglia maggiore, diciamo, queste imprese riescono a coprire in termini di area di offerta una superficie maggiore.
1: Ecco, facendo una classificazione a livello regionale, vedo che spicca in positivo la Puglia del Sud, mentre arranca un po' la Valle d'Aosta.
2: Allora, guardi, noi se noi vogliamo fare una classifica regionale, vediamo che alle prime due posizioni per raggiungibilità media di servizi abbiamo la Puglia, al secondo posto abbiamo la Campania. Se addirittura scendiamo a livello provinciale, vediamo che nelle prime 10 posizioni, le prime 10 posizioni sono largamente occupate da province meridionali. Ad esempio, al primo posto abbiamo Barletta, la provincia cosiddetta BAT, in sigla, Barletta Anditrane, poi Bari, quindi la Puglia si conferma leader al riguardo, ma poi al quarto posto abbiamo Napoli, al quinto posto abbiamo Cagliari e così via. Diciamo che in generale sì, il mezzogiorno si caratterizza per una buona raggiungibilità dei servizi e in generale anche le aree metropolitane. Questo non ci stupisce, le città metropolitane, cioè le città più grandi in Italia, diverse delle quali si trovano nel mezzogiorno, sono città che si caratterizzano per una maggiore raggiungibilità dei servizi, che significa anche molto spesso una maggiore offerta a riguardo. È evidente che le zone che sono un pochettino più disagiate, ad esempio le aree interne, presentano delle sottodotazioni in termini anche di raggiungibilità, anche per gli aspetti che dicevo prima di orografia del territorio.
1: E allora, direttore, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e dopo continueremo a parlare con lei di questa ricerca, che è particolarmente suggestiva e interessante, anche perché mette un altro elemento sul tappeto, quello dell'aspetto demografico, dell'aspetto un po' anche dell'età delle persone che devono raggiungere servizi di prossimità, servizi essenziali nel raggio di una quindicina di minuti. Ne discuteremo nella seconda parte della trasmissione, e ora è un brano musicale. On the street.

0: Al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo facendo il punto della situazione con il direttore generale del Centro Studi Italia Carne, Gaetano Fausto Esposito, su questa ricerca proprio voluta dal Centro Studi e che fa un'analisi dei servizi di prossimità presenti lungo la penisola, dividendoli per aree geografiche, ma anche importante per territorio e per esigenze della popolazione. Dicevo prima del brano musicale, direttore, che c'è anche una questione legata ai più anziani, agli over 70, che sembrano i più penalizzati da questo punto, ma è davvero così? Perché l'aspetto demografico conta ora e conterà sempre di più in prospettiva futura.
2: È esattamente così. Allora, gli anziani nel percorrere 15 minuti ci mettono più tempo di quelli che sono più giovani. Tanto è vero che noi abbiamo stimato che per raggiungere in media i servizi di prossimità tra i 15-49enni, quindi già sostanzialmente la popolazione più giovane, perché ricordiamo che anche i 49enni e anche oltre possono essere considerati all'interno di questa categoria, la raggiungibilità in questo caso è una raggiungibilità di circa il 38%. Se invece consideriamo gli stessi servizi, ma passiamo alla popolazione over 70, il 38% di raggiungibilità, di copertura, chiamiamo così, si riduce al 32%. Quindi questo dipende, diciamo, dal fatto che i più anziani ci mettono più tempo, diciamo, a camminare, ma questo è un aspetto che in prospettiva, come diceva giustamente lei, sarà particolarmente pesante. E guardi, sarà particolarmente pesante proprio per le aree in cui oggi la raggiungibilità è maggiore, come ad esempio nel Mezzogiorno, perché oggi il Mezzogiorno presenta ancora una struttura demografica sotto alcuni aspetti più giovani, ma le stime che noi come paese, in realtà queste stime vengono fornite dall'Istat, stiamo realizzando, verificano una fortissima crescita dell'invecchiamento nel Mezzogiorno, anche per effetto di fenomeni di emigrazione, mentre invece nel resto del paese c'è un calo comunque molto elevato, ma meno marcato, anche perché lì ci sono dei fenomeni di immigrazione, diciamo la verità, immigrazione che viene anche dal Mezzogiorno, ma anche di immigrazione che viene dal resto del mondo. Quindi, stante le attuali condizioni, avremo in prospettiva un aggravamento, diciamo, di questa raggiungibilità, perché ci sposteremo evidentemente sulle fasce di età maggiori e anzi, a partire da questo io direi, e sicuramente bisognerà lavorare molto sui servizi di prossimità che riguardano il tempo libero come le palestre, per fare in modo che quelli meno giovani possano acquistare una maggiore mobilità anche attraverso questo tipo di attività.
1: Ecco, per questo dicevo una interessante davvero analisi questa che avete realizzato, ma c'è una presa di coscienza da parte delle istituzioni da questo punto di vista, anche quindi di guardare in prospettiva nel medio e lungo raggio, direttore?
2: Guardi, io devo dire che guardando al dibattito che ha suscitato questa ricerca sul territorio, mi sembra che ci sia, se non ancora da parte delle istituzioni, una certa consapevolezza da parte, diciamo, dei corpi intermedi, chiamiamo così, delle associazioni, di questa necessità, cioè in realtà di realizzare delle città molto più vicine a quelli che le occupano. Noi comunque stiamo facendo come sistema camerale in qualche modo la nostra parte, perché questa ricerca che lei sta citando fa parte di un progetto che si chiama Urban Pulse 15, dove 15 deve stare per 15 minuti, che attraverso le camere di commercio stiamo portando sul territorio, facendo riferimento a specifiche situazioni. L'ultimo incontro l'abbiamo fatto proprio nella Valle d'Aosta, cioè proprio nella regione che lei citava, anche per il livello di montuosità, essere l'ultima in termini di raggiungibilità. Il prossimo incontro lo faremo a Bari, proprio per diffondere presso le istituzioni, che sono soprattutto le istituzioni più vicine alle persone, quindi i comuni, la consapevolezza di questi aspetti e quindi anche in prospettiva per esaminarne quali sono anche le ricadute. Sono ricadute evidentemente che riguardano non solo la distribuzione dei servizi, ma anche tutte le questioni relative all'urbanistica.
1: Tornando alla ricerca, c'è una voce, lei ci ha raccontato prima i servizi dai supermercati, parrucchiere, le palestre presenti e capillari, ma c'è un servizio particolare che sta emergendo e che l'ha incuriosito leggendo e sfogliando la ricerca?
2: Ma guardi, Noi abbiamo, tra le varie tipologie di servizi, abbiamo classificato quelli che chiamiamo di caring. Quali sono i servizi di caring? Sono quelli di assistenza variamente configurati, parliamo di servizi privati, di assistenza variamente configurati, come la cura assistenza alle persone, all'infanzia, e i servizi sanitari. Allora, se guardiamo la mappa, diciamo, della vicinanza di questi servizi, vediamo che anche in questa mappa la raggiungibilità di questi servizi è maggiore nel mezzogiorno rispetto al resto del paese. Qual è l'aspetto che mi ha incuriosito? Che questo, sotto molti versi, può essere considerato come l'altra faccia della medaglia del sistema sanitario pubblico. Cioè, è come se laddove, noi sappiamo che nel mezzogiorno, anche per quanto riguarda i livelli di prestazione, diciamo, sono livelli mediamente più bassi, laddove ci sono livelli di prestazioni sanitarie più bassi, come se si fosse sviluppato uno spazio di mercato per il privato, cioè quello che noi cogliamo, e quindi si sono maggiormente diffusi questa tipologia di servizi. Probabilmente il fatto che questi servizi sono meno diffusi, meno raggiungibili nel resto del paese, deriva anche dal fatto che il sistema di assistenza pubblica è più efficiente, quindi c'è una minore domanda insoddisfatta.
1: Grazie davvero per questa analisi, è stata sviluppata dal direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito. Grazie davvero, direttore. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia la Del Vetro, Samira Rocchetti, per quanto riguarda invece l'organizzazione Fabio Cruciani, e per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento è alla prossima trasmissione, e a tutti quanti per l'ascolto, come sempre, vi auguro una serena giornata.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia immemore che porta il tempo.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

0: sottovoce gridata digitata su.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Pirachide Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, il nodo dello scontro tra Stati Uniti e Iran resta allo stretto di Hormuz e si esamina la proposta di tregua, mentre sempre botta e risposta sul passaggio delle navi.
3: Massima allerta nello stretto di Hormuz per via di Project Freedom. Il piano firmato da Donald Trump punta a riaprire il transito navale con l'impiego di 15.000 militari e droni. Nonostante l'imponente spiegamento di forze, gli esperti la definiscono una scorta senza scorta. L'azione si concentrerà sulla mappatura delle mine e sulla sicurezza delle rotte per i mercantili, evitando per ora lo scontro armato diretto. Immediata la minaccia di Teheran, l'esercito iraniano si dice pronto ad attaccare ogni forza straniera che entrerà nello stretto, denunciando la violazione del cessate il fuoco. Mentre la Francia di Macron prende le distanze dall'iniziativa, i mercati scommettono sulla fine del blocco. Il prezzo del petrolio è in calo e si assesta sui $101 al barile. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,75% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Vertice europeo, Yerevan in Armenia, per l'Italia la Premier Meloni, molti temi sul tavolo, dall'Ucraina alla questione energetica.
4: Occhi puntati sull'Armenia per il summit della comunità politica europea. L'obiettivo dei 47 capi di Stato e di governo sarebbe quello di trovare una visione quanto più comune possibile sulle crisi in atto. Ovviamente sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, si parte con il conflitto in Ucraina, con il presidente Zelensky che è presente a Erevan, che invita gli alleati a parlare con una sola voce nei confronti di Mosca. Europa da parte sua ribadisce il sostegno all'Ucraina. Ovviamente in primo piano la crisi in Medio Oriente con tutte le conseguenze economiche che porta con sé, occasione per la Premier Meloni soprattutto nella prossima tappa in Azerbaigian di parlare di energia e di gas, mentre torna il capitolo dazi. Da oggi dovrebbero scattare le nuove tariffe imposte da Trump su camion e auto provenienti dall'Unione Europea, che passano dal 15% al 25%. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
2: I feriti di Crans-Montana non dovranno pagare

nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin. Dopo l'incontro con la premier Meloni a Yerevan in Armenia, aggiunge che per evitare qualsiasi malinteso la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Diverse persone sono rimaste contuse ma nessuna ferita in modo grave nella stazione Cadorna della metropolitana di Milano in seguito a una brusca frenata di un convoglio. La manovra per evitare di investire una persona che era gettata sui binari probabilmente per suicidarsi e che si è salvata grazie alla reazione del conducente del treno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: E ci siamo anche oggi, buon inizio di settimana. Dopo le news siamo ritornati per parlare anche di classifiche. La prima classifica in ordine di cronologia, appunto, per questa settimana sarà dedicata oggi a quella che è la classifica italiana, quella aggiornata secondo gli ultimi dati della settimana, con le canzoni italiane made in Italy rigorosamente più ascoltate nel nostro paese. Quindi state con noi se c'è una canzone italiana che vi piace particolarmente in questo periodo. So che siete affezionati ancora a molte canzoni dell'ultimo Sanremo. Troveremo artisti che hanno portato sì canzoni a Sanremo, ma che si presentano anche con nuovi singoli e nuove entrate. Ne ascolteremo proprio una quasi all'inizio. Intanto musica italiana subito con Ligabue, Le donne lo sanno.

0: La musica.
1: La musica protagonista inizio settimana nelle classifiche, oggi con la Chart Italia, grazie anche a Sabino D'Alessandro che è in regia. Ascoltiamo subito la posizione numero 20. Tra le canzoni più ascoltate in discesa questa settimana si fa valere ancora una volta il cantautorato genovese, il giovanissimo Brescia è alla 20 in discesa con Introvabile.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Si intitola Introvabile, la canzone con cui abbiamo aperto le classifiche di oggi, dedicate alla Chart Italia, numero 20 in discesa, alla 19. Scende dall'ultimo Sanremo anche J-Ax con Italia Starter Pack. Alla 18 è in salita il nuovo singolo molto estivo di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla dal titolo La Testa Gira. E la testa gira anche perché va su, su, su, in alto come una sorta di montagna russa. Alla numero 17 in salita questa nuova canzone di Night, anche qui rimaniamo in territorio di Sanremo, perché lui aveva preparato e presentato, lo ricorderete, lui è diciamo rapper, nasce come tale ovviamente anche con dei testi molto drammatici, questa canzone Prima che all'ultimo Sanremo ha presentato al pubblico musicale più ampio nel nostro paese il suo modo di fare le rime, pensoso ma anche intimista, quindi è un ottimo sesto posto finale per lui, la canzone che poi è confluita in questo nuovo album, decimo album in studio per Night dal titolo Io e Individuo, in cui c'è anche la canzone che andiamo ad ascoltare, che va forte letteralmente proprio come il titolo dello stesso brano, forte di Night, in salita questa settimana alla numero 17. Ricordiamo anche la nostra mail, siete benvenuti a diretta @radioinblu.it.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

Salutiamo la nostra amica Marcella che ci ha appena scritto a diretta a radioinblu.it, anche lei pazza di Night, anche di questa canzone nuova dal titolo Forte, che abbiamo trovato alla numero 17 in salita. Questa è la Chart Italia all'interno del nostro appuntamento Le Classifiche. Alla 16 in salita Paolo Aiezzi con Stessa Direzione. Alla 15 scende Biagio Antonacci, questo è il suo nuovo singolo dal titolo You and Me su Inblu 2000.

con Biagio Antonacci, numero 15 in discesa. Questa è la Chart Italia. Adesso parliamo di un altro giovanissimo protagonista che è Cioffi, giovane cantautore salentino, classe 96. Non ha mai, diciamo, calcato i palchi dei talent show, non ha bruciato le tappe, non si è inventato personaggi o scelte assurde. Ha scelto la via più difficile, cioè quella della verità. La scorsa estate ricorderete il grande exploit con Sola, Ti amo, questa rivisitazione di un mostro sacro davvero della musica italiana firmato Umberto Tozzi in coppia con Marlucas. Ma dietro questo singolo da più di un milione di ascolti c'è molto di più. C'è questo ragazzo che si chiama Andrea, che ha conosciuto nella sua vita il dolore, la perdita, anche la solitudine, che ha trasformato tutto questo in canzoni che parlano d'amore, di amicizia, di crescita e soprattutto di vita vera. L'ultimo spaccato vissuto di vita vera ha deciso di farlo in coppia con Noemi, creando questa canzone che sicuramente sarà un tormentone anche della prossima estate. Si intitola Farfalle nello stomaco, canzone in salita alla 14 della Chart Italia, Cioffi e Noemi.

le coppie di primavera della musica italiana, anche Cioffi Noemi con Farfalle nello stomaco, in salita alla 14, andiamo alla 13 dove è in discesa Marrakesh insieme a Madame per Volevo capire con Marrakesh. La numero 12 è in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. Ormai le note le conosciamo, quelle di Tommaso Paradiso con I Romantici.

che resistono ancora, come Tommaso Paradiso, i romantici, numero 12 stabile, alla 11 in discesa Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso, resiste dall'ultimo Sanremo anche Fulminacci alla 10 e sale anche rispetto a 7 giorni fa con Stupida sfortuna.

uscito anche il nuovo singolo Maledetto Me, che è già in programmazione anche qui su Blu 2000, ma Fulminacci resiste con Subita Sfortuna in salita alla 10. Nella chart Italia salgono alla 9 e Marcomi. Scusa se

Quante crisi, non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Marconi con Baci Piano, numero 9 in salita nella Chart Italia, la classifica che state ascoltando in questo lunedì pomeriggio su Emilio 2000 e dove se no, e naturalmente anche attraverso la nostra app Play 2000 o sul sito play2000.it. Al numero 8 scende un altro fenomeno dell'ultimo festival di Sanremo, ovvero Seif, o Seif come ama farsi chiamare lui, con Tu mi piaci tanto, che è in discesa anche perché è uscito anche il nuovo singolo Buona Domenica, anche questo in programmazione in queste ore, in questi giorni su Emilio 2000. Saliamo alla 7 dove troviamo un altro singolo in discesa, parliamo di Dito nella piaga con il suo Che fastidio. Lei è interessata anche al discorso festival, tanto che la troviamo all'interno del Festival del Mare della Musica in programma sulle coste pugliesi, forse il più famoso festival da quelle parti, perché scatterà l'ottava edizione di Porto Rubino, la tappa quest'anno a Otranto con tanti protagonisti tra cui appunto Venerus e Dito nella piaga, nella città dei martiri. L'appuntamento è il 18 luglio con concerto e set completo per ogni artista, con questo viaggio che organizza Renzo Rubino, come al solito il viaggio musicale ideato e diretto dal cantautore Renzo Rubino, che anche nell'estate di quest'anno riaccende i fari e gli approdi lungo il mare, intrecciando musica, parole e visioni in questo racconto itinerante che unisce terra e acqua, pubblico e artisti. E tra questi artisti, protagonisti e presenti ci sarà appunto lei, Dito nella piaga. Questa è Che fastidio, alla numero 7.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cosa normale.
1: E neanche noi, guarda, siamo un po' confusi in effetti. Allora, dito nella piaga con Che fastidio, numero 7 in discesa. Scendono anche Blanco ed Elisa con una canzone molto romantica, una bellissima ballata che conosciamo molto bene. Questi ricordi alla numero 6.

meravigliose atmosfere, quelle di Blanco ed Elisa con Ricordi, in discesa rispetto a 7 giorni fa nella chart Italia alla numero 6. La numero 5, siamo nella top 5 per raccontarvi che c'è una canzone in anticipo sulla tempistica, proprio quella delle stagioni, che si intitola Canzone estiva, che insomma ha portato nuovamente Annalisa al successo e conferma la sua posizione di classifica questa settimana alla numero 5. Alla 4 scende Samurai J con Ossessione, e c'è un'altra canzone che rischia di diventare, o lo è forse già, un tormentone: le note musicali di questa canzone di Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese in salita.

canticchiarla, almeno una volta l'avete fatto, vi è entrato in testa questo ritornello, incominciano le ferie, quando torno al mio paese, vabbè. Le ferie sono molto più vicine di quanto voi possiate immaginare. Serena Brancale, Levante Delia con il mio paese in salita, la numero 3. Nella Chart Italia questa settimana sono stati anche alla vetta per diverso tempo, con questa canzone in anticipo ovviamente sui tempi estivi, i The Colors, Rolling Stones. Questa è una posizione stabile.

0: Italia con il loro tour, soprattutto durante la prossima estate, come sono soliti fare. Rolling Stones, la canzone dei The Colors, alla numero 2 stabile, nuova numero 1 della settimana. Che coppia, ragazzi, inaspettatamente, ma arrivano lì alla vetta. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar e la canzone regina della chart Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Già si capisce dai suoni, dall'originalità del pezzo e il nuovo di Sombra dal titolo Potential qui su Mio 2000. Abbiamo archiviato oggi la classifica dedicata alla Chart Italia, le canzoni italiane più ascoltate nell'ultima settimana, e al primo posto abbiamo trovato inserita Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Ve lo ricordo, giusto per dovere di cronaca anche di tutto quello che abbiamo vissuto e raccontato all'interno delle classifiche di oggi 4 maggio. Noi vi lasciamo, naturalmente vi invitiamo all'ascolto delle parole di Mio 2000 tra poco con Marco Parce. Prima ancora l'informazione, ringrazio Sabrino D'Alessandro in regia, naturalmente tutti voi che ci avete seguito. Domani scatterà un altro appuntamento con le classifiche, quando vi chiederete voi, ma naturalmente dalle 14 fino alle 15 sempre qui su Mio 2000. Questa è l'ultima di oggi, Alberto Fortis.
1: Piroette di sabbia e le guglie da d'uomo, differenza tra pietra

0: classifiche.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. In conflitto in Medio Oriente, il nodo nello scontro tra Stati Uniti ed Iran resta sempre lo stretto di Hormuz. Teheran avverte colpita una nave da guerra americana vicino ad Hormuz, ma Washington smentisce, mentre secondo i media l'esercito americano sarebbe stato autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Resta fragile la tregua anche a Gaza e la tensione sull'Iran rischia di mettere in secondo piano il disastro umanitario che ancora attanaglia la striscia.
3: Gli attacchi dello Stato ebraico e i razzi dei miliziani sciiti di Hezbollah non si sono mai fermati, a dispetto di una tregua che sarebbe stata dichiarata lo scorso 17 aprile. Solo negli ultimi due giorni le forze armate israeliane hanno comunicato di aver ucciso almeno 10 guerriglieri nemici, mentre Benjamin Netanyahu annuncia l'acquisto di nuovi aerei da guerra e il rafforzamento nella produzione di munizioni. Appare in TV ma scompare dalle aule giudiziarie. Il premier israeliano era atteso oggi in tribunale per deporre nel processo a suo carico per corruzione e abuso d'ufficio, iniziato 6 anni fa. Il suo avvocato ha fatto sapere che non si presenterà. La corte, nel diffondere la notizia, non ha specificato i motivi. Sullo sfondo resta sempre Gaza e le sue macerie, sotto cui sarebbero sepolti ancora 8.000 corpi, stima l'ONU, insieme a non si sa quanti ordigni inesplosi. Senza un piano di pace e una specifica organizzazione, la devastazione resterà il panorama di chi vive in questa terra. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: E le tensioni geopolitiche nel Golfo, la conseguente crisi dell'energia si traducono in un peso sempre maggiore sulle tasche delle famiglie, 1.000 euro in più, secondo il Codacons.
4: La chiusura dello stretto di Hormuz e il blocco alla circolazione delle navi che trasportano il greggio in Occidente ha spinto il prezzo del petrolio oltre i $100. Le conseguenze si fanno sentire in primo luogo alla pompa di benzina. Oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il prezzo medio self-service in autostrada sfiora i 2 euro per la verde, mentre il gasolio supera i 2,11 euro al litro. Stando un'analisi del Codacons, 2 mesi di conflitti in Iran stanno costando alle famiglie circa 1.000 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumo. Oltre che sul piano della macchina, le impennate del greggio hanno ripercussioni anche sui trasporti pubblici, in particolare il settore aereo, con biglietti che superano il 18% rispetto a febbraio. Rincari anche per le bollette di luce, gas e gli alimentari, proprio perché il rialzo dei carburanti rende più costoso spostare la merce. In questo quadro si rialza l'inflazione, con ricadute sul costo dei tassi di interesse. Si stima un conto fino a 4 miliardi per i debiti degli italiani. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,67% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Ripartiamo, settimana nuova, maggio vai adagio, cioè il mood è questo, no? Però volevo iniziare rievocando il 4 maggio del 1979. Allora, sai quegli anniversari un po' strampalati, dimenticati, no? Che ci abbiamo soltanto noi in apertura. All'epoca l'aria era carica di quella tensione che soltanto i grandi cambiamenti politici sanno portare, no? Un cambiamento radicale che aveva il nome preciso di Margaret Thatcher, che era appena diventata la prima donna primo ministro del Regno Unito, passata alla storia poi come Lady di Ferro, no? E fino a qui, insomma, siamo a livelli di libri di storia. Ma la cosa più interessante di questa faccenda è una storia a margine proprio, perché il partito della Thatcher, i conservatori, i Tories, aveva deciso di celebrare quella vittoria comprando una pagina intera su un giornale. E fino a qui dici pure dove sta la novità. E in quello che hanno scritto, testualmente, May the 4th be with you, Maggie, congratulations. Cioè, in quel momento preciso, senza che nessuno se ne rendesse davvero conto, era nato un fenomeno culturale globale. Ed è ironico se ci pensiamo che una delle ricorrenze più amate della cultura pop, lo Star Wars Day di oggi, non sia stata inventata dal marketing, no? di un Hollywood, insomma, però è figlia di un copywriter politico inglese col gusto per i giochi di parole che magari nemmeno l'aveva visto Star Wars. E per anni questa data è rimasta una cosa da nerd, lo Star Wars Day, un segreto, no? Sussurrato tra gli appassionati. C'è un codice per iniziati, fino a che internet non ha fatto quello che sa fare meglio, cioè fare leva sulla nostalgia. Quindi oggi, 4 maggio, si celebra l'universo di Star Wars, e non è soltanto il giorno in cui si tirano fuori le spade laser dal garage, no? Cioè è una celebrazione anche proprio dell'innovazione che ha cambiato per sempre, per esempio, il cinema. Cioè, quando George Lucas era partito col primo film nel 77, non stava soltanto girando un film di fantascienza, stava proprio materialmente, concretamente inventando la tecnologia che avrebbe plasmato il cinema di fantascienza moderno. Stava costruendo apparati, stava mettendo a punto tecniche, perfezionavano gli effetti ottici, stavano aprendo proprio la strada al cinema di oggi. Quindi celebrare lo Star Wars Day significa celebrare quel momento in cui l'artigianato si è mescolato con la matematica, cioè c'è il costume, c'è il, nel senso più profondo di questo termine. Ci sono tante sfaccettature, no? Che magari da noi in Italia si notano meno, però ogni 4 maggio in tutto il mondo ci sono professionisti in giacca e cravatta, coi calzini, capito, di R2D2. Ci sono raduni oceanici di persone con le armature bianche da Stormtrooper. Avevamo detto, tra l'altro, di questo weekend a Milano, la proiezione del ritorno dello Jedi con l'orchestra sinfonica del cinema a sonorizzare dal vivo il film. C'era stato anche lì spazio per la rievocazione proprio, no? Però questa ricorrenza non è soltanto una questione di collezionismo, è la dimostrazione di come una mitologia moderna possa unire generazioni diverse sotto un unico linguaggio simbolico. Cioè la forza non è più soltanto il concetto astratto dei cavalieri Jedi, è diventata una metafora universale dell'equilibrio tra la tecnologia e lo spirito umano. E la cosa affascinante è come questa ricorrenza sia diventata, come dire, organica, no? Perché mentre altri brand provano a costruire a tavolino giornate celebrative che poi passano, passato l'hashtag, passata la giornata, passato il ricordo, lo Star Wars Day continua a crescere perché appartiene alla gente, ed è lì che è partito. È un giorno in cui l'innovazione tecnologica incontra la creatività, dove il design di una nave spaziale degli anni 70 viene studiato nelle facoltà di ingegneria, dove la filosofia di un pupazzo di gomma verde viene citata nei saggi di sociologia. Cioè, in fondo, il motivo per cui ogni anno torniamo a dirci, no, che la forza sia con te, may the force be with you, may the fourth, questo è il gioco di parole, proprio oggi, 4 maggio, è che Star Wars ci ha insegnato una lezione fondamentale sul progresso. Cioè, non importa quanto sia avanzata la tua tecnologia, quanto sia veloce la tua nave spaziale o quanto sia potente il tuo computer, al centro di tutto c'è sempre una storia umana, un legame, una scelta tra luce e ombra. Perché Star Wars è sempre stato un paradosso affascinante, no? Un racconto futuristico, però costruito con l'immaginario del passato. Cavalieri medievali nello spazio, astronavi che sembrano veramente ferri vecchi, no? Robot che litigano come Sandra e Raimondo, capito? Un universo che funziona perché è alieno, sì, ma familiare allo stesso tempo. E il 4 maggio è il giorno in cui questa familiarità diventa veramente collettiva, perché la vera innovazione, quella che resta nei secoli, parte sempre, no? Da quell'idea di se tutto questo diventasse possibile, no? Da questa immagine, questa cosa che noi sognavamo da bambini, immaginando proprio nel 2026 le macchine volanti. Qualcosa evidentemente è andato storto, ma questa è un'altra faccenda. È che alla fine ogni occasione è buona per festeggiare, quindi buon 4 maggio ovunque voi siate in questa galassia. Oggi con Stefano Ciurpi in regia, le parole di In Blue 2000, partiamo da un'altra aliena vera, Taylor Swift.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Torna Internazionale Kids, il festival del giornalismo dedicato ai più piccoli, bambine e bambini che magari hanno voglia, no, di capire il mondo in cui stanno crescendo. Dall'8 al 10 maggio a Reggio Emilia, edizione numero 6, con un cartellone di un sacco di interventi interessanti. Io ho sbirciato chiaramente quelli della tecnologia, tipo chi educa gli algoritmi, l'intelligenza artificiale è maschio o femmina? Noi risposte non ne abbiamo, ma le chiediamo per esempio alla relatrice di questo intervento, ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, Chiara Gius. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Noi risposte non ne abbiamo, ma di domande, uff, quante se ne vuole. Ma chi educa gli algoritmi? Questa è una domanda centrale, fondamentalmente.
1: Sì, è una domanda centrale che spesso evitiamo di farci quando pensiamo alle tecnologie. Ed è questo un pochino il cuore dell'intervento che porterò al Festival Internazionale Kids, proprio perché se le tecnologie hanno questa grande capacità di rendersi invisibili, in realtà il modo in cui interagiscono con le nostre vite è profondo, e la convinzione che fin da piccolini imparare a sviluppare questo tipo di competenze possa essere utile.
0: Mm-hmm. Però poi alla fine, cioè, qual è il fraintendimento più comune quando si parla di differenza di genere nella tecnologia?
1: Beh, il fraintendimento più comune è che non ci sia una dimensione di genere quando si parla di tecnologia, perché una delle grandi narrative che accompagnano il discorso comune sulle tecnologie è proprio quello del fatto che le tecnologie sono solo numeri o circuiti, e che in quanto tali questi numeri e questi circuiti non si portano dietro tutti quei bagagli di appunto bias, pregiudizi, credenze che invece contraddistinguono, no, la pratica e l'esperienza delle persone.
0: Che poi
1: è un grande mito.
0: Le grandi big del tech si autodefiniscono da sempre, no, una meritocrazia pura, dove chi riesce, chi è capace può andare avanti, insomma. Poi in realtà però di donne nei posti, diciamo, strategici di comando, insomma, quelle cose, i nomi spendibili, ecco, da un punto di vista proprio pratico, ce ne sono sempre troppo pochi, o sbaglio?
1: Sì, perché il problema non è il problema è la pozza da cui si prende, da cui si attinge per riuscire a trovare appunto le figure apicali o le figure strategiche all'interno del mondo del tech. Se ci sono delle barriere già in ingresso, è molto improbabile che in una selezione che già è particolarmente serrata si arrivi poi a chiudere appunto sul nome o sulla figura di una donna, che invece tanto avrebbe da dare rispetto allo sguardo, le pratiche, gli approcci. Quindi abbiamo un problema che è chiaramente sociale, e questo problema sociale diventa e si amplifica tanto di più nel momento in cui appunto ci si confronta con figure apicali che sono molto ridotte, sono molto poche. E quindi sì, una meritocrazia che pesca però principalmente in un pool di uomini fa molto fatica a far emergere invece le sguardi, le competenze e le capacità femminili che pur ci sono, ma che certo, un po' come per gli algoritmi, no? Che gli algoritmi funzionano a processo cumulativo, più dati hanno meglio risposte sanno dare. Se hanno tanti dati sugli uomini e pochi dati sulle donne, assumeranno che la normalità è l'uomo e escluderanno le donne. E il mondo sociale funziona più o meno nello stesso modo, anzi nello stesso modo, dato che quei dati derivano dall'esperienza e dal mondo sociale.
0: Tra l'altro ci sono diversi studi che suggeriscono come l'automazione arriverà a colpire settori a forte presenza femminile, quindi cioè, che ci sia qualcosa, una tendenza da invertire è chiara. A livello pratico però come si fa?
1: A livello pratico come si fa? A livello pratico innanzitutto si lavora appunto sull'abbattere le barriere che sussistono e ancora sussistono nell'ingresso delle donne nei percorsi di studio e poi nelle professioni. Ma poi lo si fa, e questo è il mio apporto da sociologa, costruendo uno spirito critico che porta le persone a farsi delle domande. Una delle grandi domande che dovremmo farci tutto è chi tutti e tutte è chi c'è nella stanza e chi ha possibilità di parlare all'interno di quella stanza. Senza la costruzione di questo spirito critico e di questo sguardo critico difficilmente andremo da nessuna parte, è proprio il presupposto per cui poi possiamo agire di conseguenza, applicare correttivi, riformulare i processi di selezione e acquisizione delle competenze, tutelare alcuni lavoratori o lavoratrici anziché altre, eccetera eccetera. Se non ci interroghiamo a monte difficilmente arriviamo poi alla risposta valle.
0: Sì, no, certo, anche perché adesso con l'intelligenza artificiale, che non si può fare niente senza mettere dentro l'intelligenza artificiale, il rischio è di amplificare quei bias che già ci sono, ecco, e ci sono dei rischi concreti quando gli algoritmi diventano poi alla fine mediatori invisibili delle nostre decisioni.
1: Assolutamente, perché li diamo per scontato. Da una parte li diamo per scontato, cioè appunto da una parte pensiamo che sia tutto sommato siano efficaci ed efficienti e quindi diamo criticamente un po' per scontato il fatto che le loro risposte invece possano non essere così neutrali come vorremmo immaginarle. Dall'altra parte facciamo molta fatica a controllare il tipo di dati, che cosa c'è dentro i dati con cui vengono allenate le tecnologie e gli algoritmi. E quindi questo ci porta in una qualche maniera a lavorare un po' al buio, alla cieca, e spesso a renderci conto del problema solamente dopo che il problema ha avuto già degli effetti sul mondo reale e quindi sull'esperienza delle persone.
0: Ecco perché dovrebbe esserci un sociologo aziendale, insomma, oltre che a uno psicologo, qualcuno capace di analizzare da dentro le dinamiche, no?
1: Probabilmente sì, ma anche questo non so se sarebbe tutto sommato del tutto sufficiente. Ci vorrebbe qualcuno che presti attenzione innanzitutto al tipo di dati che vengono utilizzati, agli equilibri e a che cosa ci raccontano i dati che vengono utilizzati, così da avere un'idea preventiva su quelle che possono essere le possibili strategie e correzioni da implementare. E questo mi porta a dire che ci dovrebbero essere più persone che non sono le persone che al momento sono nella stanza e che hanno diritto di parola, che vengono fatte accedere dentro quella stanza. Ci vogliono più donne che lavorano con i dati, analizzano i dati, disegnano le tecnologie. Ci vogliono più persone appartenenti a soggettività marginalizzate, perché chiaramente la loro presenza porta a porsi delle domande che altrimenti non arriverebbero mai. Anzi, certo. Senza probabilmente, già lo sappiamo, non verrebbero mai fatte.
0: In chiusura, Internazionale Kids è un festival, diciamo, per ragazzi e ragazze, ma vorrei tirare in ballo i genitori, da papà, insomma. Come si fa a fare qualcosa concretamente? Come si fa a coinvolgere quelle persone più grandi, sperando che, cominciando dai più piccoli, insomma, si possa arrivare a questo ipotetico futuro migliore che tutti quanti ci immaginavamo dopo il Covid, invece qualcosa è andato storto?
1: Allora, una delle prime domande è ricordare ai genitori, una delle prime risposte secondo me è ricordare ai genitori che fondamentale non è tentare di rimuovere il problema, ma affrontare il problema, e quindi insegnare ai propri bambini e alle proprie bambine a farsi delle domande, domande che hanno a che fare con quello che vedono, quella che è la loro esperienza con le tecnologie, quelle che sono appunto le loro pratiche quotidiane, gli usi che vengono fatti delle tecnologie. Uno dei grossi rischi che sto osservando anch'io dal mio punto di vista di sociologa, ma anch'io di genitore, è che il tentativo sia quello di appunto rimuovere il problema, fare finta che appunto le tecnologie siano semplicemente qualcosa da ritardare. Le tecnologie fanno parte della vita dei bambini dal primo momento in cui nascono e li accompagneranno per il resto della loro vita. Il più è appunto domandarsi che cosa non c'è di corretto in questa situazione che sta succedendo, perché questa risposta non mi sembra sensata, in che modo posso fornire delle altre risposte, insegnare i limiti delle tecnologie, perché te lo dice ChatGPT non significa che sia vero,
0: certo.
1: E insegnare soprattutto che la vera competenza è capire quando ChatGPT sbaglia, e quella la si può acquisire solamente se ci si è posti le domande giuste, si è studiato nel modo giusto di fare degli spazi digitali.
0: E qui non apriamo neanche il tema del tipo di risposte che danno le intelligenze artificiali pescando da quali dati, che se no veramente diventa una matrioska, insomma, di domande. E il tempo che abbiamo a disposizione è finito, ma i temi sono tanti. Torna Internazionale Kids, dicevamo, dall'8 al 10 maggio a Reggio Emilia, festival del giornalismo dedicato ai più piccoli. Tra i relatori, ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'università, è difficile da dire, però è molto molto piacevole da raccontare, insomma, all'Università di Bologna, Chiara Giusse, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

Reputation è una delle cose più importanti da difendere. Raven Laney con Dominic Fike, Reputation, nel pomeriggio di In Blue 2001, con una reputazione di ferro. Fabio Concato, che l'estate scorsa aveva interrotto i concerti dal vivo, tra l'altro lapidario: mi sono fermato perché sto affrontando un tumore. La buona notizia è adesso leggere sul suo profilo ufficiale che dall'11 maggio, leggo, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Milano, poi Roma Auditorium Parco della Musica, Ancona, Padova, eccetera eccetera, si riparte col, dal vivo, con la musica dal vivo, ed è credo la più bella notizia di tutte. Via.

un disco bellissimo che compie 20 anni proprio, Back to Black, Amy Winehouse, nel pomeriggio di In Blue 2000, tra poco anche la redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa.
5: In Blu 2000, news.
6: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, abbiamo il controllo di Hormuz e lo stiamo aprendo, dice il segretario al tesoro americano Bessent. Teheran avverte colpito una nave da guerra americana vicino allo stretto, ma Washington smentisce, mentre secondo i media l'esercito americano sarebbe stato autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,83%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi, ricevuto dalla Premier Meloni. Prima però giovedì l'incontro in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump.
7: Si prepara per giovedì il faccia a faccia in Vaticano fra Papa e segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà inseguito anche a Roma dagli imbarazzi della sconsiderata invettiva scagliata da Trump 3 settimane fa al Papa, definito pessimo in politica estera e troppo morbido verso il regime di Teheran. La risposta di Leone è stata un accorto sottrarsi allo scontro, lasciando che montasse la valanga mondiale di critiche a Trump e lo sconcerto dei cattolici americani. La priorità del Papa è soltanto la pace, invocata ancor più spesso e con più forza da quando Stati Uniti e Israele hanno aperto il fronte di guerra iraniano. È l'occasione di fare appello di persona a un esponente di altissimo profilo dell'amministrazione Trump. È preziosa comunque anche per lui. Paolo Fucili, linea allo studio.
6: Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che nella notte scorsa a Forlì ha visto 2 giovani studentesse universitarie perdere la vita, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. L'auto con a bordo le 3 ragazze è andata fuori controllo e dopo un testa a coda si è schiantata in piena velocità contro un albero. I feriti di Crans Montana non dovranno pagare nulla per le cure mediche, lo dice sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la Premier Meloni a Yerevan. Il calcio, festa nella notte a Milano per l'Inter che con 3 giornate di anticipo si è laureata campione d'Italia.
8: La festa della Milano Nerazzurra è esplosa ieri sera tra cori, petardi e fumogeni in Piazza Duomo, dopo che l'Inter ha superato 2-0 il Parma con reti di Thuram e Mkhitaryan. Gli uomini di Kiev portano così nella bacheca dell'Internazionale il 21esimo scudetto della lunga storia societaria e già guardano alla finale di Coppa Italia che il prossimo 13 maggio si giocheranno all'Olimpico contro la Lazio. L'abbinata scudetto coccarda tricolore non riesce più all'Inter dallo storico triplete di Mourinho nel 2010. Intanto continua inarrestabile a vincere sulla terra rossa Yannick Sinner. Ieri nella finale di Madrid l'azzurro ha spianato in meno di 1 ora e 2 set, 6-1-6-2, il tedesco Zverev. Altrettanto brillante il 20enne bolognese Kimi Antonelli in Formula 1. Sul circuito di Miami ha guidato alla vittoria la sua Mercedes, arrivando primo per la 3ª volta su 4 Gran Premi finora disputati. Andrea Domaschio, linea allo studio.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

tu non lo saprai mai, ma nemmeno ci penserai, no? Perché tanto siamo, vabbè, l'ha detto l'intelligenza artificiale, sarà vero. Ecco il nuovo livello della questione, un mondo in cui l'essere umano non clicca più nemmeno su un link, non vede più la fonte, non la valuta, non la riconosce, ti arriva soltanto la risposta finale, e quella risposta finale oggi costa tanto, sì, ma si può comprare. Questa è l'intelligenza artificiale, in due parole, le parole di Blue 2000.

tifoso della Lazio, Achille Lauro, non lo sapevo. Comuni immortali nel pomeriggio di In Blu 2000, saranno contenti gli interisti con lo scudetto nuovo ad attaccare. Interista Max Pezzali, il featuring di Eros Ramazzotti nel pomeriggio di In Blu 2000.

come nei film, un ragazzo nato ai bordi di periferia che conquista il mondo. Eros Ramazzotti con una storia importante World Tour in arrivo poi anche negli stadi italiani dal 6 giugno prossimo. La prima data sarà a Udine, ma arriviamoci a giugno prossimo. Per oggi intanto ci fermiamo qui. Grazie a Stefano Sciolpi per la regia. Se vi va l'idea, ci trovate domani puntuali. Stesso posto, stessa ora.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ICZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo della riapertura delle miniere. Sappiamo che la Lombardia, così come tantissime zone d'Italia, sono ricche di miniere che ormai sono state dismesse. E in alcune regioni, pensiamo alla Sardegna e adesso ci racconterai l'iniziativa della Lombardia, hanno deciso di renderle visitabili per i turisti, anche perché raccontano una storia, Stefania.
2: Sì, quindi le miniere dismesse, anche quelle della Lombardia, si pensa di trasformarle in meta di turismo, ma soprattutto anche di recuperare la storia che raccontano anche i luoghi dove si trovano, che è una storia di lavoro, di vite, insomma di territori e anche in opportunità di lavoro. Ecco, questo è un progetto molto interessante che è stato presentato recentemente in regione, che peraltro Regione Lombardia, che ha già stanziato 7 milioni di euro per finanziare 15 interventi su siti minerari distribuiti in tutta la regione. Ecco, è un'iniziativa molto interessante che merita di essere conosciuta.
1: Tu hai intervistato Giorgio Maione, che è l'assessore regionale all'ambiente e al clima. Sentiamolo.
3: Le nostre miniere sono un patrimonio che stiamo valorizzando. Dall'idea di aree dismesse e inutilizzabili, invece stanno diventando sempre più attrattive, punto di riferimento, e l'idea è quella di connettere queste 15 realtà presenti sul territorio per fare sistema. Abbiamo bisogno sempre di più di raccontare una Lombardia che nel suo passato è stata fatta di mani che scavavano, che fondevano e che lavoravano, e che questo passato va raccontato in termini sia di turismo lento ma anche di ricerca su questi siti che rappresentano veramente un patrimonio inestimabile del nostro territorio. L'ambiente è un driver di sviluppo in generale, e quando parliamo di sviluppo sostenibile parliamo anche di proposta turistica e quindi occasioni di lavoro per i giovani che spesso vivono in queste zone, che sono territori di montagna, e quindi il tema dello spopolamento va contrastato anche fornendo occasioni di crescita economica.
1: Ecco, quindi si creeranno anche proprio dei percorsi, Stefania?
2: Assolutamente sì, dei percorsi pensati non solo per il turista ma anche a scopi didattici, quindi per famiglie, scuole, gruppi organizzati, e si parte con queste 15 miniere dismesse. Tra queste c'è già l'esperienza che è in atto e da qualche tempo proprio del sistema museale minerario della Val Trompia, quindi nella provincia di Brescia, con il sito di Pezzase, che pensa negli ultimi anni ha superato stabilmente le 20.000 presenze annue, quindi un buon risultato che è confermato anche a livello regionale dai dati dell'Osservatorio regionale per il turismo e l'attrattività. Insomma, piacciono le miniere.
1: Beh, anche perché insomma si fonde appunto la visita dei luoghi intorno, quindi della natura, proprio al sito minerario, che immagino tantissime persone lo conoscono ma non ci sono mai stati, ecco, non hanno mai visto,
2: non sono mai entrate
1: dal vivo.
2: Certo, anche perché racconta all'interno, sono stati pensati dove già c'è, diciamo, questa tradizione, c'è davvero un percorso, un racconto per chi entra, quindi dai lavoratori, dalle famiglie che attendevano il ritorno dei lavoratori nelle miniere, dall'economia e dal tempo e dalla storia, insomma, di questi territori.
1: Fa un po' specie vedere che la chiamiamo archeologia industriale, perché insomma non è che proprio le miniere siano del paleolitico, fa una certa impressione, se ci pensiamo è passato pochissimo tempo e invece sembra già...
2: Preistoria, in realtà,
1: addirittura
2: no.
1: L'archeologia industriale, beh, è una definizione, però stavo pensando che non è passato così tanto tempo. Allora sentiamo anche Dario Fossati, che è presidente del comitato scientifico di Fondazione Lombardia per l'Ambiente.
4: Fare rete vuol dire unire e creare sinergie tra tutti gli operatori, ad esempio nel campo della formazione degli operatori che conducono le persone a visitare queste miniere, sono molto belle, ma anche ad esempio fare rete per creare pacchetti informativi e didattici, ad esempio per le scuole, perché le miniere sono visitate anche da tantissime scuole, e fare rete anche per creare degli itinerari con una regia generale di regione, ma anche con il supporto di tutte quelle associazioni, i volontari, le associazioni specifiche che si occupano di aspetti minerari, mineralogici, ma anche geologici, per la divulgazione e la valorizzazione appunto del patrimonio minerario.
1: E di come vivevano e lavoravano, in che condizioni lavoravano i minatori?
2: Assolutamente sì, se posso aggiungere una cosa, a Pezzadze in particolare c'è il Museo dell'Orma, sì. Che contiene e mette a disposizione dei visitatori, soprattutto delle scolaresche, tutti gli attrezzi utilizzati nelle miniere, nei lavori del periodo, insomma periodi che, come tu dici, forse non sono lontanissimi, ma per i bambini, i ragazzi di oggi sembrano, come dire, stranissimi, originalissimi, ma si divertono tantissimo, imparano tantissimo davvero anche dai racconti di quelli che forse non i loro nonni ma i loro bisnonni potrebbero essere, ecco.
1: E allora una rete delle miniere turistiche in Lombardia, un progetto da seguire soprattutto poi per chi può di farle queste cose. Stefania, grazie per avercelo presentato.
2: Grazie a te Federica.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Con te andiamo a Nurallao in provincia di Oristano e parliamo di rigenerazione del territorio. Abbiamo parlato tante volte di come evitare lo spopolamento delle aree interne, che inevitabilmente, per tantissimi motivi che non stiamo qui a ridire, va avanti, però ci sono anche dei progetti per creare una controtendenza, Roberto.
5: Sì, parliamo di un progetto di rigenerazione territoriale, perché in sostanza Nurallao crede nella possibilità di mettere insieme le persone che vivono in zona, farli lavorare insieme, creare dei momenti aggregativi e fare dei laboratori di saperi, di tradizione, trasferimento delle competenze locali e poi questo portarlo fuori. Mi riferisco ad un progetto che è in corso di essere, già partito da almeno quasi un anno, con il coinvolgimento di sardi, ad esempio, che abitano a Parigi, mettono insieme dei chef che lavorano lì a Parigi con chi produce magari le materie prime in Sardegna, è uno dei tanti esempi. E nei giorni scorsi c'è stato proprio il laboratorio, la presentazione del laboratorio di rigenerazione territoriale, quindi il lavoro dell'amministrazione comunale e non solo dell'amministrazione comunale sta dando dei frutti per cercare, per quanto è possibile, di mettere insieme i soggetti che operano sul territorio, sì, e portarli su una piattaforma un pochino più ampia.
1: E allora tu hai intervistato Andrea Succi di Temporary Manager di Destinazioni nelle aree interne, sentiamo.
6: Quando parliamo di spopolamento è quello di occuparsi innanzitutto che chi ci vive non vada via, perché è un processo che sta proseguendo e sappiamo benissimo la degenerazione. Come territorio italianità ci occupiamo da molti anni, ormai 16, esclusivamente di aree interne, e quindi investire sul ruolo della comunità locale, che ha bisogno di essere attivata, animata di relazioni interne. Per quanto si conoscono tutti, poi è emerso in Nurallao che la maggior parte non sapeva l'uno dell'altro, che si stava facendo un'esperienza di tartufo piuttosto che preparando una fattoria didattica o un glamping, quindi abbiamo creato connessioni. I tre livelli indicatori di qualità della vita della comunità locale, perché io non vado in un territorio deserto o triste, allora sono la coesione, i sensi di appartenenza e soprattutto il lavoro. Quindi ci occupiamo di far sì che coloro che sono nei paesi, che chiamiamo Bidas, non vadano via.
1: Perché se si riesce a fare questo incrocio, no, dalle attività locali con attività che sono in altri posti, si riesce a valorizzare entrambe le cose, soprattutto il paese, che chiaramente rispetto a Parigi ovviamente ha meno leve.
5: Sì, parliamo di un centro di poco più di 1000 abitanti, mettere insieme chi produce, magari anche delle volte parliamo di prodotti di qualità, di quelli cosiddetti prodotti a chilometro zero, cioè che vengono realizzati in zona, possono essere messi a disposizione ed utilizzati anche lontano. Oppure, come diceva Andrea, spesso capita che attorno si producono delle cose che possono essere messe in rete e che possono dare un valore aggiunto a chiunque è sul territorio. Quindi l'incontro tra i diversi soggetti presenti sul territorio può dare l'opportunità di determinare occasioni che mettono in moto una collaborazione che poi può essere estesa anche a soggetti lontani, in questo caso sardi di Nurallao che sono a Parigi.
1: Sentiamolo ancora Andrea Succi.
6: Quello che abbiamo avviato è un processo, non è un progetto terminato il 18 di aprile scorso, ma il 4 giugno saremo sul territorio affiancando, a partire dall'associazione Ethnos, l'incontro con tutti gli operatori che in un catalogo che abbiamo pubblicato e prodotto assieme ad Anna Pizzalis, che era nella componente del nostro team, assieme a Giovanni Antonio Sanno, inseriti in un'offerta unica integrata. Il turismo, noi lo definiamo rigenerativo, non è un turismo di massa, non è neanche esperienziale, molto di più, vede le comunità locali al centro e quindi è una delle leve, ma prima di far arrivare dei turisti bisogna creare qualità, relazioni e anche migliorare l'offerta dei bed and breakfast, delle ristoranti che rimangono aperti, che propongono prodotti locali.
1: Bisogna mettere insieme un po' di cose, certo, per far decollare i luoghi, poi non è detto che debbano diventare tutto, insomma, possono anche mantenere una loro fisionomia, diciamo.
5: La loro tipicità. Garantisce proprio questa diversità rispetto a un turismo magari un po' troppo omologato e spesso anche impattante sul territorio. Invece qui si tratta di lasciare quei luoghi in maniera naturale, mettere in rete i soggetti che operano e poi mettere in dialogo con chi vive lontano da queste zone.
1: Ma poi, come dicevamo prima con Stefania delle miniere turistiche, no? Anche in Sardegna ci sono i giri delle miniere, giusto,
5: sì,
1: Roberto?
5: C'è un parco geominerario che sì. Coinvolge buona parte del sud-ovest della Sardegna, ma anche altre zone dove ci sono le miniere, e c'è un cammino minerario che viene realizzato e portato avanti e sta dando dei buoni frutti su quel tipo di turismo meno impattante, più lento e che riesce a far vivere in maniera migliore e soprattutto apprezzare le zone lontane dai grandi centri turistici. E fa cioè si ha possibilità di entrare in una miniera, scendere anche sotto sul pozzo, quindi insomma sono esperienze di un certo tipo che valorizzano il territorio e portano e fanno crescere l'economia.
1: E dicevo prima però anche a Stefania, far capire come vivevano i minatori, perché qui tutto bello, tutto turistico, ma
5: c'è il museo dove ci sono
1: c'è
5: la possibilità di guardare dei filmati di attrezzatura, cioè quindi far vedere ai ragazzi, spesso sono i ragazzi delle scolaresche che vengono portati, anche chi arriva in vacanza in Sardegna magari per fare la classica vacanza del fine ciclo di studi, vengono portati in queste strutture dove mineraria, dove è possibile vedere che cosa succedeva a 100-200 metri di profondità con il picco in mano e un sudore. Io ho avuto l'esperienza di farlo per lavoro, di scendere in miniera,
1: sì.
5: E non è una bella sensazione.
1: No, e pensa alla gente che ci stava lì, non sai quante ore al giorno. Allora, grazie Roberto, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: E noi adesso andiamo a Ribera, Radio Torre Ribera. Mimmo Tornambè collegato con noi. Buon pomeriggio, Mimmo.
7: Ciao a tutti.
1: Allora, con te parliamo di un'altra cosa importantissima, ossia l'acqua, la gestione idrica. In Sicilia sappiamo che ci sono diverse difficoltà, e non perché manchi l'acqua o perché non piova, ma perché l'acqua non viene trattenuta e quindi distribuita quando occorre. Da te siamo in provincia di Agrigento, ma ovviamente poi il discorso lo potremmo estendere. Comunque rimaniamo da te, Mimmo, qual è la situazione?
7: La situazione è sempre sul chi va là, sull'attenzione, anche se per un momento quest'anno le forti piogge hanno fatto dimenticare, non si dimentica perché si sta già lavorando per predisporre l'anno prossimo, quando ci sarà la necessità appunto di irrigare i campi, di avere l'acqua a disposizione. Ce n'è tanta al momento nelle dighe, ma poi sappiamo per la difficoltà che c'è di portarla nelle terre, e quindi si potrebbe anche perdere. Per questo ci pensa l'Associazione Libere Agricoltori, che da qualche anno tiene appunto una azione permanente per monitorare il tutto e fare da pungolo verso le istituzioni che hanno in gestione l'acqua per uso irriguo, ma anche per uso potabile, per usi civili.
1: E allora teniamo presente appunto le dighe, che ci sono problemi di invaso e di pulizia, teniamo presente le condotte che poi dalle dighe devono portare l'acqua ai campi, e tenendo presente questo ascoltiamo da te intervistato Leonardo D'Angelo, che è dell'Associazione Liberi Agricoltori.
8: Abbiamo mandato una PEC al Consorzio di Bonifica per poter avere un incontro per poter discutere dell'irrigazione 2026, che fortunatamente, grazie alle piogge che abbiamo avuto quest'inverno, l'acqua finalmente l'abbiamo. Ora, avendo l'acqua dentro le dighe, vorremmo avere l'acqua pure dentro i nostri agrumeti e poter irrigare i nostri agrumeti. Ora, noi vogliamo instaurare un rapporto di dialogo con i vertici del consorzio e capire in che maniera, e se ci sono delle problematiche, cercare d'assieme poterle risolvere. Visto che quest'anno l'acqua c'è, dobbiamo fare in modo tale di utilizzarla e di essere serviti il miglior modo possibile. Vedere la situazione del sistema idrico gestito dal consorzio in che condizione si trova, perché la cosa è immediata. Servono dei fondi per fare i primi interventi di manutenzione ordinaria, e quindi bisogna che l'assessorato dia al consorzio i fondi per poter operare in questa maniera, altrimenti se ci sono delle perdite, delle riparazioni da fare, noi purtroppo avremo l'acqua e non riusciremo ad irrigare.
1: Ecco, il primo problema quindi è la perdita delle reti. L'acqua non arriva perché le reti disperdono, le condotte disperdono l'acqua, è così Mimmo?
7: Sì, è così, perché anche perché l'Associazione Liberi Agricoltori è presente sempre sul territorio, quindi conosce benissimo quali sono le reali condizioni della rete che dovrebbe portare in distribuzione l'acqua nei terreni, a differenza di chi la gestisce, che probabilmente interviene solo quando c'è la rottura, quando c'è la perdita di acqua.
1: Oddio,
7: e si vede.
1: Anche loro forse dovrebbero saperlo, conoscere la situazione. Comunque sentiamolo ancora D'Angelo.
8: Per il futuro noi pensiamo che sia sempre una delle cose principali è la riprogettazione ex novo dell'adduttore. L'adduttore è la grande linea di collegamento che collega la diga Castello con tutto il sistema idrico del nostro comprensorio. Questo è datato da 40 anni. Con un altro aggravante, oltre ad essere datato da 40 anni, quello che è il cavo catodico, che è quello che protegge la condotta, è da 20 anni che è saltato. Questo rende l'adduttore come un mobile attaccato dalle tarle. Questo che cosa fa tecnicamente questo cavo? Scarica l'acqua attraversando la condotta, crea delle correnti. Queste correnti si chiamano correnti galvaniche. Se queste correnti, questo cavo ha questa propria funzione, di far scaricare a terra queste correnti galvaniche. Se queste, per come avviene purtroppo da 20 anni, non si scaricano più a terra, si scaricano lungo il tubo, lungo la condotta che è d'acciaio, e la condotta d'acciaio del tubo del dottore è tarlato, è come un mobile tarlato. Difatti ogni 8 giorni, ogni 10 giorni il consorzio è costretto ad andare a riparare l'adduttore. E noi vogliamo che, per evitare questo, perché è come quest'anno, ci ritroviamo ad avere l'acqua e poi possibilmente l'acqua la disperdiamo lungo la condotta, prima di arrivare ai nostri terreni si disperde e se ne va di nuovo al mare, e quindi abbiamo la ricchezza e non la possiamo utilizzare.
1: Allora speriamo, cioè è stato chiaro, era molto tecnico, ma insomma è stato chiaro quello che ha detto D'Angelo. Speriamo che allora adesso sia il consorzio che l'amministrazione però insomma facciano qualcosa, Mimmo.
7: Sì, il vero problema è sta qui, sono in tanti a gestire l'acqua, tranne gli agricoltori, e quindi questo poi alla fine si vede purtroppo.
1: Tutto. Mimmo, ci torniamo sopra, grazie. Grazie.
7: Alla prossima, grazie a voi.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Anna è una mamma sola e oggi

0: i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città!
2: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: In Blu 2000, news.
5: Pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini, il conflitto in Medio Oriente, abbiamo il controllo di Hormuz e lo stiamo aprendo, dice il segretario al tesoro americano Bessent. Teheran avverte colpito una nave da guerra americana vicino a Hormuz, ma Washington smentisce e anche Teheran fa un passo indietro, mentre secondo i media l'esercito americano sarebbe stato autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Le tensioni geopolitiche nel Golfo, la conseguente crisi dell'energia si traducono in un peso sempre maggiore sulle tasche delle famiglie, 1.000 euro in più secondo il Codacons.
6: La chiusura dello stretto di Hormuz e il blocco alla circolazione delle navi che trasportano il greggio in Occidente ha spinto il prezzo del petrolio oltre i $100. Le conseguenze si fanno sentire in primo luogo alla pompa di benzina. Oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il prezzo medio self-service in autostrada sfiora i 2 euro per la verde, mentre il gasolio supera i 2,11 euro al litro. Stando un'analisi del Codacons, 2 mesi di conflitti in Iran stanno costando alle famiglie circa 1.000 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Oltre che sul piano della macchina, le impennate del greggio hanno ripercussioni anche sui trasporti pubblici, in particolare il settore aereo, con biglietti che superano il 18% rispetto a febbraio. Rincari anche per le bollette di luce, gas e gli alimentari, proprio perché il rialzo dei carburanti rende più costoso spostare la merce. In questo quadro si rialza l'inflazione, con ricadute sul costo dei tassi di interesse. Si stima un conto fino a 4 miliardi per i debiti degli italiani. Antonella Mitola, linea allo studio.
5: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzi MIB perde lo 0,92%, quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non scoraggiarsi nella cura dei poveri, trovare soluzioni a situazioni disumane. Papa Leone ha ricevuto i responsabili delle agenzie di Catholic Charities negli Stati Uniti, incoraggiandoli ad alleviare le sofferenze di individui e famiglie, ad alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti. Saranno celebrati domani a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio a 59 anni.
7: Prima pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario campione paralimpico. La fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica che ha cambiato tutto. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte, ma ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. L'idea di trasformarsi in un atleta paralimpico diventa realtà grazie al sudore e a una tenacia senza pari. Diventa uno degli interpreti dell'handbike più forti di sempre, ma anche la sua seconda vita sportiva è destinata a subire un durissimo colpo. Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica ciclistica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente che segnerà drasticamente la sua esistenza. Riacquista la conoscenza solo mesi dopo, ma il suo fisico da Ironman ormai è
8: sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
9: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Ora diamo alcune informazioni che potrebbero risultare utili. La farmacia di turno è Rovello Porro, farmacia Rovello, via Dante Alighieri, numero telefonico 02 967 505 17. Verrà proiettato al cinema Silvio Pellico il film Il Diavolo Veste Prada 2 alle ore 21, al cinema Prealpi Michael sempre alle 21.
10: Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno, corso Biblia.

0: dico le parole scomode dei profeti, presso Sorelle del Signore, Viale Prealpi 25. Il prossimo incontro si terrà mercoledì alle ore 6 maggio alle ore 21. Tema dell'incontro: il profeta tra deserto e città, ingresso libero.
1: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto Saronno, apertura straordinaria del Museo del Santuario Beata Vergine dei Miracoli, ogni sabato pomeriggio del mese di maggio, dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Sabato 9 maggio, accesso libero e gratuito senza prenotazione, accedendo nel chiostro di Viale Santuario sarà disponibile una guida.
0: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, iniziative per l'anno francescano. Giovedì 7 maggio alle ore 21 presso la Chiesa San Francesco. Audite poverelle evocate dal Signore, collegamento con Suor Chiara Lorena Gallo, giovedì 14 maggio alle ore 21 presso la Chiesa San Francesco.
1: Saronno, domenica 10 maggio, il centro storico di Saronno si colora di musica e esibizioni per la festa delle associazioni, iniziativa promossa dal Comune di Saronno sulle realtà no profit del nostro territorio. Tutti i dettagli sul sito del Comune.
0: Saronno, presso il liceo Legnani, continua il Festival della Cultura. Incontri aperti alla comunità scolastica e civica con ingresso libero. Il prossimo incontro, mercoledì 6 maggio alle ore 14:45. Immaginare il mito, le figurazioni di personaggi epici sui vasi greci.
1: Saronno Point, lieta di annunciare l'apertura di Ago e Filo, un nuovo negozio solidale dedicato al mondo della merceria e dell'abbigliamento, che inaugurerà giovedì 7 maggio 2026 in via San Giuseppe 41 a Saronno.
0: Saronno, dal 6 al 9 maggio, presso il Teatro Giuditta Pasta, la quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta. La manifestazione, che quest'anno ha raccolto oltre 110 candidature provenienti da tutto il mondo, si conferma tra le competizioni liriche emergenti più interessanti del panorama internazionale. Il gran finale, 9 maggio, con orchestra dal vivo e ingresso pubblico.
1: Pronti per la secondaria, incontro a tema per i genitori in Aula Magna, Scuola Pirandello, via Drizza, Solaro, 12 maggio, ore 17:30. Sarà un'occasione per condividere dubbi e paure e conoscere buone prassi per accompagnare i ragazzi verso questo nuovo passaggio di crescita, con la dottoressa Silvia Camilla Zanotto, pedagogista. Progetto inserito nel piano Diritto allo Studio 2025-2026. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi,
3: la radio più vicina a te.
4: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
5: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci qui, lunedì. Oggi, per la verità, ho più imbarazzo del solito, perché non so se parlare della parola o del campionato che ieri in pratica si è concluso. Perché
6: si può parlare dell'uno e dell'altro.
5: Dell'altro
6: sicuramente.
5: Privilegiamo.
6: Vorremmo anche manifestare al capovolo Carlo, che non è venuto, e lo capiamo, perché il dolore della sconfitta.
5: Subodorava.
6: Il dolore della sconfitta con il Sassuolo. Sassuolo, quindi non potevo andare meglio di come è andata. Abbiamo vinto il campionato, onestamente. In più il Milan ha perso con Sassuolo, la Juventus ha pareggiato con una squadra retrocessa. Cosa volete più di così?
5: Don Giuseppe,
6: buona settimana a tutti.
5: Basta, ci siamo già squalificati, perché penso...
6: siamo squalificati? Teniamo alto il livello.
5: Va bene. Ritorniamo alla parola.
6: Partiamo dalla parola.
5: Ieri c'era il Vangelo di Giovanni, che a me sembra sempre un po' indigesto.
6: Bellissimo.
5: Perché è monotematico, cioè in pratica Giovanni dice:
6: cose bellissime.
5: Gesù è figlio di Dio, io sono e Dio siamo la stessa cosa, dovete credere. Cioè...
6: No, ieri diceva una cosa più bella. Un Gesù persona che, come ogni persona, desidera essere amato. Più bello di così. E più volte nel Vangelo, se uno mi ama, chi mi ama, proprio, cioè, si vede proprio il desiderio.
5: Chi accoglie
6: persona,
5: i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama.
6: Che mi ama.
5: Per cui tante volte, però, mi è sembrato più facile di come ce lo descrive lei a volte. Cioè, uno accoglie il Vangelo, segue i comandamenti e ama Gesù, senza bisogno di capire che lui ama me, che io devo...
6: Cioè... Perché ti devo amare se non mi sento amato? Sì, posso avere un moto, cioè, ma l'amore chiede sempre la reciprocità, la corrispondenza. No, Giancarlo, tu ami tua moglie, hai amato i tuoi figli?
5: No, sì, lo so, però mi sembra più semplice, ecco, più naturale, per cui la dimensione poi la decide il fatto che...
6: Il problema è se noi dobbiamo essere Giuseppe centrico, Giancarlo centrico, Franco centrico, cioè partiamo da noi, o se invece dobbiamo essere Cristo centrici, parte da Lui. E io sento il Vangelo di questa mattina, tra l'altro, quando sarò innalzato, tutto parte da questo innalzamento, cioè la croce, la Pasqua, tutto parte da lì, se no abbiamo dei buoni sentimenti quando li abbiamo e non li abbiamo, quindi...
5: Beh, in effetti, cioè, io ho sentito l'omelia di Don Luca. A un certo punto ha fatto un'affermazione che mi sono annotato. Quando la parola di Dio diventa nostro agire, noi diventiamo un segno, un sacramento della presenza di Dio. Addirittura il sacramento, me lo deve spiegare un attimo cosa vuol dire.
6: Il sacramento è un segno che si vede. Se io faccio vedere con la mia vita la parola ascoltata, no? Facciamo un esempio con la prima lettura. La prima lettura dava una caratteristica, io ho impostato l'omelia partendo, quando ero qui in prepositura, dal Padre che sta in fondo davanti, a me piace molto, l'Eterno Padre in Gloria del Gaudenzio Ferrari, no? E come ama il Padre, mi sono chiesto. E il Padre comincia con San Pietro a farmi capire che ama tutti gli uomini. Dio, dice Pietro, che è entrato nella casa di un pagano, mi sto rendendo conto in questo momento, io che non sono mai entrato nelle case dei pagani, come un buon ebreo chiede, no? Che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme, non chi ha paura, vuol dire chi in qualche modo segue anche la sua coscienza e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga e a lui accetto.
5: Questo era diretto agli ebrei.
6: Questo era diretto a tutti, perché anche noi, io non so se...
5: Anche si ritenevano privilegiati. Invece...
6: Si ritenevano privilegiati e scartavano gli altri, ma un po' anche noi, c'è questa apertura a tutti. Questo qui no, perché ha il colore della pelle diverso dal mio. Quest'altro no, perché non è della mia religione. Il punto di partenza è un Dio Padre che ama tutti gli uomini. E ancora insiste San Pietro, sempre in questa lettura di ieri, per questo ha mandato Gesù con il Vangelo della pace, per essere il Signore di tutti. Capisci? Torniamo a quello che dicevi prima, se partiamo da noi. No, carissimo, se partiamo da noi, noi non siamo aperti a tutti. C'è un Papa che ci ha scritto un'enciclica, fratelli tutti. Non l'avremmo forse letta, ma siamo davvero pronti a sentirci fratelli di tutti? E quel Cristo che muore sulla croce muore per tutti, non solo per noi che andiamo a messa, muore per tutti. Capisci cosa vuol dire che la partenza non è da me, ma è da Lui? Dobbiamo forse alzarci un po' di più, alzare un po' di più il livello, eh? Mi viene in mente la preghiera di San Francesco che inizia con quel altissimo, onnipotente, buon Signore. È stata una bellissima, abbiamo visto domenica scorsa a San Giuseppe il Don Luca che ha presentato ai bambini questa preghiera, dopo che abbiamo visto i vari elementi, i bambini hanno disegnato le nuvole, le gocce d'acqua, il sole, la luna, le stelle, la terra, gli animali e tutto, quindi, e noi pensiamo il cantico delle creature, ma Don Luca ha fatto una bella osservazione, è arrivato con una scala alta per dire che la preghiera deve partire dall'Altissimo, Altissimo, Onnipotente, Buon Signore. Giancarlo, è il punto di partenza, non posso essere io, perché per quanto bravo poi, sono...
5: Sentendola dire questo, capisco le difficoltà che ci sono nel credere. Perché vuol dire mettere da parte, cioè, vabbè, dico delle ovvietà ovviamente, ma però mettere da parte se stessi, cioè per dire io non valgo niente.
6: No, no,
5: non
6: fermati,
5: sono niente.
6: Fermati un attimo. Chi non rinnega se stesso e non prende la sua croce e mi segue, questo qui è il Vangelo, Questo qui è il Vangelo. Noi dobbiamo seguire Lui. Prendendo un po' anche le nostre croci, ma soprattutto ponendomi lì in alto sotto quella croce che è croce salvifica, che è la croce di Cristo Gesù crocifisso e risorto.
5: Sì, ma c'è un che di annullare noi stessi.
6: Non è un annullare noi stessi,
5: è
6: vincere il nostro egoismo.
5: Faccio un salto, perché nella parola nella regina, cioè nell'Angelus del Papa ieri.
6: L'ho sentito ieri, no?
5: Vabbè, l'ho letto, che fra l'altro era lo stesso Vangelo, solo che era la parte
6: iniziale,
5: sempre il 14, ma la parte iniziale. E a un certo punto dice, vabbè, uno stralcio, abbiate fede, ci dice Gesù, ecco il segreto, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Proprio il Papa dice, proprio questa fede libera il nostro cuore dall'ansia di avere, di ottenere, dall'inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Sì, però l'uomo, se non si dà da fare, adesso non dico per valere qualcosa, ma per fare qualcosa di utile per la sua famiglia, per la società e per tutto il mondo, se ci riesce, non serve a niente.
6: Sì, ma nel mondo cosa stiamo vedendo noi adesso?
5: Va bene, questo
6: è... darsi da fare senza avere un criterio, diventa il mio egoismo.
5: Però
6: c'è qualcuno che si dà da fare oltreoceano, no? E inizia una guerra di qui e ne inizia un'altra.
5: C'è il negativo
6: di là.
5: E c'è il positivo. Però
6: forse il positivo non viene soltanto dal nostro buon cuore, il positivo viene anche dal fatto che noi partiamo da Lui.
5: C'è tante volte un'impressione che il darsi da fare sia un po' contro la,
6: no.
5: Negativo.
6: Quante opere abbiamo fatto, scusami.
5: Punto.
6: Tutte le opere, per esempio, caritative che ci sono nel mondo e nella Chiesa, mica un darsi da fare. Ma a partire da dove? A partire dal fatto che il primo buon samaritano che si è preso cura di noi è stato Lui, Gesù.
5: Ed è questa, penso, la difficoltà, quella di mettere in secondo ordine noi.
6: Ma neanche in secondo ordine, al posto giusto.
5: Sì, sì.
6: Che è come se io figlio, no? Se io figlio voglio mettermi prima della mia mamma e del mio papà. Sono venuto da loro, scusa. Un po' di logica bisogna che in qualche modo rispettarmi.
5: Infatti la ribellione di alcuni figli è proprio questa. Ma perché mai?
6: Infatti, però c'è un po' di insipienza. Perché facciamo un secondo passo. Stiamo sul Vangelo. Che bella quella risposta di Gesù alla domanda di Giuda.
5: Che fra l'altro non mi sembra pertinente come risposta, perché Giuda gli chiede,
6: perché c'è riferimento alla libertà.
5: Dice: signore, come è accaduto che devi manifestare a noi e non al mondo? Perché la domanda dice: perché lo dice a noi e non a tutti?
6: Perché il noi,
5: lui, ma non è
6: il noi è quello che accoglie la proposta. Noi, come diceva Don Luca, dobbiamo diventare il sacramento visibile perché tutto il mondo possa credere. Allora l'amore del Padre è per tutti, abbiamo detto prima, Cristo muore sulla croce per tutti, lo Spirito Santo è dato a tutto il mondo. Noi dobbiamo, visto che lo riceviamo, questo amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, con dei sacramenti visibili, con dei segni visibili, concreti, manifestare questo. Ma come? Ecco la risposta di Gesù: se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Analizziamola con calma. Se uno, subito l'appello alla libertà. Quante volte nel Vangelo c'è scritto se vuoi, se vuoi. Nessuno è obbligato. Secondo, se uno mi ama, lo dicevamo già prima, Gesù chiede, come ogni persona, l'amore. Mi vuoi bene? Mi ami? E tra l'altro notavo, è al presente, non se mi hai amato, non se mi amerai, se mi ami adesso, così come sono, guarda, così come sono capace di amare. Osserverà la mia parola. Ecco, attenti che su questa parola bisogna capirci bene, perché bisogna andare al versetto 33-34 del capitolo precedente, il tredicesimo, dove Gesù ha dato il comandamento, che ripeterà anche al quindicesimo capitolo. Il comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri
5: come io ho amato voi.
6: Come io ho amato voi. Dove quel come fa riferimento alla croce, ma quel come non è soltanto un esempio, come io che ho amato dando tutto me stesso, tutto mi sono donato, tutto mi sono consegnato. E qui c'è la sorpresa: il Padre mi ama e il Padre viene ad abitare dentro di noi. Ecco perché noi diventiamo un segno per il mondo. Se il Padre e il Figlio e lo Spirito inabitano dentro nel mio cuore. Io citavo, forse la cosa più bella per spiegarlo può essere questa santa, Santa Elisabetta della Trinità, accennavo ieri, poi ieri in predica una signora mi ha detto, dopo la mattina, mi diceva: sa che anch'io sono molto devoto di questa santa, questa piccola santa, ha 26 anni, come Santa Teresina del Bambino Gesù, vive tutta la sua esistenza brevissima a Digione, ma nel giorno della prima comunione va al convento dove poi entrerà a 20 anni, ed è il convento dove incontra la madre che dice: come ti chiami? Mi chiamo Elisabetta. Oh, che bel nome, dice la madre. Vuol dire casa di Dio. Da quel giorno della prima comunione, la piccola Elisabetta Catè dice: io voglio essere la casa di Dio. E quando entrerà in convento come carmelitana, diventerà anche lei Elisabetta della Trinità. Che cos'è il battesimo? Il battesimo è lui, il Padre, il Figlio e lo Spirito che vengono a abitare, inabitare dentro di noi. Bene. Qui siamo ai vertici, possiamo dire davvero, della mistica. Ecco perché quando mi dicevi prima quella cosa lì strottavo un po' il naso, cioè è un Vangelo, certo ci vuole un po' forse anche, ragazzi, e non mettere in contrapposizione la mistica con l'azione. Abbiamo bisogno dell'una e dell'altra, abbiamo bisogno di Marta che si dà da fare ma che però a un certo punto sente l'affanno, e di Maria che si siede ai piedi di Gesù e lo ascolta,
5: bilanciandole secondo le attitudini di ciascuno,
6: sapendo che abbiamo bisogno dell'uno e dell'altro. Certo.
5: Bene, una piccola osservazione: negli Atti degli Apostoli, a un certo punto Pietro mentre stava dicendo queste cose, appunto, che lei ha accennato prima, cioè che il messaggio è rivolto a tutti, non solo agli eletti, scese lo Spirito Santo.
6: Siamo a una grande svolta. Infatti è chiamata questa pagina di Vangelo, quello che mi stai chiedendo, è chiamata la Pentecoste dei pagani. come c'era Pentecoste ad Atti 2 per diciamo i giudei che incominciano in quel momento ad accogliere, e così qui c'era Pentecoste dei pagani.
5: Ma noi siamo abituati alla discesa dello Spirito Santo là nel
6: invece gli Atti degli Apostoli ne raccontano 5 di Pentecoste, andate a cercare. Quando discende lo Spirito, e quante cose vedi che bisogna partire proprio un po' da qui.
5: L'ignoranza mia è enorme.
6: No, ma non è soltanto tu, non so quanti devo fare, mi piacerebbe fare anche un corso biblico sugli Atti degli Apostoli, lo faremo adagio adagio.
5: Ha già detto che il prossimo anno è San Giovanni.
6: Marco, è Marco.
5: Ah, Marco?
6: Il giorno di Marco, bisogna partire con gradualità.
5: Con la roba semplice.
6: La gradualità. Ecco, quindi lì sono 5 Pentecoste, no? E quindi dentro in queste discese, cioè dove la discesa dello Spirito è come dire la palla passa nell'altro campo, è il campo della grazia di Dio. Chi ero io, dice Pietro, che poi deve anche giustificarsi Pietro, come se è andato in casa di un pagano, gli dicono i cristiani, e allora lui gli racconta
5: come
6: ancora,
5: lo dicevano a Gesù,
6: gli racconta tutto per filo e per segno, no? E chi ero io per oppormi se lo Spirito Santo è disceso su di loro come prima era disceso su di noi? È quella Pentecoste dei pagani.
5: Per cui dobbiamo pensare a una discesa fisica che si è vista o
6: qualche cosa che in qualche modo ha dato un segno, una forza.
5: E hanno cominciato a parlare in altre lingue dove questo
6: come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Era Pentecoste dei pagani, è la seconda per importanza.
5: E le altre cose?
6: Le altre bisogna andare a ricercare negli altri
5: posti. Allora, questo è come se fosse un'interrogazione. Va bene. Don Luca, finendo l'ho sentito alla Cassina, finendo la messa, alla fine ha detto: maggio non è solamente il mese della Madonna, del Rosario, ma è il mese dei sacramenti, per cui preghiamo perché l'amministrazione dei sacramenti avvenga nel modo migliore, per cui in maggio cosa avremo?
6: Sì. Allora, si usa questo verbo, a me non piace questo sostantivo, amministrazione dei sacramenti, il termine tecnico è preciso, è giusto, non mi piace però questo termine, preferisco sempre parlare dei sacramenti come degli incontri con Cristo. Allora avverrà che la domenica 17 in tutte le parrocchie della comunità pastorale celebreremo la messa di prima comunione. Io sabato incontrerò proprio anche i genitori dei bambini della prima comunione. Primo incontro con Gesù nel sacramento eucaristico, lo hanno già incontrato nel sacramento del battesimo, lo hanno già incontrato nel sacramento della prima confessione, si tratta di rendere vivo questo incontro. Quanti incontri noi facciamo e non ce ne accorgiamo, no? Quante persone anch'io in questo momento sto vedendo e dopo non riesco a ricordarmene il volto, no? E quindi pure l'ho già visto quella volta là, certo, voi fate in fretta a conoscerne uno solo che il parroco, io magari un po' di più faccio fatica, quindi può capitare che questi incontri non riusciamo a ravvivarli. Il 30 e il 31 celebreremo sempre come comunità pastorale, celebreremo invece il sacramento della cresima, cioè Gesù che ci dona lo Spirito Santo. Amministrazione, io devo andare anch'io a celebrare l'amministrazione, mamma mia che brutto mi sembra, io che poi non sono bravo in economia, andare a parlare di amministrazione mi sembra una cosa non bella. C'è dentro la parola ministro, però nell'amministrare, cioè il servizio che la Chiesa rende, perché
5: forse somministrazione sarebbe meglio,
6: ma neanche,
5: peggio
6: neanche
5: ancora,
6: incontro con Cristo. Io guardate, io ormai ho imparato una cosa sola, che parto sempre da Cristo. Quando c'è una domanda, qualcosa di nuovo, dico: ma qui Cristo cosa avrebbe detto, cosa avrebbe pensato? Cerco di partire sempre da Lui. Vedo che mi aiuta abbastanza, mi pare di riuscire a cavarmela abbastanza.
5: Sicuramente se la cava. E poi dopo c'è la cresima anche.
6: E la cresima il 30 e il 31.
5: 30 e il 31.
6: Sì.
5: Bene, mese di maggio, lei ha dedicato, in pratica sono state dedicate due informatori, perché la scorsa settimana non abbiamo avuto modo di, cioè lei ha partecipato telefonicamente, a proposito com'è andata?
6: È andato benissimo, abbiamo incontrato Don Vincenzo che ci saluta e tutto, quindi
5: Nella sua nuova collocazione.
6: Nella sua nuova collocazione.
5: Che è una collocazione dispersa, mi pare di capire.
6: Dispersa, 4.000 abitanti, 8 parrocchie, cioè sono strafortunato. Io ho pensato che sì, sono 40.000, però sono qua tutti a un passo. La parrocchia più lontana per me è la parrocchia della Cassina, che volendo ci si può anche andare a piedi.
5: È un po' in salita, perché
6: quelli
5: della Cassina
6: discesa?
5: Dicono Andengio Saron.
6: Andengio Saron.
5: Ecco, per cui vuol dire che la Cassina è un po' più in su, come il titolo. A proposito di parrocchie, scusi, ma ho saputo incidentalmente che il don come si chiama della Sacra Famiglia,
6: Don Andrea
5: non c'è più.
6: No, come non c'è più? Don Andrea è andato in Bolivia,
5: ecco, ma,
6: ma è andato via per 20 giorni, ma no, Don Andrea non ce la faceva ad assistere alla sconfitta del Milan, nella vittoria dell'Inter, quindi ha preferito abbandonare, però mi ha mandato il messaggio ieri sera per complimentarsi.
5: Più, era per porre la domanda, ma è una cosa come supponevo, non avendo dato enfasi a questo fatto.
6: Anche l'anno scorso lui ha un collegamento che tra l'altro parte da Don Silvio.
5: Infatti parte da Don Silvio, che sono state fatte.
6: Parte da Don Silvio, che è stato qui coadiutore.
5: Sì, mi ricordo benissimo. No?
6: E anche la suor Lorena, che adesso è a Cortona, è andata anche lei da quelle parti di città. Quindi
5: tutto Don Silvio era in Perù, per la verità.
6: Ma è dentro in quel giro lì, in quel giro lì losco di...
5: Losco
6: per modo di dire, quindi... Non
5: in senso buono.
6: In senso buono, no? Anche perché quello che c'è lì adesso è un bravo interista, quindi...
5: No, ma Don Silvio me lo ricordo modo particolare, mente bene, perché era quando mia figlia era adolescente, fortunatamente
6: abbiamo incontrato nel pellegrinaggio ad Assisi a Cortone, lui era lì a fare gli esercizi, a un certo punto è apparso anche
5: ma adesso
6: lui.
5: È qui in
6: parroco, mi pare, a Crenna, non vorrei dire una stupidata, parroco a Varese, a Gallarate.
5: Scusi per l'escursione.
6: Diciamo comunque, allora, che il mese di, diciamo così, che il mese di maggio ha certamente alcune valenze, certamente valenza mariana, perché preghiamo un po' di più con la preghiera del Santo Rosario, ma a questa valenza mariana aggiungiamo quello che ricordava prima Don Luca, ed è l'occasione dell'incontro con Cristo di questi ragazzi, e sarebbe bello che ciascuno di noi pensasse alla sua messa di prima comunione, alla sua cresima, cioè quando ha ricevuto il dono dello Spirito. Io me lo chiedo spesso questa cosa, prima. Seconda valenza, abbiamo ricevuto sabato, venerdì 1 maggio, scusate, dall'arcivescovo, di dove gliel'ho chiesta. Siccome sapevo che andava e girava in alcuni santuari mariani piccoli, minori, nel mese di maggio a pregare il rosario per le vocazioni, lasciando questa fiaccola, questa lampada rossa.
5: Sì, infatti.
6: E ho detto, la lasci anche noi.
5: Ma è venuto fisicamente?
6: È venuto fisicamente, perché ha partecipato al pellegrinaggio, tutti gli anni partecipa al pellegrinaggio a piedi da Gerenzano a Saronno, no? C'è tutta la popolazione, con il sindaco, con il parroco, con il Chierichetti, un bel momento.
5: Ma a che ora?
6: Dunque, forse la messa era prevista alle 7:30, l'abbiamo cominciata che era un quarto alle 8, sì. E c'era stata questa lampada per pregare per le vocazioni.
5: E ha lasciato anche una preghiera.
6: Intitolato molto bene il Don
5: Massimiliano.
6: È la frase dell'arcivescovo, no? Nessuno sia una lampada spenta. Quindi, come invito a dire, ciascuno di noi deve rispondere. E ci ha lasciato anche una preghiera con la quale chiedere il dono delle vocazioni. L'arcivescovo insiste molto su questo dono delle vocazioni e ne abbiamo bisogno. Una terza valenza del nostro mese di maggio è che è anche un mese dove continuiamo il cammino di questo anno francescano. E allora ecco che vorrei spendere una parola per i due incontri del 7 e del 14. Purtroppo è scritto così piccolo che, non si vede
5: però
6: molto.
5: Però aspetti, glielo do. Ho trovato che su Orizzonte,
6: sì, Orizzonte
5: è,
6: su.
5: È scritto in modo più
6: chiaro.
5: Aspetta un attimo.
6: Comunque, i due incontri qui. Sono sostanzialmente questi. I due incontri sono questi, il 7 e il 14, sono due giovedì in San Francesco, e sono due incontri che cerchiamo di attualizzare il messaggio di Francesco nell'oggi. Nell'oggi. Che cosa oggi, dopo 800 anni, Francesco sta dicendo? E adesso, giovedì, verrà da Pesaro un frate con una famiglia, perché lì questo frate con queste famiglie hanno organizzato una fraternità francescana. Quindi non tanto un frate, ma le famiglie, quindi con questo frate, un carissimo amico che conosco da diversi anni, un bel frate con una bellissima barba, padre Marzio, da Pesaro.
5: Marzio oltretutto un nome è tutto un importante.
6: Ecco, quindi li ascolteremo davvero, diffondiamolo un po' questa notizia, magari anche attraverso la radio, se riesce anche a ridare un po' questa cosa. Mentre il giovedì seguente, il 14, faremo un collegamento con Suor Lorena, Suor Chiara Lorena, che è nostra di Saronno, che da 21 anni è in monastero a Cortona, e che abbiamo incontrato andando a Cortona, e ci dirà cosa vuol dire essere clarissa, monaca di clausura, in questo a 800 anni, perché Francesco ha fondato non solo i frati, ma con Chiara d'Assisi anche le clarisse. Ecco il modo con cui cerchiamo di attualizzare il messaggio di Francesco.
5: Anche se il modo di Francesco di vivere il cristianesimo è un modo, adesso non so trovare il termine, ma estremo, esagerato, disumano quasi.
6: No, non dico così.
5: Beh, insomma, non
6: no, disumano no.
5: Disumano nel senso sovrumano, ecco, non lo so, disumano non nel senso deteriore del termine, ma qualcosa di...
6: Se c'è un uomo che all'umanità ha dato molto proprio perché è stato umanissimo Francesco, quindi da questo punto di vista...
5: Cioè difficile da imitare, insomma, ecco.
6: Ecco, se mi dici così posso capire, fino ad un certo punto, perché queste sono proprio le difese con cui noi continuiamo a difenderci. Non essere pronti ad accogliere la chiamata del Signore.
5: Beh, ma senti, il modo di essere povero di Francesco, sì, non mi dica che è facile, e mi trovi anche un sacerdote che riesce a limitarlo.
6: È forte, però lui sostanzialmente, no? Facciamo un altro esempio. Io sono stato a Cisdago per ricordare i 20 anni della beatificazione di un loro santo, il beato Don Luigi Monza, e il parroco mi diceva, però Cisdago non lo sente. Vengo da Magenta, c'è una santa.
5: Che scorsa settimana è stata...
6: Sì, ma che Magenta non sente. Questo qui è il modo con cui noi, di fronte alla provocazione della santità, ci difendiamo. Questo qui è troppo. Questo qua no, perché era ricca. Santa Gianni era ricca, apparteneva a una famiglia sua, e quello con cui si è sposata, no? Una famiglia ricca. Quindi c'è sempre queste difese con cui noi fondamentalmente, allora nessuno deve essere la fotocopia di Francesco, ci siamo, ma che ci sia una provocazione, cioè una chiamata a dire, ma Francesco che cosa mi sta dicendo? A me, prete, a te, papà, nonno, anche tu papà e nonno,
5: certo.
6: Ciascuno di noi, perché se no ne teniamo solo, io continuo a dire che i santi noi li mettiamo sugli altari e li allontaniamo, ma prima di essere saliti sull'altare i santi hanno anche loro camminato in mezzo a noi.
5: Bello. Siamo a 41 secondi, per cui non possiamo iniziare.
6: Dico solo che l'8 maggio ci troveremo a ricordare l'8 maggio e l'8 di ogni mese, e anche il primo anno della elezione a Papa di Leone.
5: Infatti trovavo questa combinazione e mi chiedevo, ma era
6: il
5: stato
6: giorno
5: proprio...
6: esatto, il giorno dell'elezione.
5: Bene, carissimi, 23 secondi è il tempo per salutarvi, per augurarvi una buona settimana e per dire ci risentiamo lunedì.
6: Senz'altro la settimana è buona, perché è iniziata ieri sera ancora meglio ancora, della festa, ecco, di festa in festa.
5: Iniziato e concluso con una...
7: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
8: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
9: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
10: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Franco alla regia e Sara Giudici davanti a me. Ciao Sara, benvenuta.
2: Ciao Gianni, un saluto a te, al nostro regista, a tutti gli ascoltatori. Oggi con un po' di sonno, sono andata a letto un po' tardi ieri sera, c'è stato un po' da fare.
1: Sei andata a divertire.
2: Sì, sono andata a vedere un bel evento a Varese di musica con i Neri per Caso, un bellissimo concerto del festival Sole Voci, molto bello, portiamolo anche a Saronno che mi è piaciuto, e lo rivedo volentieri. E poi vabbè, ovviamente i festeggiamenti dell'Inter e certo, tutto l'annesso e connesso anche in città, ma sappiamo che anche prima se ne è parlato, mi sa, ho questa sensazione.
1: Sì, va bene. Senti, di cosa parliamo quest'oggi?
2: Allora, tristemente le notizie del weekend sono notizie di cronaca e di cronaca nera che riguardano i coltelli, incredibilmente. Abbiamo ben due accoltellamenti avvenuti in città nell'ultimo fine settimana. Partiamo dal primo, quello che è il più grave, una rissa che è avvenuta in via Frua alle porte della Cassina Ferrara. Sono stati coinvolti alcuni minorenni. Sull'episodio non si sa tantissimo perché al momento tutto è legato alle testimonianze dei residenti che intorno alle 2 di notte hanno sentito gridare, si sono affacciati, hanno visto delle persone, qualcuno che urlava chiamate un'ambulanza, e poi la mattina dopo hanno trovato una scia di sangue di oltre 15 metri lungo la via. Quello che sappiamo per certo è che sono stati portati al pronto soccorso dei ragazzi 14enni, quindi minorenni, che sono stati colpiti con un coltello. Non hanno riportato ferite gravi, sono tutti in codice verde. Sulla vicenda stanno ovviamente facendo chiarezza i carabinieri che sono stati arrivati sul posto con i soccorsi della Croce Rossa di Saronno, e poi hanno interrogato anche i ragazzi coinvolti. Si parla di una rissa per futili motivi fra alcuni pakistani ubriachi e questo gruppo di 14enni che hanno appunto avuto la peggio, essendone alcuni stati feriti col coltello. Sempre ferito col coltello anche l'ultimo episodio che si trova stamattina sul Saronno, quello di un 55enne, lui in stato di ebbrezza, vittima di una lite con due nordafricani avvenuta davanti al municipio, in questo caso nella notte fra sabato e domenica, un pochino prima di mezzanotte, intorno a mezzanotte. Anche qui fortunatamente niente di grave, anche qui una persona colpita col coltello. Sempre terza notizia legata a un aspetto coltelli, armi e conseguenze: è stato invece fermato un uomo nell'ex Cantoni in seguito alla segnalazione di alcuni residenti che aveva con sé droga e un coltello. Il coltello è stato ovviamente sequestrato, come pure la sostanza stupefacente, e lui è stato denunciato. In quell'occasione era la prima volta che la polizia locale di Saronno applicava il pacchetto sicurezza del governo varato a febbraio in città a Saronno. Quindi diciamo che un po' questo tema dei coltelli, accoltellamenti, io mi aspetto che sarà un po' il tema caldo della settimana, visto che, come dire, immagino non mancherà un rifocolarsi delle polemiche sulla sicurezza che abbiamo visto anche nell'ultimo consiglio comunale.
1: Va bene. Senti, parliamo delle tre serate al parco dell'ex
2: seminario. Sì. Ok, abbiamo già fatto backstage, rifacciamo la versione ufficiale. No, in realtà è, come dire, la mia versione è molto simile. Io sono andata venerdì primo maggio e ho visto un pezzo del concerto delle band giovanili. Come mi è parso? Allora, come ho detto un po' più o meno a tutti quelli che me l'hanno chiesto, la location a vedersi, cioè l'arrivare e fare le foto, molto bella, nel senso che ci sono questi tre gradoni illuminati, c'è il palco, ci sono però secondo me da utente, da persona che vuole seguire l'evento musicale, una serie di criticità. Per esempio, se sei seduta sui gradoni e c'è la gente in piedi, ovviamente non vedi, ma non solo, siccome la parte davanti al palco è stato lasciato il verde fiori di campo per fare un po' una specie di allestimento floreale, se sei seduto vedi la gente da mezzo busto in su come se fosse inquadrato al TG in televisione. Per un concerto non è il massimo, e comunque non vedi quello che c'è in fondo. Un'altra segnalazione che mi ha dato chi suona, chi, come dire, fa questi eventi anche dall'altra parte, quindi sul palco, è quella che il palco è molto molto stretto, è lungo e stretto, e quindi questo, come dire, crea dei vincoli. La seconda serata puntata, quella degli 883, mi hanno detto che è andata molto molto bene con molte persone, è piaciuta molto la location, anche qui perché erano tutti in piedi. È una cosa un po' da capire, perché se penso per esempio alla possibilità di fare degli eventi, adesso dico teatrali, ma comunque diciamo non di musica, è chiaro che il fatto di non poter star seduti e dover star seduti sull'erba ti vincola molto, perché quindi c'è tutto un problema di altezze del pubblico, i gradoni sono molto bassi, fra uno e l'altro, e molto lunghi, quindi come dire non tanto a platea, non tanto in alto, non va tanto in altezza, e questo come dire sicuramente crea qualche domanda o qualche riserva sulla fruizione. Sul concerto bene resta un po' il tema, quello è uno spazio da 2000 posti, con i cancelli aperti non si potrà mai fare sbigliettamento salvo coprire in qualche modo, e quindi è chiaro che anche lì vuol dire che il budget lo deve sostenere qualcuno. Su quanto riguarda l'allestimento è stato molto carino, tavoli, street food, ci sono state alcune segnalazioni sui costi ritenuti troppo alti da qualcuno. È chiaro che è una puntata zero, diciamo, e quindi bisogna un po' stabilizzarsi su tutto. Sicuramente la location è piaciuta, sicuramente sono passati tantissimi saronnesi, sentivo gli organizzatori con beneficio di inventario, quindi di quello che hanno detto loro, 1500 presenze la prima sera. Sempre la prima sera non sono arrivate proteste alla polizia locale per il rumore, seppur secondo me era abbastanza fortino essendo lì a sentirlo, quindi secondo me è qualcosa sulle case, diciamo che probabilmente per una sera, due, tre, una volta all'anno non c'è problema. Se invece per esempio fai un festival che un sabato al mese, comincia ad essere importante. E poi l'altro tema grosso è quello della fruibilità solo nel periodo estivo, quindi parti adesso perché poi già venerdì sera faceva molto freddo, come dire, dipende un po' dal clima, e poi appunto siccome devi star seduto nell'erba necessariamente per settembre, certo, va un po' finito.
1: A che ora si sono concluse le serate?
2: Sai? Allora, quella di ieri la musica è finita verso le 8 perché era l'orchestra della scuola di musica, e quindi è finito prima. Le altre serate credo che siano finite entrambe a mezzanotte.
1: Torno a mezzanotte? Sì. Beh, insomma, vabbè,
2: sì, sì. Invece quella che è andata avanti fino a l'una è stata la Zarro Night di Origio il 1 maggio. Questo evento organizzato dentro lo spazio della fiera dall'associazione degli Scalmanati, che è andato molto molto bene. C'erano tante persone, c'erano, quando sono arrivata io sono arrivata alle 10, diciamo 10 e 10, considerate che dovevo venire a fare prima Saronno, quindi come dire, poi una chiacchiera tira l'altra, che ovviamente certo, si c'erano tutti, e c'erano, non so, ancora un 200-300 persone in coda, e ce ne sono state lì oltre 2000 sbigliettate, perché andava proprio preso per entrare per pagare la consumazione. Quindi davvero un grande successo, un po' un'anima nuova, una lettura nuova della Fiera di Origio, no? Che quest'anno per le date è partita col 25 aprile che di solito è il gran finale, ed è andata avanti appunto fino al 1 maggio con questa Zarro Night, con la Color Run il giorno dopo, con i raduni dei trattori, delle auto, insomma è un po' come se la Fiera di Origio stesse provando delle anime diverse e delle cose diverse. Il risultato è stato ottimo, la partecipazione, io come dire sono riuscita ad andare solo alla serata questa, ma è stata come dire ben organizzata, c'erano un sacco di persone, bel clima, c'erano esattamente come a Saronno, giovani ma anche mamme con i bimbi, poi essendo anni 90 c'era un po' come dire anche di boomer, diciamo, gente un po' come dire la mia età, tante, ok, mettiamola così.
1: Va bene, andiamo un salto a Rovello Porro, nel Parco Lura, danni ai campi e botti nella notte.
2: Sì, sono un po' i classici vandalismi di cui parliamo sempre, che si sono registrati anche nel parco. È un po' un problema quello di come si vive il parco, di cosa si fa il parco la sera. Sappiamo che settimana scorsa c'è stato anche questo evento dei centri sociali a Saronno, no? Con questo concerto anarchico. Un po' il tema è sempre quello, no? Cioè fra il parco per gli animali chiuso di notte non accessibile, il parco che vive, per cui per esempio appunto dal concerto anarchico, che per carità non era autorizzato, a tutti i vari eventi che si possono fare d'estate, come sempre diciamo in questi casi, una sana via di mezzo, no? Cose autorizzate e che tengano un conto della particolarità del luogo. Insomma, a Pasquetta sono arrivate un sacco di proteste a Saronno per via della presenza di barbecue eccetera eccetera, sono rimasti sacchi di rifiuti che per carità le persone hanno raccolto, però i sacchi sono rimasti per diversi giorni al parco. Anche su questo fronte, sia verso Rovello sia verso Saronno, sono arrivate diverse proteste e segnalazioni.
1: Sì, c'è sempre qualcosa insomma, sì, da aggiustare. Va bene, parliamo un po' di calcio, Sara. FBC saranno caronese. FBC
2: non sono preparatissima, dai, facciamo, diciamo no, che non spoileriamo perché arriva dopo, oppure se mi so che è stata una bella
1: nei playoff saranno, ma fuori la caronese.
2: Sì, perché era lo scontro ieri pomeriggio, esatto, che c'è stato diretta, sì, diciamo che è una trasferta per dire a 2 chilometri dell'FBC saronno.
1: Una sorta di derby.
2: Esatto, certo. Cioè, no, una sorta il derby del saronnese, il derby per eccellenza. Lo so che poi quelli del calcio dopo di noi perché chiamano derby tutti.
1: C'è anche il Legnano che è un altro mezzo derby.
2: Diciamo che la mania di quelli del calcio è chiamare derby tutto, ma da Saronno Caronno è proprio il derby vero, nel senso che di solito il derby la definizione è coi comuni che confinano, quindi come dire.
1: Certo, giustamente.
2: C'è stata la vittoria di 3-1 dell'FBC Saronno, sì. Grande soddisfazione dei tifosi, degli ultras, insomma una partita sentitissima con tantissimo pubblico, mi hanno detto, insomma già il presidente Proserpio dell'FBC Saronno ci credeva molto in questi playoff, insomma speriamo che riescano ad andare avanti, insomma.
1: Certo. La Serie D è ad un passo, diciamo che dipende da loro.
2: Facciamo due. Era più facile vincere il campionato per essere ad un passo, però insomma voglio dire ci credono ed è bello crederci e noi ci crediamo e li seguiremo.
1: Va bene. Poi c'è la festa per lo scudetto dell'Inter, caroselli in centro, saranno nerazzurra.
2: Sì, saranno nerazzurra, noi abbiamo fatto con le foto. Con le foto di Armando Iannone che è andato per noi a fare video e foto, c'erano un po' ovviamente tifosi di tutte le età, ci sono stati i cori, insomma grande entusiasmo.
1: Va bene.
2: Magari mi prendo io un secondo perché non so se tu ce l'hai negli appunti, perché è successo martedì, c'è stato questo consiglio comunale molto strano sul bilancio consolidato. Vediamo se c'era negli appunti di Gianni. Ma immagino che me lo faccia dire lo stesso.
1: Credo che ne abbiano parlato sabato con Licata e Masini.
2: Ok, ottimo, può essere. Credo che sia stato un consiglio comunale un po' strano, nel senso che era un consolidato che è un bilancio di per sé strano, nel senso che non aveva una guida unica. C'era la prima parte di mandato che era di Eroldi, poi c'era il commissario, poi c'è stata la sindaca Pagani. Quindi diciamo un po' di risulta. Eppure in realtà il dibattito è stato molto sentito su diversi temi, insomma, sul fatto che l'amministrazione, secondo le opposizioni, non sia riuscita a dare quella visione di città. E malgrado gli interventi non siano stati tantissimi, perché a un certo punto, lo spieghiamo per chi non è avvezzo ai consigli comunali, i consigli comunali sono un po' tutti un braccio di ferro, nel senso che tutti vogliono intervenire, ma dopo l'altra parte in modo da potergli rispondere, perché il regolamento del consiglio comunale di Saronno è un po' machiavellico, diciamo che il presidente Licata ha già detto espresso più volte l'intenzione di cambiarlo, esatto, una marea di volte, anch'io se c'è da firmare da qualche parte anche se non sono saronnese firmo volentieri, quindi fanno tutti un po' melina su chi va prima e a un certo punto il presidente Licata ha chiuso la discussione, quindi per dire il capogruppo del PD Simone Galli non è intervenuto, ma neanche quello di Fratelli d'Italia Gianpietro Guaglianone. Malgrado questo, lo scontro è stato particolarmente duro per effetto dell'intervento della sindaca, che ha fatto questo intervento molto forte, arrabbiandosi per l'intervento di Lorenzo Azzi, che aveva, tra virgolette, apprezzato l'intervento di Matteo Fabris e la sintesi di Matteo Fabris. Perché la sindaca ha accusato Forza Italia di non stare attenta, di non seguire quanto era stato fatto dalla sua precedente amministrazione. Insomma, credo che questo bilancio, da un lato, dica che questa amministrazione deve mostrare di aver fatto qualcosa che non sia solo l'ex Isotta Fraschini, no? Ormai un anno è quasi passato, perché a giugno, il 10 giugno è un anno, e la città si aspetta un po' delle linee guida, delle cose che siano successe, che siano state fatte. Questa secondo me è la principale accusa che arriva dall'opposizione, sia sul fronte della sicurezza, sia sul fronte degli eventi, e secondo me dall'amministrazione è un po' ora di far vedere, di tirare un po' le somme, di incominciare a dire stiamo facendo questo per Saronno. Quindi il consolidato secondo me ha fatto un po' la fotografia del momento politico che sta vivendo la città.
1: C'è stato un mezzo fraintendimento allora tra i due, oppure tra la sindaca e Azzi?
2: Allora, io credo che Azzi volesse siccome due volte fa c'è stato un duro scambio di battute fra Azzi e Fabris, credo che Azzi in questo caso volesse onestamente e genuinamente fare un complimento all'assessore Fabris, i cui capitoli comunque è stato riconosciuto anche da altri e il buon lavoro fatto. credo onestamente nella versione di un fraintendimento della sindaca che abbia preso il complimento per Fabris come un prima non è stato fatto niente. Non credo ci fosse nell'intenzione di Azzi. Tant'è che oggi è arrivato il commento di Marina Ceriani di Fratelli d'Italia con un ulteriore complimento a Fabris, quindi credo che magari un po' di nervosismo, un po' di stanchezza da parte della sindaca ci fosse, dopodiché la reazione è stata molto forte e, come dire, anche tosta nei toni, diciamo. Io ho scritto che ha sbottato, avendo cercato il significato di sbottare, secondo me ci poteva stare da vocabolario. Secondo me era proprio quello, nel senso, capita un po' a tutti, magari non in consiglio comunale, però è la prima volta, ci sta.
1: Altro tema, Saronno, complottisti in azione, in via Marconi arrivano i volantini sulle scie chimiche.
2: Sì, una stranezza.
1: Di cosa si tratta?
2: C'è proprio questo volantino che dice che, sai, le scie chimiche sono le scie degli aerei, no? In realtà non c'è niente di strano, niente di particolare, però c'è tutta una teoria che dice che le scie chimiche, adesso io non vorrei dar spazio troppo alle teorie complottiste, e quindi in città è comparso questo volantino che comunque, pur nella sua, diciamo, particolarità, ha suscitato grande curiosità, no? È stato affisso a una cabina della corrente elettrica con tutte queste foto di sci e con gli slogan e i contenuti di queste teorie.
1: Vabbè. Saronno per la sostenibilità, su Rama, la lezione della foresta amazzonica riguarda anche noi.
2: Guarda, utilizzerei questo spazio che mi dai per il gruppo Saronno per la sostenibilità e questo progetto che Saronno fa con Saronno per la Terra, per dare lo spazio a studenti, attivisti, di parlare un po' dei temi della sostenibilità, allargando un po' lo sguardo a quella che è la sostenibilità a Saronno. Ho visto sotto questo articolo che arrivano i primi commenti. Mi fa molto piacere che si stimoli il dibattito. Mi sento di dire, però, come, diciamo, padrona di casa, che magari, siccome molti commenti sono costretta a cancellarli per via dei toni non proprio educati e non proprio gentili che si utilizzano, nel senso che ognuno può avere le sue idee, si possono dire i propri contenuti, magari in modo che sia rispettoso per tutti, perché sennò io li devo cancellare, lo facciamo spesso, ma noto che sui temi ambientali è un po' triste che proprio su temi ambientali siano così feroci le cose che vengono scritte, anche perché spesso non sono sui contenuti quanto sulle persone che hanno quelle idee, e, come dire, non mi entusiasma. Bene il dibattito, bene il confronto, bene che Saronno per la sostenibilità diventi uno stimolo, ma sempre con rispetto di tutti e delle idee di tutti, ovviamente.
1: Bene, abbiamo ancora poco tempo. Tra i binari, ferro e gomma, gli aggiornamenti di aprile.
2: Sì, questa è la rubrica del comitato pendolari. Sono ripresi i ritardi, ci sono stati un po' di problemi, adesso arriveranno gli orari estivi, c'è anche il problema della scala mobile che non funziona in stazione, insomma la costante lotta dei pendolari per la qualità del servizio, insomma per rivendicare più diritti anche a fronte del biglietto che si paga.
1: L'edicola di via Marconi va ridipinta, prorogato al 10 maggio il concorso.
2: Sì, c'è questo concorso per fare un soggetto sulle pari opportunità sull'edicola di via Marconi, quella davanti al comune, quindi hanno allargato la data. Invece si è concluso FUS, la raccolta di foto, so che è andato molto bene, uscirà nei prossimi giorni un articolo sul Saronno, i giudici hanno già iniziato a guardarle, a votare, quindi presto le vedremo anche noi per le strade di Saronno.
1: Ma quella è proprietà del comune allora?
2: L'edicola sì.
1: Ah, ecco perché, ho capito tutto. Va bene, siamo arrivati alla fine del
2: credo,
1: nostro tempo.
2: Cioè, mi ricordo cose varie.
1: No, visto che
2: ma quando verrà fatto sono sicura che saremo più precisi. No, magari hanno fatto un accordo, adesso che ci sto pensando. Sono sicura che del comune, quella dell'ex Pesa di via Piave, certo, perché avevano chiesto la gestione, quella sono sicura. Questa qua
1: quella
2: non lo so.
1: L'ufficio del vigile di quartiere.
2: Esatto, esatto, che una volta prima ancora era la Pesa pubblica, giusto?
1: Prima ancora era la Pesa pubblica, certo.
2: Va bene.
1: Siamo arrivati alla
2: vedremo
1: fine,
2: che Sara. Cosa ci sarà. Ottimo.
1: Aspettiamo le novità per settimana prossima. Grazie Sara di essere stata con noi anche oggi.
2: Grazie a voi, buona settimana a tutti gli ascoltatori, a Gianni e al nostro regista.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

0: News.
1: Controlliamo Ormuzzi, segretario del tesoro americano Bessent annuncia l'apertura dello stretto, Teheran avverte colpita una nave da guerra americana, ma Washington smentisce. Medio Oriente devastato, continuano gli scontri a fuoco nel sud del Libano tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, resta drammatica la situazione umanitaria a Gaza con la popolazione che vive tra macerie e malattie. Rubio prova a ricucire, il segretario di Stato americano venerdì a Palazzo Chigi incontra la premier Meloni, prima giovedì sarà in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice di Trump. Successi e trofei, l'Italia del tennis ha un ruolo da protagonista nel mondo, dice Mattarella alle nazionali italiane, Milano si colora di nero azzurro per il 21esimo scudetto dell'Inter. Buonasera da Piera Achille Dolfini, il conflitto in Medio Oriente, abbiamo il controllo di Hormuz e lo stiamo aprendo, dice il segretario al tesoro americano Bessent, Teheran avverte colpita una nave da guerra americana vicino ad Hormuz, ma Washington smentisce. Vito De Torre.
2: La guerra passa anche attraverso l'informazione. I media iraniani sostengono che una fregata della marina statunitense sarebbe stata colpita da due missili lanciati dalle forze armate di Teheran. L'episodio, secondo questa versione, sarebbe avvenuto nei pressi di Yask, dopo che la nave americana avrebbe tentato di entrare nello stretto di Hormuz, ignorando un avvertimento della marina iraniana. L'agenzia Fars riferisce che l'unità colpita sarebbe stata costretta ad interrompere la navigazione e a ritirarsi. Teheran ribadisce inoltre che qualsiasi transito nello stretto senza autorizzazione non è consentito e comporta una risposta militare. Gli Stati Uniti smentiscono tutto. Il comando centrale afferma che nessuna nave è stata colpita. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, che sui social assicura marina, aviazione e difesa antiaerea operative al 100%. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Quello dell'Iran non è l'unico fronte aperto in Medio Oriente, continuano infatti gli scontri a fuoco nel sud del Libano tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, resta drammatica la situazione umanitaria a Gaza. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Almeno 10 miliziani uccisi, secondo l'IDF, che ha ordinato altre evacuazioni, ma le autorità libanesi parlano di 17 vittime nelle ultime 24 ore e fonti locali descrivono la sistematica distruzione dei villaggi sul confine. Il leader di Hezbollah ha dichiarato che non c'è nessun cessate in fuoco in corso. Le milizie filo-iraniane continuano a lanciare droni contro le postazioni militari israeliane, ma anche Baiberri, il potente presidente sciita del Parlamento libanese, è contrario ai negoziati diretti in corso con Israele, senza la garanzia della fine degli attacchi israeliani. Ma i carri armati con la Stella di David vanno avanti e potrebbero rientrare anche nella parte della striscia di Gaza controllata da Hamas se non si disarmerà. Il contestato e finora poco realistico piano di pace Donald Trump non avanza. 2 milioni di palestinesi vivono tra le macerie in mezzo a rifiuti acquitrini infestati dai topi. I tanti fronti di guerra aperti da Israele sono solo uno dei capitoli del dibattito politico interno in vista delle elezioni previste in autunno. Sul tavolo anche processo in corso per corruzione a carico di Netanyahu. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia, il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi, prima giovedì l'incontro in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice da parte del presidente Trump. E ora Yerevan in Armenia, perché sono molti temi sul tavolo del vertice europeo, dall'Ucraina alla questione energetica per l'Italia, presente la premier Meloni che poi sarà in Azerbaigian per nuovi accordi energetici. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Al tavolo senza Trump, il comitato di pietra del summit in Armenia, è proprio il presidente americano che non è stato invitato al vertice della comunità politica europea, l'unico extraeuropeo presente, il premier canadese Carney, i cui rapporti con Trump non sono idilliaci. Anche la premier Meloni risponde per le rime alle minacce di Trump di ritirare i militari americani dalle basi italiane e tedesche. Presidente del Consiglio che tuttavia non chiude il dialogo con Washington, nella giornata di venerdì mattina a Palazzo Chigi incontrerà il segretario di Stato americano Rubio. Tra i temi affrontati tra i 47 paesi della comunità politica europea, la guerra in Ucraina, con Zelensky che chiede di parlare con una sola voce nei confronti di Putin, spazio anche alla crisi medio orientale con le conseguenze economiche che porta. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: I feriti di Crans-Montana non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali.

0: svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, dopo l'incontro con la premier Meloni proprio a Yerevan in Armenia, e aggiunge che per evitare qualsiasi malinteso la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. La situazione internazionale continua ad avere una ricaduta sui cittadini e sulle famiglie, in particolare per quel che riguarda i costi di energia e carburanti, e si fa già sentire la rimodulazione del taglio delle accise sulla benzina. Caterina Dall'Oglio.
1: La riduzione dello sconto sulle accise ha avuto un impatto immediato sul prezzo della benzina, tornata a salire proprio nei giorni di rientro dal ponte del 1° maggio. Un rincaro che si traduce in un aggravio diretto per milioni di automobilisti. Secondo le associazioni dei consumatori, il costo di un pieno è aumentato sensibilmente nel giro di poche ore, con un effetto tangibile soprattutto per chi si è messo in viaggio nel fine settimana. È solo l'ultimo effetto dell'impatto che la guerra in Iran ha comportato sui prezzi, con un costo che il Codacons ha calcolato sfiore 1000 euro annui per una famiglia. L'effetto a catena dei rincari energetici si estende anche al settore alimentare. Il trasporto delle merci più costoso alza i prezzi finali nei negozi e nei supermercati. Frutta, ortaggi e altri prodotti di largo consumo registrano aumenti diffusi, contribuendo a un incremento generale della spesa quotidiana per le famiglie. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,59%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proteggere la sanità nei territori di conflitti e di guerra è l'appello congiunto di Organizzazione Mondiale della Sanità, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere. Antonella Mitola.
2: Da inizio anno sono morti in zone di conflitto 402 operatori sanitari, feriti quasi 900 e oltre 500 le strutture finite sotto attacco. Sono dati forniti da Croce Rossa, Medici Senza Frontiere e Organizzazione Mondiale della Sanità, che insieme lanciano ai leader nazionali l'appello: proteggere i civili, il personale sanitario e le strutture mediche nelle zone di guerra. A 10 anni dalla risoluzione 2286 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla protezione dell'assistenza sanitaria nei conflitti armati, la situazione è peggiorata, evidenziano le tre organizzazioni che denunciano il mancato rispetto del diritto internazionale umanitario. Ma è come in questo periodo la guerra prende di mira medici, ospedali, pazienti, da Gaza all'Ucraina, dal Libano al Sudan. In questi 10 anni non celebriamo risultati ma un fallimento, dicono MS, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere, ribadendo con forza che l'assistenza sanitaria non deve mai essere vittima di una guerra. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Paura per una possibile epidemia da antivirus sulla nave da crociera MV Ondius della compagnia olandese Oceanwide Expedition, specializzata in viaggi nelle regioni polari. Fermi al largo di Capo Verde, i 149 passeggeri non possono sbarcare sull'isola africana. Antonella Mazza Teruel.
3: Si valutano le isole Canarie per l'approdo della nave da crociera MV Ondius, salpata dalla città argentina di Ushuaia, il punto più a sud del mondo, e diretta a Capo Verde, bloccata in mare per un problema di salute pubblica che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando. A bordo si sospetta un focolaio dell'infezione virale trasmessa dai roditori, che inizialmente si presenta come un'influenza e può evolversi in insufficienza renale o in polmoniti anche mortali. Una variante dell'antivirus è stata identificata nell'unico paziente evacuato. È un cittadino britannico ricoverato in condizioni critiche ma stabili a Johannesburg in Sudafrica. Durante il viaggio nell'Atlantico sono decedute 3 persone anziane. A fine aprile un cittadino olandese, la cui salma è sbarcata a Sant'Elena, scesa dalla nave pure la moglie dell'uomo, morta successivamente. Il 2 maggio è deceduto un cittadino tedesco, mentre 2 persone dell'equipaggio presentano sintomi respiratori acuti. Ancora da accertare per tutti questi casi il collegamento con il virus dei topi, ma intanto a bordo è stato imposto ai passeggeri l'isolamento. Antonella Mazza Teruel, allo studio.
0: Non scoraggiarsi nella cura dei poveri e trovare soluzioni a situazioni disumane. Papa Leone ha ricevuto i responsabili delle agenzie di Catholic Charities degli Stati Uniti, incoraggiandoli ad alleviare le sofferenze di individui e famiglie, ad alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti. Rita Salerno.
4: Non bisogna scoraggiarsi quando si incontrano ostacoli nel prendersi cura dei poveri. Piuttosto occorre trovare soluzioni alle situazioni disumane dell'umanità che si dibatte tra difficoltà e conflitti. Papa Leone XIV riceve il consiglio di amministrazione di Catholic Charities USA, l'ente nazionale che riunisce le quasi 170 agenzie caritative diocesane operanti negli Stati Uniti. Ai responsabili, parlando dicendo in inglese, esprime gratitudine per la disponibilità a proseguire l'impegno, specialmente verso i più piccoli, che definisce il Ministero della Compassione, per poi incoraggiare i presenti ad alleviare le sofferenze di individui e famiglie e ad alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti, ben consapevole delle contrarietà che si possono incontrare a livello personale ed istituzionale. Da Roma, Rita Salerno.
0: Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che nella notte scorsa a Forlì ha visto due giovani studentesse universitarie perdere la vita, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. L'auto con a bordo le tre giovani è andata fuori controllo e dopo un testacoda si è schiantata contro un albero. E diverse persone sono rimaste contuse, ma nessuna ferita in modo grave, alla stazione Cadorna della metropolitana di Milano in seguito ad una brusca frenata di un convoglio. La manovra per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari, forse per suicidarsi, e che si è salvata grazie alla reazione del conducente. Siamo allo sport. L'Italia del tennis ha ormai un ruolo da protagonista consolidato nel mondo, così il capo dello Stato Mattarella, che al Quirinale ha ricevuto le nazionali italiane femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Leonardo Possati.
5: Il Quirinale celebra l'epoca d'oro del tennis azzurro. Il presidente Mattarella ha ricevuto oggi le nazionali maschili e femminili vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup 2025. Per il capo dello Stato questi trionfi confermano l'Italia come protagonista assoluta nel mondo. Mattarella ha sottolineato il valore umano dello sport citando Alex Zanardi come figura che illumina il movimento e motiva le nuove generazioni. Se per il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi i successi sono il culmine di anni di impegno e professionalità, i tennisti Covolli e Cocciaretto hanno espresso l'onore di rappresentare un paese che non li ha mai lasciati soli. In chiusura, una promessa: il presidente ha accettato l'invito del CONI e sarà presente agli imminenti internazionali di Roma. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Il calcio: l'Inter si laurea per la 21ª volta campione d'Italia con tre turni d'anticipo grazie al 2-0 sul Parma, tripudio dei tifosi neroazzurri per tutta la notte in centro a Milano, e già si pensa alla finale di Coppa Italia. Andrea Domaschio.
6: Le luci di San Siro si sono trasferite direttamente in Piazza Duomo e dintorni ieri sera, quando è deflagrata la festa scudetto di migliaia di tifosi nerazzurri. Con le reti di Thuram a fine primo tempo e di Mkhitaryan appena oltre la mezz'ora della ripresa, infatti, l'Inter ha battuto 2-0 il Parma, conquistando il 21esimo scudetto della sua ultracentenaria storia calcistica, unica società italiana a non essere mai retrocessa in Serie B. Ai festeggiamenti con cori, bandiere e persino fumogeni e fuochi d'artificio ha preso parte anche la squadra nerazzurra, ma passata la giusta esultanza della notte scorsa coi propri supporter, ora l'Inter deve già concentrarsi per la finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico contro la Lazio. I tifosi nerazzurri sognano tutti il bis scudetto coccarda tricolore, l'ultima volta per l'Inter successe nel 2010 con il triplete targato José Mourinho. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
7: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
8: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
9: Nel

ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 5 maggio. Il martedì si apre alle ore 8:27 con Buona Giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9:30 e 17:05 Orizzonti Magazine, ospite di Gigi, Mario Busnelli, Saronno Point. Alle 10:05 e 17:40 La Settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie a seguire dal Dire al Fare, con le pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, Il Territorio Parla, ospite di Massimo Tallarini e Federica Margaritora, l'assessore Lucy Sasso, pari opportunità per l'evento ai giovani benvenuti 18. Alle ore 10:30, in replica alle 19:10, Storie di Cucina con Pinuccio e Sergio. Alle ore 11:30, con replica alle 18:25, Scuola, Società e Cultura con Antonella Colmegna e Gianni Branca, ospite Giuliano Salvatori del Prato Primario del Reparto Ortopedia Ospedale Saronno. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6:15, con le news locali alle 6:30, le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: microfoni con Angelo alla regia e oggi abbiamo come ospite Lucy Sasso, l'assessora ai giovani, alle pari opportunità e al territorio nel senso della valorizzazione del territorio. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Bene, allora siamo qui perché ci sono tante novità. Noi ci eravamo visti un paio di mesi fa, avevamo fatto il punto allora, ma insomma sono passati 2 mesi e possiamo rifarlo, no? Tranquillamente, poi guardando avanti ci proiettiamo verso quello che sarà i prossimi 2 mesi. Prego, le do la parola subito.
1: Perfetto, allora io ci tenevo tantissimo a raccontarvi di un bellissimo momento che abbiamo voluto dedicare come amministrazione a chi compie 18 anni quest'anno, quindi la classe dei 2008. Io 10 anni fa compivo 18 anni e gli strumenti che avevo allora per affrontare il mondo della vita adulta sono già strumenti obsoleti, possiamo dire, perché il mondo è radicalmente cambiato, le sue complessità sono aumentate e da molto tempo mi interrogavo su cosa servisse ai ragazzi oggi per essere accompagnati in questa vita adulta, e quindi come amministrazione abbiamo voluto creare un mini book che si chiama Benvenuti 18, diritti, doveri e opportunità. L'abbiamo fatto in collaborazione con tante realtà molto importanti come Uno Bravo, che è un'azienda che si occupa di psicologia online, BCC Cantù, il polo saronnese di psicologia, finanza etica e l'associazione Pluralia. Insieme a tutte queste associazioni abbiamo voluto dedicare un piccolo libro di 60 pagine illustrato dal bravissimo Francesco Pirini, in cui abbiamo approfondito diverse tematiche che sono molto importanti dal mio punto di vista, che oggi nessuno spiega ai ragazzi. In particolare ce ne sono due che me ne stanno particolarmente a cuore. La prima è quella che riguarda l'educazione finanziaria, in quanto oggi viviamo un periodo di crisi economica, non siamo un'economia florida, insomma, e quindi fin da super giovani bisogna iniziare ad affrontare con consapevolezza questo mondo, e ci tenevamo a dare degli strumenti pratici e concreti, quindi abbiamo spiegato loro come si gestiscono i soldi, come si apre un conto corrente, come funziona risparmiare i fondi di emergenza, insomma anche cosa sono le pensioni integrative, anche se per la mia generazione sarà molto difficile raggiungere la pensione, allora diamo degli strumenti paralleli. E un altro tema che mi stava particolarmente a cuore affrontare è quello della cura di sé. Oggi le giovani generazioni soffrono di molti disagi a livello psicologico, probabilmente non che ne soffrono di più rispetto alle generazioni precedenti, ma sta poco a poco crollando il tabù della salute mentale, e di questo ne sono molto contenta, ma ancora oggi ci sono tante difficoltà soprattutto nel saper richiedere aiuto. Noi ci tenevamo e vogliamo come amministrazione essere anche un punto di riferimento, ovviamente quando un ragazzo o una ragazza in giovane età ha delle problematiche deve sapere che c'è un comune che li supporta, e quindi abbiamo voluto spiegare all'interno del capitolo cura di sé come ascoltare i segnali del disagio e soprattutto far passare il messaggio che non si è soli. Essere adulti non vuol dire affrontare tutte le sfide e le difficoltà della vita adulta da solo, ma anche saper chiedere aiuto, che è la cosa più intelligente da fare, non è un sinonimo di debolezza, anzi. E quindi questo, un bellissimo progetto.
0: Certo, d'altra parte i giovani che escono dalla scuola e sono stati per, insomma, fino ai 18 anni, sostanzialmente anche qualche mese in più probabilmente, in un ambiente protetto, no? in una comfort zone che è un po' avulsa dalla vita di tutti i giorni che poi dovranno affrontare, ecco, avere uno strumento per questo tipo di aiuto sicuramente potrebbe essere utile, ecco, anzi molto utile. Per quanto riguarda invece, come dicevi prima, l'aiuto per l'assistenza, diciamo così, psicologica o comunque per affrontare dei disagi che si stanno vivendo, presso le scuole ci sono dei punti d'ascolto, forse non in tutte, non sempre, eccetera, forse andrebbero anche potenziati, secondo me, magari in certi momenti, però quello potrebbe essere già un punto di partenza per poter approcciarsi anche alla ricerca dell'aiuto.
1: Assolutamente, partire dalle scuole è fondamentale, Ahimè, però non sono ministra dell'istruzione, quindi non posso imporre nuovi percorsi e programmi scolastici. Però il mini book parte proprio anche da quelle mancanze, quegli strumenti che a scuola non ti vengono dati. E parlo proprio della mia esperienza personale. Quando sono entrata nell'età adulta, a scuola nessuno mi ha spiegato cos'è un contratto collettivo nazionale, cosa sono i contributi, come si scrive un curriculum. E tutte queste cose abbiamo voluto scriverle nel mini book, che ovviamente non è un libro esplicativo di tutti gli strumenti che sono oggi possibili visionare, però spero riesca a dare anche un input di curiosità ai ragazzi. Noi abbiamo voluto raccontare alcune strade, poi sarà a loro capire quali altre strade si possono percorrere. Loro devono sempre avere la consapevolezza però che si può sempre tornare indietro, ecco, nessuna strada è definitiva, sbagliare è umano e fa parte del percorso della crescita. E quindi sì, siamo partiti un po' anche da quello che a scuola non ti viene detto ma che ti andrebbe detto. Per esempio, una cosa che soprattutto le nuove generazioni hanno la fortuna di poter usufruire sono tutti quei percorsi europei che abbiamo raccontato nel libricino di Erasmus+, che sono anche dei viaggi gratuiti, insomma opportunità come il servizio civile o la leva civica o anche la dote comune. Ecco, abbiamo voluto raccontare sia la sfera economica finanziaria, la sfera lavorativa, tutte le opportunità che ci sono al mondo, strade che riguardano la formazione, che esulano dal percorso universitario standard ma possono essere più vicine a quello che è la tua strada personale. E poi abbiamo concluso dicendo ai ragazzi che c'è un servizio, che è quello dell'Informa Giovani, che è sempre pronto ad accoglierli e a parlare con loro, a confrontarsi e ad essere un punto di riferimento, proprio perché in questo mini book non si spiega tutto ma è semplicemente un inizio, un input di curiosità.
0: Certo, si parte appunto da avere uno strumento in mano che, se non ci fosse, la vita stessa, quando l'affronti, quando sei costretto a rapportarti con il mondo che non è più quello protetto, come dire, ti insegna, no? Però è più facile sbagliare. Allora, se uno è un po' imparato, tra virgolette, se sa di che cosa, come deve affrontare una determinata cosa, probabilmente riduce il numero degli errori che si farà, insomma, no? Che farà.
1: Assolutamente sì. Io penso anche che i ragazzi che oggi vanno a scuola, probabilmente quando andranno a lavorare faranno lavori che non esistono. Ed è una cosa che caratterizza questa generazione. Probabilmente i loro genitori avevano dei percorsi più standard e lineari, mentre il mondo di oggi è in continua evoluzione. E quindi proprio l'idea che bisogna sapersi adattare, ma soprattutto essere curiosi per poter cercare di affrontare anche con nuovi strumenti la realtà, è fondamentale. Se sei un giovane di oggi, ancora di più. Questo vale in modo trasversale, ma per chi compie 18 anni oggi è davvero la strada maestra, insomma. Infatti nel mini book ho proprio tenuto a sottolineare che non tutto andrà in modo lineare e non esistono scelte definitive e si può sempre cambiare strada.
0: Eh beh, certo, questo succede anche, come dire, per le facoltà, no? Uno decide magari di continuare a studiare, dice scegli una cosa, poi dopo un anno dice no, guarda, non è la mia strada, cambio.
1: Esatto.
0: Ma vale anche per le superiori, insomma, nella vita può sempre valere, no? questo concetto. Ecco, e questa è un'iniziativa bellissima, importante, che Lucy Sasso ci ha spiegato e ci ha illustrato. Saranno a disposizione questi volumetti, questi mini book, per tutti i ragazzi di Saronno?
1: Per tutti i residenti di Saronno della classe 2008 verranno sono stati consegnati il 19 aprile. Per chi non ha potuto presenziare in questa cerimonia di consegna, in cui abbiamo consegnato sia il mini book che una copia della Costituzione, verranno dati ai ragazzi nel momento in cui rinnovano la carta d'identità o insomma ricevono la tessera elettorale. Troveremo dei modi per farglieli recapitare.
0: Bene, facciamo un breve stacchetto musicale e poi continuiamo.

0: riprendiamo allora la nostra chiacchierata con l'assessora Lucy Sasso, e ci sono altre cose da dire. Abbiamo parlato di un progetto bellissimo, di questo mini book, però ci sono altre cose alle quali lei con il suo team sta lavorando.
1: Prego. Sì. Allora, un'altra celebrazione che abbiamo voluto, che ci stava molto a cuore, a me personalmente, quest'anno ricade l'80esimo della Repubblica Italiana, e abbiamo voluto celebrare le donne madri costituenti, quindi quelle 21 donne che hanno formato la nostra Costituzione, ma celebrando loro volevamo mettere in luce il percorso delle donne che hanno fatto, che hanno costruito l'Italia, perché insomma sono state protagoniste della liberazione, sono state protagoniste nel momento in cui si è andato a votare per il referendum. Se non ci fossero state le donne, infatti si dice sempre che avrebbe vinto la monarchia, e poi sono state protagoniste all'interno dell'Assemblea Costituente, e i loro lasciti ovviamente non vanno ricordati come un esercizio fine a se stesso di memoria, ma le donne che hanno contribuito alla Repubblica Italiana hanno portato dei forti valori che ci segnano tutt'oggi, e quindi nulla, ci tenevamo molto, ci tenevo tantissimo. E questo mi permette di ricordare anche la nostra partigiana Yvonne Trebbi, che è venuta a mancare quest'anno, e quindi ci tenevo con forza a ribadire il ruolo delle donne nella nostra Repubblica, perché hanno davvero plasmato lo Stato con la Costituzione più bella al mondo.
0: Con tanta fatica anche all'inizio. Con tanta fatica, poi vabbè, insomma, ancora adesso non siamo, come dire, non abbiamo raggiunto una situazione ottimale, però insomma diciamo che in 80 anni un po' di passi si sono fatti, no?
1: E proprio, guarda, hai centrato il punto. Capire la fatica con la quale stiamo svolgendo dei piccoli passi verso l'uguaglianza, anche nel mondo politico ovviamente, ci permette di capire quanto ancora c'è da fare, quanta strada ancora dobbiamo fare per raggiungere un'effettiva uguaglianza di genere. E partire dalle donne che hanno stilato il documento più importante della nostra Repubblica, della nostra democrazia, una Costituzione antifascista, certo, è fondamentale, perché da lì abbiamo l'esempio, insomma, anche delle disuguaglianze, perché insomma erano 21 donne.
0: Certamente. E c'è una mostra alla quale state lavorando, avete già pronta, già preparata, già fatta, adesso non ricordo,
1: sì,
0: esattamente.
1: Dal 19 al 26 aprile.
0: Ecco, perfetto. Dal 19 al 26 aprile questa mostra proprio sulle madri costituenti per l'80esimo della Repubblica Italiana. Bene, e questo è un altro tema importante che andava giustamente e opportunamente sottolineato. C'abbiamo qualcos'altro a cui abbiamo...
1: Sì, stiamo lavorando a un altro progetto per i giovani che... Per me sono fondamentali e sono davvero la risorsa più preziosa che abbiamo, perché i giovani non sono il futuro, sono il presente che costruisce il futuro. Stiamo organizzando insieme ai rappresentanti di istituto delle scuole superiori un momento di festeggiamento per la fine dell'anno scolastico, che stiamo organizzando attivamente con loro, quindi stanno definendo loro la scaletta, le band, li stiamo rendendo protagonisti di questo evento e li stiamo supportando nell'organizzazione di questo momento di festa per la fine dell'anno scolastico, quindi a giugno, presso il parco del seminario. Quindi per far affezionare i giovani ai luoghi della città bisogna farglieli vivere e anche renderli protagonisti.
0: Bene, così insomma si darà uno sprint anche al parco del seminario, che insomma c'era chi si chiedeva a che cosa potesse essere.
1: Ah, la mia collega alla cultura sta organizzando tantissimi eventi e anch'io ogni tanto penso che vada quel parco è il luogo per rendere protagoniste le scuole e i giovani studenti. Noi siamo un distretto scolastico molto importante, ogni tanto ce lo dimentichiamo come saronnesi, perché ormai le scuole non le frequentiamo più, però abbiamo davvero tanti ragazzi che ogni giorno navigano in quella zona, e fargli capire che c'è una nuova zona di Saronno che può essere sfruttata ed è a loro disposizione, è giusto renderli protagonisti di questi spazi.
0: Benissimo. Ecco, ci sono altre iniziative nei prossimi mesi.
1: C'è un'altra iniziativa molto importante per maggio, per la, il 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. Stiamo organizzando un programma in collaborazione con altri comuni. È da agosto che lavoro ad un tavolo intercomunale sulle pari opportunità e infatti molti comuni sono stati partner, insomma hanno supportato l'iniziativa del termometro della violenza che è in giro da ormai novembre, e su questo non vi lascio spoiler, ve ne parlerò più avanti quando avremo definito il programma e tutte le iniziative. Però vogliamo dedicare un momento di attenzione ai diritti, l'inclusività, al rispetto del diverso e far capire che Saronno è una città inclusiva.
0: Certamente. Ecco, stavo leggendo una nota su Clean FM, è un, anche questa è una novità per Saronno, ma è iniziata a Genova, mi sembra di aver capito.
1: No, no, al contrario, è iniziata prima Saronno.
0: Prima Saronno.
1: Prima Saronno, poi Genova ci ha copiato al massimo. Ha copiato questo. Copiato la parola sbagliata, però ci sono questi ragazzi molto bravi e giovani che da ormai un po' di anni organizzano momenti in giro per la città in collaborazione con attività private, anche quindi negozi, commercianti storici o più nuovi di Saronno, in cui danno vita alla città, che è un'attività importantissima, e sono molto contenta che anche dal basso nascono queste iniziative. Per tutto il periodo da aprile a ottobre hanno un programma di eventi in cui si farà sì musica, ma anche si collaborerà con delle attività commerciali della città. Ovviamente è un'iniziativa che parte da questi ragazzi che hanno una società che si chiama Clean.
0: Ho capito. E si rapporteranno con il comune?
1: Noi come comune gli diamo il patrocinio. Sì, patrociniamo le iniziative e ovviamente siamo molto contenti e speriamo che possa essere una collaborazione di più ampio respiro.
0: Va bene, e anche i luoghi dove si esibiranno ci saranno comunicati, ci sarà un calendario, ci sarà un evento. Va bene, per quanto riguarda le altre deleghe su pari opportunità, territorio, eccetera, ci sono delle cose sulle quali state lavorando?
1: Sì, sulle pari opportunità stiamo lavorando agli eventi su maggio, sul 17 maggio, sull'inclusività e i diritti, ma stiamo già preparando le azioni per il novembre 2026, soprattutto perché quest'anno vorrei molto collaborare con gli istituti superiori. L'anno scorso abbiamo avuto una bellissima esperienza al Liceo Legnani in cui abbiamo presentato il termometro della violenza, quest'anno vorrei riuscire a fare un'azione di concerto con tutte le scuole. Sarà un po' difficile perché sono tanti gli studenti, ma speriamo di riuscire a coinvolgere più istituti possibili. E da settembre inizieremo a collaborare con le scuole medie invece su un progetto molto speciale che riguarda il Consiglio Comunale dei Ragazzi. E poi per quanto riguarda la delega della digitalizzazione, tramite un bando di Regione Lombardia riusciamo a mantenere aperto uno sportello molto importante che è aperto ormai da l'anno scorso novembre, sportello di supporto alla digitalizzazione, quindi un luogo fisico in cui ci si può recare in comune e poter essere supportati nell'apertura dello SPID, la CIE. E un altro messaggio importante che dobbiamo ripetere ai nostri cittadini: nel 2026 la carta d'identità cartacea dovrà essere dismessa, quindi certo. È importante andare in comune, rinnovare e fare la carta d'identità elettronica, questo è importantissimo, quindi mi raccomando fatelo tutti, spero che voi l'abbiate già fatto.
0: Sicuro, già fatto.
1: Va bene.
0: E questa la CIE può essere utile anche per andare sull'app My Saronno?
1: Sì, Speed e CIE, l'app My Saronno è un'app che abbiamo dovuto fare perché abbiamo ricevuto precedentemente dei finanziamenti. Questa è una questione molto tecnica, ma tramite i fondi PNRR si è dovuto adeguare il nuovo sito internet comunale, che in questo modo è riuscito a diventare compliance alle linee guida AGID. Bisognava però rendere interoperabile anche l'app, l'applicazione. in modo tale che quando l'utente, quindi la singola persona, fa una segnalazione, per esempio dall'app o dal sito, il canale alla quale arriva è sempre lo stesso e quindi non ci fosse una duplicazione delle richieste. In questo modo, dato che app e sito sono connessi tra di loro, si è superato questo ostacolo digitale che creava molti problemi alla macchina comunale, in quanto se un unico utente, funzionario del comune, riceve più comunicazione dello stesso tipo, crea un disagio a livello lavorativo. Invece in questo modo si è andato a snellire un po' la procedura e quindi al funzionario arriva un'unica comunicazione per quanto riguarda le segnalazioni.
0: Bene, quelle segnalazioni possono essere di qualsiasi genere, qualsiasi tipo, che riguardino ovviamente la città.
1: Certo.
0: Cioè la città, cioè, no,
1: sì.
0: Cose non strane.
1: Sì.
0: Ecco, allora, perché prima si diceva che funziona con lo SPID ma non con la carta d'identità elettronica.
1: È stata aggiornata questa cosa.
0: Perfetto, allora ecco, questa è una notizia che diamo, perché no, ci abbiamo avuto anche delle richieste in questo senso.
1: Beh, possiamo raccontare del progetto che vogliamo fare con le scuole medie sul Consiglio Comunale dei Ragazzi.
0: Questo è interessante.
1: Vi do questa anticipazione.
0: Sì.
1: Negli anni abbiamo visto come molto spesso è calata l'affezione verso la democrazia in generale. Vediamo che ad ogni elezione il partito che vince è quello della scarsa affluenza, insomma, degli astenuti. E secondo me lo strumento per andare a sopperire a questa mancanza di affezione al bene comune, perché alla fine è questo,
0: certo.
1: Quando non ti occupi della tua democrazia non ti stai occupando del bene comune, è instillare dei piccoli semi. E quindi vogliamo far partire questo percorso nelle scuole medie, in cui ogni scuola media a rotazione avrà un suo consiglio comunale dei ragazzi, coinvolgendo le scuole, le classi seconde, e vorremmo instaurare un percorso con loro in cui inizialmente si vanno ad approfondire le basi della democrazia, come funziona la Costituzione, la democrazia rappresentativa, e poi fargli scegliere un piccolo consiglio comunale, un sindaco, che devono poi andare a definire dei temi che in base alla scuola saranno legati al territorio, e i ragazzi dovranno poi svilupparli, quindi risolvere un problema attivamente, creare una collaborazione, scegliere un tema da affrontare. E questo progetto, che sicuramente porterà grande valore, nasce un po' dalla bellissima esperienza che abbiamo avuto quest'anno per quanto riguarda il progetto Semi di Legalità. È da inizio anno, quindi da settembre, che andiamo, grazie alle scuole che partecipano e grazie al presidio della legalità e l'associazione Peppino Impastato, abbiamo fatto tantissimi eventi quest'anno, eventi che sono andati dalla proiezione di un film a uno spettacolo teatrale, l'incontro testimonianza con una persona che ha fatto il 41 bis, insomma, quindi esperienze anche di spessore sui temi della legalità. E abbiamo parlato tanto con i ragazzi di mafia, ma anche di responsabilità e di non restare inermi, non girarsi,
0: certo,
1: dall'altra parte.
0: Certo.
1: E ad ogni incontro che abbiamo fatto abbiamo chiesto ai ragazzi di lasciarci un messaggio, e gli abbiamo dato dei bigliettini, li abbiamo raccolti in una scatola, e quindi il 22 maggio, che ci sarà la marcia della legalità, faremo uscire anche un report di quello che abbiamo portato avanti con i ragazzi in collaborazione con le scuole, queste associazioni. E è stato davvero un momento, sono stati davvero dei momenti molto sentiti dai ragazzi, ci hanno lasciato tante testimonianze sull'utilità di questi momenti, proprio perché abbiamo parlato di legalità a 360 gradi.
0: Bene, così speriamo che i ragazzi si avvicinino un po' anche, oltre alla vita della città, anche alla politica, che invece cercano, insomma, snobbano un po', mi sembra. Va bene, grazie.
1: No, non è vero.
0: Non è vero?
1: Ma guarda il referendum, come abbiamo partecipato i giovani.
0: Certo.
1: Quando si tratta di tutelare la Costituzione, i giovani ci sono sempre.
0: Molto bene, questa è una nota importante. Grazie a Lucy Sasso di essere stata con noi. Ci risentiamo fra un paio di mesi per ulteriori aggiornamenti.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: E buona giornata a tutti.
1: Grazie.

0: in blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Ora diamo alcune informazioni che potrebbero risultare utili. La farmacia di turno è Rovello Porro, farmacia Rovello, via Dante Alighieri, numero telefonico 02 967 505 17. Verrà proiettato al cinema Silvio Pellico il film Il Diavolo Veste Prada 2 alle ore 21, al cinema Prealpi Michael sempre alle 21.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno. Corso biblico Le parole scomode dei profeti. Presso Sorelle del Signore, Viale Prealpi 25. Il prossimo incontro si terrà mercoledì alle ore 6 maggio alle ore 21. Tema dell'incontro: il profeta tra deserto e città. Ingresso libero.
1: Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno, apertura straordinaria del Museo del Santuario Beata Vergine dei Miracoli, ogni sabato pomeriggio del mese di maggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Sabato 9 maggio, accesso libero e gratuito senza prenotazione, accedendo nel chiostro di Viale Santuario sarà disponibile una guida.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, iniziative per l'anno francescano. Giovedì 7 maggio alle ore 21 presso la chiesa San Francesco. Audite poverelle evocate dal Signore, collegamento con Suor Chiara Lorena Gallo, giovedì 14 maggio alle ore 21 presso la chiesa San Francesco.
1: Saronno, domenica 10 maggio, il centro storico di Saronno si colora di musica e esibizioni per la festa delle associazioni, iniziativa promossa dal Comune di Saronno sulle realtà no profit del nostro territorio. Tutti i dettagli sul sito del Comune.
2: Saronno, presso il liceo Legnani, continua il Festival della Cultura. Incontri aperti alla comunità scolastica e civica con ingresso libero. Il prossimo incontro, mercoledì 6 maggio alle ore 14:45. Immaginare il mito, le figurazioni di personaggi epici sui vasi greci.
1: Saronno Point è lieta di annunciare l'apertura di Ago e Filo, un nuovo negozio solidale dedicato al mondo della merceria e dell'abbigliamento, che inaugurerà giovedì 7 maggio 2026 in via San Giuseppe 41 a Saronno.
2: Saronno, dal 6 al 9 maggio, presso il Teatro Giuditta Pasta, la quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta. La manifestazione, che quest'anno ha raccolto oltre 110 candidature provenienti da tutto il mondo, si conferma tra le competizioni liriche emergenti più interessanti del panorama internazionale. Il gran finale, 9 maggio, con orchestra dal vivo e ingresso pubblico.
1: Pronti per la secondaria. Incontro a tema per i genitori in Aula Magna, Scuola Pirandello, via Drizza, Solaro, 12 maggio, ore 17:30. Sarà un'occasione per condividere dubbi e paure e conoscere buone prassi per accompagnare i ragazzi verso questo nuovo passaggio di crescita con la dottoressa Silvia Camilla Zanotto, pedagogista. Progetto inserito nel piano Diritto allo Studio 2025-2026. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate.

0: sold out sui laghi lombardi, turisti in Lombardia in grande aumento. Saronno, rissa in via Frua. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna e alla regia Matteo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Il centro Insubrias Biopark vede più roseo il suo futuro, ma cerca fondi per proseguire serenamente la sua attività incentrata su ricerca biotecnologica, sostenibilità ambientale e innovazione. Grande vanto per Gerenzano e l'intero Varesotto, la struttura di Via Le Petit si è lasciata alle spalle un anno difficile in cui si temeva per la sua sopravvivenza. Dopo la razionalizzazione dei costi, l'emergenza è superata, ma ciò non toglie che il Biopark abbia bisogno di finanziamenti chiesti ancora alla provincia. La crisi vissuta all'Insubrias Biopark, comune a tanti altri centri ricerca, è dovuta al fatto che questi laboratori non fanno business. Allo stato attuale la fondazione è gestita con una politica di oculata e rigorosa spesa gestionale, la quale ha dato per fortuna i suoi frutti. Serve comunque il supporto della provincia, alla quale il presidente della fondazione si è appellato di nuovo.
1: Tra le altre novità su cui vuole puntare il Comune, sempre trattando l'argomento dei servizi rivolti ai minori, c'è anche quella dell'istituzione del garante dell'infanzia. L'assessore Matteo Fabris ha spiegato che è una figura che è stata prevista nel programma elettorale dell'amministrazione comunale. Si tratta di un impegno che dovrà essere a titolo gratuito e per il quale si intende indire un bando ad hoc, a cui potranno partecipare giuristi, psicologi e pedagogisti. È una figura che potrà essere da stimolo a focalizzare a tutti i livelli l'attenzione verso quel che riguarda i diritti dei bambini ed essere da supporto ai familiari in caso di difficoltà. L'intenzione del Comune è quella di individuare una figura ad hoc che avrà un incarico triennale e che potrà contribuire concretamente ad individuare ed affrontare le diverse esigenze relative ai ragazzi, da valutare se l'iniziativa potrà essere portata avanti anche a livello dell'ambito sanonnese, ossia insieme agli altri comuni della zona, al fine di sviluppare al meglio le sinergie a disposizione, proseguendo quindi nel percorso di collaborazione con i comuni vicini. Del resto, già impostato per diverse altre iniziative riguardanti i servizi sociali e quindi all'apparenza non impossibile. Sempre più oggi, Ministero e Regione Lombardia vanno nella direzione di orientare i servizi sociali verso una gestione associata ed ambiti. Il 2025 è stato già un anno di potenziamento del lavoro dell'ufficio di piano e quest'anno lo sta diventando ancora di più. È previsto infatti a breve l'arrivo di nuove unità di personale di cui disporrà l'ambito sociale, che ha anche vinto un bando ministeriale. Le nuove figure inserite nell'organico dell'ufficio di piano, interamente spesate con i fondi ministeriali, andranno a implementare i servizi offerti a sostegno delle famiglie e delle reti familiari, come il servizio affidi, la delega adozioni, i progetti di prevenzione delle devianze, rafforzando quindi ulteriormente la gestione associata delle politiche sociali d'ambito.
0: Una gestione più semplice, servizi omogenei e un sostegno economico concreto alle famiglie in difficoltà. E questa è la linea che intende tracciare la Giunta Pagani per i centri ricreativi estivi. La principale novità sarà una regia unitaria da parte del Comune che coordinerà l'organizzazione dei centri per tutte le fasce d'età, cioè sia per i bambini della scuola dell'infanzia, sia per i ragazzi della primaria e delle secondarie di primo grado, in continuità e collaborazione con le realtà educative del territorio.

0: territorio. L'obiettivo è di rendere il servizio più semplice e accessibile per le famiglie, spiega la sindaca Ilaria Pagani, garantendo un'offerta educativa coerente. Con una regia unitaria verrà migliorata l'organizzazione, verrà garantita continuità educativa per tutto il periodo e verranno ampliati servizi importanti come il pre e il post centro per tutte le fasce d'età e una maggiore flessibilità settimanale anche per i più piccoli. Le tariffe per i residenti sono state pensate per essere più vantaggiose per chi ha più figli.
1: Crescono i turisti in Lombardia. Un trend confermato anche nel ponte del primo maggio, quando c'è stata un'occupazione del 60,4% con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'andamento delle prenotazioni mostra un'occupazione al 73,9% sui laghi, più il 10-11% in più, con picchi da sold out sul lago di Garda ed Iseo. Nei borghi l'incremento registrato è del 9,6, con un dato di occupazione del 73,6% ed in montagna del 61,7%.
0: Ancora un fine settimana movimentato a Saronno. Sono in corso le indagini dei carabinieri riguardo a un episodio avvenuto l'altra notte nella periferica via Frua. È accaduto tutto alle 1:30 a dare l'allarme a alcuni abitanti in zona che avevano sentito gridare. In strada, a darsele di santa ragione, un gruppetto di ragazzini e alcuni stranieri, e a un certo punto sarebbe spuntato anche un coltello. Un paio, i giovani che hanno avuto bisogno di cure mediche per ferite comunque di poco conto, sono stati soccorsi sul posto dal personale di un'ambulanza e quindi accompagnati al vicino ospedale cittadino. I militari stanno ora approfondendo i contorni di quanto successo, anche per chiarirne le cause che per il momento rimangono misteriose. Sono state raccolte le testimonianze dei presenti.
1: Rovello Porro, nel Parco Lura, danni ai campi e botti nella notte. Nuove segnalazioni dal territorio del Parco Lura, nella zona periferica di Rovello Porro. A far discutere sono alcuni episodi raccontati sui social, dove cittadini lamentano comportamenti vandalici e poco rispettosi dell'ambiente. In particolare viene riferito di danni ai campi di Gran Turco, dove sarebbero stati esplosi botti in numero consistente, con conseguenze sulle coltivazioni. Il tutto si inserirebbe in un contesto già segnalato nei giorni scorsi con episodi di degrado con l'utilizzo improprio di estintori.
0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno News. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonti in Blu, la pagina dello sport. Io come l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi è una bellissima sorpresa. In studio abbiamo un salonese doc che è ai vertici del calcio e parliamo con Sergio Marelli, che è responsabile dell'attività di base del Como Calcio. Grazie Marelli della tua venuta nei nostri studi per parlarci del calcio. La gente forse non conosce che Sergio Marelli, e non in tanti lo conosco, perché chi lavora nel settore giovanile non ha la fama di come in prima squadra. Perciò noi vorremmo sapere, e soprattutto non soltanto noi, ma chi ci ascolta, chi è Sergio Marelli e come si è arrivati a questo apice della Serie A col settore giovanile, che il Como veramente è una scena molto blasonata, soprattutto nel settore giovanile.
2: Bene. Intanto quanti anni è che fai calcio?
3: Avendone ormai quasi 59, ho iniziato molto giovane.
1: Volevo dire che in studio c'è anche Roberto Banfi della Prelapina con Tommaso. Grazie.
2: 59.
3: No, è tanti anni, non mi sento certo all'apice del calcio, è una presentazione che mi fa onore e piacere, anzi ringrazio dell'invito, perché non è una cosa scontata, parlare dei giovani del calcio è sempre per me un piacere, perché è diventata ragione di vita, una passione che è diventata un lavoro, certo. E quindi sono decisamente una persona fortunata. Siamo persone che lavorano, come dicevo prima.
1: Da quanti anni hai iniziato questa attività?
3: Allora, nell'ambito professionistico dal 99.
2: Sempre a Como eri?
3: No, Como ha subito negli anni qualche vicissitudine, quindi le ho vissute tutte, le vicissitudini del Como, con Preziosi, l'ho vissuta poi la famoso fallimento quando era subentrata la moglie di Essien.
1: Arriva da un'esperienza calcistica, sì o no?
3: Io ho giocato anche nell'FBC Sarona a livello giovanile, posso dire che sono un titolato, perché quando l'under del Sarona vinse il titolo italiano io ero in panchina, perché ero giovane e non ho mai giocato in quelle gare, però ho fatto in tempo a fare qualche panchina, ero negli allievi e davanti a me nel mio ruolo c'era Massimo Crippa e ho fatto trovare spazio era un po' dura.
1: Cosa l'ha portato nella scelta? Faccio il professionista,
3: ma non è stata una scelta, è stata una cosa casuale davvero. Io parto, ho sempre giocato a calcio qua a Saronno, il Prealpi, il famoso Prealpi di, no? Di Don Dollaro, sì, no? Il famoso torneo interno, che era una cosa fantastica, giocavano mille bambini, tant'è che è una cosa che poi da responsabile dell'attività giovanile a Turate io riproposi come calcio insieme, ed era una cosa bellissima, un campetto di sabbia, avevano fatto delle cose tremende, incredibili, numeri pazzeschi. È stato casuale, nel senso che io ho studiato all'ITIS, ho iniziato a lavorare, poi sono andato a militare, ho fatto il militare come si faceva una volta in Alto Adige, artigliere da montagna, alpino, quindi
2: non ti eri imboscato nel calcio?
3: No, ho fatto tutti i campi invernali con i muli, ho fatto l'ultima slittata storica militare, cioè che erano quelle che portavano gli obici, ho fatto il militare, poi sono tornato nel campo termotecnico, ho lavorato con degli artigiani qua a Caronno e poi casualmente è venuto, ma cosa voglio fare nella vita? Cioè ti fai questa domanda quando c'hai 22 anni, no? E non era forse quella strada. Allora ho ricordato le frasi di un amico di quando facevo l'ITIS, diceva ma io mi iscriverò all'ISEF perché è lo sport, allora ho detto quello che piace a me è lo sport, e quindi mi sono iscritto all'ISEF e poi all'ISEF c'era questo corso interno di istruttori giovani calciatori, quindi feci questo corso, un amico amico, mi dice: beh, andiamo, dai, andiamo a allenare, ci hanno chiamato i giovani, no? I giovani dell'ISE venivano chiamati a fare i ragazzini, e incominciai così.
2: Sì, il preparatore atletici erano quelle.
3: Mi ricordo ancora il primo Sempione Alfa di Milano, questo sì, che è ancora un direttore sportivo, Massimo Pasquetti, molto in gamba.
2: Pasquetti che adesso è a Ro,
3: sì.
2: Ma mi sembra che sia andato via.
3: No, non lo so, adesso è io lo vedo, so pensione, che è ancora nel mondo, però pensione. Mi ricordo che mi offrì questa possibilità di allenare allora i bambini del nati nell'81 e poi turati, cioè gli allievi del 79, ho iniziato con queste categorie.
2: Che ormai...
3: sì, non mi ritrovano quei figli e non li riconosco, mister.
1: Da quanti anni fa professionista lei?
3: Professionista dal 99, la prima chiamata fu nel 99, mi chiamò Giancarlo Centi,
2: Centi è stato
3: una bandiera storica, uno dei più grandi...
2: Che era stato nel calcio del giovanile quando non
3: sì, sì, lui, vabbè, lui
2: arrivava dall'Inter,
3: ha preso l'eredità di Mino Favini a tutti gli effetti,
1: ha fatto la gavetta, no?
3: Direi di
1: ci può dire, o soprattutto a chi ci ascolta, qual è il passaggio, la differenza tra fare il settore giovanile in una squadra dilettantistica al professionismo, al teatro, dell'organizzazione, anche le competenze, cosa che cambia in lei?
3: Non credo molto, no. Sì. Cioè, cosa cambia l'opportunità? Ma io credo che l'impegno, allora, da un punto di vista dell'impegno, della passione, non cambia nulla. Cioè, io quando lavoravo nei dilettanti ci mettevo la stessa voglia, stesso impegno, però, di aggiornare. Penso che sia un po' quello il segreto.
2: Però
3: poi
2: il tempo è... Cioè, tu
3: hai delle opportunità diverse. Beh, io adesso... Certo. Faccio questo,
2: cioè ti programmi, però, meglio, ti gestisci
3: sì, meglio. Sì, ma adesso è un paragone che è difficile fare. Il mondo del calcio professionistico poi è vario, cioè se io mangia all'interno del stesso Como, oggi Como è una società fatta in un certo modo, Como quando ho iniziato io era un'altra società con pregi e difetti, perché ci sono cose positive e cose negative, no? Certo che a Como è rimasta questo senso della famiglia, questo sì, è una realtà dove almeno noi cerchiamo di continuamente far rivivere quei valori, quelle passioni, quell'etica.
1: Molto scout anche loro per lei.
3: Allora, lo scouting anche lì, ci sono, è sempre in evoluzione, anche adesso, Como, io torno a Como. Questo è il terzo anno, dopo una parentesi in altre società, e quindi Como è davvero una società giovane ancora, giovane e sta crescendo, per cui anche lo scout sta evolvendo in maniera positiva, ovviamente.
2: Certo.
3: Sta crescendo, come da un punto di vista tecnico.
1: Crescere anche con le strutture.
3: Crescere con le strutture. Fondamentalmente, senza strutture non si può fare nulla. Io penso che qualunque società, il primo passo che debba fare e poi purtroppo è sempre demandato alle società.
2: Se non vai a fare sui campi in sabbia.
3: Sì, ma allora io dico sempre, contano più le persone che gli ambienti, cioè nel senso che più che gli spazi, perché l'ambiente si crea attraverso le persone, certo. Cioè la memoria e il ricordo di quando noi eravamo ragazzini non è legato al campo. Non mi ricordo che il campo del Prato era in sabbia, non mi ricordo, mi ricordo i miei mister di allora, i Ravaglioli, i Zanzottera, cioè, mi ricordo questi nomi storici di persone che si dedicavano al calcio, come il Marino, che poi che non c'è più, Zaffaroni, che è il papà di Marco, che poi è diventato giocatore di calcio, che giocavamo insieme al Prealpi. Sono quelle, io mi ricordo quelle persone, non mi ricordo l'ambiente, c'è il campo, certo ti ricordi gli spogliativi, hai delle memorie,
2: però
3: io dico sono sempre le persone che fanno la differenza. È l'ambiente sano, giusto, dove far crescere i giovani. È ovvio che se è una bella casa è tutto più facile, se è un campo bello è tutto più semplice, però però non sempre, apparecchiare sempre le cose per bene, giusto, vanno bene per i giovani, sono le persone.
1: Si aspettava questo boom del Como sotto il livello organizzativo, non parlo della prima squadra, parliamo sotto l'aspetto organizzativo, ha fatto un salto di qualità spaventosa con la nuova proprietà.
2: E questi soldi...
3: Non è che io ho scelto, io ho fatto, come ho detto, vivendo le vicissitudini del Como, poi facendo questo di mestiere sono stato per fortuna sempre chiamato in altre realtà, ho fatto allenatore a Monza, a Lecco, all'Inter, e ho vissuto questi ambienti.
1: C'è differenza
3: sempre
1: tra ambiente e ambiente?
3: Certo, sì. Ma è la filosofia del club, è proprio l'impronta,
2: sì,
3: il DNA, lo
2: più
3: senti.
2: O quello più
3: senti,
2: elite.
3: Senti, poi la percezione, vede, la percezione che si ha all'esterno è sempre una percezione che non è identica a quella della percezione di chi sta all'interno. Cioè, sono cose differenti, no? Perché oggi si parla di Como, giustamente, perché Como adesso è la prima,
2: sì,
3: squadra,
2: è un esempio
3: modello, certo, che... più contano più, secondo me, i messaggi che sta trasferendo il Como, no? Più che i risultati. Quindi c'è un'idea.
1: La sede operativa è a Rovello, no?
3: Sì, la sede operativa dell'allenamento Rovello, mentre gli uffici, dove io
2: sempre
3: la mattina spesso sono, è a Como, c'è questa struttura sul lungo lago.
1: Può spiegare ai nostri ascoltatori cosa vuol dire attività di base, che lei cura? Lei è responsabile dell'attività di base.
3: Attività di base è un nome che viene dato all'attività proprio dalla federazione, si parla dei ragazzi fino ai 13 anni, dalla prima selezione fino ai 13 anni di regola. Poi ci sono società che allungano, per esempio all'Inter era fino a 14 anni, ci sono realtà dove però di regola è fino ai 13 anni, perché a 14 cambia la categoria, diventano giovanissimi, c'è chi la nomina preagonistica, c'è chi dice attività di base, c'è chi...
1: Quanti ragazzine cura lei?
3: Adesso sono 120.
2: Avete tante richieste, eh? Adesso è il boom.
3: Sì, richieste di tutti i tipi, certo. Però il nostro modo, la nostra filosofia, certo che la società ti dà un'impronta, sì, no? Ti dà degli obiettivi, però il nostro modello di lavoro, il nostro metodo di allenare è...
2: Ma lì li accettate
3: così...
2: tutti? Quelli che vengono, voglio venire al Como?
3: No, c'è una selezione, certo.
1: Già,
3: no,
1: anche ragazzi di 10 anni.
3: Sì. La selezione parte da subito.
4: Ce ne sareste strapieni.
2: Vanno sull'aria.
3: Non è l'iscrizione. C'è tutto un movimento di ricerca, di piccoli...
2: Però ci sono delle cose che vanno scelte, perché per forza.
4: Quante squadre hanno uno che...
3: Le scelte vengono fatte in funzione delle...
4: Quante squadre avete?
3: Noi abbiamo sempre un gruppo per ogni categoria, quindi partendo dall'under 8 a salire. Poi è vero che la gestione cambia, cioè la numerica cambia, quindi nella numerica, siccome l'obiettivo principale, lì dovremmo aprire un dibattito, no? È quello di dare la possibilità ai bambini di fare tanta attività.
2: Di giocare.
3: Perché gli spazi sono sempre meno, solite cose, no?
2: Sì,
3: lo sappiamo.
2: Più
3: no?
2: Ne hai, più.
3: Quindi,
4: i bambini vogliono giocare.
3: Quindi noi cerchiamo di mettere uno staff di persone, ci sono gruppetti dove ci sono ovviamente allenatore e collaboratore, poi ci sono dei preparatori coordinativi, ci sono dei preparatori portieri.
2: Ma adesso ci sono tante persone che...
3: Sì, gli staff sono molto allargati. Quello che cambia rispetto all'attività, ecco, può essere anche quella. Cioè, all'interno di società professionisti ci sono gli staff allargati, perché è proprio per dare sempre più attenzione.
1: Questi ragazzi sono di zona di Como o tutta la Lombardia? Voi pescate?
3: Cerchiamo di stare più vicini possibili al centro di allenamento e ci siamo dati un po' l'ora di tempo in...
2: Li portano i genitori o girate voi?
3: Abbiamo anche abbiamo anche un'agenzia esterna che sviluppa i trasporti per i bambini.
1: Allora, c'è una domanda che non posso evitare di farla.
3: Se è scomoda non la faccio.
1: La federazione siamo in crisi, la nostra federazione gioco calcio, tutti dicono che bisogna iniziare dal settore giovanile. Ecco, lei che lavora nel settore giovanile ci può dire, è la strada giusta e quale è stata percorrere per rivalutare il settore giovanile? No,
2: lui cosa farebbe?
3: Non dico parole mie.
1: Tutti dicono bisogna cominciare dal settore giovanile. Ecco, chi meglio di lei che lavora nel settore giovanile può darci una strada?
2: È un consiglio.
3: Secondo me i settori giovanili, le attività di base a livello noi, io credo che stiamo facendo bene in generale in Italia, potrei dire mille situazioni, aneddoti, non credo sia quello. Poi ogni società ha le sue linee, il suo metodo, il suo, però noi facciamo il nostro, noi facciamo torneo internazionale, si parlava prima della Polonia, andiamo adesso anche l'Under 14 è stata in Sardegna a fare un torneo internazionale molto bello dove incontri spagnol.
2: E come mai fino a una certa età ci siamo e poi?
3: Io credo che il calcio sia un po' lo specchio della nostra società e quindi a un certo punto nelle decisioni importanti.
1: Però magari anche nelle sue squadre, cioè due giovanili, ci sono parecchi stranieri, eh? Qualche straniero c'è.
3: No, noi nell'attività di base no.
1: No, parlo di 17, 18, di primavera ci sono.
3: Ormai il calcio è globale, costi, non è lì anche lì bisogna aprire un capitolo grande come una casa.
2: Certo.
3: Poi allora il fatto che a Como, il Como ha degli obiettivi, il Como crede nell'Academy, crede nel far crescere i giovani propri. In questo momento è chiaro che è una società giovane perché non ha quella continuità di altre società e quindi per alzare ha voluto andare sul mercato a livello sia italiano, perché ci sono stati fatti degli acquisti anche a livello italiano, poi quello non è il mio campo, però è anche internazionali, no? Perché però se noi consideriamo il messaggio di avere questo coraggio di far giocare ragazzi così giovani in Serie A, è un messaggio, cioè possono farlo, è vero non sono italiani ma possono farlo. Poi il motivo per cui non ci sono italiani non sono io che lo so, non sono io che lo devo dire,
1: rimangono lo stesso filone, si dice sempre che questo settore giovanile italiano,
3: l'obiettivo è portare i ragazzi nostri
1: in che però occorrono i tecnici di base che devono cambiare mentalità. Lei che è un selezionatore, con quale criterio lei va a selezionare i tecnici da prendere per lavorare a Corcoma?
3: Allora, il primo criterio è sicuramente dettato dallo spessore umano, più che dalle competenze tecniche, assolutamente sì. Prevale l'aspetto umano perché quando si lavora con i giovani la cosa più importante è che l'istruttore si metta, ed è una banalità ma non è una banalità purtroppo, si metta al servizio dei ragazzi e non i ragazzi al suo servizio per apparire o per emergere.
2: Noi siamo cresciuti negli oratori e avevamo tanta tecnica da soli e non c'era nessuno
1: che giocava. L'amico Paolo ha toccato un tasto in particolare. Si dice nel mondo del calcio, è anche vero, che voi già nel settore giovanile privilegiate l'aspetto fisico e meno l'aspetto tecnico. È una banda, va smentita sì o no?
3: Ogni società fa le proprie scelte, c'è chi sceglie magari giocatori che hanno prospettive molto fisiche, atletiche, poi con l'idea di lavorare tanto su quegli aspetti, c'è chi invece non si pone quelle scelte. Diciamo che la tradizione del calcio Como non è legata alla scelta fisica, ma decisamente a una scelta legata
2: alla tecnica,
3: all'attitudine, certo, alle coordinazioni, alla tecnica di base. I nostri maestri, io ho imparato, ho copiato dai maestri che ho avuto la fortuna di avere, dei maestri eccezionali, da Giancarlo Centi a Tosetti a Massola, sono figure che sono storiche, che hanno sempre, ci hanno fatto credere crescere, ci hanno fatto crescere con quell'idea, cioè il calcio è fatto di alcuni principi, di alcune cose che e l'allenamento deve essere basato su alcuni aspetti, no? E non su altri. Quindi direi che la scuola Como è proprio riconosciuta per questo, cioè tant'è che tante volte quando si va negli ambienti, ah, questo è un giocatore da Como, da si Como. Dice, ma cosa vuol dire? Cioè, non è il giocatore, oh, i bambini che sono bravi, non è, no? Però prediligiamo sicuramente questa cosa. Poi non bisogna penalizzare quei ragazzi che precocemente crescono, perché non è che devi dirlo a lui perché solo non va bene, però se vediamo che ha anche delle prospettive, capacità, magari in quel momento, perché poi l'essere tardivi o precoci, perché si parla di fisicità, è una cosa che non si basa solo sul fisico, perché poi anche i giocatori che sono alti, grandi, in un certo senso per alcuni aspetti possono essere penalizzati e tardivi, certo, no? Perché dal punto di vista coordinativo hanno più difficoltà, dal punto di vista tecnico hanno più difficoltà, bisogna intravedere la capacità di scelta, cioè sta scegliendo, non c'è, insomma, cioè, sono tante sfumature.
2: Non devi emarginarle, no, ma devi nessuno, dare sempre la possibilità.
3: Bisogna lavorare. Noi crediamo molto più nella formazione che nella selezione.
2: Certo, no, è giusto.
3: Perché anche se prendi un talento, il talento va costruito. Cioè, non è che esiste un ragazzino che è talentuoso, allora ok, boom.
2: No, allora si sta.
1: Con nessun settore, oltre a quello dei giocatori, penso che ci sia un altro fattore importante, quello dei rapporti con i genitori. Ecco, qual è difficile questo rapporto a livello professionistico?
3: Questa è una cosa che è cambiata nel tempo, cioè nel senso, io quando allenavo una volta era proprio, vabbè, a fine stagione c'era una lista, i convocati, non convocati, le famiglie, al di là delle frasi brutte che si dicevano una volta, no, i genitori. Ecco, questa cosa è cambiata perché nel processo educativo il fatto di coinvolgere la famiglia e renderla partecipe ormai è un indirizzo che è un po' quasi tutte le società prendono. Io credo che avere la famiglia vicina è faticoso, perché vuol dire dedicarsi, fare incontri, appuntamenti, certo, però la famiglia ha una componente importante. Pensare di chiuderli fuori dalla porta è sbagliato, secondo me. Vanno coinvolti nel processo.
2: Vanno veicolizzati, sì. Cioè devi cercare di tenerli, sì, perché c'è sempre qualcuno che...
3: Ma sì, poi quello, poi ci sono delle regole, è chiaro, chi non sta nelle regole non può far parte di un di una squadra, di un team, di un... quello fa, è così, quello sicuro.
1: Tutte le sette giovani,
3: all'attività di base.
1: Un ragazzo quando fa il settore giovanile, qual è l'età che generalmente va in crisi? Sotto l'aspetto psicologico, o forse per l'insuccesso che non ha avuto la squadra?
3: Può capitare
1: a qualunque età. E voi come siete vicini a queste ragazze qua?
3: Allora, può capitare a qualunque età, ci sono bambini che possono andare in crisi che sono molto piccoli, perché
2: dipende anche da dalle
3: allontanarsi
2: famiglie,
3: dagli loro amichetti, dalla loro società, può essere come in fase adolescenziale, in preadolescenza, oppure la crisi può arrivare anche molto più tardi, quando poi devi scegliere, no? Ho tutti gli strumenti per diventare, magari giocare a calcio davvero, e poi mi manca quella autodeterminazione nel farlo, no? Perché quella che fa decidere poi a un certo punto alle 17 anni, gioco a calcio, non gioco a calcio, è l'autodeterminazione. La crisi può arrivare dappertutto. Noi siamo vicini, penso che la cosa più importante è avere questo confronto con le famiglie, stando nella logica dell'aiuto al ragazzo, no? Perché il confronto deve essere, lavoriamo insieme per migliorare. E poi abbiamo uno staff comunque di psicologi all'interno Sì, noi diciamo che abbiamo uno staff.
1: Ma la sua gratificazione è quella di vedere uno dei suoi ragazzini che magari ha fatto successo, ce ne può citare qualcuno?
3: Io posso citarne, sì, no, è sicura, per tutti gli allenatori è quello. Adesso Alessio Iovine, che ha giocato fino all'anno scorso, lui è un ragazzino che è cresciuto molto piccolo all'interno del calcio Como, che ha giocato anche a me lo ricordo al contro la Juve, la prima partita, ha giocato anche in Serie A e ha avuto un percorso incredibile che si è basato, pur ragazzino con un grandissime doti fisiche,
2: certo.
3: Ma intelligente, tecnico, ha avuto un percorso incredibile, è arrivato, cito lui, ma ne potrei citare altri, da Matteo Bianchetti alla Cremonese, che abbiamo fatto, cioè tutti i ragazzi di Como che sono cresciuti nel Como, poi a Monza ho avuto la fortuna di allenare ragazzi bravi come Matteo Pessina,
2: Pessina.
3: Per cui cioè, ho avuto la fortuna, e quello è una cosa che non è che è una medaglia a noi, perché è il piacere di aver contribuito in piccolissima parte a una crescita, e a noi che siamo nell'ambito sono dei termini di paragone, cioè io quando anche devo poi vedere dei ragazzini è chiaro che ho dei termini di paragone con l'età, riesci anche a fare meno errori magari nelle scelte.
1: Mancano 3 minuti. Noi abbiamo fatto il Marelli di ieri, il Marelli di oggi, qual è il Marelli di domani?
3: Porca miseria, questa è una domanda da Marzullo, eh?
1: Lascio il mio amico Paolo.
3: Io non mi pongo.
1: Sono altri obiettivi.
3: Sono ancora a Como, ma io sono tornato a Como con grande piacere per fare qualcosa
2: così,
3: di grande.
2: Che sta crescendo,
3: sono veramente orgoglioso di essere lì. È una società in crescita che mi dà un sacco di entusiasmo.
2: Un'apertura enorme,
3: sì, la volontà di fare veramente qualcosa di speciale lì, per quello che riesco a fare. Perché
4: parlavi anche di strutture, sta lasciando un'impronta importante sul territorio la società,
1: esatto.
4: Perché tra l'altro siete molto vicini a Saronno.
3: Sì, adesso siamo attaccati, per me non sono mai stato così comodo io andare al campo d'allenamento.
4: Bagno Rovello sarà il polo per il settore giovanile?
3: Allora io ovviamente anche
4: poli?
3: Lì cioè, la società è fatta, io non conosco tutti i risvolti.
2: Comunque ha fatto degli
3: investimenti importanti. Attualmente c'è la volontà di rimanere, c'è stato fatto un investimento importante, perché è stato rifatto un campo di ultima generazione enorme, bellissimo, dove noi anche ieri abbiamo ospitato la Fiorentina, sono venuti e hanno fatto i complimenti perché sono stati bene, il campo è bello, si gioca molto bene.
1: Voi utilizzate anche i campi in geto in sintetico?
3: E sono due campi,
2: uno
3: nuovo e uno.
4: Ma lì c'è tutto il settore giovanile?
3: Lì adesso siamo ancora dislocati in posti diversi, in tre posti diversi, perché dobbiamo considerare che c'è anche il femminile. Allora, come attività di base siamo a Rovello fino alla categoria under 12, e a Rovello c'è under 17 primavera.
1: Sì. Sono 100 ragazzi?
3: No, quelli sono 120 solo attività di base, poi c'è l'under 17 alla primavera.
2: Sono rose diverse.
3: Sì. E poi l'under 13, 14, 15 e 16 sono a Erba, al Lambrone. Dove c'è anche la femminile alta.
4: Dove gioca la
3: Eccellenza. E poi c'è l'altra parte femminile,
4: altra
3: che è a Casnate.
4: Struttura.
3: Sì, il cavolo, l'amore è bellissimo. No, sono bei centri.
4: Poi Casnago.
3: E poi c'è Mozzate, e poi c'è Mozzate, e c'è la prima squadra che è un centro di proprietà.
2: Ma tutte le sedi sono a Como, che riguardano...
3: La sede logistica, sì, quindi segreteria, sportiva, generale, amministrazione. E poi ci sono i campi di allenamento. È chiaro che...
2: E diventa
3: il futuro, il sogno è quello di avere un unico centro dove essere tutti lì.
1: Se l'aspettava un boom così grosso del Como in questi ultimi anni, sia prima squadra che il settore giovanile.
3: Io ripeto, il settore giovanile del Como è un boom. Io dico una cosa che magari sì, ma certo, quello è una cosa, però io non vi nascondo che io ero orgoglioso del Como, ma lo dico volentieri. Io non è che non me l'aspettavo, perché quando c'è una proprietà forte, persone giuste, è strutturata in quella modo, la crescita c'è, è stata molto veloce, assolutamente. assolutamente,
1: per quello.
3: Ma è stata molto veloce perché,
2: investimenti importanti,
3: perché c'è la volontà e c'è la possibilità. Però il settore generale del Como è un, io lo dico con orgoglio, negli anni anche in cui non si faceva fatica, noi portavamo avanti la maglia del Como, anche dopo, anche dopo noi abbiamo avuto degli anni dove veramente eravamo
2: sono venuti fuori giocatori una volta, ragazzi, in nazionale,
3: certo,
2: dai,
3: certo.
2: Mascetti, da tutta gente che era fortissima,
3: sì ma posso citare tanti giocatori che anche negli anni
2: Gentile,
3: dopo c'è stato quegli anni 80 erano
1: manca 30 secondi, sì. Noi le invitiamo a rimanere anche nella seconda parte, parleremo dello sport locale se le fa piacere.
2: Sei tempo
3: mi stacco
1: lo spazio della pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti, grazie.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: La radio più vicina a te.
2: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
3: Personale di lavoro.
4: Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla seconda parte e subito ci siamo in collegamento con il direttore generale del Saronno Calcio, Marco Prosempio. Buongiorno Marco.
5: Ciao.
6: Buongiorno a tutti. Ciao.
4: La prima domanda non posso che non fartela. Ieri, dopo il triplice fischio dell'arbitro, ci sono scese le lacrime, di gioia, di rivalsa. Ci puoi esternare il tuo sentimento che hai provato quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita vinta 3-1 in quella di Caronno?
6: Ma devo dire la verità, sinceramente 20 minuti prima che finiva la partita ho dovuto prendere due occhi perché non avevo più forze e dolori dappertutto.
5: Ormai insomma sei grande per certe esperienze.
4: Come l'hai vissuta ieri questa giornata?
6: No, bene, siamo bene fisicamente, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo fatto, preparata molto bene e niente, e diciamo va bene così, abbiamo vinto e adesso sto già pensando a domenica, le ultime forze rimaste cerchiamo di buttarle dentro tutte per domenica e poi vediamo quello che succede.
5: Oh, è vietato sognare, perché sennò addio.
6: Vabbè, io continuo a dire non succede, ma se succede poi ci pensiamo.
5: Io ci credo, visto come siete ci credo, davvero. Intanto dovrei farti i complimenti perché sicuramente i giocatori che sono arrivati senza il tuo permesso non sarebbero arrivati e hai fatto veramente una bella squadra con giocatori importanti, con giocatori che da solo tecnicamente in campo fanno quello che vogliono, sono bravi, bravo, complimenti.
6: No, beh, assolutamente, penso che è tutta, a prescindere dalle scelte, però tutta la società sta lavorando bene come 13 Saronno e questo penso che anche gli obiettivi raggiunti è tutto grazie un po' a tutto le persone che ci sono per far andare bene le cose, certo. Dico sempre, senza anche le persone che ho al fianco faccio anche fatica a portarci anche la voce, ma veramente sono in cantiere, ma sono distrutto completamente proprio non ho più forze, ho bisogno di recuperare.
5: Sì, ma guarda che è una sensazione bella, anche se sei senza
6: assolutamente
5: forze.
6: Assolutamente, ma come ho scritto ieri sono stanco, ma non abbiamo ancora finito, perciò andiamo avanti
5: e
6: con la testa giusta e concentrati per gli altri obiettivi che ci sono.
4: Marco, poi l'altra soddisfazione ieri hai avuto al tuo fianco un pubblico meraviglioso.
6: Sì, però mi sento un po' maluccio, che mi va e viene la voce.
4: Sì,
6: ho sentito però la domanda, sì, il pubblico veramente sono rimasto contento, penso che ho ringraziato anche la tifoseria e tutto via social, e veramente ha risposto la città di Saronno presente e questo penso che la soddisfazione è anche più grande, perché come quello che stiamo facendo anche per fare ritornare Saronno dove è giusto che merita, a prescindere quello che potrà accadere, però vedere la gente, vedere i ragazzi, i nostri giocatori anche lì con tutti gli ultras, quella è una soddisfazione veramente importante. Spero di riuscire a incastrare le cose, far ripetere tutto domenica prossima, che ho già mandato un invito anche a tutti i nostri genitori, il nostro settore giovanile, di essere presente per sostenere la squadra domenica Solbiate.
5: Marco, viene fatto un pullman che tu sappia?
6: Guarda, in questo momento veramente, oggi veramente sono proprio in difficoltà, domani inizio a pensare anche quello, parlerò anche con i ragazzi, quelli che sento, i ragazzi di ultras e tutto, e anche le persone normali che vogliono venire, adesso vediamo certo. come organizzare, pian piano vediamo prima di venerdì avere il punto appunto deciso.
4: Marco, una curiosità, che parole hai detto per consolare il tuo amico Netti?
6: Guarda, devo essere sincero, esattamente 10 minuti fa ho avuto il piacere di mandare un messaggio all'avvocato Nitti per ringraziarlo per l'ospitalità e la correttezza che io personalmente ho visto da loro nei nostri confronti, e l'ho ringraziato, poi è normale che penso che anch'io sarei così un pochettino magari arrabbiato quando succedono queste cose, però mi ha augurato in bocca al lupo e a presto. Però devo ringraziare la Caronese che sono stati veramente ospitali e disponibili in tutto, sia con i nostri tifosi e sia con la nostra società, e quindi ci saranno.
4: Roberto, qualche domanda da fare al nostro amico Marco?
3: Sì, ciao Marco.
6: Ciao Banfi.
3: Io ho visto una squadra veramente in forma in questo periodo, forse è questo l'elemento che potrebbe fare la differenza, che l'ha fatta nelle ultime partite e chissà, magari anche domenica potrebbe fare la differenza.
6: Come guarda, la verità non lo so, sicuramente non nego, stiamo bene, è un anno che stiamo lavorando veramente veramente tanto, il mister non molla di una virgola, tante volte le dico ma lì dai un giorno di riposo, non ci penso proprio, mi dice vabbè io fai quello che vuoi, però dico la verità, stiamo bene, adesso lavoriamo bene sta settimana per preparare al meglio la partita di domenica, perché penso che è una partita molto ma molto complicata con una squadra veramente veramente forte, però siamo qua e come ha detto anche ieri in intervista con Cuzza, non c'è niente di impossibile, se giochiamo come sappiamo abbiamo tutte le carte anche noi per provare, poi noi proviamo a sognare, gli altri devono vincere per forza perché il loro obiettivo è obbligatorio andare in Serie D, noi ci stiamo provando, siamo lì e proviamo.
4: Marco, ieri hanno giocato tutti bene, però posso sottolineare due giocatori che a mio avviso hanno fatto un po' la differenza. Uno con una grande sorpresa, che mi sembrava che Gentile, da quando è tornato a giocare a metà campo e non esterno, ha fatto la differenza. Ieri avrà preso un 50 pallone di metro campo. Poi l'altra persona che mi ha sorpreso nel secondo tempo in modo particolare è il difensore Mzuki, veramente non ha fatto perdere una palla. Tutti hanno giocato bene, allora, questi due qua mi sembra che hanno fatto un qualcosa in più.
6: Specialmente
4: il mediano, da quando gioca mediano gioca molto bene.
6: Ma allora io penso che stiamo parlando di giocatori importantissimi. Momo ha avuto tanti problemi fisici come li ha sempre lui nelle sue stagioni. Gli ultimi periodi sta bene e si sta vedendo giocatore di questa categoria, se non categorie sopra. Gentile è inutile parlarne, è un giocatore che ha sempre fatto le categorie sopra, è un giocatore veramente, veramente importante, infatti stiamo anche parlando con la speranza di riuscire a tenerlo qua a prescindere dal nostro percorso come sarà e come andrà a finire, però c'è un'idea di volerlo qua ancora l'anno prossimo, sia per il ragazzo splendido che è, sia per il giocatore. Marco, perciò piano piano andiamo avanti.
5: Marco, io volo, se vinciamo la partita, passiamo il turno, ci può essere il ripescaggio?
6: Allora no, però fermiamoci. Allora, a prescindere, domenica è una partita. Domenica è una partita dove se vinci andremo a fare una semifinale con il Piemonte o la Val d'Aosta, e poi se vinci quella avrai la finalissima, sempre andata e ritorno, sia la semifinale sia la finale andata e ritorno. Prima la semifinale con Piemonte e Val d'Aosta e poi se sarà la finale col Veneto e il Trentino.
5: Ma, Marco, poi, però pensando a quante squadre non faranno più la Serie D, perché...
6: Ma sinceramente io non guardo gli altri.
5: Entriamo in classifica secondo me, in una classifica...
6: Noi pensiamo a Saronno, godiamoci quello che è successo ieri, godiamoci, e voglio fare i complimenti all'altra nostra squadra che è il Garibaldi Saronno.
5: Sì, ha vinto.
6: Abbiamo raggiunto quell'obiettivo, perciò faccio i complimenti a Michel Melli. La seconda categoria. e perciò facciamo i complimenti veramente anche loro, che è sempre la squadra, certo, nostra di Saronno. Complimenti a signor Robbiati, a Angelo Monti, a mister Melinte e tutto lo staff dell'equipe di Garibaldi, che poi sono stati bravi, stati bravi ieri.
4: Ti dobbiamo salutare grazie perché il tempo strisce. Ci sentiamo il prossimo lunedì sempre con questo, speriamo, questo entusiasmo, eh? Ciao,
6: speriamo, grazie mille, buona giornata, ciao, a tutti, grazie.
4: Bene, adesso ritorniamo ai nostri risultati di sabato e domenica. La parola a Tommaso.
5: Tommaso.
7: Allora, partiamo dal volley. Saranno Limbiate 3-0, Caronno Novi 2-3.
5: Saranno Limbiate 3-0?
7: Sì.
4: Beh, l'ultima che
3: era l'ultimissima.
5: Ma Limbiate me lo ricordo che era
3: quest'anno sempre rimasto in fondo.
5: Fatti e bassi.
7: Basket, playout Trieste Romur 83-72 e playoff in DR2 Saronno Laveno 80-55.
4: Parola Roberto.
3: Brutte notizie della Binta regionale, buone notizie dalla DR2, sono le due squadre di punta.
5: DR2 sono i più giovani.
3: DR2 è la squadra che partecipa al campionato regionale. DR1. Sì. E hanno vinto la prima partita dei playoff ieri tardo pomeriggio contro l'Aveno, nettamente, appunto, partita
7: 25 punti
3: senza storia. Invece chiaramente guardiamo con attenzione anche alla partita della Binta regionale, la società vorrebbe preservare la categoria e anche tanto la vorrebbero preservare i tifosi, e quindi adesso ci interessa molto, sono in corso i playout. È stata giocata a Trieste gara 1 contro Jadran Trieste, diciamo la seconda squadra di Trieste, la seconda società di basket, o meglio una delle società di basket di Trieste, dove il è molto florido la pallacanestro, e è andata male. È stata una partita abbastanza equilibrata, nella quale a un certo punto Saronno è riuscita anche a portarsi avanti, e poi forse è venuta fuori un po' più di esperienza. Alla fine, parlando con l'allenatore Luca Ansaloni, lui ha fatto notare giustamente che nella parte finale della partita la squadra era un pochino scarica a livello di energie, c'è stata una prevalenza degli avversari soprattutto dal punto di vista fisico e della corsa.
5: Pensi che ci sia possibilità, cioè, quindi sono
3: adesso aperti. C'è gara 2, si gioca a Saronno sabato. Nel caso si arrivi a una gara 3, la bella, si giocherà di nuovo a Trieste di domenica, però, perché in realtà la squadra di Trieste gioca sempre la domenica, è stata un'eccezione quella di sabato scorso per varie indisponibilità della struttura. Tra l'altro la struttura dove giocava un tempo, fino a poco tempo fa, la Serie A, una struttura molto grande da migliaia di posti, e c'era anche un buon pubblico, ottima l'accoglienza, però purtroppo è mancato il risultato, speriamo che ci torniamo almeno
4: era molto simpatico, però no, va bene di Saronno, intervista.
3: Hanno fatto delle imprese molto buone, un buon servizio.
4: Sì. Molto bene di Saronno.
3: Sì, ma è una realtà storica Trieste, perché è sempre stato un po' l'espressione della comunità di lingua slovena di Trieste. E adesso è una squadra più mista, ci sono anche giocatori di lingua italiana, però c'è questa impronta piuttosto marcata che guarda alla storicità della comunità slovena di Trieste.
4: Dai, ma Tommaso, con gli altri risultati.
7: Andiamo al ciclismo, dove abbiamo Samuele Volontè terzo posto, Tommaso Aleotti quarto posto e Martina Balestrini undicesimo
5: sempre
7: posto.
5: Sempre quelle.
4: Sono i tre fiori dell'occhiello del pedale salonese. Poi andiamo al tuo sport.
7: Tennis, Ceriano Saronno contro Firenze, ma non ci sono.
4: Domenica giorno 10 maggio.
7: Sì. Poi eccellenza abbiamo Caronno Saronno 1-3.
4: Ecco, adesso mi fermo, lascio la parola a Paolo e a Roberto.
7: No, come premessa eravamo tutti e quattro a vederla.
5: Io infatti volevo fare una domanda a lui.
4: Quella.
5: Come hai visto?
7: Allora, io ho visto un primo tempo in cui il Caronno sinceramente ha meritato, cioè soprattutto i primi 20-25 minuti un pochino meglio.
4: Primo quarto d'ora.
7: Perché entrambe le squadre...
5: Non correggerlo, per favore.
7: No, entrambe le squadre sembravano un po' sentire comunque la pressione dei playoff, secondo me, all'inizio, perché ci sono stati pochi tiri, una partita anche bruttina. Poi quello che a me ha scioccato è proprio l'inizio del secondo tempo, in cui il Saronno ha fatto 15-20 minuti con un'intensità pazzesca, in cui ha fatto due gol e ha fatto una serie di altre occasioni da gol. Ma Agostino, devi vedere in maniera relativa. rotativa nel campo, cioè. Comunque ha fatto e ha chiuso la partita in 20 minuti, 25, e poi il resto è gestione.
5: Successo strameritato.
7: Sì. Secondo voi?
5: No, certo,
4: io e Paolo
5: seguivo te, ma è giusto,
4: abbiamo detto
5: giusto.
4: Io e Paolo, se il Caronno non cambia ritmo e si adegua,
5: ma non ce n'aveva
4: al ritmo del Caronno,
7: vince per il Caravolto,
5: non ce n'aveva più il Caronno, ragazzi.
7: Ma infatti, ma come commentavamo ieri, i limiti in campionato del Caronno la seconda stagione, ieri sono non, più
5: ma certo,
7: emersi.
5: Ma se il migliore in campo è stato Corno, che c'ha 40 anni,
3: poverino, è intramontabile. Chissà se si farà convincere a fare ancora un'altra stagione.
5: Ma dai, su.
4: Roberto, un po' commento.
3: Sì, è stata una partita un po' come ce l'aspettavamo, sinceramente.
5: Sì,
3: perché in casa la Caronese ha sempre sofferto.
5: L'avevamo detto che il Saronno arrivava.
3: E il Saronno ultimamente sta portando delle prove veramente convincenti. E mi pare che stia trovando il top della forma. Proprio
5: giusta.
3: In questo momento e chiaramente nella fase dei playoff è determinante. Oltretutto l'aspetto l'ha fatto notare anche Cucuzzo nel fine partita, l'ha fatto notare anche mister Tricarico, non ci sono infortunati, hai tutta la rosa a disposizione, stanno tutti bene.
4: Ora un tuo parere, un parere di Paolo. Assorbiate, cosa faremo?
3: Adesso questo è un altro
4: Paolo, sbilancio
5: noi vinciamo. Cioè vinciamo, passiamo il turno.
3: Allora, storicamente
5: visto come ci stiamo mentalmente e conta molto
4: vero, hai ragione.
5: Conta molto. Non perdiamo.
3: Sì, c'è da dire che tutte le premesse con tutti i trascorsi recenti con la Solbiastese sono stati molto negativi. Negativi.
5: Però la Solbiastese, le ultime partite, esatto, è venuta scarica. Sì, non vorrei che fosse scarica come Caronno.
3: Infatti, è lì ci si
5: domanda. Noi invece arriviamo carichi.
4: Sì. Roberto, è stato ai due minuti, no? Oppure? Ai due minuti mi devi parlare dell'Equipe e poi del Softball. Ai due minuti,
3: sì. L'Equipe.
5: Grande merite.
3: Vittorio Suarese allo stadio di Saronno ieri.
4: C'è la gente?
3: Insomma, per la terza categoria, sempre.
5: Melosi c'era.
3: È stato un po' il coronamento di una stagione.
4: Sì, giusto, la vittoria.
3: Una bella vittoria. E poi, appunto, è arrivata vittoria nei playoff e quindi la promozione in seconda categoria, che era l'obiettivo, come ha detto prima il direttore Proserpio, della società. Delle due società che quest'anno
4: era più male che
3: facevano
4: la terza categoria,
3: le Chie Garibaldi è un po', potremmo definirla,
4: erano amatori prima,
3: livello amatori negli ultimi anni, ha vinto tanti campionati, però non si erano mai misurati con la FIGC,
5: nei
3: campionati federali.
4: Due minuti per il softball.
3: Il softball, sono buone notizie, perché il Caronno ha giocato l'anticipo venerdì contro New Bollate, che è una matricola, però non è una matricola così arrivata in A1 per essere una meteora. Sì, Caronno però ha vinto nettamente tutte e due le partite. E quindi si è consolidato al terzo posto in classifica. È molto importante, ricordiamolo, perché solo le prime quattro classificate poi disputeranno i playoff.
5: Saronno
3: ha raggiunto la quarta posizione vincendo sabato tutte e due le partite contro Macerata, in casa contro Macerata. E quindi a questo punto la situazione
5: ha dei turni facili, mi sembra.
3: Sì, per Saronno adesso non sono molte le squadre nella quindi meno male,
5: ci si approta sempre le stesse,
3: però sì, teoricamente ci sono le premesse. Poi la squadra comincia a macinare, avevamo detto che Saronno soffriva un pochino delle tante novità in squadra, della ricerca dell'amalgama, la sta trovando, anche i valori nel campionato si stanno un po' mettendo in linea con quelle che erano le aspettative.
4: Roberto, puoi ricordare che ci ascolti gli appuntamenti della settimana di sabato e domenica?
3: Ma guarda, io mi focalizzerei su due, che sono poi gli appuntamenti top del prossimo fine settimana. Sicuramente quello della Robur Saronno sabato sera al palazzetto di Saronno, per la sfigara 2 Saronno Trieste.
4: Ore 21.
3: Che ore 20.
4: Ore 20.
5: Sì. Alle 20.
3: E invece l'altra partitissima è delle 15:30 domenica.
5: Ho letto le 16.
3: Su questo non metto la mano sul fuoco. Comunque domenica pomeriggio, Solbiate Arno, la partita.

0: In Blu 2000, news.
1: Controlliamo Hormuz, il segretario del tesoro americano Bessent annuncia l'apertura dello stretto, Teheran avverte colpita una nave da guerra americana, ma Washington smentisce. Medio Oriente devastato, continuano gli scontri a fuoco nel sud del Libano tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, resta drammatica la situazione umanitaria a Gaza con la popolazione che vive tra macerie e malattie. Rubio prova a ricucire, il segretario di Stato americano venerdì a Palazzo Chigi incontra la premier Meloni, prima giovedì sarà in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice di Trump. Successi e trofei, l'Italia del tennis ha un ruolo da protagonista nel mondo, dice Mattarella alle nazionali italiane, Milano si colora di nero azzurro per il 21esimo scudetto dell'Inter. Buonasera da Piera Achille Dolfini, il conflitto in Medio Oriente, abbiamo il controllo di Hormuz e lo stiamo aprendo, dice il segretario al tesoro americano Bessent. Teheran avverte colpita una nave da guerra americana vicino ad Hormuz, ma Washington smentisce. Vito De Torre.
2: La guerra passa anche attraverso l'informazione. I media iraniani sostengono che una fregata della marina statunitense sarebbe stata colpita da due missili lanciati dalle forze armate di Teheran. L'episodio, secondo questa versione, sarebbe avvenuto nei pressi di Yask, dopo che la nave americana avrebbe tentato di entrare nello stretto di Hormuz, ignorando un avvertimento della marina iraniana. L'agenzia Fars riferisce che l'unità colpita sarebbe stata costretta ad interrompere la navigazione e a ritirarsi. Teheran ribadisce inoltre che qualsiasi transito nello stretto senza autorizzazione non è consentito e comporta una risposta militare. Gli Stati Uniti smentiscono tutto. Il comando centrale afferma che nessuna nave è stata colpita. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, che sui social assicura marina, aviazione e difesa antiaerea operative al 100%. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Quello dell'Iran non è l'unico fronte aperto in Medio Oriente, continuano infatti gli scontri a fuoco nel sud del Libano tra l'esercito israeliano ed Hezbollah. Resta drammatica la situazione umanitaria a Gaza. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Almeno 10 miliziani uccisi, secondo l'IDF, che ha ordinato altre evacuazioni, ma le autorità libanesi parlano di 17 vittime nelle ultime 24 ore e fonti locali descrivono la sistematica distruzione dei villaggi sul confine. Il leader di Hezbollah ha dichiarato che non c'è nessun cessate in fuoco in corso. Le milizie filo-iraniane continuano a lanciare droni contro le postazioni militari israeliane, ma anche Baiberri, il potente presidente sciita del Parlamento libanese, è contrario ai negoziati diretti in corso con Israele, senza la garanzia della fine degli attacchi israeliani. Ma i carri armati con la Stella di David vanno avanti e potrebbero rientrare anche nella parte della striscia di Gaza controllata da Hamas se non si disarmerà. Il contestato e finora poco realistico piano di pace Donald Trump non avanza. 2 milioni di palestinesi vivono tra le macerie in mezzo a rifiuti acquitrini infestati dai topi. I tanti fronti di guerra aperti da Israele sono solo uno dei capitoli del dibattito politico interno in vista delle elezioni previste in autunno. Sul tavolo anche processo in corso per corruzione a carico di Netanyahu. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi, prima giovedì l'incontro in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice da parte del presidente Trump. E ora Yerevan in Armenia, perché sono molti temi sul tavolo del vertice europeo, dall'Ucraina alla questione energetica per l'Italia, presente la premier Meloni che poi sarà in Azerbaigian per nuovi accordi energetici. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Al tavolo senza Trump, il comitato di pietra del summit in Armenia è proprio il presidente americano, che non è stato invitato al vertice della comunità politica europea, l'unico extraeuropeo presente, il premier canadese Carney, i cui rapporti con Trump non sono idilliaci. Anche la premier Meloni risponde per le rime alle minacce di Trump di ritirare i militari americani dalle basi italiane e tedesche. Presidente del Consiglio che tuttavia non chiude il dialogo con Washington, nella giornata di venerdì mattina a Palazzo Chigi incontrerà il segretario di Stato americano Rubio. Tra i temi affrontati tra i 47 paesi della comunità politica europea, la guerra in Ucraina, con Zelensky che chiede di parlare con una sola voce nei confronti di Putin, spazio anche alla crisi medio orientale con le conseguenze economiche che porta. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: I feriti di Crans Montana non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, dopo l'incontro con la premier Meloni proprio a Yerevan in Armenia, e aggiunge che per evitare qualsiasi malinteso la Svizzera non invierà più copie delle fatture

0: alle famiglie delle vittime. La situazione internazionale continua ad avere una ricaduta sui cittadini e sulle famiglie, in particolare per quel che riguarda i costi di energie e carburanti, e si fa già sentire la rimodulazione del taglio delle accise sulla benzina. Caterina Dall'Oglio.
1: La riduzione dello sconto sulle accise ha avuto un impatto immediato sul prezzo della benzina, tornata a salire proprio nei giorni di rientro dal ponte del 1° maggio. Un rincaro che si traduce in un aggravio diretto per milioni di automobilisti. Secondo le associazioni dei consumatori, il costo di un pieno è aumentato sensibilmente nel giro di poche ore, con un effetto tangibile soprattutto per chi si è messo in viaggio nel fine settimana. È solo l'ultimo effetto dell'impatto che la guerra in Iran ha comportato sui prezzi, con un costo che il Codacons ha calcolato sfiore 1000 euro annui per una famiglia. L'effetto a catena dei rincari energetici si estende anche al settore alimentare. Il trasporto delle merci più costoso alza i prezzi finali nei negozi e nei supermercati. Frutta, ortaggi e altri prodotti di largo consumo registrano aumenti diffusi, contribuendo a un incremento generale della spesa quotidiana per le famiglie. Caterina Dall'Oglio, Lina allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi-MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,59%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proteggere la sanità nei territori di conflitti e di guerra è l'appello congiunto di Organizzazione Mondiale della Sanità, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere. Antonella Mitola.
2: Da inizio anno sono morti in zone di conflitto 402 operatori sanitari, feriti quasi 900 e oltre 500 le strutture finite sotto attacco. Sono dati forniti da Croce Rossa, Medici Senza Frontiere e Organizzazione Mondiale della Sanità, che insieme lanciano ai leader nazionali l'appello proteggere i civili, il personale sanitario e le strutture mediche nelle zone di guerra. A 10 anni dalla risoluzione 2286 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla protezione dell'assistenza sanitaria nei conflitti armati, la situazione è peggiorata, evidenziano le tre organizzazioni che denunciano il mancato rispetto del diritto internazionale umanitario. Mai come in questo periodo la guerra prende di mira medici, ospedali, pazienti da Gaza all'Ucraina, dal Libano al Sudan. In questi 10 anni non celebriamo risultati ma un fallimento, dicono MS, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere, ribadendo con forza che l'assistenza sanitaria non deve mai essere vittima di una guerra. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Paura per una possibile epidemia da antivirus sulla nave da crociera MV Ondius della compagnia olandese Oceanwide Expedition, specializzata in viaggi nelle regioni polari. Fermi al largo di Capo Verde, i 149 passeggeri non possono sbarcare sull'isola africana. Antonella Mazza Teruelli.
3: Si valutano le isole Canarie per l'approdo della nave da crociera MV Ondius, salpata dalla città argentina di Ushuaia, il punto più a sud del mondo, e diretta a Capo Verde, bloccata in mare per un problema di salute pubblica che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando. A bordo si sospetta un focolaio dell'infezione virale trasmessa dai roditori, che inizialmente si presenta come un'influenza e può evolversi in insufficienza renale o in polmoniti anche mortali. Una variante dell'antivirus è stata identificata nell'unico paziente evacuato. È un cittadino britannico ricoverato in condizioni critiche ma stabili a Johannesburg in Sudafrica. Durante il viaggio nell'Atlantico sono decedute 3 persone anziane. A fine aprile un cittadino olandese, la cui salma è sbarcata a Sant'Elena, scesa dalla nave pure la moglie dell'uomo, morta successivamente. Il 2 maggio è deceduto un cittadino tedesco, mentre 2 persone dell'equipaggio presentano sintomi respiratori acuti. Ancora da accertare per tutti questi casi il collegamento con il virus dei topi, ma intanto a bordo è stato imposto ai passeggeri l'isolamento. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Non scoraggiarsi nella cura dei poveri e trovare soluzione a situazioni disumane. Papa Leone ha ricevuto i responsabili delle agenzie di Catholic Charities degli Stati Uniti, incoraggiandoli ad alleviare le sofferenze di individui e famiglie, ad alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti. Rita Salerno.
4: Non bisogna scoraggiarsi quando si incontrano ostacoli nel prendersi cura dei poveri. Piuttosto occorre trovare soluzioni alle situazioni disumane dell'umanità che si dibatte tra difficoltà e conflitti. Papa Leone XIV riceve il consiglio di amministrazione di Catholic Charities USA, l'ente nazionale che riunisce le quasi 170 agenzie caritative diocesane operanti negli Stati Uniti. Ai responsabili, parlando dicendo in inglese, esprime gratitudine per la disponibilità a proseguire l'impegno, specialmente verso i più piccoli, che definisce il Ministero della Compassione, per poi incoraggiare i presenti ad alleviare le sofferenze di individui e famiglie e ad alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti, ben consapevole delle contrarietà che si possono incontrare a livello personale ed istituzionale. Da Roma, Rita Salerno.
0: Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che nella notte scorsa a Forlì ha visto due giovani studentesse universitarie perdere la vita, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. L'auto con a bordo le tre giovani è andata fuori controllo e dopo un testa a coda si è schiantata contro un albero. E diverse persone sono rimaste contuse, ma nessuna ferita in modo grave, alla stazione Cadorna della metropolitana di Milano in seguito ad una brusca frenata di un convoglio. La manovra per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari, forse per suicidarsi, e che si è salvata grazie alla reazione del conducente. Siamo allo sport. L'Italia del tennis ormai un ruolo da protagonista consolidato nel mondo, così il capo dello Stato Mattarella, che al Quirinale ha ricevuto le nazionali italiane femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Leonardo Possati.
5: Il Quirinale celebra l'epoca d'oro del tennis azzurro. Il presidente Mattarella ha ricevuto oggi le nazionali maschili e femminili vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup 2025. Per il capo dello Stato questi trionfi confermano l'Italia come protagonista assoluta nel mondo. Mattarella ha sottolineato il valore umano dello sport citando Alex Zanardi come figura che illumina il movimento e motiva le nuove generazioni. Se per il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi i successi sono il culmine di anni di impegno e professionalità, i tennisti Covolli e Cocciaretto hanno espresso l'onore di rappresentare un paese che non li ha mai lasciati soli. In chiusura, una promessa: il presidente ha accettato l'invito del CONI e sarà presente agli imminenti internazionali di Roma. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Il calcio: l'Inter si laurea per la 21ª volta campione d'Italia con 3 turni d'anticipo grazie al 2-0 sul Parma, tripudio dei tifosi neroazzurri per tutta la notte in centro a Milano, e già si pensa alla finale di Coppa Italia. Andrea Domaschio.
6: Le luci di San Siro si sono trasferite direttamente in Piazza Duomo e dintorni ieri sera, quando è deflagrata la festa scudetto di migliaia di tifosi nerazzurri. Con le reti di Thuram a fine primo tempo e di Mkhitaryan appena oltre la mezz'ora della ripresa, infatti, l'Inter ha battuto 2-0 il Parma, conquistando il 21esimo scudetto della sua ultracentenaria storia calcistica, unica società italiana a non essere mai retrocessa in Serie B. Ai festeggiamenti con cori, bandiere, persino fumogeni e fuochi d'artificio ha preso parte anche la squadra nerazzurra, ma passata la giusta esultanza della notte scorsa coi propri supporter, ora l'Inter deve già concentrarsi per la finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico contro la Lazio. I tifosi nerazzurri sognano tutti il bis scudetto coccarda tricolore, l'ultima volta per l'Inter successe nel 2010 con il triplete targato José Mourinho. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000.
7: Prima dei fatti. Tante rubriche, un

E benvenuti amici ai consigli di Sissi. E visto che stavamo parlando del latte, ce ne sono tante di puntate che possiamo fare sul latte, perché ci sono innumerevoli cose da sapere. Per esempio, sapete qual è il latte più sano? È il latte di soia. Derivando da un legume, il latte di soia è quello che maggiormente si avvicina a quello vaccino per apporto proteico, meno calorico di quello di mucca. Il latte di soia presenta una minima quota di grassi, per lo più poliinsaturi, quindi omega 3, rappresenta una buona fonte di vitamine, soprattutto A e B e sali minerali. Come si può definire il latte? È liquido denso, bianco, opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie, alimento completo e indispensabile della prole dei mammiferi nel primo periodo di vita. È costituito essenzialmente di acqua e sostanze proteiche. Vediamo bene però le sostanze appunto del latte. La composizione chimica del latte. Il latte è un liquido biancastro che, appunto dicevamo, viene secreto dalle ghiandole mammarie dei mammiferi. Il latte vaccino è costituito generalmente da 87,7% di acqua, 4,9% di carboidrati, 3,4% di lipidi per il latte intero, 3,3% di proteine e 0,7% di minerali, tra cui il famoso calcio. E quanto latte si può bere? Diciamo, avevamo già detto che quello consigliato è 3 porzioni al giorno fra latte e yogurt per una quantità complessiva di 350 ml. 3 porzioni alla settimana di formaggi freschi, circa 100 grammi a porzione, o stagionati, non più di 50 grammi a porzione. Poi i tipi di latte sono diversi. Rispetto al contenuto di grassi possiamo distinguere 3 tipologie di latte: intero col contenuto di grassi non inferiore al 3,5%, parzialmente scremato con un contenuto di grassi compreso tra 1,5 e 1,5, scremato che ha una quantità di grasso non superiore allo 0,5%. E per oggi è tutto, basta parlare del latte perché potremmo andare avanti per innumerevoli puntate a parlare anche dell'uso che abbiamo già detto anche per le piante e per pulire determinati oggetti. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi, vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: libro alla radio, a cura di Federica Batignani. Il dottor Jekyll di Robert Louis Stevenson, letto da Federica Batignani. Questo è il documento che senza dubbio vi interessa. Si tratta dell'autografo dell'assassino. Gli occhi di Guest scintillarono di gioia mentre si sedeva sotto la lampada e si metteva ad esaminare la lettera con viva attenzione. «No, signore», disse infine, «non si tratta di un pazzo, però la calligrafia è assai strana». «Assai strano anche lo scrittore», aggiunse l'avvocato. In quel momento un servitore entrò, portando un biglietto. «Viene dal dottor Jekyll, signore?» chiese l'impiegato. «Mi pareva di averne conosciuta la calligrafia. Qualche cosa di segreto, signor avvocato?» «Solo un invito a pranzo. Perché, chiedete? Volete vedere il biglietto?» «Solo un momento, grazie, signore». E l'impiegato stese due pezzi di carta l'uno vicino all'altro, esaminandoli attentamente. «Grazie, signore», disse infine restituendoli tutti e due. «È proprio un autografo di grande interesse». Vi fu una pausa, durante la quale l'avvocato Utterson fece grandi sforzi su se stesso per mantenersi tranquillo. «Perché li avete messi a confronto, Guest?» chiese egli ad un tratto. «Ebbene, signore», rispose l'altro, «vi è una certa curiosa rassomiglianza. Le due calligrafie sono in certi punti uguali, per quanto abbiano delle evidenti differenze». «Strano», disse Utterson. «Veramente strano», replicò Guest. «Sentite, di questo fatto io non parlerei con nessuno». «No, signore», disse l'impiegato, «capisco tutto». Ma quella sera, quando rimase solo, l'avvocato chiuse il biglietto e la lettera nella sua cassaforte, dove rimasero da allora in avanti. «Come?» diceva tra sé. «Henry Jekyll che fa il falsario per un assassino», e si sentiva per l'orrore gelare il sangue nelle vene. Il tempo intanto passava. Migliaia di sterline vennero offerte in premio per la cattura dell'assassino, che la morte di Sir Danvers aveva tutto il carattere di un lutto pubblico. Ma Hyde era scomparso dagli occhi della polizia, come se non fosse mai esistito. Molto del suo passato era stato portato alla luce e si trattava di un passato assai torbido. Vennero fuori episodi della sua crudeltà cinica e violenta, della sua vita di crapula, delle sue strane compagnie, ma del suo domicilio attuale neppure il più piccolo indizio. Dal momento che aveva lasciato il quartiere di Soho, la mattina del delitto era sparito in modo definitivo. L'avvocato Utterson cominciò poco a poco, con l'andare del tempo, a rimettersi dai suoi timori e a tranquillizzarsi. La morte di Sir Danvers era stata più che compensata, nel suo modo di pensare, dalla sparizione di Hyde. Appena la sua cattiva influenza non si fece più sentire, per il dottor Jekyll cominciò una nuova vita. Egli non si appartò più, riprese i suoi rapporti con gli amici, gli affari, la vita all'aria aperta, riacquistò la sua fisionomia lieta e gioviale. L'8 gennaio Utterson aveva cenato in casa di Jekyll con alcuni amici, fra i quali il dottor Lanyon, e lo sguardo del loro ospite si era posato spesso con gioia su di loro durante la cena, come nei tempi passati, quando i tre amici erano inseparabili. Ma il giorno 12 e di nuovo il 14, la casa dell'amico restò chiusa per l'avvocato. Poole gli disse che il dottore non usciva più di casa e non voleva vedere più nessuno. Il 15, Utterson tentò ancora ed ebbe un nuovo rifiuto. Essendosi abituato, nei due mesi precedenti, a vedere l'amico quasi giornalmente, questo ritorno alla solitudine influì sinistramente sul suo spirito. Il giorno 16 ebbe a pranzo con lui Guest e il 17 andò a far visita al dottor Lanyon. Qui venne ricevuto, ma quando fu introdotto nello studio dell'amico fu grandemente sorpreso dal mutamento avvenuto nell'aspetto di Lanyon, che aveva la sua condanna a morte chiaramente segnata nel viso. Era divenuto molto pallido ed appariva sensibilmente più vecchio e più calvo. Purtuttavia non furono tanto questi segni di decadenza fisica che impressionarono l'avvocato, quanto un certo sguardo e un certo atteggiamento che sembravano testimoniare qualche profondo e inconfessabile incubo. Non era possibile che il dottore temesse la morte, eppure fu proprio questo che Utterson fu indotto a sospettare. «Egli è medico», pensò, «deve quindi conoscere il proprio stato e sapere che i giorni sono contati. Tutto questo è terribile». quando Utterson accennò chiaramente al cattivo aspetto dell'amico, fu con aria di sicurezza perfetta che Lenio gli dichiarò di essere oramai un uomo condannato. «Ho avuto una scossa», disse, «dalla quale non mi rimetterò più. È questione di settimane. La vita è piacevole. Ebbene, io l'ho goduta. Penso qualche volta che, se noi conoscessimo tutto, saremmo anche più contenti di andarcene». «Anche Jekyll è malato», osservò Utterson. «L'avete visto?» Il volto di Lenio cambiò espressione. Egli alzò una mano tremante. «Desidero non vedere, non sentire più nulla del dottor Jekyll», disse con voce bassa. «Ho rotto con costui e vi prego di risparmiarmi ogni allusione alla sua persona. È un uomo che considero morto». «Via, che cosa dite?» esclamò l'avvocato e, dopo una pausa abbastanza lunga, chiese: «Siamo tre vecchi amici, Lenion, siamo ormai troppo innanzi con gli anni per potercene formare degli altri». «Non vi è nulla da fare», disse il dottore. «Chiedetelo a lui». «Non mi riceve», disse l'avvocato. «Non me ne meraviglio», fu la risposta. «Un giorno, Utterson, quando sarò morto, verrete a conoscere tutti gli aspetti di questa faccenda. Io non posso spiegarvela. E ora, se volete fermarvi a parlare di altre cose, restate. Ma se non riuscite a evitare questo maledetto argomento, andatevene, in nome di Dio, perché io non posso sopportarlo». Quando Utterson tornò la sera a casa, scrisse subito a Jekyll, lamentandosi di non essere da lui ricevuto e chiedendo i motivi della spiacevole rottura con Lenion. Il giorno dopo, la posta gli portò una lunga risposta, molto romantica ma anche piuttosto misteriosa. La lite con Lenion era irreparabile. «Non servo rancore al nostro amico», scriveva Jekyll, «ma sono d'accordo con lui che non dovremo più incontrarci. Voglio fare d'ora innanzi una vita completamente appartata. Non dovrete meravigliarvi né dubitare della mia amicizia, se la mia porta sarà spesso chiusa anche per voi. Lasciatemi andare per il mio oscuro cammino. Ho attirato su di me pericolo e una punizione che non posso spiegarvi. Se io sono il più grande dei colpevoli, sono anche il più grande dei sofferenti. Non avrei mai creduto che in questo mondo mi fosse posto per dolori così inumani. Voi potete fare una cosa, Utterson, per alleviare questo destino: rispettare il mio silenzio». Utterson era allibito. La cattiva influenza di Hyde era scomparsa. Il dottore era tornato ai suoi affari e alle sue amicizie. Una settimana prima le prospettive per il futuro erano piacevoli e ora, di colpo, l'amicizia, la tranquillità e tutto il nuovo tono di vita erano scomparsi. Un mutamento così improvviso faceva pensare a un caso di pazzia, ma, date le maniere e le parole di Lenion, doveva esservi una ragione assai più profonda.
1: Avete ascoltato Un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Stavi felice di avermi con te. Dicevi che posto migliore non c'è. Intanto a disagio mi stringevi forte. Tu riesci ad amarmi di giorno e di notte. Parlavi felice e d'improvviso baciavi le mie labbra secche strette tra le tue mani. Poi solo con gli occhi mi chiedevi: Dani, dimmi che mi ami. E se avessi avuto tutto, io ti giuro che avrei finto di star bene. Le emozioni, le paure, le parole.

Roma, sei bella davvero. Son di Torino, ma sai, conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini, e mi sembra un sogno che poi diventa un incubo.

della musica, a termini ho terminato. Tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sera.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore a te, che sei la più forte.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.